0: Cardada, in zona Cimetta, Valle della Trosa. Lo ha reso noto verso le 22 portale Alert Suisse, specificando che i pompieri erano al lavoro e sul posto. Sale invece di ora in ora il numero delle vittime delle scosse di terremoto che mercoledì ormai hanno colpito il nord del Venezuela. 1719 i morti accertati finora, oltre 5300 feriti, 50.000 dispersi almeno. Più di 15.000 i senza tetto che, come gli altri superstiti, affrontano ora scosse d'assestamento e rischio di epidemie. L'Iran e gli Stati Uniti hanno annunciato che questa settimana si sarebbero tenuti incontri in Qatar a seguito dei recenti attacchi. Tuttavia, Teheran li definisce incontri tecnici che non prevedono negoziati diretti con la controparte, mentre Washington parla di incontri ad alto livello. Secondo un funzionario statunitense, entrambe le parti hanno deciso di sospendere gli attacchi, i quali erano stati condotti nonostante la firma a metà giugno di un memorandum d'intesa per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Quindi è sempre flebile questo cessate il fuoco. Spostiamoci nel Principato di Monaco, dove tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, dopo l'esplosione di un ordigno all'interno dell'abitazione in cui si trovavano, in quello che le autorità per ora definiscono un attentato. Le vittime sono una coppia di età compresa tra i 50 e i 60 anni e un adolescente di 13. E poco fa l'agenzia francese AFP ha pubblicato che il capofamiglia sarebbe l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. Nel condannare un crimine efferato, il principe Alberto II ha definito l'accaduto, in una nota, uno shock per l'intera comunità monegasca, affermando inoltre che il Principato di Monaco resterà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità. Sale invece a 8 il bilancio dei morti negli attacchi israeliani a Gaza, sia nel sud che nel centro, mentre i feriti sono una ventina, lo riferisce Al Jazeera, e i raid sono stati effettuati con droni. Veniamo allo sport. Mondiale di calcio. Auf Wiedersehen, Deutschland, altra big, saluta la competizione. Germania battuta ai rigori e dopo i supplementari dal Paraguay, che si qualifica agli ottavi, così come il Brasile dopo aver battuto 2-1 il Giappone. Alle 3 invece in campo Olanda-Marocco. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 30 giugno. In tutto il paese è abbastanza soleggiato, con temporali serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. Informazione sulla viabilità quando sono le 2:03 per segnalare la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A13 Coira Sarganza tra Landquart e il raccordo di Sarganserland, mentre un precedente incidente sta causando colonne con tempi di attesa fino a 20 minuti sulla A1 Zurigo in direzione di Berna tra Gunsken Nord e Önsingen. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

date giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre in studio. Fabio Degli Antoni a Washington, il presidente della Confederazione Guy Pamel non ha potuto annunciare alcuna svolta nei negoziati doganali con gli Stati Uniti. Ha dichiarato ai media che Berna sta sostenendo con forza la proposta di una proroga dell'accordo raggiunto lo scorso novembre con dazi al 10-15%. Al termine di un incontro con il rappresentante per il commercio Jameson Greer, il responsabile del Dipartimento Federale dell'Economia, ha sottolineato che il nostro paese si aspetta che Washington onori gli impegni assunti nel documento firmato il 14 novembre. Nella fattispecie, il Consiglio federale punta a facilitare il riconoscimento degli standard statunitensi in determinati settori, oltre a eliminare i dazi su una serie di prodotti. Berna intende poi proseguire i negoziati. Il Tribunale Penale del Canton Friburgo ha condannato Pascal Jaussi, fondatore della startup Swiss Space Systems Holding, la S3, fallita nel 2016, a 5 anni e mezzo di detenzione. Il 49enne è stato riconosciuto colpevole di truffa, amministrazione infedele e appropriazione indebita e incendio intenzionale. Negli Stati Uniti invece doppia sentenza della Corte Suprema contro il presidente Trump: non può licenziare Lisa Cook dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, ed è confermato il verdetto di abusi sessuali sulla scrittrice Jean Carroll, che apre la strada a un risarcimento di 5 milioni di dollari. Venezuela sale di ora in ora il numero delle vittime delle scosse di terremoto che mercoledì scorso hanno colpito il nord. 1.719 i morti accertati finora, oltre 5.300 i feriti, 50.000 dispersi, più di 15.000 senza tetto, che come gli altri superstiti affrontano ora scosse di assestamento e rischio di epidemie. Costa d'Avorio, diverse persone sono morte a Abidjan a causa delle forti piogge che continuano a flagellare la metropoli africana. La stagione delle piogge è in corso dall'inizio luglio, provocando frane e inondazioni che hanno causato decine di vittime, in particolare nei quartieri più vulnerabili. Sudafrica, le autorità hanno annunciato che oltre 25.000 persone sono state rimpatriate nelle ultime settimane in vista della scadenza di un ultimatum non ufficiale contro gli immigrati, mentre molte altre sono ancora in attesa di partire. Queste partenze avvengono mentre migliaia di persone cercano di lasciare il paese per timore della propria incolumità, in seguito a un ultimatum lanciato da gruppi di cittadini che hanno intimato agli stranieri privi di documenti di lasciare il territorio entro il 30 giugno. Libano, uno scontro tra tifosi brasiliani e giapponesi nella città di Wadi Gilo ha provocato 6 feriti. L'incidente è degenerato in una sparatoria. In tema di mondiali ma giocati, Auf Wiedersehen Deutschland, Alter Big saluta la competizione. Germania battuta ai rigori dopo i supplementari dal Paraguay, che si qualifica agli ottavi, così come il Brasile dopo aver sconfitto 2-1 il Giappone. Da pochi istanti in campo Olanda e Marocco. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 30 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali e temperature comprese tra 18 e 30 gradi.

date sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.

0: whisper I love you, I whisper I love you. Yes, sir.
1: Così. Quando ti trovi in coda, non ti distrarre. Tieni le cinture di sicurezza allacciate e ricordati di lasciare un corridoio centrale di emergenza per i mezzi di soccorso. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: notizie delle 4 in studio Fabio degli Antoni, cronaca regionale. In Valle Maggia, tarda sera, è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardardo, in zona Cimetta, Valle della Trosa. I pompieri sono sul posto, non si hanno ulteriori informazioni. A Washington il presidente della Confederazione Guy Pamela non ha potuto annunciare alcuna svolta nei negoziati doganali con gli Stati Uniti. Ha dichiarato ai media che Berna sta sostenendo con forza la proposta di una proroga dell'accordo raggiunto lo scorso novembre con dazi al 10-15%. Al termine dell'incontro con il rappresentante per il commercio Jameson Greer, il responsabile del Dipartimento federale dell'economia, ha sottolineato che il nostro paese si aspetta che Washington onori gli impegni assunti nel documento del 14 novembre. Nella fattispecie, il Consiglio federale punta a facilitare il riconoscimento degli standard statunitensi in determinati settori, oltre a eliminare i dazi su una serie di prodotti. Berna intende proseguire i negoziati. Venezuela, sale di ora in ora il numero delle vittime delle scosse di terremoto che mercoledì scorso hanno colpito il nord. Finora 1.719 i morti accertati, oltre 5.300 i feriti, 50.000 i dispersi, più di 15.000 i senza tetto che, come gli altri superstiti, affrontano ora scosse d'assestamento e rischio epidemie. 25.000 i soccorritori che continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La NASA poi stima che 58.870 edifici siano stati danneggiati o distrutti. La cifra è raggiunta da dati propri paragonati alle immagini del satellite Sentinel-1 del programma Copernicus dell'Agenzia Spaziale Europea. La catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi destinati alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. È di 6 morti il bilancio della sparatoria avvenuta in Germania in una casa famiglia della Bassa Sassonia. Ad aprire fuoco ieri un 45enne in conflitto con le autorità per la custodia della figlia di 3 mesi. Le vittime sono 4 uomini e 2 donne dipendenti del centro d'accoglienza. L'uomo è stato arrestato mentre tentava la fuga in automobile. Perù, Keiko Fujimori è la nuova presidente. L'autorità elettorale ha ufficializzato la vittoria della candidata di destra al secondo turno delle presidenziali tenutosi 3 settimane fa. Fujimori, la spuntata di misura sull'avversario di sinistra Roberto Sanchez, con il 50,13% dei consensi, un distacco di meno di 50.000 voti. Per lo sport, il Grasshopper Club Zurich ha un nuovo proprietario, come annunciato lunedì sera dal club detentore del record di titoli nazionali. Entra in scena il Bridge Football Group, un gruppo che detiene già quote nel football club Den Bosch nei Paesi Bassi, della Provercelli in Italia, del club cinese Shanxi Union. A capo del gruppo c'è lo svizzero Ludovic Deleschat. Mondiali, Auf Wiedersehen Deutschland, un'altra big saluta alla competizione. Germania battuta ai rigori e dopo i supplementari dal Paraguay, che si qualifica agli ottavi, così come Brasile dopo aver sconfitto 2-1 Giappone. In campo a breve il secondo tempo, Olanda-Marocco ancora sullo 0-0. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 30 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali e temperature comprese tra 18 e 30 gradi.
1: Rete 1.

giusto di cercare quel che ha senso per me. E no, che non lo faccio apposta, non ho neppure abbastanza faccia tosta per essere fino in fondo quel che voglio.

notizie delle 5 studio Fabio degli Antoni, ben ritrovati. A Washington il presidente della Confederazione Guy Parmelin non ha potuto annunciare alcuna svolta nei negoziati doganali con gli Stati Uniti. Ha dichiarato ai media che Berna sta sostenendo con forza la proposta di una proroga nell'accordo raggiunto lo scorso novembre con dazi al 10-15%. Al termine di un incontro con il rappresentante per il commercio Jameson Greer, il responsabile del Dipartimento federale dell'economia, ha sottolineato che il nostro paese si aspetta che Washington onori gli impegni assunti nel documento firmato il 14 novembre. Cronaca regionale: a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta, Valle della Trosa. Da nostre informazioni, i pompieri stanno cercando di circoscrivere il rogo. In mattinata avvieranno misure più incisive per combatterlo e spegnerlo. Venezuela sale di ora in ora il numero delle vittime delle scosse di terremoto che mercoledì scorso hanno colpito il nord. Per ora 1.719 morti accertati, oltre 5.300 feriti, 50.000 dispersi. Più di 15.000 i senza tetto che, come gli altri superstiti, affrontano ora scosse d'assestamento e rischio epidemie. Spostiamoci nel Principato di Monaco, dove 3 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave dopo l'esplosione di un ordigno all'interno dell'abitazione in cui si trovavano, in quello che le autorità per ora definiscono un attentato. Le vittime sono una coppia di età compresa tra i 50 e i 60 anni, un adolescente di 13. L'agenzia francese AFP ha pubblicato che il capo famiglia sarebbe l'oligarca ucraino Vadim Ermolayev. Nel condannare un crimine efferato, il principe Alberto II ha definito l'accaduto uno shock per l'intera comunità monegasca. Sale a 8 il bilancio dei morti negli attacchi israeliani a Gaza, sia nel sud che nel centro, mentre i feriti sono una ventina, lo riferisce Al Jazeera. I raid di ieri sono stati effettuati con droni. Libano, uno scontro tra tifosi brasiliani e giapponesi nella città di Wadi Gilo ha provocato 6 feriti e l'incidente è degenerato in una sparatoria. Cinema: 2 film di produzione elvetica sono stati premiati al Festival Internazionale del Film d'Animazione Francese d'Annecy. Vers la Forêt, realizzato da Antonin Niclas, ha ricevuto il premio del pubblico giovane, mentre Piccolo Piccolo, diretto da Marta Gennari, il premio della giuria Junior Canal Plus. Per lo sport, il Grasshopper Club Zurich ha un nuovo proprietario. Come annunciato lunedì sera, entra in scena il Bridge Football Group. Il gruppo detiene già quote del Den Bosch, Paesi Bassi, della Pro Vercelli in Italia e del club cinese Shanxi Union. A capo del gruppo c'è lo svizzero Ludovic Deschamps. Mondiali di calcio: Auf Wiedersehen Deutschland, un'altra big saluta alla competizione. Germania battuta ai rigori dopo supplementari dal Paraguay, che si qualifica agli ottavi, così come il Brasile dopo aver sconfitto 2-1 il Giappone. E adesso iniziano i supplementari invece tra Olanda e Marocco, che si sono lasciati dopo 2 tempi sull'1-1. Prima gli arancioni sono passati in vantaggio al 90esimo, spaccato il pareggio dei marocchini. Inizia adesso il supplementare, lo potete vedere anche su RSI La 2. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 30 giugno. In tutto il paese è abbastanza soleggiato, con temporali però serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. Adesso, come consuetudine, tempo di Salmo Svizzero, stamane cantato dal coro della Radio Svizzera, che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1. Ci risentiamo più tardi e buon risveglio a chi si risveglia.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: Buongiorno, ben svegliati, sono le 6, è il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. A Washington il presidente della Confederazione Guy Parmelin non ha potuto annunciare alcuna svolta nei negoziati con gli Stati Uniti. Ha dichiarato ai media che Berna sta sostenendo comunque con forza e con vigore la proposta di una proroga dell'accordo raggiunto lo scorso novembre con dazi al 10-15%. Al termine di un incontro con il rappresentante per il commercio Jamison Greer, il responsabile del Dipartimento federale dell'economia, ha sottolineato che il nostro paese si aspetta che Washington onori gli impegni assunti nel documento dello scorso 14 novembre. C'è invece attesa oggi, ed è ancora una questione di bilaterali, per l'incontro della consigliera federale responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter a Roma, dove incontrerà il ministro Giancarlo Giorgetti. Tema della discussione la fiscalità, il tutto sullo sfondo della cosiddetta tassa sulla salute introdotta dall'Italia che graverà sui frontalieri. Ci ricorda la vicenda Luca Berti.
3: L'ultimo giorno del mese di giugno coincide anche con il termine per il Canton Ticino per versare a Berna i ristorni d'imposta dei frontalieri italiani, ristorni che poi la Confederazione verserà a Roma. Da settimane però l'incertezza sul versamento si è fatta via via più grande, con il governo ticinese a protestare e a minacciare il blocco per l'applicazione della cosiddetta tassa sulla salute ai vecchi frontalieri da parte dell'Italia. Arrotondando le cifre, parliamo di circa 70.000 lavoratori su 80.000 totali, cui Roma, attraverso le regioni, vuole prelevare dal salario un contributo fra il 3 e il 6%, e questo a partire da settembre. Per il Ticino si tratta di un'imposta e non di una tassa, come sostiene invece Roma, e se così fosse sarebbe in violazione dell'accordo tra Berna e Roma, e questo permetterebbe in buona sostanza al Ticino di rivendicare decine di milioni. Sulla questione però il Consiglio federale sostiene, perizia alla mano, che quella italiana sia una tassa, quindi applicabile dall'Italia, di parere diverso una perizia fatta allestire dal governo ticinese. Ed è proprio in vista dell'incontro a Roma che ieri, nel tardo pomeriggio, Karin Keller-Sutter avrebbe sentito il Consiglio di Stato ticinese, forse nel tentativo di trovare un terreno comune prima appunto di recarsi in Italia. Se ne saprà di più verosimilmente già in mattinata. A mezzogiorno è previsto un incontro stampa a Roma con Keller-Sutter. Il Consiglio di Stato ticinese dovrà invece dire se intende o meno bloccare il ristoro.
2: E per la cronaca regionale, a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada in zona Cimetta, Valle della Trosa. Da nostre informazioni di primo mattino i pompieri stanno cercando di circoscrivere il rogo e in mattinata con le luci dell'alba, quindi a breve, avvieranno misure più incisive per combatterlo e cercare di spegnerlo. Venezuela sale di ora in ora il numero delle vittime delle scosse del terremoto che mercoledì scorso hanno colpito il nord. Finora 1.719 morti accertati, oltre 5.300 i feriti, 50.000 i dispersi, più di 15.000 i senza tetto. 25.000 invece i soccorritori che continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, ma ormai passano le ore e la speranza si affievola. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La NASA invece, tramite dati satellitari, stima che 58.870 edifici siano stati danneggiati o distrutti. Vi ricordo poi che la catena della solidarietà ha lanciato la raccolta fondi destinate alle organizzazioni non governative elvetiche attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Poi vi segnalo anche pure la giornata di raccolta fondi nazionale che sarà ed è in programma giovedì 2 luglio. Il centralino sarà aperto dalle 7 alle 23. Vi daremo comunque tutti i dettagli nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni. Spostiamoci nel Principato di Monaco, dove uno degli imprenditori immobiliari più ricchi dell'Ucraina è rimasto ferito in una violenta esplosione causata da un pacco bomba avvenuta all'ingresso di un edificio residenziale. Le autorità hanno riferito che 3 persone sono rimaste ferite, una donna e un adolescente, e poi lui, e tra l'altro 2 persone in pericolo di morte. Altre persone hanno riportato dei tagli. Le autorità per ora definiscono l'atto un attentato. Nel condannare un crimine efferato, il principe Alberto II ha definito l'accaduto uno shock per l'intera comunità monegasca. È di 6 morti invece il bilancio della sparatoria avvenuta in Germania ieri in una casa famiglia della Bassa Sassonia ad aprire il fuoco un 45enne in conflitto con le autorità per la custodia della figlia di 3 mesi. Le vittime sono 4 uomini e 2 donne dipendenti del centro di accoglienza. Infine, per un poiché... Keiko Fujimori è la nuova presidente. L'autorità elettorale ha ufficializzato la vittoria della candidata di destra al secondo turno delle presidenziali tenutosi ormai 3 settimane fa. Martedì, ultimo giorno di giugno, il 30, da Meteo Svizzera ci fanno sapere che in tutto il paese sarà una giornata abbastanza serena. In serata però temporali, temperature minime al sud ancora per poco 22 gradi ma un po' più fresche, 18 al nord, massime poi al sud 31 dove l'isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri, al nord 28 gradi. In Ticino fino a venerdì resta in vigore l'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri. Altre notizie adesso, a voi una felice giornata.
1: Lo sport.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dai 16esimi di finale della Coppa del Mondo perché ci sono voluti i rigori a pochi minuti fa alla Marocco per estromettere i Paesi Bassi, africani capaci dapprima di pareggiare al 91esimo e poi di avere la meglio degli olandesi colpevoli di aver sbagliato 3 rigori su 5. Marocco che ora affronterà il Canada. Avanzano agli ottavi anche il Paraguay, giustiziere nella notte della Germania dal dischetto degli 11 metri dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari al 120esimo, e il Brasile che in zona cesarina ha piegato 2-1 il Giappone grazie al gol di Martinelli. Il Paraguay giocherà contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23, il Brasile affronterà la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio delle 19. Nel tennis infine, buona la prima per Belinda Bencic a Wimbledon. Nel secondo turno la sangalese se la vedrà con la cinese Wang. Debutto con spavento per Jannik Sinner, vittorioso in 5-7 contro il serbo Kecmanovic. Avanza pure Novak Djokovic in 3-7 contro il cinese Wu.
5: Pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
0: 6 e 8 minuti. Buongiorno, ben svegliati. Che ansia stamattina. No, ho visto l'ultima fetta della partita Olanda-Marocco, i rigori, questo che tira, sbaglia, palo, si lancia, piange, una roba, un'ansia tremenda. Buongiorno.
6: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
0: Non è che seguo tanto le partite, per cui.
6: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi.
0: Però la responsabilità di sti ragazzi mi ha molto colpito.

e da non esperto di calcio quale sono, condivido insomma le riflessioni di chi più di me se ne intende e dice: beh, sorpresona, la Germania torna a casa, l'Olanda torna a casa, passa il Paraguay, passa il Marocco. Vedremo cosa accadrà in questo mondiale. Tra l'altro mi diceva appunto il collega Fabio degli Antoni che il presidente del Paraguay ha detto: va bene, una giornata di festa nazionale, sono quegli eventi che il calcio riesce davvero ancora a creare. Ben svegliati, ultimo giorno del mese di maggio, di giugno. Correggo subito. Ultimo giorno del mese di giugno, domani sarà luglio e quindi l'estate è davvero nel suo pieno, nel suo fulgore. Estate vuol dire caldo, so che questo è un tema molto molto sentito, ma vuol dire tante altre cose, vuol dire magari tempo per, no, per riposarsi, qualcuno fa vacanza, qualcuno prende magari qualche giorno di pausa e quindi ben venga in questo senso l'estate. È il 181esimo giorno dell'anno, bevo un po' d'acqua, mi faccio passare l'ansia dei rigori e sono subito da voi. Grazie intanto dei vostri saluti, messaggi, cappuccini. La chat è già bella che attiva, d'altronde il sole è sorto già da 40 minuti. È un nuovo giorno, è la Rete 1, buongiorno a voi.

è il programma che apre la giornata di Rete 1, 30 giugno, lo abbiamo detto, ci sono già i primi commenti sul caldo che è leggermente, diciamo, si è leggermente ridotto, ma è comunque ancora afoso, ma insomma ce l'hanno detto. Questa è un po' la situazione, stavo guardando anche le temperature, saremo ancora intorno ai 30 gradi di massima, anche se oggi e domani qualcosa potrebbe cambiare. Per esempio vedo domani una massima di 24 a nord, giornata nuvolosa, temporalesca, e poi si stabilizza intorno ai 26. Anche questo per quanto riguarda la Svizzera tedesca. La Svizzera romanda, anche oggi giornata al massimo di 30 gradi, qualche temporale, qualche nuvolosità variabile, a sud delle Alpi toccheremo i 31 gradi. Insomma, questo è un po' quello che accade intorno a noi. Inizia luglio, ormai è questione di poco, di pochissimo tempo. Allora, fatto salvo il discorso dei mondiali, poi ci torno perché in realtà c'era una notizia che non ha portato benissimo all'Olanda, visto che spopola questo inno non ufficiale che veniva ballato dai tifosi in questi, diciamo, prima parte del campionato, e siccome io sono curioso, vado a vedere, e quindi ho detto ma com'è questo suono, perché io ho visto per esempio i norvegesi che remano, no? Anche quella è una cosa molto carina, ma questa canzoncina qua che si intitola Links Rext, che vuol dire sinistra destra, pare che stia andando molto bene. La vogliamo sentire, sempre con tanto rispetto per l'Olanda, che voglio dire in questo momento non so quanti olandesi andranno in vacanza in Marocco quest'anno, non ho idea.

proprio una roba discreta, eh. Si capisce che funziona, dai. Funziona il tifo, la squadra un po' meno, diciamo, da questo punto di vista, quindi. Va bene, ma non sono qui a parlarvi di calcio, sono qui a parlarvi d'altro. La Regione, Corriere del Ticino, è il momento di leggere insieme i quotidiani, come sempre a quest'ora, e vediamo anche le scelte editoriali dei due giornali. Il Corriere del Ticino apre con questo titolo: per una centrale nucleare servono sostegni pubblici. Uno studio del Politecnico Federale di Zurigo indica che senza l'aiuto statale non è possibile costruire un nuovo impianto redditizio. L'iniziativa Stop al Blackout è stata ritirata. Quindi, senza sostegni pubblici in Svizzera non ci potranno essere nuove centrali nucleari redditizie. È appunto questo studio che arriva e che dà una visione un po' più netta di questo ritorno dell'atomo, come viene definito anche da una piccola fotografia. A centro pagina invece si parla di calcio, e quindi si attende la sfida Svizzera-Algeria, e il titolo è questo: Petkovic nel destino rosso crociato. Nei sedicesimi la Svizzera sfida l'Algeria dell'ex CT. Quindi sarà un match speciale anche per questa ragione. La Regione invece apre con un altro tema. Torna alla questione della capitale culturale svizzera. Le spiegazioni date a Branda dalla giuria. Titolo: la corsa separata non ha influenzato. Voi sapete bene come è andata questa vicenda. Dopo Lugano anche Bellinzona ha incontrato il comitato e la giuria. Branda dice: ci hanno assicurato che i due progetti validi non si sono pregiudicati l'uno contro l'altro, e quindi sapete poi com'è finita. La capitale svizzera culturale svizzera 2030 sarà Aarau, e appunto tutto questo però non ha il fatto di presentare due proposte non ha impressionato né in positivo né in negativo la giuria, che è stata chiamata a valutare i dossier. Quindi l'apertura dedicata a questo tema. Vediamo i temi interni, come sempre molti, sia a livello nazionale ma internazionale. Nella seconda pagina c'è molto spazio per una visione internazionale delle ultime notizie. Trump che annuncia colloqui, Teheran che smentisce. Quindi nonostante si sia raggiunto questo accordo, continua questo ping pong tra sì, no, si fa, non si fa, è a posto oppure dobbiamo risolvere. Witkoff e Kushner a Doha, ma nessun incontro diretto. Quindi il presidente americano, che segue a distanza i negoziati, è molto impegnato sulla festa del 4 luglio. Sapete che gli Stati Uniti celebreranno i 250 anni. Anche la Regione parla di nucleare, zero emissioni, obiettivo possibile anche senza nuove centrali, attenzione ai costi e al ruolo della Confederazione. E poi il dramma venezuelano, sapete bene che purtroppo i numeri continuano a crescere, il bilancio continua a salire, siamo arrivati a 1719 morti, e però la cifra dei feriti è altrettanto impressionante, più di 5000, ma sarebbero più di 15000 le persone colpite in modo diretto dal sisma, secondo l'ultimo rapporto ufficiale. Anche il numero di palazzi danneggiati o crollati parzialmente o gravemente è davvero, tocca davvero il cuore, per cui anche per questo c'è questa giornata della catena della solidarietà, ed è, mi sembra, molto molto molto giusto averla organizzata in tempi rapidissimi. Dalla Regione vi segnalo invece l'avventura e l'impresa di un signore austriaco che si chiama Bernhard Engel, che leggo sulla Regione, doma anche il Lago Maggiore. È stata un'autentica tortura, ma ce l'ho fatta. Che cosa ha fatto questo signore? Ha un progetto, lui sta cercando di sensibilizzare le persone a proposito di malattie, in particolare le neurofibromatosi, e quindi ha deciso di lanciare questo progetto che si chiama The Alpine Seven, cioè l'attraversamento di 7 laghi alpini. E in questo caso, partendo da Mappo, è arrivato a Sesto Calende dopo una bracciata
che è durata di oltre 60 chilometri, 22 ore e spiccioli, quindi davvero un'attività molto intensa la sua. Trovate appunto i dettagli di questa impresa. Il 25 luglio traverserà il lago dei Quattro Cantoni, 39 chilometri. Velocemente sul Corriere del Ticino per chiudere questa rassegna, segnalandovi i ladri di biciclette, non intesi come la band di Paolo Belli, ma di quello che accade. Ogni anno spariscono oltre 50.000 biciclette nelle strade svizzere, 50.000, sono tante. In netto aumento il furto di auto, di biciclette elettriche. In Ticino più 39% nell'arco di un anno e da Berna si chiedono misure più incisive. Ultima notizia, parla ancora di nubi sui colloqui tra Stati Uniti e Iran, nel Golfo la tensione resta alta e poi c'è stata questa sparatoria in Germania. Purtroppo anche qui ci sono state vittime, 6 vittime, un uomo di 45 anni ha aperto il fuoco in una struttura per madri e figli in una città vicino ad Amburgo. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito, vi segnalo che il sole è sorto alle 5.37, tramonterà alle 21.17, anche oggi 15 ore 40 minuti di luce, di cui farne decisamente buon uso.

Shakira, Burn a Boy, la canzone ufficiale dei mondiali 2026. Qui c'è il caffè per voi e rapidamente un primo giro di saluti, perché ci sono davvero questa mattina tantissime persone collegate, almeno in chat, ma so che sono molte di più quelle che silenziosamente ascoltano. Buongiorno Riccardo, che ci saluta da Genova questa mattina e dice notti afose. Beh, insomma, siamo un po' uniti dallo stesso destino. Anna, buongiorno, benvenuta. Buongiorno anche ad Eric, che dice oggi io posso dirlo, è venerdì, nel senso che lui domani non lavora. Ciao Gino, buongiorno anche a te. Leonora, Gabriella, tanti tantissimi grazie, grazie dei vostri messaggi. Oggi nel 1422, lo sapete, è una vicenda molto molto nota, nei pressi di Arbedo, vicino a Bellinzona, si combatteva una delle battaglie più importanti della storia ticinese. Da una parte i confederati, dall'altra il Ducato di Milano. Tutto nacque dalla volontà degli svizzeri di mantenere il controllo di Bellinzona e delle valli a sud del Gottardo, mentre il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, voleva riconquistarle. E allora, all'alba, un esercito milanese molto superiore, parliamo di 16.000 uomini contro i 2.500, con grande determinazione gli svizzeri provarono a combattere, ma la cavalleria e la tattica dei milanesi ebbero la meglio, per cui oggi si ricorda la famosa battaglia di Arbedo, tanti e tanti anni fa, 1422. Poi abbiamo molti altri eventi, ne parliamo, abbiamo tempo, anche perché siamo in Alba Chiara versione extra large, e quindi fino alle 9 ci facciamo compagnia. Adesso c'è Mika.

0: come sempre colorata la proposta musicale di Mika. La canzone si chiama We Are Golden e alle 6:30 abbiamo la possibilità di darvi qualche anticipazione in relazione alle notizie che poi sentiremo nella edizione principale, quella delle 7, la prima edizione del Radio Giornale. Franco Cristini, buongiorno, ben trovato.
1: Sì, buongiorno. Allora, da cosa cominceremo? Cominceremo da due visite all'estero di due consiglieri federali, il presidente della Confederazione Guy Parmelin è da ieri in Nord America, dove visiterà Stati Uniti, Canada e Messico, insomma i paesi che sono anche quelli dei mondiali di calcio. Ieri a Washington ha discusso ovviamente di dazi e la Svizzera intende continuare a puntare sulla dichiarazione di intenti conclusa lo scorso novembre, quella insomma per un tetto massimo al 15% per i prodotti elvetici importati negli Stati Uniti. Vi daremo qualche spiegazione. Altra visita, quella di Karin Keller-Sutter, che oggi sarà a Roma. Lì tra i temi sul tavolo c'è la tassa sulla salute per i frontalieri, contro la quale il governo del Canton Ticino, lo sappiamo, minaccia il blocco dei ristorni. Vi diremo qualcosa anche di questo. Tra le altre notizie, un attentato a Monte Carlo con nel mirino la famiglia di un oligarca ucraino inviso a Kiev. Parleremo anche di sovraffollamento delle carceri in Svizzera, problema annoso qui messo in evidenza nel più recente rapporto della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. E poi ovviamente lo sport con i mondiali di calcio, fuori Germania e Olanda, questa tra ieri sera e questa notte, entrambe sconfitte ai rigori da Paraguay e Marocco. Il Brasile invece è passato ai sedicesimi, ma non senza soffrire, contro il Giappone.
0: Alle 7 dunque l'appuntamento con Radio Giornale. Buon lavoro Franco a te alla redazione. Ci sentiamo tra mezz'oretta. Adesso le notizie per chi viaggia con noi. E cominciamo dalla 2, dove il traffico si sta intensificando. Tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao sono segnalati i primi rallentamenti in direzione nord. Nei Grigioni invece disagi a causa di un incidente sulla 13 in prossimità di Interrhein in direzione di Coira. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Macchina del tempo che si attiva per ricordare insieme a voi, a parte la battaglia di Arbedo, altri eventi legati a questa giornata, l'ultimo giorno del mese di giugno, e devo dire che ci sono tante cose da ricordare. Ad esempio, questo è una di quelle cose che raramente, magari oggi è più facile, no? Che due star si possano incontrare. Abbiamo avuto anche nella musica o nel cinema collaborazioni, no? Quando, che ne so, Frank Sinatra canta con Liza Minnelli, quelle cose lì. Però pensate che oggi, 158 anni fa, un grande scrittore, Alessandro Manzoni, e un grande compositore, Giuseppe Verdi, si incontrarono a Milano, un incontro così organizzato, anche perché c'era molto, si parlava molto di loro. Dice, ma vediamoci, vediamo un po', tanto uno suona, uno scrive, problemi non ce n'è. Poi in realtà non è nato nulla da questo incontro, sarebbe stato bello, no? Un'opera con i testi di Manzoni e la musica di Verdi. Questo accadeva nel 1868. Albert Einstein pubblica l'articolo dove introduce la teoria della relatività speciale. Nel 1915 arriva la teoria e lo studio della relatività generale. Tutto è relativo, ci verrebbe da dire, ma forse è meglio evitare questo commento abbastanza banale, anche perché oggi avevo letto un proverbio. Io quasi mai leggo i proverbi del giorno, però oggi uno era molto bello. Ve lo leggo. Di tutte le 36 alternative, aggiungo io, che esistono nella vita, scappare è la migliore. Mi piace molto questo proverbio cinese. Di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, della serie. Nel dubbio io vado. E invece accadde qualcosa oggi nel 1908. E allora creiamo l'atmosfera giusta per raccontarvi il famoso evento di Tunguska. Avete già sentito parlare di Tunguska? Penso di sì. Foresta siberiana, lo ricordiamo tutti gli anni questo evento, ed è un evento incredibile che accadde nel 30 giugno 1908. 7:17 del mattino, una gigantesca esplosione sconvolge la remota regione della Tunguska, in Siberia. Cos'è successo? Tutti che urlavano. Un corpo celeste, probabilmente un asteroide o una cometa, larga circa 80 metri,
3: 50-80 metri, vale a capire, entra nell'atmosfera, esplode in aria senza creare un cratere. Però l'esplosione liberò un'energia stimata tra 10 e 15 megatoni, quindi molto superiore alla bomba di Hiroshima.
0: 80 milioni di alberi vennero abbattuti, 80 milioni, una roba pazzesca. 2000 chilometri di foresta, questa esplosione venne percepita a centinaia di chilometri di distanza. La zona era disabitata, non si registrarono molte vittime. Per anni questo fenomeno rimase avvolto nel mistero, il mistero di Tunguska. Si parlò di alieni, antimateria, esperimenti segreti. Solo le spedizioni scientifiche poi degli anni 20 confermarono che si trattava probabilmente di quello che vi ho detto, l'esplosione atmosferica di un oggetto cosmico. E ancora oggi l'evento di Tunguska è considerato il più grande impatto di un corpo extraterrestre nella storia moderna, e ci ricorda che cosa? Che il nostro pianeta è vulnerabile e quindi è fragile e bisogna fare attenzione. Ma oggi c'è un altro evento bellissimo da ricordare, questo qui. Amore, andiamo al cinema? C'è un filmetto, dura 8 ore e mezza. No, 8 ore no, ma insomma. Oggi veniva pubblicato il libro Via col vento. Un colossal che poi uscì nel 39, ma nel 36 Margaret Mitchell pubblicò questo libro che racconta la storia di Rossella O'Hara, questa giovane determinata ragazza del sud degli Stati Uniti. Siamo negli anni della guerra civile americana e della successiva ricostruzione. Rossella innamorata di Ashley Wilkes, ma lui sposa un'altra donna, come ti permetti, Melanie. Nel frattempo nella sua vita arriva Rhett Butler che si innamora di lei, una roba da telenovela meravigliosa che non finisce mai. Ecco, io in omaggio a Via col vento ho creato un'immagine meravigliosa che potete vedere sui miei social, io vestito da non da Rossella O'Hara ma da personaggio dell'epoca della guerra civile americana, e devo dire che ogni tanto l'intelligenza artificiale ti sorprende in maniera clamorosa. E va bene, buongiorno, ben svegliati ancora, sono Daniele Oldani, lui si chiama Vasco Rossi, ma lo sapete, lo sapete.

francamente mia cara, me ne infischio, famosa frase da Via col Vento. Peraltro la signora Mitchell, visto che qualche giorno fa discutevo appunto sui miei social del tempo che serve per scrivere un libro, e lei ci ha messo 10 anni per scrivere Via col Vento, un mattone in senso positivo, ma un libro enorme, no? E quindi un film altrettanto lungo. Salutiamo anche Ruanda e Burundi, che oggi ottenevano l'indipendenza dal Belgio, diventavano nazioni sovrane e indipendenti. Poi ci sarebbe anche da ricordare i matrimoni di Cher. Voi sapete che quest'artista si sposò all'inizio nel 64 con Sonny Bono, ma la storia finì, sappiamo bene il motivo, ci furono anzi proprio dei problemi seri. La coppia divorziò nel 75, pochi giorni dopo dal divorzio di Sonny, Cher sposò il rocker degli Allman Brothers, Greg Altman. Ebbene, questa storia durò 9 giorni. Dopodiché Cher ha detto: vabbè, sapete cosa c'è? Io non mi sposo più. Poi ha avuto altre storie, ha avuto una vita sentimentale molto importante, ma il matrimonio ha detto no, mi sa che 9 giorni, adesso non esageriamo. Buongiorno, grazie per i vostri messaggi. Ieri, voglio tornare un attimo indietro, perché ieri abbiamo raccontato un po' di quello che succede a Trieste, dove ho scoperto e ho condiviso con voi che esiste una spiaggia divisa, per cui uomini da una parte, donne dall'altra. Guai a te se mi passi da una parte all'altra. In quest'epoca poi diventa molto complicato. Allora, ieri sono arrivati un po' di messaggi che io non ho letto con attenzione ieri, invece ve la voglio leggere. Buongiorno, sono sicurissima che a Ginevra, e quindi chiedo a voi che vivete da quelle parti, una trentina d'anni fa c'era un lido con la divisione tra uomini e donne. Non so se esiste ancora, dice Isabella, quindi chiedo agli amici di Ginevra: esiste ancora questa spiaggia oppure è stata, come dire, è stata aggiornata ai nostri tempi? Io ho frequentato, mi scrive invece Michela, io ho frequentato l'Università Cattolica a Milano e in un giardino interno c'era un cartello in ferro che portava la scritta "riservato a sole signorine". Naturalmente non viene più osservato ora, ma l'hanno lasciato ed è carinissimo. E appunto, dice Michela, quando l'ho visto ho chiesto e mi hanno detto che quando hanno iniziato i primi corsi frequentati dalle signorine erano assegnati a loro dei posti in aula. Ecco, capite un po' come il tempo, no, a volte ci può sorprendere. E allora, saluti puntuali che questa mattina vanno a chi vive a Morbio Inferiore. Buongiorno, buon 30 giugno. Saluto anche chi vive nella capitale, tanti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Berna, lo so. E buongiorno anche a chi, grazie all'app Player SI, ci può ascoltare da ogni parte del mondo. Stamattina ho visto un messaggio stranissimo. Dov'è che ho visto? Ah sì, Istanbul. Stranissimo, so. C'è un ascoltatore che è in vacanza da quelle parti, ci manda i suoi saluti. Buongiorno a te, ascoltatore, che hai anche un nome ma che io non ricordo. Adriano, può essere? Boh. Io invece saluto chi magari ci ascolta dall'Islanda. Questo suono ormai è diventato, diciamo, conosciuto perché è la sigla, è il sottofondo di Tormenti e Tormentoni, ovvero una rubrica di Alba Chiara Estate che ci permette di ritrovare le canzoni che appunto hanno accompagnato le nostre estati, la nostra vita, e facciamo questo viaggio bellissimo nelle canzoni di ogni tempo. Oggi siamo nel 77 e possiamo dire che è un tormentone non di una sola estate, ma che, come dire, può tranquillamente essere attuale anche oggi. Stiamo parlando di una delle più famose canzoni d'amore della storia. Due parole: ti amo. Umberto Tozzi. Stamattina lo riascoltiamo. Un testo costruito come una dichiarazione d'amore piena di conflitti, ti amo, in un letto gelido, insomma, l'amore ossessivo, tormentato. Uscì nell'estate 77, successo clamoroso, e arrivò a superare il 1 milione di copie. È un brano costruito su una linea melodica molto immediata, molto teatrale, ed è diventato davvero nel tempo un simbolo dell'amore passionale. Ora io ve la faccio riascoltare, ma prima ho trovato due versioni interessanti che vi faccio sentire. Intanto Marco Masini ha una voce, lo sappiamo già, ma abbiamo una conferma. Sentite qui.

è sempre la versione migliore, dirà qualcuno. Beh, non sempre. Diciamo un buon 90% delle canzoni originali sono le migliori, poi potrei darvi tante testimonianze. Eccolo qui, Umbertone Tozzi, la canzone si chiama Ti amo ed è perfetta per il vostro risveglio.

e il guerriero di carta igienica e la donna che stira cantando. Lo so, altro che tormentone, questa qua ci è entrata nel cervello e anche nella prossima vita non se ne andrà, cioè ci sveglieremo in un nuovo corpo e ci dirà: ciao bambina, come stai? Ti amo, insieme a cantare quelle cose strane. Umberto Tozzi nello spazio Tormenti e Tormentoni. Ma cambiamo argomento, anche perché a quest'ora diamo un'occhiata alle previsioni meteo. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti e

0: sviluppo di cumuli a partire dai rilievi e poi in serata a partire dalle Alpi e nella tarda serata e nella notte anche più al sud possibili temporali. Per quanto riguarda il nord invece cominciamo con tempo abbastanza soleggiato, sviluppo di cumuli un po' più marcato, sempre a partire dalle Alpi, però già prima, a partire dalle ore centrali, poi sviluppo di rovesci temporali che localmente potranno essere anche intensi dapprima in montagna e poi anche nelle zone di pianura. A livello di temperature massime, al sud toccheremo i 31-32 gradi, al nord un attimino più fresco, siamo tra i 27 e i 30-31 gradi.
1: Molto bene, grazie. Ci sentiamo più tardi per il secondo bollettino meteo alle 7:20, per cui ci sentiamo tra mezz'ora. A dopo, grazie.
0: A dopo.
1: Allora, grazie per i vostri commenti a proposito dei messaggi arrivati ieri sui luoghi divisi tra uomini e donne che resistono, no, al tempo da questo punto di vista. Ho degli aggiornamenti, li leggiamo dopo le 7 senza problemi. Anche perché devo fare un po' di auguri, questa mattina ho ben due ascoltatori, no, ma qui dovete conoscervi, no, perché è bellissima questa cosa. Ho Matteo che vive a Caslano. E una ragazza che si chiama Ilaria, che mi scrive dal Canton Argovia, che oggi festeggiano tutti e due 60 anni. Ma organizziamo un incontro, sono quelle robe meravigliose. Grazie alla radio, Matteo e Ilaria si sono conosciuti e auguri e figli, ma no, questo non c'entra, è un altro discorso. Comunque, buon 60° a entrambi, a Matteo e a Ilaria. Intanto stanno arrivando molti altri messaggi, poi li leggiamo, ma adesso è il momento di celebrare personaggi che sono nati il 30 di giugno. Qualcuno non è più con noi, anzi è proprio scomparso pochi mesi fa questo signore che si chiamava Tony Dallara.

Avrebbe festeggiato oggi i suoi 90 anni. È scomparso pochi mesi fa, a gennaio di quest'anno. Compie invece 65 anni Franco Fasano.

Classe 1961. Classe 1963. Beh, l'abbiamo un po' perso di vista, ma lui è veramente uno bravo. Si chiama Danilo Amerio.

30 giugno vuol dire anche compleanno della nostra Francesca Margiotta, per cui cara zia Fra, se sei all'ascolto, tanti auguri, tanti auguri. Già alcuni ascoltatori me l'hanno detto: oggi è il compleanno della Francesca Margiotta, falle gli auguri. Le farò gli auguri anche personalmente, spero di vederla. C'è Ron, poi l'informazione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Dazi americani, nessuna svolta a Washington, dove Guy Parmelin ha iniziato una visita in Nord America. Si continua a puntare sulla dichiarazione di intenti conclusa a novembre. In visita pure Karin Keller-Sutter, oggi a Roma per discutere anche di tassa sulla salute per i frontalieri, quella contro cui il Canton Ticino minaccia il blocco dei ristorni. La tranquilla Monte Carlo turbata da un attentato nel mirino alla famiglia di un oligarca ucraino inviso a Kiev. Ai mondiali di calcio, sedicesimi di finale fatali per Germania e Olanda, volano agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Il Consiglio federale rinuncia dunque per il momento a trovare con gli Stati Uniti un accordo commerciale giuridicamente vincolante entro il 24 luglio, quando scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ieri ha iniziato da Washington la sua visita di 10 giorni in Nord America, che toccherà anche Canada e Messico, all'amministrazione Trump. Ha proposto di rendere definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre, documento che fissava per le merci svizzere un tetto massimo del 15%. Andrea Vostis è il nostro corrispondente negli Stati Uniti. Dici come spiegare questa inversione di rotta del governo.
2: Beh, i motivi di questo cambio di strategia li ha spiegati ieri il presidente della Confederazione e ministro dell'Economia Guy Parmelin. Per il Consiglio federale questa è la via più rapida ed efficace per dare stabilità e certezza alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
3: Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution qui amène une solution rapide qui amène de la prévisibilité et de la stabilité.
2: Un accordo commerciale giuridicamente vincolante non è off the table, non è escluso che un giorno ci si possa arrivare, ha precisato Parmelin. Ma in questo momento l'economia e le imprese svizzere hanno bisogno di certezze e questa proposta del Consiglio federale, rendere definitiva la dichiarazione di intenti del 14 novembre scorso, con dazi dunque al 15%, consente di velocizzare e chiudere le trattative.
3: Non nous cherchons pas à éviter ceci, c'est clair, certains vont le dire, il y aura certaines critiques, ça a déjà eu lieu.
2: Il ministro dell'economia ha negato che con questa manovra il governo intenda eludere un passaggio in Parlamento e la possibilità sempre presente di un referendum. Per Parmelin si tratta di una questione di realismo, soprattutto tenendo conto che l'amministrazione Trump ha aperto contro la Svizzera 2 inchieste per presunte pratiche commerciali sleali e discriminatorie, con il rischio quindi di ulteriori dazi cumulativi. Le parole chiave sono dunque chiarezza e stabilità, anche se lo stesso Parmelin ha messo le mani in avanti.
3: La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien qui est sûr.
2: L'unica certezza è che non ci sono certezze, e il riferimento è ovviamente a Donald Trump.
1: Andrea Vosti, ieri Guy Parmelin ha consegnato al rappresentante per il commercio Jamieson Greer una nuova dichiarazione di intenti unilaterale, nella quale il Consiglio federale fa agli Stati Uniti alcune nuove concessioni. Di cosa si tratta e quali le ragioni di questa mossa?
2: Sì, per dare prova all'amministrazione Trump di serietà e di buona volontà, il Consiglio federale ha deciso di favorire l'accesso al mercato svizzero per i prodotti americani in 2 settori chiave, quello delle automobili e quello dei dispositivi medici. Ma Parmelin non vuole sentire parlare di abbassare la testa.
3: No, je crois pas qu'on peut dire ça. C'est de faire la realpolitik.
2: Si tratta ancora una volta di realpolitik, di essere realisti, ha spiegato al presidente della Confederazione. La Svizzera vuole trovare una soluzione in tempi brevi, un accordo commerciale avrebbe preso troppo tempo, ecco allora la scorciatoia condita da qualche concessione supplementare. Non è chiarissimo se la dichiarazione di intenti dello scorso mese di novembre sia giuridicamente vincolante per entrambe le parti. Donald Trump ci ha abituato, lo sappiamo, alle sorprese, ma al riguardo Parmelin si è mostrato prudentemente fiducioso.
3: Les États-Unis nous attendons d'eux qu'ils respectent ce deal, donc qu'ils restent dans ce que nous avons négocié le 14 novembre.
2: Finora gli Stati Uniti hanno rispettato l'accordo che abbiamo raggiunto a novembre, ha detto Parmelin, ci aspettiamo che continuino a farlo anche in futuro. Parmelin non lo ha detto esplicitamente, ma da parte svizzera ci si aspetta entro 2 o 3 settimane al massimo una risposta americana alla nuova proposta del Consiglio federale.
1: Grazie Andrea Vossi in linea da Washington. C'è attesa oggi per l'incontro della consigliera federale responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter a Roma con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. I due discuteranno di fiscalità, sullo sfondo c'è la cosiddetta tassa sulla salute che in Italia si vorrebbe fare gravare sui frontalieri e che vede il Canton Ticino sulle barricate. Ci ricorda la vicenda Luca Berti.
4: L'ultimo giorno del mese di giugno coincide anche con il termine per il Canton Ticino per versare a Berna i ristorni d'imposta dei frontalieri italiani, ristorni che poi la Confederazione verserà a Roma. Da settimane però l'incertezza sul versamento si è fatta via via più grande, con il governo ticinese a protestare e a minacciare il blocco per l'applicazione della cosiddetta tassa sulla salute ai vecchi frontalieri da parte dell'Italia. Arrotondando le cifre parliamo di circa 70.000 lavoratori su 80.000 totali, cui Roma attraverso le regioni vuole prelevare dal salario un contributo fra il 3 e il 6% e questo a partire da settembre. Per il Ticino si tratta di un'imposta e non di una tassa come sostiene invece Roma, e se così fosse sarebbe in violazione dell'accordo tra Berna e Roma, e questo permetterebbe in buona sostanza al Ticino di rivendicare decine di milioni. Sulla questione però il Consiglio federale sostiene, perizia alla mano, che quella italiana sia una tassa, quindi applicabile dall'Italia. Di parere diverso una perizia fatta allestire dal governo ticinese, ed è proprio in vista dell'incontro a Roma che ieri nel tardo pomeriggio Karin Keller-Sutter avrebbe sentito il Consiglio di Stato ticinese, forse nel tentativo di trovare un terreno comune prima appunto di recarsi in Italia. Se ne saprà di più verosimilmente già in mattinata. A mezzogiorno è previsto un incontro stampa a Roma con Keller-Sutter. Il Consiglio di Stato ticinese dovrà invece dire se intende o meno bloccare i ristori.
1: In Ticino ieri a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta, Valle della Trosa. Siamo quindi nella bassa Valle Maggia. Per il momento non ve ne sappiamo dire molto. L'allarme è scattato verso le 22. I pompieri stanno cercando di circoscrivere il rogo e questa mattina avvieranno misure più incisive per combatterlo e spegnerlo. Esplosione ieri sera nel Principato di Monaco, un ordigno piazzato volontariamente all'interno di un edificio residenziale ha provocato il ferimento di 3 persone, tutte legate alla stessa famiglia, quella di un noto oligarca ucraino sanzionato dal governo di Kiev. I dettagli ce li dà Chiara Sa.
5: La tranquillità del ricco ed esclusivo Principato di Monaco è stata interrotta poco dopo le 9 di ieri sera da un'esplosione avvenuta in un edificio residenziale. Le autorità monegasche hanno parlato apertamente di un attentato e hanno pubblicato anche una foto estrapolata da una telecamera di sorveglianza che mostra un uomo sospettato di aver depositato un pacco ordigno e poi di essere fuggito in direzione del territorio francese. L'obiettivo dell'attacco sarebbe, secondo media locali, non ci sono ancora conferme ufficiali, Vadim Ermolaev, un tempo tra i 100 uomini più ricchi di Ucraina, alla guida di una società con un ampio ventaglio di attività. Edilizia, agrobusiness, il commercio di alcol. Ermolaev nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina ottenendo il passaporto di Cipro, paese membro dell'UE e dove ha avviato numerosi progetti immobiliari. L'oligarca è finito nel mirino delle autorità di Kiev, che lo hanno sanzionato a partire dal 2023 per non aver interrotto il commercio di alcol con la Crimea, controllata dal Cremlino. Ora si trova in gravissime condizioni in ospedale, come anche la donna che lo accompagnava. Ferite invece meno gravi per il 13enne che era con loro.
1: La terribile sparatoria di ieri all'interno di una struttura di accoglienza per giovani madri e i loro figli nella cittadina di Stade, in Bassa Sassonia, in Germania, avrebbe origini familiari legate alla custodia di una bimba di 3 mesi negata al padre, autore della strage. Gli inquirenti hanno fornito alcuni dettagli in una conferenza stampa indetta ieri sera da Berlino. Walter Raue.
6: 6 morti, una persona ferita, 3 arresti, una città sotto shock e una domanda: perché? La strage di ieri in una struttura di accoglienza per giovani madri e i loro figli nella cittadina di Stade, alle porte di Amburgo, ha sconvolto l'opinione pubblica tedesca. La dinamica del terribile fatto di sangue è nota. Poco dopo mezzogiorno, un uomo di 45 anni, di origine turca ma nato in Germania, è entrato nella struttura dove aveva un appuntamento con gli assistenti sociali per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi che gli era stato negato subito dopo la nascita della piccola. Dopo un breve diverbio, l'uomo ha aperto il fuoco contro i dipendenti della struttura, uccidendone 6. Poi ha tentato di fuggire con la sua auto, dove a bordo c'era anche una donna di 65 anni, ma è stato bloccato e arrestato poco dopo dalla polizia. Il tribunale dei minori aveva tolto all'uomo e alla madre della bambina l'affidamento. Alla madre era stato poi concesso di vivere con la neonata, ma solo in una struttura protetta e controllata e lontano dal padre. Secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa tedesca, ma non confermate dagli inquirenti, i genitori potrebbero aver avuto contatti con un clan criminale turco attivo in Germania. Accanto all'autore della strage, la polizia ha arrestato anche la madre e la donna che era a bordo dell'auto utilizzata per la fuga.
7: Nel Regno Unito, Andy Burnham, il probabile successore del premier uscente Keir Starmer, ha tratteggiato ieri in un discorso programmatico la sua visione per il paese: governo più snello, maggiore decentralizzazione, più potere alle autorità locali nell'ambito di trasporti, energia e alloggi. Ma suscitando quali reazioni? Ce lo dice da Londra Giancarlo Ciccone.
8: Parole, parole. Promesse vaghe che mancano completamente di dettagli sulle coperture finanziarie. Questa è la critica durissima lanciata da Kemi Badenoch, leader conservatrice, al discorso di Andy Burnham. Anche Reform UK, il partito di Farage, che stravincendo alle amministrative di maggio ha accelerato il crollo del premier Starmer, ha commentato: potere senza responsabilità. Sono queste le prime reazioni a caldo a quello che l'ormai prossimo primo ministro britannico Andy Burnham ha definito la più grande distribuzione di potere nella storia moderna britannica. Trasferire il potere dal governo centrale di Londra alle città del nord, dando maggiori competenze su materie essenziali ai sindaci locali. Non solo. Spostare a Manchester un nuovo centro governativo, una estensione del numero 10 di Downing Street londinese per farne un centro nevralgico concentrato sulla crescita economica delle città dimenticate del nord. La crescita nasce solo dal basso, dichiara Burnham, spiegando la sua filosofia, il manchesterismo, una sorta di socialismo moderato con interventi a favore delle imprese, nazionalizzazioni di servizi essenziali come acqua e energia e grossi investimenti nell'edilizia popolare. Burnham ieri, non accettando domande e critiche dai giornalisti, ha voluto chiudere con un po' di sentimento e retorica, quando, citando il Beatle John Lennon, ha detto: immaginate che ci sia una speranza in ogni vostro cuore.
7: Il sovraffollamento delle carceri svizzere è un problema annoso per il quale è necessario trovare nuove soluzioni. Non è una questione solo di sicurezza, ma anche di diritti fondamentali della persona. Lo sottolinea la Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, che ieri ha pubblicato il suo rapporto annuale. Valentina Moccetti.
9: Posti di polizia, centri per l'esecuzione di pene, istituti psichiatrici o centri federali per richiedenti asilo. Sono 26 in tutto le strutture visitate nel 2025 da membri della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. La conclusione? I tassi di occupazione troppo elevati comportano importanti rischi, in particolare nei penitenziari.
10: Il sovraffollamento ha delle conseguenze molto concrete sulle condizioni di detenzione e perciò anche sui diritti dei detenuti. Riduce la sfera privata delle persone detenute, aumenta anche il rischio di tensioni e di violenza, limita le attività che sono offerte in una carcere e peggiora anche l'accesso alle cure mediche.
9: Martina Caroni, presidente della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura.
10: In alcune delle strutture visitate abbiamo inoltre osservato anche delle sistemazioni che non sono pensate per soggiorni prolungati, ad esempio locali d'attesa o celle di sicurezza. Questo significa che in determinate situazioni gli standard minimi richiesti dal rispetto della dignità umana non sono più garantiti.
9: L'ampliamento dei penitenziari o la creazione di nuove carceri, secondo la Commissione, non costituisce una soluzione. Martina Caroni, quali allora le vostre proposte?
10: Il nostro suggerimento è che ci venga adottata una strategia complessiva. Sono tutti gli attori che devono contribuire, sia le autorità giudiziarie, sia i ministeri pubblici, i tribunali, i cantoni. Occorre ridurre il ricorso alla detenzione quando esistono alternative adeguate, favorire il reinserimento sociale. Solo con questo approccio complessivo può essere affrontato il problema del sovraffollamento in modo duraturo.
7: E noi siamo al termine, ora lo sport. Ci risentiamo fra un'ora.
0: Lo sport.
11: Canale e arriva il gol, il Paraguay estromette la Germania e calcio di rigore.
12: Jugamos bien, restemos ganar, el equipo no nos perdió la paciencia, el equipo estaba bien, al final salió bien.
13: Saibari contro Verbruggen, palla in gol, il Marocco va avanti grazie al rigore trasformato da Saibari.
14: Fuori Germania e Olanda, Paraguay, Brasile e Marocco agli ottavi. Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, perché ci sono voluti i rigori al Marocco questa mattina per estromettere l'Olanda. Africani capaci da prima di pareggiare al 91esimo e poi di avere la meglio sugli olandesi, colpevoli di aver sbagliato 3 rigori su 5. Marocco che ora affronterà il Canada. Severino Piacquadio.
15: Il primo è un caso, il secondo un indizio, il terzo una prova. L'Olanda l'ha rifatto, chiuderà un mondiale da imbattuta senza però vincerlo, eliminata ai rigori come nel 2014 e nel 2022, stavolta non dall'Argentina ma dal Marocco. Il giusto vincitore di una partita giocata meglio, con più coraggio, più qualità, più certezze trasmesse dal proprio allenatore rispetto al ribaltone inspiegabile del CT olandese Koeman, che abbiurando al dogma tattico degli arancioni ha giocato a 5 dietro. Sacrilegio per la cultura calcistica olandese. Tenuti in piedi per un'ora dalle grandi parate di Verbruggen e dalla traversa di Hakimi, Capitan Van Dijk e compagni sono pure passati in vantaggio nella breve finestra temporale in cui hanno giocato a 4 dietro e a 3 a centrocampo. Gol di Gakpo, accompagnato dal pianto disperato per la recentissima perdita del bambino che la compagna portava in grembo. Ma sarebbe stato un verdetto ingiusto per quanto visto in campo, e allora a inizio recupero ci ha pensato Diop di testa a portare tutti ai supplementari e poi ai rigori. Come da tradizione l'Olanda è stata eliminata, decisivi gli errori di Kluivert e Timber e la parata di Bono su Somerville, e come da tradizione il Marocco ai rigori l'ha vinta, grazie al quinto e ultimo trasformato da Saibari.
14: Avanza agli ottavi anche il Paraguay, giustiziere nella notte della Germania, sempre ai rigori dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari e al 120esimo. I sudamericani giocheranno contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23. Antonio Dautiglia.
16: La prima grande sorpresa della fase ad eliminazione diretta ce la regala il Paraguay, una squadra tecnicamente inferiore a molte delle altre nazionali presenti al Mondiale, che rinuncia a giocare, si difende a oltranza, che è di spettacolare e quindi propone poco, ma che emoziona comunque, come quelle storie che sanno d'impresa. Paraguay che manda a casa la Germania, che tornava a giocare una sfida da dentro fuori dopo la finale vinta del 2014. Germania che ha mostrato tutte le sue fragilità, ma che comunque sembrava poterla spuntare dopo aver pareggiato con Havers il vantaggio di Enciso e soprattutto dopo essersi salvata due volte nella serie di rigori prima di capitolare. È una disfatta per la Mannschaft ed è sicuramente l'inizio di una gogna mediatica per Julian Nagelsmann. Dopo le molte critiche ricevute, ora gli verranno attribuite tutte o quasi tutte le responsabilità per questa clamorosa eliminazione.
14: E avanza anche il Brasile, che in zona cesarina ha piegato 2-1 il Giappone grazie al gol di Martinez. I verdeoro di Ancelotti affronteranno la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio, delle 19. Omar Gargantini.
17: Per il Giappone la maledizione della quarta partita è davvero infinita. Il suo mondiale finisce sempre quando inizia l'eliminazione diretta. Quattro del resto in giapponese si dice shi, che significa anche morte. Non è un caso, insomma. Come non è un caso invece che il Brasile, pur continuando a viaggiare ad intermittenza, può ancora sognare l'Hexa, il sesto titolo che manca da 24 anni. Era già successo col Marocco, si è ripetuto con i nipponici. Primo tempo pessimo in apnea, a rincorrere e subire. Poi Ancelotti, che lo sa fare meglio di chiunque altro, alla pausa ha toccato le corde giuste e nel contempo ha fatto anche le scelte giuste. Il passaggio al 4-2-4 con un atteggiamento molto più cattivo ha cambiato il vento e l'inerzia della partita. Prima il pareggio di Casemiro, fin lì il peggiore in campo, poi sui titoli di coda la meritata zampata di Martinelli, uno dei subentranti. Sembra tanto la storia del Real in Champions, quello di Ancelotti appunto, spesso in affanno ma che non moriva mai. C'è sempre la tentazione di dire che così non basterà per sedersi sul tetto del mondo, ma quante volte lo si era detto a sproposito anche del Madrid? Già, con i suoi limiti, in primis la mancanza di un centravanti di altissimo livello e di un vero centrocampista di personalità, anche se Bruno Guimarães alla distanza è venuto fuori, la Seleção è tra le migliori 16. Uno spauracchio che nessuno si augura di affrontare da qui al 19 luglio.
14: Nel tennis infine, buona la prima per Belinda Bencic a Wimbledon. Nel secondo turno la sangallese se la vedrà con la cinese Wang, debutto con spavento per Jannik Sinner, vittorioso in 5-set contro Sebo Kecmanovic, avanti pure Novak Djokovic in 3-set contro il cinese Wu. Tre gli svizzeri in campo oggi. Nel tabellone maschile Stan Wawrinka affronta l'italiano Berrettini, in quello femminile Victoria Golubic opposta alla russa Shimanovic, Simona Walter contro la colombiana Osorio. È tutto per lo sport, buona giornata.
18: Il risveglio estivo di Rete 1 d'estate si chiama Alba Chiara, extra large mi piace chiamarlo, perché solitamente ci occupiamo dei valorosi tra le 5:30 alle 7, invece d'estate andiamo dalle 6 alle 9. Sono Daniele Oldani, è un piacere ritrovarvi. Buon martedì, ultimo giorno del mese di giugno. Tante cose di cui parlare, tanti discorsi accennati e anche tanti appuntamenti da non perdere. Per esempio, tra 10 minuti la seconda, il secondo omaggio ad Adriano Celentano. Ma andiamo con ordine, è il momento di capire come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Mi ricollego con Meteo Svizzera Locarno Monti, Lorenzo Di Marco ancora con noi per darci dettagli. Allora Lorenzo, ben ritrovato, ti ascoltiamo.
19: Ciao, buongiorno a tutti. Beh sì, come dicevamo prima, l'anticiclone che ha determinato il tempo delle scorse 2 settimane praticamente esce definitivamente di scena, spostandosi verso est, indebolendosi ulteriormente, e sulle Alpi soffiano correnti da ovest che convogliano aria a tratti un po' più umida, che influenza soprattutto il nord delle Alpi. Detto ciò, cominciando dal sud avremo una giornata abbastanza soleggiata, a partire dalle ore centrali nelle Alpi sviluppo di cumuli, poi nel tardo pomeriggio primi rovesci temporali che in serata potranno interessare anche le regioni del Ticino centro-meridionale. Tutto questo con temperature massime che toccheranno i 31-32 gradi circa. Al nord sviluppo simile ma tutto un po' più anticipato. I primi rovesci temporali potranno verificarsi nelle Alpi al nord già a partire dalle ore centrali e poi tardo pomeriggio serata interesseranno anche le regioni di pianura e potranno essere localmente intensi, un po' più intensi di quelli che ci attendiamo al sud delle Alpi. Al nord un attimino più fresco, temperature massime tra i 27 e i 30-31 gradi circa.
18: E questo è il quadro di questa giornata, ultimo giorno del mese di giugno. Grazie Lorenzo, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo presto.
19: Grazie altrettanto.
18: E dal cielo alla terra con Daniele De Mattè.
20: Buongiorno a tutti dalla redazione di Via Suissa di Bienne. In Ticino anche oggi il traffico è scorrevole quasi ovunque. Al momento infatti segnaliamo solo leggeri rallentamenti sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
18: Sono nomi particolari quelli da celebrare oggi, ovvero abbiamo Adolfo, Plutone e Marziale. Questi sono i nomi connessi al 30 di giugno. Ci siamo lasciati celebrando un po' di compleanni. Vi ho citato Franco Fasano, Danilo Amerio, ma anche Tony Dallara. Oggi compie 60 anni Mike Tyson, famosissimo pugile, no? Che è entrato nella storia per mille ragioni. Michael Phelps, che è un atleta straordinario, un nuotatore con 23 ori guadagnati alle Olimpiadi, classe 1985. E vi dicevo che manca qualcuno, manca il più giovane, è vero, si chiama Pier Davide Caroni, è un talento, un giovane talento della musica italiana, oggi compie 30.

0: Anche sul fronte quali sono gli artisti da ascoltare nelle prossime settimane, ieri ho trovato anche altri messaggi. C'è quello di Ornella, per esempio, che è interessante ma va un po' compreso. Ornella, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Ornella.
0: Sì.
1: E dedicare una settimana ai cosiddetti minori.
0: Ai minori. E qui bisogna capire, però, i minori sarebbero... Come on.

In realtà Ornella era molto chiara nel suo messaggio: fare una settimana ai minori, nel senso che magari prendere degli artisti non così conosciuti. Devo dire, ieri Bennato ha fatto poi tutti i conti, ha avuto un bel balzo in avanti, per cui è probabile che lo troveremo nei primi 10, vedremo. Io continuo a raccogliere informazioni da voi, questa è la cosa più importante. Allora, siamo pronti, credo di avere ancora un paio di messaggi da, sì, persone da salutare. Clara, che ci manda i suoi saluti da Chiasso, dice che ancora un paio di giorni e poi vacanze, oh che bello. Gaia, che ci saluta da San Gallo. Gianna da Gordola, e l'abbiamo salutata già, mi sa. No, Gianna no. Marina da Lema, buongiorno. Beh, insomma, mi perdo un po' nei tanti messaggi. Comunque, grazie davvero di cuore. È il momento di offrire e di regalare un omaggio ad un grande della musica italiana che si chiama Adriano Celentano.

0: Seconda parte, secondo episodio del nostro ospite speciale dedicato questa settimana completamente ad Adriano Celentano. Ieri abbiamo parlato dei suoi inizi, dei suoi esordi, della famosa Via Gluck che lo ha visto nascere e crescere come artista. E in effetti gli anni 60 sono stati molto importanti. 24.000 baci, pregherò, stai lontana da me, diventa davvero un simbolo, da una parte con rock and roll, dall'altra con questa sua capacità di muoversi, no? Il famoso molleggiato. Ma a metà anni 60 Celentano cambia un po' stile, arrivano canzoni dove ci sono temi sociali, ambientali, Il ragazzo della via Gluck, Azzurro, Una carezza in un pugno, che diventano dei grandi, grandi classici. Poi certo gli anni 70 portano altri cambiamenti ancora, e in particolare Celentano, anche se ha debuttato già negli anni 50 nel mondo del cinema, ma apre alla televisione e soprattutto nel cinema. Domani dedicheremo un'intera puntata al Celentano attore, 43 film tra il 59 e il 92, chiaramente film grotteschi, divertenti, ma che, giusto per ricordarne qualcuno, Il bisbetico domato, Yuppie-Doo, Bingo Bongo. Avremo anche una piccola chiacchierata sul tema di Geppo il Folle, ecco, un altro film suo. Ma a livello musicale, chiaro, gli anni 70 poi portano altri suoni: Svalutation, Prison Call in Ensign and Chusel, L'albero di 30 piani, quindi i temi ecologici sono sempre più importanti. Ma giusto per darvi qualche suono, canzoni che non sono entrate nelle prime 5. Parlavamo di anni 60, parlavamo di Ciao ragazzi, ve la ricordate questa? Qui c'è anche il coretto, se volete fare il coretto con lui, lui inizia e noi continuiamo. Adriano, vai tu!
1: No!

0: Beh, suoni che non abbiamo dimenticato, assolutamente no. E sentiremo qual è la canzone scelta di oggi. Come dicevo, l'esordio di Celentano è legato al rock and roll, poi però è passato ad un altro suono e ritrovando Giorgio Fieschi, uno dei temi della loro chiacchierata è proprio legato a questa. Insomma, hai abbandonato il rock and roll, caro Adriano? Siamo nel 78 con questo documento.
1: No, io do importanza al rock and roll, anzi secondo me il rock and roll è sempre una scintilla accesa e dal momento che è nato, perché anche il disco music non è nient'altro che un derivato, alla base c'è sempre il rock and roll.
2: Non morirà mai il rock and roll?
1: No, mai morirà.
2: Fino a ieri abbiamo avuto Adriano cantante, oggi abbiamo Adriano cantante, produttore, regista, attore. Domani cosa avremo?
1: E domani avremo Adriano che gioca con i suoi figli perché è parecchio che non gioco.

0: Parlavamo di cinema, che domani appunto svilupperemo ancora meglio, ma nella famosa intervista del 78 Adriano Celentano alternava la musica col concerto dal vivo alle giornate di lavoro per girare appunto un film. E Giorgio Fieschi chiese qualche dettaglio in più, dice: ma questo film, Geppo il Folle, di cosa parla? Ci dai qualche anticipazione? Ma Celentano non amava dare troppe anticipazioni, ecco perché.
1: No, io mantengo il segreto non perché sia importante o per qualche cosa, solo per un fatto di spettacolo. Mi dà fastidio anticipare una cosa che si dovrà andare a vedere al cinema, e quindi è bello lasciare al pubblico la sorpresa completa di ciò che è la storia, di quello che succederà. Ecco perché io non anticipo niente, non amo anticipare la storia come fanno tanti.
2: Ma è vero che è la tua autobiografia?
1: No, non è la mia autobiografia, la mia, non è, cioè, l'unica cosa autobiografica è il fatto che questo qui è un cantante e che io sono un cantante e che abbiamo tutti e due lo stesso successo, anzi io di più di lui.
2: Questo tuo impegno sul set influisce qualitativamente parlando sulla produzione discografica? Quando sei in studio hai ancora l'entusiasmo, le forze di qualche anno fa?
1: Sì, certo, l'entusiasmo e le forze ci sono, perché lo dimostra il fatto che sto facendo 80.000 cose insieme e spero di non trovarmi più in una situazione così.
0: Il risveglio di Alba Chiara Estate è con i vostri beniamini della musica, Adriano Celentano. Lo ritroveremo domani, ma adesso Adriano Celentano canta per tutti noi.

0: Vi ho visto cantare con Celentano, devo dire anche con una buona intonazione, complimenti. Era Celentano con Una carezza in un pugno. Ancora buongiorno a tutti voi, adesso saluto due colleghi che mi hanno raggiunto in studio. David Conti, ritrovato dopo le notizie sportive, l'euforia delle sette qualcosa. Ciao David.
1: Buongiorno.
0: E saluto anche Alan Crameri.
2: Buongiorno.
0: Dalla redazione dell'informazione, che ha sfogliato questa mattina i giornali come facciamo ogni giorno. Allora, iniziamo con non tante belle notizie.
2: No, notizie drammatiche dai laghi svizzeri, perché ci sono stati vari annegamenti in vari giorni. Chi ha sentito i notiziari puntualmente ha sentito, ne abbiamo dato notizia. L'Aargauer Zeitung fa un po' la somma per il territorio del cantone Argovia, che è il suo territorio di riferimento, e dice che in una settimana ci sono stati 5 annegamenti. Bene, al cantone Argovia ci sono anche tanti fiumi, l'Are, la Reuss, il Reno, quindi tante situazioni possibili per fare il bagno, soprattutto in periodo di caldo, e questo va da sé. Quindi c'è più gente del solito che cerca rinfresco, magari anche chi di solito non va mai al fiume. Questo è già un fattore che può spiegare questi incidenti. Inoltre spicca un fatto tragico: 3 dei 5 decessi si tratta di richiedenti d'asilo, quindi sì, era una persona di origine eritrea, una di origine somale e l'altra del Pakistan. Non è tanto probabilmente che non hanno mai imparato a nuotare, come si dice spesso, dice qua uno degli interlocutori, ma sottovalutano magari la pericolosità di un fiume, che magari in Svizzera è diverso,
0: certo,
2: è un po' più veloce, non li conoscono, più veloce rispetto ad altri spazi con acqua in altre zone del mondo. Chi lo sa, sta di fatto che la società svizzera di salvataggio sta offrendo corsi di nuoto appositi per richiedenti l'asilo, tenta di rafforzare anche la prevenzione in questa fascia di popolazione, però non si tratta solo di richiedenti l'asilo, evidentemente. Evidentemente gli altri due, perlomeno in questa conta dell'Aargauer Zeitung, che erano svizzeri. E il consiglio a tutti, quando si va in un fiume, è di avere con sé una boa, di quelle che ti danno un potenziale sostegno in caso di difficoltà, perché, dice qui un altro esperto, si sottovaluta anche il fatto che quando si è nel fiume e si è in difficoltà si fa fatica anche a urlare, a chiamare aiuto, a sbracciarsi, insomma non è così semplice, anche se si è poco distanti dal bordo della riva del fiume.
0: Certo.
2: Non è facile chiamare aiuto, una boa è sempre un ottimo aiuto che può aiutare.
0: Restiamo sull'acqua alleggerendo un po' la questione, però.
2: Sì, no, niente di molto drammatico, ma forse di preoccupante sì, perché parliamo dei problemi di inquinamento nei laghetti alpini a causa delle creme solari, perché non si fa il bagno soltanto nei fiumi e in città, ma chi ha tempo di fare una passeggiata e spostarsi in alto lo fa anche nei laghetti alpini. Delle ricercatrici svizzere qui interpellate in questo caso dalla Liberté, Friburgo quindi, però il discorso è nazionale, loro sono preoccupate. Ci sono nelle creme solari più diffuse oltre una trentina di filtri ultravioletti che possono risultare pericolosi per gli organismi acquatici. Sono particolarmente sensibili i laghetti alpini, perché c'è poca acqua innanzitutto, e poi il ricambio, dice anche un esperto qui, d'acqua è poco, non è un fiume evidentemente che sta passando via. Gli effetti misurati non nei laghetti alpini ma in esperimenti anche negli oceani di vario mondo, si nota che con questi componenti delle creme solari si può bloccare la fotosintesi di alcune alghe, oppure alterare le funzioni riproduttive dei pesci perché si intacca il sistema ormonale. E una ricercatrice qua in Svizzera ha fatto delle rilevazioni, ha notato che anche nei laghetti alpini ci sono alte concentrazioni. Lei è andata per esempio al lago di Gneisenau in Alto Vallese, e lei non può escludere che ci siano effetti di questo tipo anche sugli organismi dei laghetti alpini. Tra l'altro anche il crestacee molto gettonato nei grigioni da parte dei turisti, di chi si rinfresca così, c'è un'alta concentrazione di queste sostanze. Lei dice: per gli ecosistemi la cosa migliore sarebbe vietare il nuoto nei laghi alpini. Capita a quanto pare nei Pirenei in Francia, ci sono alcuni comuni che vietano il nuoto proprio per questo motivo. Lei dice altrimenti si potrebbe anche sensibilizzare i natanti, oppure anche vietare o cercare di diminuire alcune sostanze nelle creme solari in vendita.
0: Certo, scegliere magari delle creme solari più
2: minerali, dicono,
0: più amiche dell'ambiente.
2: Sì,
0: diciamo.
2: Minerali senza nanomateriali, ho imparato stamattina che
0: bene,
2: potrebbe essere una categoria utile. Poi magari ci sono delle altre controindicazioni che qua non si sa mai.
0: Allora, clamorosa giornata, notte di calcio, sarei d'accordo con me, Germania, Olanda.
1: Sì, se la guardiamo dal punto di vista europeo, assolutamente sì. Sappiamo della diatriba, soprattutto con il continente africano, anche Mahrez, giocatore dell'Algeria, che affronteremo tra qualche giorno con la Svizzera, diceva e dichiara, cioè aveva ripreso un'intervista di Gattuso, il CT della nazionale, ex CT della nazionale italiana, che diceva l'Europa dovrebbero avere più squadre. Ebbene, se guardiamo quello che è successo questa notte, sembrerebbe essere il contrario. Insomma, Germania, Olanda fuori, Paraguay, Brasile, Marocco avanti, dunque due sudamericane e una squadra africana. 4 sedicesimi di finale di Coppa del Mondo sin qui, tutti equilibratissimi, 2 ai rigori, altre 2 con il Canada che era passato contro Sudafrica in zona Cesarini dopo il 90esimo, dunque nei minuti di recupero. La stessa cosa ha fatto il Brasile ieri sera, dunque non è mancato lo spettacolo, un mondiale appunto che si sta definendo con l'Europa in difficoltà. Speriamo appunto di abbellire questa statistica tra qualche giorno, però sì, è stata una lunga fase di qualificazione, diciamo così, con la fase a gironi con tante squadre, quindi adesso si inizia a fare sul serio. E ecco, sì, un mondiale che ha visto fin qui tanto equilibrio, alcune sorprese, tanti allenatori che hanno dimissionato sono stati licenziati. Insomma, questo è un po' un fil rouge che accompagna, è sempre un po' la fine di un ciclo anche mondiale. Si passa dall'apoteosi di una qualificazione, di un'emozione, insomma, possiamo solo immaginare, io l'ho vissuta una volta come giornalista, ma immagino anche quando si è protagonisti sia qualcosa di eccezionale, ma poi bisogna sempre pagare dazio. Vedremo anche se Nagelsmann, allenatore della Germania, e Koeman, allenatore dell'Olanda, avranno vita lunga, perché insomma è abbastanza incredibile. Marocco campione africano in carica, è vero, però l'Olanda non l'ha giocata questa partita, l'ha fatta proprio il Marocco la partita, e la Germania ha perso contro un Paraguay molto solido che regala emozioni, ma che forse tecnicamente non è sicuramente il Brasile o l'Argentina. Insomma, è abbastanza clamoroso che la Germania sia uscita.
0: Colpisce il fatto che siano tutte finite ai supplementari, ai rigori, o diciamo fa parte del gioco?
1: Sì, non vorrei fare utilizzare una frase fatta, ma è che non ci sono più squadre Materasso, tranne appunto forse Haiti e Curaçao, che fondamentalmente sono andate ai mondiali grazie a questo mondiale allargato. Sì. Però è vero che Capo Verde, che vedremo tra qualche giorno, anche lo stesso Paraguay, che
0: Giappone anche, no?
1: Sì, no, il Giappone che sta lavorando benissimo da qualche anno, hanno una società, delle società satellite in Belgio. Cioè, insomma, da quando è arrivato Zico, diciamo così, sì, in Giappone si è mosso qualcosa, e il Giappone ci credeva, il Giappone ci è andato vicinissimo, perché ha dominato il primo tempo contro il Brasile, poi il Brasile è sempre il Brasile, Ancelotti è sempre Ancelotti, ha tirato fuori dal cilindro come faceva quando era al Milan o Real Madrid, le sostituzioni giuste. Sì, sono squadre che stanno, hanno questa convinzione, e anche nelle parole, cioè il Giappone lo diceva, Nakamura, un giocatore del Giappone, diceva: noi oggi affrontiamo il Brasile con la consapevolezza di che non siamo in Ollie e Benji, come dove il Giappone aveva battuto proprio il Brasile, però dice: noi pensiamo di poter vincere il Brasile, cosa impensabile quando io ero bambino, e pensiamo anche di vincere il mondiale. E Mahrez, giocatore dell'Algeria, fino a qualche anno fa le squadre africane comunque avevano,
0: certo,
1: il loro posto, e adesso dicono: no, noi vogliamo di più. Quindi sono anche a livello di mentalità queste squadre.
0: Determinazione. Sì. Torno da Alan per un'ultima segnalazione, sì, ancora dei giornali. Dove andiamo?
2: Ti porto sull'NZZ e ti porto sui pascoli, diciamo così.
0: Sui pascoli.
2: Sì, sui pascoli, perché ci sono novità forse alle porte per gli allevatori svizzeri, una novità che risparmierebbe loro tanto lavoro, cioè non sarebbe più necessario mettere le recinzioni sui pascoli. Chi l'ha già fatto, soprattutto in montagna, sa che è molto lavoro faticoso, recinzioni per intenderci...
0: Con l'elettricità.
2: Quelle con l'elettricità, sì, esatto. Sì, sì. Perché all'estero viene già utilizzato un nuovo sistema, qua si fa l'esempio della Nuova Zelanda, e si parla esclusivamente in questo articolo di mucche, quindi io non so se funzioni anche con le pecore. Beh, si tratta di un collare che dà un segnale acustico all'animale quando si avvicina a un perimetro definito virtualmente, quindi si può modificare anche facilmente sul proprio cellulare questo perimetro, e questo segnale acustico gli dà fastidio e quindi dovrebbe fermarsi. Se comunque oltrepassa questo confine che è invisibile ad occhio riceve una piccola scossa elettrica e quindi dovrebbe per davvero fermarsi. Se proprio non si dovesse fermare, allora la scossa elettrica non è che continua, ma parte un allarme sul cellulare del contadino che poi tramite GPS riesce comunque a rintracciare l'animale. Questo è il sistema. Ora, si discute se non introdurlo anche in Svizzera e c'è chi potrebbe evidentemente pensare che la scossa elettrica al collo non è una bella esperienza evidentemente per l'animale. Allora c'è un'osservazione scientifica in Svizzera nel Canton Friburgo. Agroscope, che è un laboratorio di ricerca in ambito agricolo della Confederazione, sta testando questo sistema da circa 3 anni in un gruppo, in una mandria, diciamo così, e ha constatato che primo gli animali si abituano abbastanza in fretta, nel senso capiscono dov'è il confine e si fermano. Poi non danno segnali di malessere, nel senso che l'alimentazione, la produzione di latte, il loro comportamento, il riposo non dà alcun segnale di malessere, del fatto che queste scosse elettriche possano incidere sulla loro salute, anche perché questa scossa, leggiamo sull'articolo, è molto più lieve di quella della rete di recinzione, circa 25 volte inferiore, e inoltre colpisce al collo, che è meno sensibile in una mucca rispetto al naso, che di solito è quello che va
0: e tocca.
2: A toccare la rete elettrica. Mm. Quindi da questo punto di vista i ricercatori perlomeno danno un buon segnale. Adesso vedremo se verrà messo in Svizzera questo sistema. La Confederazione attualmente lo vieta tramite ordinanza, però potrebbe decidere di autorizzarlo. In Parlamento c'è chi fa pressione, un deputato UDC dice perché non lo cosa stiamo aspettando, sappiamo che il Parlamento è sempre molto sensibile alle necessità e alle sensibilità appunto degli agricoltori, non soltanto delle mucche.
0: I giornali nazionali e lo sport con i contributi di Alan Crameri e David Conti. E adesso le notizie per chi viaggia con noi.
3: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o importanti rallentamenti nella Svizzera centrale sulla A14 tra Rotze e Rüttihof verso Zugo, nel cantone Argovia sulla 1 tra Rau Ovest e Meggenville verso Zurigo, nella regione di Soletta ancora sulla 1 tra Gönzen e Niederbip in direzione di Berna, in quella di Basilea sulla A3 tra San Johann e Wiese in direzione di quest'ultimo, a Zurigo sulla A1 tra Dietikon e la Galleria del Gubrist in direzione di San Gallo, ancora sulla 1 da Efreticon a Zurigo Est e sul Westring in entrambe le direzioni, e infine in Romandia sulla A1 dalla dogana di Bardonet a Vernier in direzione di Losanna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ancora buongiorno, 7:51 minuti, è martedì, è la Rete 1, è Alba Chiara e questi sono gli anni 80 celebrati anche da Giuni Russo, che ricorderete senz'altro.

Fa molto estate questa canzone di Giuni Russo, Limonata Cia Cia Cia. Allora, intanto sono arrivati diverse risposte a proposito del quesito che ci lanciavano alcune ascoltatrici questa mattina. Ginevra, 30 anni fa un lido diviso tra uomini e donne, non so se esiste ancora. Tilde, che vive lì da 55 anni, dice: no, non ho mai sentito questa storia, magari era una questione chiusa già da tempo. C'è qualcuno che invece mi parlava di a Zurigo, ecco. Dunque, Zurigo, Luto Stadtbad, con la divisione uomini e donne, zona mista, c'è ancora questa, e poi altri luoghi dove c'è questa divisione abbastanza netta. Però quella di Trieste è davvero clamorosa, proprio con una sorta di divieto, ecco, in questo senso. Grazie per i vostri messaggi. Qualcuno ci sta ascoltando dalla A9, quindi strada italiana direzione Ferrara. Francesco, Jonathan, salutiamo tutti i brasiliani in ascolto, viva Brasil, buongiorno, grazie per il messaggio. A proposito di Limonata Cia Cia Cia, vedi come sono attenti gli ascoltatori, ma non c'era una canzone che si chiamava Cia Cia Cia della segretaria? Certo, c'era anche quello, magari lo ascoltiamo una di queste mattine, perché no? Intanto però ci ascoltiamo la nuova di Bruno Mars, un nome, una garanzia. Quanto è bravo questo ragazzo, e più passano gli anni e più lui diventa bravo, come il vino. Nuovissima.

0: Bruno Mars con la canzone Oh My Soul, nuovissima 2026. Siamo a un passo dall'informazione delle 8 e intanto lascio lavorare Renato Amadò che sta sistemando delle cose tecnicamente. Volevo solo anticiparvi alcuni temi di cui parleremo dopo le 8. Intanto c'è la parola di oggi, milioni di parole, altra rubrica di Alba Chiara Estate. Questa mattina sarà molto interessante sapere se questa parola fa parte del vostro vocabolario e se vi viene subito in mente. Ma io ho una storia bellissima che riguarda una famiglia di Sanremo che mi ha fatto ricordare una cosa di... Vi ricordate il simpatico Pablo Escobar, questo tipo colombiano, no? Che faceva cose di cui è meglio non parlare? Però è un aspetto di Escobar che mi è venuto in mente, ma ne parliamo dopo.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Fino a questa sera in tutto il paese abbastanza soleggiato, sviluppo di cumuli in serata nelle Alpi, alcuni temporali sparsi, nella notte su mercoledì in estensione anche alle altre regioni. Temperature massime sud 31, nord 29. Domani sud nuvolosità variabile, rovesci temporali sparsi a partire dalle Alpi, poi in serata rasserenamento e arrivo del vento da nord. A nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est nuvoloso con temporali, a tratti anche intensi. Temperature di domani tra i 17 e i 31 gradi. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Dazi americani, nessuna svolta a Washington, dove Guy Parmelin ha iniziato una visita di 10 giorni che toccherà anche Canada e Messico. In visita anche Karin Keller-Sutter, oggi a Roma per discutere di tassa sulla salute per i frontalieri, e fra un'ora Bellinzona, conferenza di stampa del governo del Canton Ticino. Sovraffollamento delle carceri in Svizzera, sul tema ora il campanello d'allarme della Commissione Nazionale per la Prevenzione della tortura. Ai mondiali di calcio, sedicesimi di finale fatali per Germania e Olanda, volano agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Il Consiglio federale rinuncia dunque per il momento a trovare con gli Stati Uniti un accordo commerciale giuridicamente vincolante entro il 24 luglio, quando scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ieri ha iniziato da Washington la sua visita di 10 giorni in Nord America, una visita che toccherà anche Canada e Messico. All'amministrazione Trump ha proposto di rendere definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre, un documento che fissava per le merci svizzere un tetto massimo del 15%, un'inversione di rotta che ci spiega il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti.
5: Beh, i motivi di questo cambio di strategia li ha spiegati ieri il presidente della Confederazione e ministro dell'Economia Guy Parmelin. Per il Consiglio federale questa è la via più rapida ed efficace per dare stabilità e certezza alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
6: Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution qui amène une solution rapide qui amène de la prévisibilité et de la stabilité.
5: Un accordo commerciale giuridicamente vincolante non è off the table, non è escluso che un giorno ci si possa arrivare, ha precisato Parmelin. Ma in questo momento l'economia e le imprese svizzere hanno bisogno di certezze e questa proposta del Consiglio federale, rendere definitiva la dichiarazione di intenti del 14 novembre scorso con dazi dunque al 15%, consente di velocizzare e chiudere le trattative.
6: Non nous cherchons pas à éviter ceci, c'est clair, certains vont le dire, il y aura certaines critiques, ça a déjà eu lieu.
5: Il ministro dell'economia ha negato che con questa manovra il governo intenda eludere un passaggio in Parlamento e la possibilità sempre presente di un referendum. Per Parmelin si tratta di una questione di realismo, soprattutto tenendo conto che l'amministrazione Trump ha aperto contro la Svizzera due inchieste per presunte pratiche commerciali sleali e discriminatorie, con il rischio quindi di ulteriori dazi cumulativi. Le parole chiave sono dunque chiarezza e stabilità, anche se lo stesso Parmelin ha messo le mani in avanti.
6: La seule chose qui est sûre aujourd'hui c'est qu'il y a rien qui est sûr.
5: L'unica certezza è che non ci sono certezze, e il riferimento è ovviamente a Donald Trump.
4: C'è attesa per l'incontro della consigliera federale responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter oggi a Roma, dove discuterà con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. I due parleranno di fiscalità. Sullo sfondo c'è la cosiddetta tassa sulla salute che in Italia si vorrebbe fare gravare sui frontalieri e che vede il Canton Ticino sulle barricate. Luca Berti.
7: L'ultimo giorno del mese di giugno coincide anche con il termine per il Canton Ticino per versare a Berna i ristorni d'imposta dei frontalieri italiani, ristorni che poi la Confederazione verserà a Roma. Da settimane però l'incertezza sul versamento si è fatta via via più grande, con il governo ticinese a protestare e a minacciare il blocco per l'applicazione della cosiddetta tassa sulla salute ai vecchi frontalieri da parte dell'Italia. Arrotondando le cifre parliamo di circa 70.000 lavoratori su 80.000 totali, cui Roma attraverso le regioni vuole prelevare dal salario un contributo fra il 3 e il 6% e questo a partire da settembre. Per il Ticino si tratta di un'imposta e non di una tassa, come sostiene invece Roma, e se così fosse sarebbe in violazione dell'accordo tra Berna e Roma, e questo permetterebbe in buona sostanza al Ticino di rivendicare decine di milioni. Sulla questione però il Consiglio federale sostiene, perizia alla mano, che quella italiana sia una tassa, quindi applicabile dall'Italia. Di parere diverso una perizia fatta allestire dal governo ticinese. Ed è proprio in vista dell'incontro a Roma che ieri, nel tardo pomeriggio, Karin Keller-Sutter avrebbe sentito il Consiglio di Stato ticinese, forse nel tentativo di trovare un terreno comune prima appunto di recarsi in Italia. Se ne saprà di più verosimilmente già in mattinata. A mezzogiorno è previsto un incontro stampa a Roma con Keller-Sutter. Il Consiglio di Stato ticinese dovrà invece dire se intende o meno bloccare i ristorni.
4: E questo lo dirà fra poco, perché questa mattina abbiamo avuto notizia che a Bellinzona una conferenza stampa proprio del governo ticinese si terrà alle 9, quindi fra un'ora. Sempre in Ticino, ieri a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta Valle della Trosa, nella bassa Valle Maggia. L'allarme è scattato verso le 22, i pompieri stanno tuttora cercando di circoscrivere il rogo per combatterlo e spegnerlo. Il sovraffollamento delle carceri svizzere è un problema annoso per il quale è necessario trovare nuove soluzioni. Non è una questione solo di sicurezza, ma anche di diritti fondamentali della persona, lo sottolinea la Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, che ieri ha pubblicato il suo rapporto annuale. Valentina Moccetti.
8: Posti di polizia, centri per l'esecuzione di pene, istituti psichiatrici o centri federali per richiedenti asilo. Sono 26 in tutto le strutture visitate nel 2025 da membri della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. La conclusione? I tassi di occupazione troppo elevati comportano importanti rischi, in particolare nei penitenziari.
9: Il sovraffollamento ha delle conseguenze molto concrete sulle condizioni di detenzione e perciò anche sui diritti dei detenuti. Riduce la sfera privata delle persone detenute, aumenta anche il rischio di tensioni e di violenza, limita le attività che sono offerte in una carcere e peggiora anche l'accesso alle cure mediche. In determinate situazioni gli standard minimi richiesti dal rispetto della dignità umana non sono più garantiti.
8: Martina Caroni, presidente della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. L'ampliamento dei penitenziari o la creazione di nuove carceri, secondo la Commissione, non costituisce una soluzione. Martina Caroni, quali allora le vostre proposte?
9: Occorre ridurre il ricorso alla detenzione quando esistono alternative adeguate, favorire il reinserimento sociale. Solo con questo approccio complessivo può essere affrontato il problema del sovraffollamento in modo duraturo.
4: Uno sguardo allo sport prima di chiudere: mondiali di calcio, eliminate già i sedicesimi due grandi, si tratta di Germania e Olanda, sono state sconfitte ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Il Brasile passa invece lui agli ottavi, ma non senza soffrire contro il Giappone.
10: Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole e non sono segnalati disagi o rallentamenti. Da Bienne per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Alba chiara estate, alba chiara extra large, ancora buongiorno da Daniele Oldani. Terza parte di questo nostro appuntamento del 30 di giugno e domani inizia luglio. Ho già pensato a una canzone che vi farò ascoltare domani. Tanto so già che avete capito cosa ascolteremo domani. Come ogni anno, da anni e anni e anni. Adesso però ci sono Bon Jovi per voi, per il vostro risveglio.
12: This Romeo is bleeding.

ci sono canzoni che sono entrati nel cuore delle persone ed è davvero incredibile. Passano gli anni eppure una canzone come Always crea sempre una certa energia. Lo vedo dai vostri commenti. Ah, che meraviglia, che bel risveglio, canzone stupenda. Questa è la magia della musica. Allora, vi dicevo, mi è venuto in mente il gentile signore Escobar, perché se ricordate la sua avventura, che è stata celebrata anche da serie televisive, eccetera, eccetera, questo era uno che faceva delle cose incredibili. No, dice, tu non sei d'accordo con me, pum, salti in aria. Quindi un criminale, diciamo, a tutti gli effetti, ma aveva anche questa passione per gli animali. E al punto che ha fatto venire, con il potere del denaro, ha fatto arrivare animali da ogni dove. E la questione degli ippopotami che lui ha introdotto nella sua fazenda enorme che aveva in Colombia è diventato anche un problema, no? Ne abbiamo parlato diverse occasioni, perché poi gli ippopotami, non avendo problemi, si sono riprodotti, no? Dice, cosa fai stasera? Dai, andiamo a farci un giro, ti do a far vedere la luna. Tra l'altro, avete visto la luna? Piena stanotte, avete visto? Insomma, perché mi è venuto in mente? Perché leggevo qualche giorno fa una vicenda che è stata scoperta a Sanremo, dove non c'è solamente il festival, ma evidentemente due signori che avevano questa villa, abitavano appunto due persone e avevano anche loro la passione degli animali. E fin qui niente da dire, anch'io ho degli animali, voglio dire, ne ho diversi, i conigli, le cose, le galline, i cani, eccetera. Ma questi qui, vi leggo l'elenco, perché non c'è bisogno di dire altro, basta leggere l'elenco di quello che hanno trovato a casa, infatti villa sotto sequestro, perché per una serie di problemi. Sono tanti. Due pappagalli Ara, e qui chiaramente coi vicini, gli Ara non sono esattamente, no, delle lucertoline, cioè quando iniziano fanno dei rumori tremendi. Un cacatua, un parrocchetto, 10 diamantini, 2 quaglie ornamentali, 7 calopsite, vado avanti, 7 testuggini, 8 tartarughe d'acqua, un fagiano, cosa c'entra il fagiano? Niente, passava di lì, 10 pappagallini ornamentali, 5 cocorite, vado con i pezzi grossi, 65 gatti, in fila per 3, qui si fa fatica ad avere il risultato, 29 cani, 53 conigli, 87 capi di pollame, 102 pecore e capre, insomma qualcosa come 460 animali trovati post sotto sequestro, perché c'era davvero, come dire, era un po' sfuggito al controllo di queste due persone, descritte come amanti degli animali, ma chiaramente non più in grado di gestire un numero così elevato di esemplari, e quindi è finita sui giornali locali, liguri, eccetera, e poi le notizie girano. 460 animali da gestire, e non è per nulla facile. Canzone che ci porta al milione di parole. Oggi parleremo di una parola particolare, un'affermazione, un ragionamento, una situazione che appare illogica, assurda o contraria all'opinione comune, ma che a un'analisi più approfondita risulta valida e fondata. Di cosa parleremo?

firmata Irama per quest'estate 2026. Si intitola Cabana, con la B, Cabana. Un milione di parole. Magari sono un po' meno quelle che abbiamo a disposizione nella meravigliosa lingua italiana, ma queste parole pian piano si perdono. Lo abbiamo detto, siamo partiti da uno studio, lo ricordo. Alcuni psicologi dell'Università del Missouri e dell'Arizona hanno analizzato le conversazioni di più di 2000 persone tra 10 e 94 anni in Europa, Australia, Messico, Stati Uniti. La tecnologia ha portato ad una riduzione di queste parole. Conversazioni via mail, messaggi, piattaforme social che in qualche modo hanno sostituito la conversazione faccia a faccia e quindi utilizziamo sempre meno parole. Ne perdiamo circa 300 al giorno. Questo è un po' il punto di partenza. E allora ecco la missione di questa trasmissione, di questa piccola rubrica: celebrare con voi alcune parole, verificare se queste parole fanno parte del vostro vocabolario, se la conoscete. Ma molto sinceramente, uno può anche dire: sai che è una parola che ho sempre sentito ma mi sfugge. Allora, vi dicevo prima: affermazione, ragionamento, situazione che appare illogica, assurda o contraria all'opinione comune, ma che ad un'analisi più approfondita risulta valida e fondata. Sapete qual è la parola di oggi? È paradosso. Paradosso, il fascino delle contraddizioni. È una delle parole più affascinanti della lingua italiana, perché davvero contiene un'apparente contraddizione che però può rivelare una verità profonda. È una parola che sorprende, spiazza, invita un po' a riflettere. Da dove arriva? In questo caso non dal latino ma dal greco. Paradoxos, formato da para, contro, e doxa, opinione, letteralmente contrario all'opinione comune. Oggi è una parola che possiamo appunto indicare come un'affermazione, una situazione, un ragionamento che sembra assurdo, sembra illogico, ma in realtà contiene una verità inaspettata. Ci sono ambiti in cui la parola paradosso viene utilizzata con grande abbondanza: la filosofia, la retorica. È un paradosso lavorare di più per avere meno tempo libero. La situazione è paradossale. A volte l'avete sentito, no? La situazione è paradossale. Più si comunica, meno si capisce. Il suo discorso era pieno di paradossi, ma faceva riflettere. E ce ne sono molte di esempi. So solo che non so niente, diceva Socrate. Il cuore ha ragioni che la ragione non comprende, rispondeva Blaise Pascal. Tutti esempi di paradossi. Ed è una parola molto presente, in realtà viene usata in modo generico. A volte paradosso diventa quasi un sinonimo di assurdo, no? Dice: ma è un paradosso, è assurdo. E in realtà, come dicevamo, il significato è molto più sottile. Non indica semplicemente qualcosa di strano, ma è qualcosa che sfida la logica. Quindi, figura retorica molto potente. Diciamo che gli scrittori amano molto questo termine, gli oratori, insomma, è una parola che fa sorridere, sorprendere, riflettere. E anche molti slogan pubblicitari, frasi memorabili, si accorgono e si basano proprio su un effetto paradossale. Quindi, è sicuramente una parola bella, intelligente, non perdiamola, ogni tanto utilizziamola. E appunto andiamo magari a cercare degli esempi. Sun Tzu, per esempio, un signore cinese di tanti e tanti secoli fa, diceva: la strategia è la via del paradosso. Così chi è abile si mostri maldestro, chi è utile si mostri inutile, chi è affidabile si mostri scostante e chi è scostante si mostri affabile. Ecco. C'è uno dei paradossi più famosi, e con questo chiudo, è quello di Russell, omonimo filosofo e logico intorno al 1901, che diceva: l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso. Paradosso, so che aspettate questa definizione, in giapponese si dice paradokusu, quindi molto simile, in inglese diventa paradox, paradoja in spagnolo, paradoxon in tedesco, e quindi viva il paradosso. Ho cercato a livello musicale se qualcuno ha osato scrivere una canzone con un titolo o con un frammento di canzone dove c'è la parola paradosso. Ne ho trovata una sola,
e dobbiamo ringraziare Caparezza.

economico è costoso, molto rumore per nulla. È molto evidente per la sua assenza. Chi non gioca, gioca bene. Viva il paradosso! Non dimentichiamoci di questa parola. C'è Stevie Wonder adesso.

nasce un bimbo, nasce una bambina e arrivano canzoni così. Isn't She Lovely? Bellissima canzone che Stevie Wonder ha dedicato a una delle sue bimbe, canzone di tanti anni fa, 1976. E ancora buongiorno a voi. Vivere per lavorare o lavorare per vivere? Che paradosso! Qualcuno dice, beh, anche alcuni artisti si definiscono cantanti, ma è un paradosso, va bene. Qui c'è sempre un'analisi approfondita dei vari personaggi, è un termine che si può usare in tante dinamiche. L'importante è non perderlo, no? Averlo. Gabriella dice, la usiamo spesso questa parola, per cui sono felice da questo punto di vista. Sono anche molto felice di tutti i consigli che stanno arrivando per la prossima settimana per quanto riguarda l'ospite speciale che, come ho già annunciato, sarà Giorgia. Mi sono reso conto che è molto amata, sono arrivati molti titoli di quest'artista e alcuni molto prevedibili, alcuni un po' meno. E naturalmente sommeremo tutti i voti per avere le 5 canzoni che ascolteremo la prossima settimana, prima settimana di luglio. Molti hanno indicato questo brano.

canzone scritta da Gatto Panceri, interpretata da Giorgia, un intero album di collaborazione. Erano molto belle quelle canzoni, secondo me. C'è da fare. Se molti hanno citato C'è da fare, moltissimi hanno citato questa. E credo ci sarà.

E poi, primo grande successo di Giorgia, che la prossima settimana canterà per noi tutte queste belle canzoni. A proposito di belle canzoni, prima del punto notizia delle 8:30, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, ma come fanno

Sapete qual è la cosa più incredibile quando sento queste canzoni? 1979. Non c'era l'intelligenza artificiale, ma come avranno fatto Lucio Dalla e Francesco De Gregori a creare una canzone così? Come avranno fatto? Grazie per i tanti titoli che stanno arrivando. Gocce di memoria, bellissima, di Giorgia, davvero bella, l'avevo dimenticata, splendida. Come saprei, vabbè, anche questa è una canzone molto citata. De Gregori e Dalla che lasciano spazio alle notizie o quantomeno a un piccolo esercizio di lettura che facciamo insieme guardando i siti, i portali che ogni giorno consultiamo. Cominciamo dal nostro, dal sito rsi.ch, e trovate sul nostro portale molte notizie molto attualizzate, quindi quasi in tempo reale. Dazi, nessun accordo trovato tra Svizzera e Stati Uniti. Questa è l'apertura in questo momento del sito rsi.ch. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, al termine dei colloqui a Washington, non ha potuto annunciare delle sostanziali novità. C'è stato un pacco bomba a Monaco, Principato di Monaco, gravissimo, un oligarca ucraino, l'ordigno è esploso nell'atrio di un edificio residenziale, oltre al multimilionario sanzionato da Zelensky, ferita anche la moglie e il figlio di 13 anni. E purtroppo si aggrava, lo abbiamo detto, il bilancio del sisma in Venezuela, più di 1700 le vittime sicure, oltre 5000 i feriti, 50000 quelle date per disperse. Bloccata a Panama la leader dell'opposizione venezuelana. Ci sono anche delle testimonianze. Una cittadina venezuelana racconta ai nostri microfoni, si trovava a Caracas durante le scosse di mercoledì e appunto condivide quello che è successo, quello che ha provato e sentito. C'è stata questa impresa del Paraguay che ha sconfitto la Germania ai rigori e poi ci sono molte altre notizie legate ai mondiali. Anche il Marocco passa agli ottavi. Passiamo al Corriere del Ticino, cdt.ch. In questo caso la notizia dell'esplosione a Monaco è proprio in primo piano, ferisce 3 ucraini, un atto doloso. E invece le altre notizie ci parlano per esempio di Stabio, con il potenziamento dei parcheggi per far fronte allo stop. Alla stazione ferroviaria sono stati approntati 160 posteggi aggiuntivi, misura necessaria a seguito dell'interruzione per lavori della linea Stabio-Arcisate. Il portavoce delle FFS ha dichiarato un caso particolare frutto di un'attenta pianificazione. E c'è poi anche qui una celebrazione del Paraguay che doma la Germania ai rigori, va agli ottavi e il Marocco elimina i Paesi Bassi. Quindi le notizie sono queste. Vediamo anche la regione che in questo momento apre con una notizia dal Luganese, una parrocchia di Aldesago autonoma e indipendente, proposta all'Assemblea la secessione da Brea, Gandria e Castagnola per controbilanciare un dualismo amministrativo e identitario. La richiesta potrebbe apparire anacronistica, ma è un segnale forte dopo le ripetute gestioni sociali. Il mozionante vorrebbe rafforzare una comunità autonoma dove non ci sono mai stati particolari problemi, quindi l'apertura in questo momento è su questa notizia legata alla parrocchia di Aldesago. Dalla terra alla polvere, qui invece siamo nel Locarnese. I tesori ticinesi, degli oltre 60.000 reperti archeologici rinvenuti sul territorio cantonale, gli ultimi a Losone, sono solo circa 2.000 sono esposti e accessibili al pubblico. Quindi c'è un tesoro davvero ancora da poter ammirare e guardare. E chiudo con un'ultima notizia sempre della regione. Si tratta della questione che ha cercato in qualche modo di stabilire la nuova capitale culturale della Svizzera per il 2030. C'è stato un derby ticinese tra Lugano e Bellinzona. Ebbene, questo derby, secondo un'analisi approfondita, non ha influito sulla scelta. Dopo Lugano, anche Bellinzona ha incontrato comitato e giuria. Per Branda ci hanno assicurato che i due progetti validi non si sono pregiudicati tra di loro. Però è finita con la vittoria della RAU. Chiudo con la Repubblica, repubblica.it. Ci sono questioni politiche in questo momento in primo piano sulla pagina di questo quotidiano romano. Meloni, infrangere il tabù della destra al Quirinale. Questa è
travirgolettato, quindi è una sua dichiarazione. E poi uno dei nomi che si sente di più in questo periodo, ovvero Vannacci, e sempre il commento della Meloni, sta all'opposizione. La scommessa di Giorgia per uscire dalla tempesta, lei e Mantovano in corsa per il Colle. Questo è un retroscena sempre da Repubblica. E poi la doverosa cronaca dal Venezuela, la nuova forte scossa riaccende la paura, la corsa dei pompieri italiani non salva una mamma e tre bambini. Buona lettura col vostro portale o sito preferito. Sono le 8:38 minuti e tra poco si gioca, lo sapete, e a proposito di canzoni difficili da dimenticare, se nel 1977, diciamo, avevate un'età con una certa consapevolezza, non potete non aver sentito questo brano che mi riappare come una chimera stamattina. Amanda.

che effetto, questa canzone di Amanda Lear. Adoravo questo brano, mi scrive qualcuno. Marisa, buongiorno. È arrivato un altro bella definizione di paradosso. Scusate, stavo morendo in diretta. Il paradosso è che più si vuole avere l'ultima parola, meno si ascolta la prima. Bellissima, davvero bella. Grazie Olivier. Allora, siamo quasi pronti per giocare. Volevo ringraziarvi davvero ancora molto per le tante spunti che sono arrivati per quanto riguarda Giorgia, i paradossi. Insomma, è molto bello questa condivisione che facciamo ogni mattina nel nostro risveglio con Alba Chiara Estate. Tre canzoni per voi, poi avremo un altro ricordo. Vi ricordate Edoardo De Crescenzo? È un po' di tempo che non lo si sente parlare. Allora, ogni tanto, quando trovo delle interviste, mi piace andare ad approfondire un po' gli argomenti, per cui prima della fine avremo modo di parlare anche di Edoardo De Crescenzo e della sua bellissima Ancora. Ma adesso giochiamo. Tanto saluto Antonella, che da Lucerna è stata estratta ieri e quindi si è portata a casa i calzini di Rete 1 con la scritta sinistra sulla sinistra e sulla scritta destra sulla destra. Però voi potete anche fare, come dire, no, potete vivere questa ribellione. Mettete la calzina destra sulla sinistra e quella sinistra sulla destra, tanto non succede nulla. Però la gente dirà: come mai hai messo la sinistra sulla destra, la sinistra sulla sinistra? E quindi si crea dibattito, possono nascere anche degli amori, chi può dirlo? 076 321 1113, viva l'amore, sempre. È il momento per giocare, è il momento per riattivare la memoria, è il momento, se vi fa piacere, di darmi qualche risposta. E sono convinto che stamattina non sarà facile. O magari sì, sarà facilissimo, dipende, io ho sempre dei dubbi. La prima canzone ci permette di ricordare un signore di cui abbiamo già parlato nella prima parte del programma. Chi cantava questa canzone nel 1960?

Avrebbe festeggiato 90 anni oggi. L'urlatore. Chiamavano anche lui così, in effetti. Classe 1936. Tu sei la musica. Molto bene Rosaria, Silvio, Iole. René, sì, ci siamo. Danila, Simonetta, quanti siete stamattina? Alda, Fred Bongusto. Oh, qualcuno che sbaglia. No. È Tony Dallara. Tony Dallara. La canzone era romantica. Lo abbiamo celebrato nel nostro spazio dei compleanni. Questo brano si chiamava Romantica. La seconda non è facile. Perché? Sono andato a scegliere il primo 45 giri di un artista che oggi è molto nota, ma stiamo parlando di 50 anni fa. Quindi era giovane, aveva magari un'altra voce, però magari qualcuno riconosce in questo tono l'artista che ben conoscete. E vi parlo davvero di una artista molto molto conosciuta. Fateci caso, ascoltate con attenzione e ditemi chi cantava questo brano del 1974, primo 45 giri di...

La voce poi è davvero cambiata, fidatevi. Eppure è lei. Marcella, no? Brava Marisa. Bravo Angelo. Mia Martini. Fuochino. La Zanicchi, no? La Cuccarini. No, nel 74 era una bambina, giovanissima. Vilma Goic. Oggi la canterebbe in maniera diversa, mi scrive qualcuno. Sì. Oggi direbbe su di me. Volevi un amore grande. Volevi un amore. Vi ho aiutato? Direi di sì, perché stanno arrivando tante risposte esatte. Loredana Bertè, Loredana Bertè, Loredana Bertè, Loredana Bertè. C'era anche un famoso, una famosa battuta che girava ai tempi, per te, per me, per tutti. Vabbè, ma sono quelle cose che non so perché il cervello non rimuove certe battute così, però faceva ridere. Per te, per me, per tutti. Allora, siamo pronti per l'ultima canzone. Questa non è facile, perché siamo nel 2012, anche qui parliamo di una band molto conosciuta, ma non è una dei suoi, delle sue canzoni più famose, ma magari qualcuno la ricorda. Chi cantava questo brano nel 2012?

Qualche idea? Ci siamo ancora sulla Bertè. Molto bene Vilma, brava. Attenzione, fermi tutti, Angela ha indovinato. Angela che solitamente vaga nel deserto dei Gobi. Giusto, giusto. Daniela, sì. Letizia. Anche Silvio non sbaglia, bravo. Ijalis. No, non sono Ijalis. Intanto chiaramente il T9 fa questi giochi bellissimi. Maria Bazzar, Magia Bazzar, ma anche Mattia Bazzar. Con due T, tre T, non importa, è tutto molto chiaro. Le canzoni di oggi, Romantica di Toni Dallara. Volevi un amore grande di Loredana Bertè, sei tu dei Mattia Bazzar. Bravi, complimenti, davvero complimenti, tante risposte esatte. Il gioco senza premi con regalo torna domani con le calzine.

verrà in mente la canzone che ha ispirato questa qui. Tantanina, tantanina, mi verrà in mente, caro Tommaso Paradiso, poi ne parliamo. Parliamo invece di Edoardo De Crescenzo, che, come dicevo, è un po' un punto, no, di memoria, se pensate a quel lontano 1981. Arrivò questo alieno con una voce incredibile, una enorme, meravigliosa interpretazione, ed è entrato nella storia con una canzone ancora. Poi lui è tornato a Sanremo 5 volte, però è anche vero che in questi 45 abbondanti anni è un po' uscito dalle scene, dalla visione, diciamo, collettiva, ed è stata un po' una scelta la sua. È andato un po' a cercare la sua libertà,

il pubblico. È una gioia o un peso questa canzone? Ancora è una gioia, ma ho lavorato molto perché non fosse un peso. Il pubblico negli anni ama sempre ascoltarlo, ascoltarla, io ovviamente la ripropongo, ma con questa canzone ci sono anche altri brani che ho continuato a riproporre. E in effetti, se andiamo ad ascoltare con attenzione il repertorio creato da De Crescenzo in questi 45 anni, sono molte altre le canzoni che meritano attenzione. Essenze Jazz è il suo ultimo progetto con il quale ha rivisitato a modo suo alcune canzoni del suo passato. Vi faccio un esempio. Una canzone si chiamava E la musica va. Nella nuova versione suona così.

0: c'è un po' più di respiro nelle nuove versioni. Ed è un album che vi consiglio di ascoltare, si trova tranquillamente sulle varie piattaforme. Essenze Jazz ne ha dato una nuova rivisitazione proprio quest'anno, 2026. E allora Edoardo De Crescenzo, che chiude toccando anche l'argomento Sanremo: 5 volte a Sanremo ci tornerebbe, rispondo da produttore indipendente, se sei un giovane al debutto conviene, se sei alla canna del gas conviene, perché non ti aiuterà a riempire stadi e teatri, ma potrai sempre fare l'ospite televisivo. Se invece hai un pubblico pagante può essere molto rischioso. Io non mi sono mai divertito a farlo, eccetto la prima volta, dopo è stato un obbligo contrattuale per finanziare l'album. Qual è il suo sogno? Qual è il suo rimpianto? E chiudo. Il mio sogno artistico l'ho realizzato, sognavo di poter vivere di musica senza mai odorare di stantio e in effetti è andata proprio così. Non ho rimpianti, ho fatto come volevo. Io vi ringrazio, adesso ascoltiamo De Crescenzo con la canzone Ancora, poi vedo dei ragazzi simpatici che vi faranno compagnia, so che si parla ancora di calcio, di sport e quindi noi ci diamo appuntamento a domattina, come sempre a partire dalle 6 per questa Alba Chiara estate che ha questa formula. Grazie ancora per i tanti messaggi, qualcuno è contento che dice ma sapete che oggi ho fatto un 3 su 3, gioco da mesi e non mi è mai riuscito. Allora io direi che a questo ascoltatore stamattina, che si chiama Riccardo, diamo subito un applauso, perché sono quei momenti belli da ricordare. Sai caro nipotino, il 30 di giugno del 26 ho fatto un 3 su 3 al gioco dell'Oldani, su quelle cose belle da ricordare anche nel futuro. Casomai.
1: No, oh, casomai non vi rivedessi.
0: Appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ci sentiamo domani, sarà mercoledì, ma soprattutto sarà luglio col bene che ti voglio. L'informazione tra poco e poi l'appuntamento con Fabrizio, Danny, loro ospiti. Ci sentiamo domani. Notte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Ristorni dei frontalieri saranno o non saranno nuovamente bloccati? Lo sapremo fra poco. Il governo ticinese è in conferenza stampa proprio in questi momenti e stamane Karin Keller-Sutter è a Roma. Dazi americani, nessuna svolta a Washington, dove Guy Parmelin ha iniziato una visita di 10 giorni che toccherà anche Canada e Messico. La tranquilla Monte Carlo, turbata da un attentato nel mirino, la famiglia di un oligarca ucraino in viso a Kiev. Ai mondiali di calcio, 16esimi di finale fatali per Germania e Olanda. Agli ottavi vanno Brasile, Paraguay e Marocco. Governo ticinese dunque in conferenza stampa proprio in questi momenti a Bellinzona, farà sapere se intende o meno bloccare i ristorni dei frontalieri in risposta alla decisione italiana di istituire una tassa sulla salute per i frontalieri che a Palazzo delle Orsoline viene vista come una violazione degli accordi fiscali conclusi tra Svizzera e Italia. Noi ve ne diremo qualcosa se ce la faremo prima di chiudere questo radiogiornale. Proprio questa mattina, lo ricordo, per discutere di fiscalità, la consigliera federale Karin Keller-Sutter si incontra a Roma con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. Il Consiglio federale rinuncia per il momento a trovare con gli Stati Uniti un accordo commerciale giuridicamente vincolante entro il 24 luglio, quando scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore. Ieri a Washington, all'inizio della sua visita in Nord America, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha proposto all'amministrazione Trump di rendere invece definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre, documento che fissava per le merci svizzere un tetto massimo del 15%. Le spiegazioni ce le dà il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti.
2: Beh, i motivi di questo cambio di strategia li ha spiegati ieri il presidente della Confederazione e ministro dell'Economia Guy Parmelin. Per il Consiglio federale questa è la via più rapida ed efficace per dare stabilità e certezza alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
3: Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution rapide qui amène de la prévisibilité et de la stabilité.
2: Un accordo commerciale giuridicamente vincolante non è off the table, non è escluso che un giorno ci si possa arrivare, ha precisato Parmelin. Ma in questo momento l'economia e le imprese svizzere hanno bisogno di certezze e questa proposta del Consiglio federale, rendere definitiva la dichiarazione di intenti del 14 novembre scorso con dazi dunque al 15%, consente di velocizzare e chiudere le trattative.
3: Non, nous cherchons pas à éviter ceci, c'est clair, certains vont le dire, il y aura certaines critiques, ça a déjà eu lieu.
2: Il ministro dell'economia ha negato che con questa manovra il governo intenda eludere un passaggio in Parlamento e la possibilità sempre presente di un referendum. Per Parmelin si tratta di una questione di realismo, soprattutto tenendo conto che l'amministrazione Trump ha aperto contro la Svizzera 2 inchieste per presunte pratiche commerciali sleali e discriminatorie, con il rischio quindi di ulteriori dazi cumulativi. Le parole chiave sono dunque chiarezza e stabilità, anche se lo stesso Parmelin ha messo le mani in avanti.
3: La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a rien qui est sûr.
2: L'unica certezza è che non ci sono certezze e il riferimento è ovviamente a Donald Trump.
1: Esplosione ieri sera nel Principato di Monaco. Un ordigno piazzato volontariamente all'interno di un edificio residenziale ha provocato il ferimento di 3 persone, tutte legate alla stessa famiglia, quella di un noto oligarca ucraino sanzionato dal governo di Kiev. I dettagli con Chiara Savi.
4: La tranquillità del ricco ed esclusivo Principato di Monaco è stata interrotta poco dopo le 9 di ieri sera da un'esplosione avvenuta in un edificio residenziale. Le autorità monegasche hanno parlato apertamente di un attentato e hanno pubblicato anche una foto estrapolata da una telecamera di sorveglianza che mostra un uomo sospettato di aver depositato un pacco ordigno e poi di essere fuggito in direzione del territorio francese. L'obiettivo dell'attacco sarebbe, secondo media locali, non ci sono ancora conferme ufficiali, Vadim Ermolaev, un tempo tra i 100 uomini più ricchi di Ucraina, alla guida di una società con un ampio ventaglio di attività. Edilizia, agrobusiness, il commercio di alcol. Ermolaev nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina ottenendo il passaporto di Cipro, paese membro dell'UE e dove ha avviato numerosi progetti immobiliari. L'oligarca è finito nel mirino delle autorità di Kiev, che lo hanno sanzionato a partire dal 2023 per non aver interrotto il commercio di alcol. Caracal con la Crimea, controllata dal Cremlino. Ora si trova in gravissime condizioni in ospedale, come anche la donna che lo accompagnava. Ferite invece meno gravi per il 13enne che era con loro.
1: In Perù la conferma dopo il riconteggio delle schede dell'elezione a presidente di Keiko Fujimori. Fujimori, rappresentante della destra, entrerà in funzione a fine luglio e dovrà guidare un paese spaccato in due con una metà che le è ostile. Torniamo in Svizzera. È stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere Pascal Jossy, il fondatore di Swiss Space System, società aerospaziale poi dichiarata fallita nel 2017. L'uomo d'affari friburghese è stato riconosciuto colpevole, tra l'altro, di abuso di fiducia, truffa, falsità in documenti e incendio doloso per aver inscenato la sua aggressione. In relazione Johnny Canonica.
5: Era stato paragonato a una versione svizzera in piccolo di Elon Musk. La parabola di Pascal Jossy ha però preso una piega ben diversa da quella del visionario uomo d'affari sudafricano naturalizzato statunitense. Pilota e ingegnere aeronautico, Jossy, con la sua startup Swiss Space Systems, voleva lanciare dei mini satelliti nello spazio dall'aeroporto di Payerne grazie a una navetta riutilizzabile lanciata dal dorso di un Airbus. Nulla di tutto questo è però diventato realtà. Anzi, secondo il giudice del Tribunale Penale Economico di Friburgo, la società è stata costantemente sottofinanziata sin dall'inizio. Da qui una corsa sfrenata a ogni tipo di credito nel tentativo di soddisfare le esigenze immediate dell'azienda. Una spirale finanziaria infernale, ha precisato il giudice. Pascal Jossy aveva un sogno e voleva realizzarlo a tutti i costi, senza alcuna considerazione né per i suoi dipendenti né per i suoi partner, con uno spirito estremista che alla fine lo ha portato in carcere. L'imprenditore è stato invece assolto da altre accuse, come la violazione dell'obbligo di tenuta della contabilità. Non è ancora noto se Pascal Jossy inoltrerà ricorso contro la sentenza. Lui e i suoi avvocati valuteranno l'eventualità nei prossimi giorni.
1: E torniamo in Ticino, allora questione ristorni dei frontalieri, saranno o non saranno bloccati? L'ho detto all'inizio, il governo ticinese è in conferenza stampa proprio in questi momenti, conferenza stampa che Luca Berti tu stai seguendo. Allora, che cosa è stato detto in questi primi minuti?
6: Che saranno bloccati questi ristorni nella misura del 50% corrispondente agli ultimi 6 mesi dell'anno. Il Consiglio di Stato ticinese all'unanimità ha deciso questa misura e lo ricordiamo perché, lo si diceva, la Lombardia in particolare ha intenzione di introdurre questa tassa sulla salute, una tassa che il Consiglio di Stato ticinese ritiene sia un'imposta che quindi vada a violare gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia. Lo ricordiamo anche, la Confederazione non è di questo parere. Per la Confederazione si tratta appunto di una tassa, quindi potrebbe essere tranquillamente introdotta dall'Italia senza nessuna misura e senza assolutamente violare l'accordo. Appunto il Consiglio di Stato non è di questo parere. A nulla è valso l'incontro in videoconferenza di ieri sera tra la ministra dell'economia Karin Keller-Sutter e il governo ticinese, governo che ha deciso quindi di andare alla prova di forza soprattutto con la Confederazione, perché lo ricordiamo, i ristorni vengono versati in primis dal canton Ticino a Berna, che raccoglie anche poi quelli di Vallese e Grigioni, e poi versa il tutto all'Italia. E appunto si apre un periodo forse di incertezza e di dialogo con la Confederazione. Fino adesso, ha detto il presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zalli, non è stato possibile trovare una soluzione politica nei vari incontri avuti con Berna. Si continuerà a dialogare e soprattutto si deciderà uno sblocco parziale o, diciamo così, col contagocce se in Italia non dovesse essere applicata da settembre, in particolare appunto in Lombardia, questa tassa sui frontalieri, e se questa non dovesse essere retroattiva. Si è detto che non c'è stata abbastanza sicurezza, non c'è stata data rassicurazione da parte dell'Italia se poi si andrà anche ad agire retroattivamente, perché lo ricordiamo, questa questa tassa, questa imposta può essere retroattiva. Una decisione, lo ricordo, all'unanimità. Oggi Karin Keller-Sutter è a Roma proprio per parlare con il ministro dell'economia e delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti anche di questo. Vedremo cosa succede. Intanto vi devo la cifra: sono circa 50 milioni quelli che il Ticino tratterrà in Ticino proprio per diciamo così fare questa prova di forza verso la Confederazione.
7: Ecco, 50 milioni, e se ricordo bene, ma forse dico qualcosa di scorretto, la tassa sulla salute in Lombardia penso che avrebbe consentito di raccogliere qualcosa come un centinaio di milioni. Quindi vediamo che sono soldi importanti che fanno comodo a qualsiasi cassa pubblica. Io ringrazio Luca Berti per questo aggiornamento. Adesso abbiamo la pagina sportiva. A voi, buona giornata.
8: Lo sport.
9: Bene ritrovati, iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo perché ci sono voluti i rigori al Marocco per estromettere l'Olanda questa mattina, africani capaci da prima di pareggiare al 91esimo e poi di avere la meglio degli olandesi e colpevoli di aver sbagliato 3 rigori su 5. Marocco che ora affronterà il Canada. Severino Piacquadio.
10: Il primo è un caso, il secondo un indizio, il terzo una prova. L'Olanda l'ha rifatto, chiuderà un mondiale da imbattuta senza però vincerlo, eliminata ai rigori come nel 2014 e nel 2022, stavolta non dall'Argentina ma dal Marocco. Il giusto vincitore di una partita giocata meglio, con più coraggio, più qualità, più certezze trasmesse dal proprio allenatore rispetto al ribaltone inspiegabile del CT olandese Koeman, che abiurando al dogma tattico degli arancioni ha giocato a 5 dietro. Sacrilegio per la cultura calcistica olandese. Tenuti in piedi per un'ora dalle grandi parate di Verbruggen e dalla traversa di Hakimi, Capitan Van Dijk e compagni sono pure passati in vantaggio nella breve finestra temporale in cui hanno giocato a 4 dietro e a 3 a centrocampo. Gol di Gakpo, accompagnato dal pianto disperato per la recentissima perdita del bambino che la compagna portava in grembo. Ma sarebbe stato un verdetto ingiusto per quanto visto in campo, e allora a inizio recupero ci ha pensato Diop di testa a portare tutti ai supplementari e poi ai rigori. Come da tradizione l'Olanda è stata eliminata, decisivi gli errori di Kluivert e Timber e la parata di Bono su Somerville, e come da tradizione il Marocco ai rigori l'ha vinta, grazie al quinto e ultimo trasformato da Saibari.
9: Avanzano agli ottavi anche il Paraguay, giustiziere nella notte della Germania dal dischetto degli 11 metri dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari al 120esimo, e il Brasile che in zona cesarina ha piegato 2-1 il Giappone grazie al gol di Martinelli. Il Paraguay giocherà contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23, il Brasile affronterà la vincente di Norvegia Costa d'Avorio delle 19. Nel tennis infine, buona la prima per Belinda Bencic a Wimbledon, nel secondo turno la sangallese se la vedrà con la cinese Wang, debutto con spavento per Jannik Sinner, vittorioso in 5 set contro il serbo Kecmanovic, avanti pure Novak Djokovic in 4 set contro il cinese Wu. Tra gli svizzeri in campo oggi nel tabellone maschile, Stan Wawrinka affronta l'italiano Berrettini, in quello femminile Victoria Golubic opposta alla russa Shimanovic. Simona Waltert contro la colombiana Osorio.
11: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1
12: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
13: E buongiorno a tutti dalla Tribù del Calcio, una Tribù del Calcio che questa mattina si sveglia un po' sconquassata, l'avete sentito un attimo fa da David Conti. Passano Paraguay e Marocco, fuori addirittura la Germania e l'Olanda, e questa cosa non ha fatto dormire bene Daniele Rauseo.
14: No, io ho dormito bene, non le ho viste tutte ovviamente perché altrimenti stamattina sarebbe stata durissima, sì. Però caro Fabrizio Casati, insomma, pesante, mi è andata fuori la Germania e l'Olanda. Mamma mia. Di solito si dice che la Germania arriva sempre più meno fino in fondo.
13: Sì, c'era il classico detto di Gary Lineker che diceva alla fine la partita dura 90 minuti ma vince sempre la Germania.
14: E non è stato così.
13: Non è stato così. Addirittura il Paraguay, sta cosa incredibile.
14: Sì, poi due partite finite ai rigori, sì. Quindi è stata molto tirata e sono state partite dei portieri, ecco, perché hanno dimostrato di parare bene i rigori. E qualcuno l'ha anche tirata
13: un po' alle stelle. Sì, sono state un po' di meme che poi troverete sui vari social. La cosa è molto divertente, noi però vogliamo ricordare che perché con Rete 3 seguiremo la partita della Svizzera, sarà alle 5 del mattino, noi saremo in quel di Piazzale la Valle a Mendrisio e soprattutto, attenzione, faremo colazione insieme, questa è un po' la base, sì, quindi venite, raggiungeteci,
14: il caffè,
13: sì sì, tutto
14: acqua,
13: soprattutto acqua perché comunque farà caldo anche ancora a quell'ora. Ma attenzione, perché vogliamo entrare ancora una volta nel mondo non tanto del calcio ma di quelle che sono le tifoserie, un modo per raccontare le radici, le origini di tante persone che vivono nella Svizzera italiana e che magari proprio non arrivano esattamente da qui ma sono totalmente incluse e vivono una vita molto bella. Noi vogliamo raccontare di queste vite.
14: Come l'hai detta bene.
13: È vero, l'ho detta bene. Sì, l'ho preparata. E quindi da una parte tifosa dell'Austria, Petra, ben trovata. Ciao Petra.
15: Buongiorno, grazie per l'invito.
13: Stai bene?
15: Molto bene, grazie. Felice di essere con voi.
13: Anche noi molto felici di averti qui con noi, ma la cosa che dobbiamo dire è che lei è freschissima.
14: Sì.
13: Perché arriva direttamente da Vienna.
15: Atterrata sì, ieri sera, dunque direttamente con, diciamo così, ancora il sangue viennese in me. Esatto.
14: Sì, esatto. Ti abbiamo un po' visto ieri in qualche fotografia con Keith Fair, quindi
15: è vero.
14: C'è una connection, insomma.
15: Corretto.
14: Tra ieri e oggi.
13: Sì, più che una tribù del calcio è affare di famiglia. Esatto. È poco da fare, c'è poco da dire.
14: Dall'altra parte è rappresentata da colui che rappresenta il Portogallo, anche se a metà.
16: Sì.
14: Nicola Saldagna, dritto dallo studio di Rete 3, perché stamattina hai lavorato.
16: Ho finito poco fa, esatto. Quindi sono corso giù, grazie mille per avermi invitato. Buongiorno Danny, buongiorno Fabri e buon dia a tutti.
13: Bella questa cosa. Tra l'altro porta la maglia di Bernardo Silva.
16: Esattamente.
14: Girati, prova a girarti se ce la fai senza cadere.
13: Così è perfetto. Il numero 10 di Bernardo
16: che non sta
13: Silva.
16: Affrontando un mondiale a livello, al suo livello, però vabbè, è ancora lungo, spero.
13: Sì, sì, sono
14: strano che non ha la maglia di Ronaldo, perché...
16: No, non sono fan, non
14: lo
16: più.
14: Lo so.
13: Però il vostro allenatore l'ha detto, io piazzo Ronaldo, lui qualcosa fa.
16: Erano le due grosse incognite per quanto riguarda quello che pensavo io del Portogallo a questo mondiale, l'allenatore e Cristiano Ronaldo, e si stanno dimostrando effettivamente, per quello che dico io, due punti deboli ad oggi, perché non ho visto una bella squadra.
14: Ed è già critica.
16: Sì,
14: è già critica.
16: Io sono uno polemico.
13: Sì. Tra l'altro facciamo notare che la Spagna giocherà contro l'Austria,
14: sì,
13: questo giovedì alle 21, e il Portogallo invece il venerdì giocherà contro la Croazia.
14: Prima della Svizzera.
13: Bella partitona.
14: A luna di notte, prima della Svizzera.
16: Tra l'altro l'unica cosa che mi rende felice è il fatto che si sia scongiurato un ottavo di finale Portogallo-Svizzera, perché non ce l'avrei fatta. Sarebbe stato troppo, è sempre dura.
13: Ma per chi avresti tifato? Attenzione, questa domanda
16: della facoltà di
14: rispondere. Vuoi più bene alla mamma o al papà? La stessa domanda.
16: È la stessa cosa, esatto.
13: però è proprio vero. Ma allora partiamo per quella che è la conoscenza dei nostri ospiti. Petra, l'abbiamo detto, Vienna, Austria, ma soprattutto ovviamente Svizzera italiana. Ci racconti un po' di te, che cosa fai?
15: Allora, io ho da 25 anni ormai un'agenzia che è nata come un'agenzia di creazione di eventi, ma si è specializzata poi nelle persone, negli eventi. Dunque tutto quello che è servizio di accoglienza, promozioni, dunque rappresentanza di prodotti e poi tutto il branch delle modelle, dunque sfilate, photoshooting, pubblicità, fitting e via dicendo. Dunque ecco, questo lo faccio da ormai 25 anni ed è un grande piacere. Lo faccio ancora con grande piacere.
14: Ci torni spesso in Austria?
15: Allora,
14: qua a due passi.
15: Sì, beh, torno regolarmente, dunque a fine giugno, che è il compleanno di mio padre che vive ancora a Vienna.
13: Sì.
15: Dunque è una data fissa per cui chiaramente si va a trovare la famiglia, così ci si arricchisce di nuovo un pochettino di quelle che sono le vecchie tradizioni e poi ecco, poi ci sono delle occasioni particolari, ogni tanto a Natale, per i mercati, ogni tanto per i balli che sono molto belli a Vienna.
13: Poi, poi ci entreremo nel dettaglio.
14: Tu sei di Vienna, quindi?
15: Sono nata a Vienna, i miei genitori sono di Vienna.
14: Sì.
15: E sono
14: qual è l'Austria
15: qua
14: più rappresentativa? Vienna, Salisburgo, Innsbruck, un
15: direi
14: paesino
15: Vienna.
14: Di montagna? Vienna.
15: Direi Vienna e poi per me, vabbè, in montagna, se vogliamo parlare di Kitzbühel, che vabbè, è il posto di sci.
13: Sì. Ecco, l'altra cosa che mi domandavo è che ultimamente comunque anche l'Austria, un po' come la nazionale svizzera, sta andando molto bene dal punto di vista calcistico, ma lo sport nazionale rimane sempre lo sci, però.
15: Rimane sempre lo sci, almeno credo che se riusciamo ad andare avanti bene bene in questo mondiale, sicuramente ecco, avremo, guadagneremo qualche tifoso in più.
14: Una squadra tosta, perché è la Spagna.
15: Sì.
14: Però visti i risultati di questa notte, direi che potremmo.
13: Nulla è scontato. Si inizia a diventare carino, sì, effettivamente, questo campionato del mondo. Dall'altra parte, invece, Nicola Saldagna, tu torni spesso in Portogallo?
16: Allora, sì, anche perché i miei genitori vivono lì. Loro, dopo aver passato la vita intera in Svizzera, dove hanno lavorato e costruito un po' tutto quello che hanno costruito, hanno deciso, raggiunta l'età del pre-pensionamento in realtà, di prendere baracche e burattini e andare a vivere in Portogallo.
13: Zona?
16: Sono in Algarve loro.
13: Ah, che meraviglia!
16: Poverini. Che appunto mio papà è portoghese, mia mamma è italiana, però lei, diciamo che ha secondato ben volentieri il desiderio di mio papà, che era quello di tornare in Portogallo, per cui sono lì e andiamo regolarmente, almeno una volta all'anno proviamo ad andare, se non riesco io vengono loro, però sì, diciamo che ci vado abbastanza spesso, ecco.
13: Anche qua l'altra domanda che ci facciamo è, adesso tu hai parlato di Algarve, che spesso e volentieri vuol dire vacanze, spesso e volentieri, almeno negli anni passati, era Inghilterra e vacanze, perché comunque tantissimi inglesi vanno là a passare l'estate. Qual è la zona più rappresentativa? Ti verrebbe da dire quasi Lisbona, però
14: Lisbona, forse.
13: Comunque grande il Portogallo, ci sono tante zone molto diverse tra loro.
16: Assolutamente sì, io purtroppo l'ho girato ancora poco il Portogallo, perché quando ero bambino andavo in vacanza con i genitori, si va in vacanza al mare sostanzialmente, sì, per vedere la famiglia, che all'epoca stava a Lisbona, quindi ci si trovava lì, noi arrivavamo a Lisbona, si stava un paio di giorni con loro a casa loro e poi si scendeva giù dove avevamo un appartamento e stavamo lì a fare le vacanze al mare, classica. Sì. Ti direi Lisbona, sì, però anche il nord è molto bello, io non ho ancora mai avuto modo di visitarlo, però città come Porto, Braga, Coimbra, Guimarães sono bellissime città da visitare. Chiaramente Lisbona penso che sia comunque una delle città più belle al mondo,
14: vero,
16: ormai
14: vero,
16: sdoganata, però merita di essere vista. Ma anche l'Algarve offre dei belli scorci.
13: Vero, vero, sono
16: le grotte, c'è Sagres, ci sono dei bellissimi posti.
14: Sì. Bacalao o fondue?
13: Allora,
16: bacalhau, intanto.
14: Bacalhau, scusa.
13: È poco preparato,
16: è una bella lotta. Allora, il baccalà, sai che leggenda narra che ci siano tipo 365 ricette diverse da poter fare, no? Una al giorno.
14: Io mente quello con le olive e pomodorini.
16: A Brash, esatto.
14: A Brash, vedi, lo stavo per dire.
16: Bacalhau a Brash, bravissimo. però io sono un formaggiaro, quindi ti dico, su bacalhau e fondue preferisco la fondue, ti dico la verità.
14: Vedi? Vedi, che sorpresa.
13: Se sono domanda possiamo farla anche a Petra.
14: Sì, andiamo sugli aspetti culinari.
15: Wiener Schnitzel.
14: O Sacher Torte.
15: No, scusa. Qui è facile.
13: Hai detto
14: due cose che si possono mangiare
13: in due cose austriache, non ho capito.
14: Hai ragione.
15: Non entro in conflitto.
13: Sì, allora potresti dire Bratwurst.
14: Hai ragione.
13: O il Servelac, che è più svizzero ancora, contro la Sacher a sto punto.
15: Qui devo dire che
13: vince
15: la Sacher.
13: Sì, vince facile.
15: Perché.
13: Tra l'altro io devo dirti la verità, sono stato da poco, ancora una volta, sono stato parecchie volte, ma ancora una volta a Vienna per l'Eurovision Song Contest.
14: Ma va?
13: L'avevo già detto?
14: Non l'avevo mai detto? Non l'avevi ancora
13: strano,
14: detto.
13: Strano, perché lo sanno in pochi. Sì. Però devo dirti la verità che i viennesi mi hanno lasciato un po' di stucco. Mi aspettavo molta più partecipazione e invece ahia un po' stiff, come dicono dalle vostre parti.
14: Parole cioè
13: un
14: forti.
13: Po' sì, parole forti, vado, sì, vado pesante.
14: Vai.
13: Li ho visti un po' alti di naso rispetto a quella che è una cosa molto pop, oserei dire. Sono un po' così, siete un po' così?
15: Ma non credo, forse mi ricordo che c'è stato un vittorioso, no? Nell'Euro.
13: Due addirittura, perché c'è stato prima Conchita Wurst e poi appunto quest'anno
14: a proposito
13: è
14: di
13: JJ.
14: Cibo.
13: L'hai detto! Sai cos'è
14: Santo
13: forte?
14: Cielo.
13: Sai cos'è che ha di forte Rausio? La simpatia.
14: Scusa Petra, vai avanti.
15: No, credo che ogni tanto, ecco, una volta che provi, insomma, questa emozione, a Vienna ci sono tantissimi eventi, devo dire, tantissimi eventi culturali, e forse ecco quello che batte un pochettino, diciamo, o l'interesse, soprattutto quando ci sono tanti turisti anche in questo periodo, ma comunque anche il periodo dell'Euro Song Contest, devo dire forse sono più interessati magari a vedersi qualche concerto, sono, ecco, magari un po' più, sì, in questo senso, un po' più steif.
13: Sono totalmente
15: però
14: capisci steif?
15: Steif,
14: avevo capito male.
13: È un'altra cosa che c'è.
14: Male con le lingue.
13: Bello che mi ha detto che l'ho letto presto.
14: Sì, è vero.
13: Facciamo una bella cosa: noi ci prendiamo un attimo di pausa, ma lo facciamo sempre un po' legati a quello che è il mondo dello sport e del campionato del mondo, perché il Waka Waka ha fatto la storia.
14: Vero.
13: Shakira con Fresh Ground e poi torniamo ancora una volta a raccontarvi del tifo portoghese e austriaco.

0: Possiamo già dirlo che arriverà la vuvuzela in studio?
1: Sì, arriverà, fra un paio di giorni arriverà la vuvuzela in studio, giusto per non disturbare, diceva Nick.
0: No, mamma mia, siamo sicuri. Ve lo ricordate? Perché era un momento dove tutta la televisione usciva sto rumore di vuvuzela.
1: I commentatori ce l'avevano con la vuvuzela.
0: Ce la facevano più. Ora però arriva il momento che tanti ci invidiano, io te lo dico.
1: Sì, lo so.
0: Perché è il momento dello scambio dei gagliardetti, lo facciamo tramite però il cibo.
1: Sì.
0: Sei d'accordo?
1: Sono molto d'accordo.
0: Ti piace.
1: Quindi cominciamo da Petra, che cosa ci hai portato da Vienna?
0: Petra,
1: ieri da Vienna.
2: Allora, vi ho portato la Sachertorte, sì? Che però in questo caso non è la torta tipica, ma sono i cubettini che a me piacciono un po' più di più, perché allora prima di tutto sono, diciamo, molto gustosi, sono piccolini, ecco, non fai proprio subito la scorpacciata.
1: Certo, però non so perché. Uno di quelli, insomma, una botta di calorie.
0: Sai che per andare a comprare la Sacher, sì, dopo lo trovi anche in aeroporto in realtà, però c'è proprio il ristorante l'hotel. E sotto c'è il negozio, c'era per esempio durante all'Eurovision Song Contest.
1: Davvero sei stato lì?
0: Sì. Ah, ok. Sì, ho avuto questa fortuna. C'era un sacco di gente, ma una coda chilometrica,
1: una
0: roba pazzesca, è vero,
2: assolutamente.
0: E poi comunque, diciamo, non ha esattamente un costo proprio popolare, mettiamola così. Cioè la torta normale €80, Danny.
1: €80 una Sachertorte da
0: La domanda è, secondo te, conoscendomi, l'ho portata a casa o no?
1: Sì, certo.
0: No!
1: Perché costava troppo. Sei un braccino.
0: €80 per la torta. E ho fatto però una coda pazzesca per scoprire questa cosa. Allora, Sachertorte, grande classico.
1: Grande classico, sì.
0: Dall'altra parte, Nicola Saldagna, cosa hai portato?
3: Beh, ribatto anch'io con un grande classico, che sono, per chi è stato a Lisbona lo sa, sono i famosissimi pastéis de nata, che sono questi tortini, no? con la crema, che per chi va, si verifica una situazione simile anche a chi va a Belém, a Lisbona,
0: dove
3: a,
0: c'è la torre
1: dove
0: Belém,
1: vanno
3: a Belém.
0: Belém Rodriguez,
3: esattamente, sì. Lì ci sono, c'è la fabbrica dove li realizzano al momento, e ci si può entrare e mangiarli lì, si passa dentro, vedi i pasticceri che la preparano, anche lì code chilometriche, prezzi un po' più contenuti, non
0: sì,
3: €80
0: sì.
3: Per una Sachertorte, però anche lì si fa molta fila. Io penso, ci sono andato solo una volta in vita mia, complice anche la scarsa affluenza di quel giorno, però sono la cosa più nota, immediata. Oltre, volevo portarvi il baccalà, però per la mattina alle 9:30 era un po' così, quindi ho optato per
1: questa.
0: Siamo totalmente d'accordo. Adesso ci sarà
1: lo
0: scambio. Vai tu.
3: Ah, fa lui, perfetto.
0: Sì, guarda che c'è lo scambio. Allora, tu hai già provato la Sacher invece?
1: Certo,
0: grande master.
1: Beh, ragazzi,
0: e piace?
1: La adoro.
3: Io sono, allora, mangio pochi dolci, ma quando me li concedo
0: scelti bene.
3: Scelgo bene.
0: Sì. Ma tu invece i pastéis de nata li conosci?
2: Assolutamente sì.
3: Facciamo metà.
1: Aiuto.
0: Sì, ma non
3: rompere le cose. Facciamo che faccio intero. Vado.
0: Sì, no, intero. Ma sei serio?
1: Bravo.
0: Mamma, che bella scena.
3: Che brutta immagine.
0: Tra l'altro salutiamo anche tutti quelli che ci stanno guardando su RSI la 2 in questo modo. Com'è?
3: Eccezionale.
0: Pazzesco.
3: Buonissimo.
0: Attenzione al pastel de nata.
1: Guarda che Petra è molto più elegante di te.
0: Vabbè, ci vuole anche
1: ci
0: poco.
1: Ci vuole anche poco.
0: Diciamolo.
2: Beh, qui è più facile da mangiare.
3: Sì, quello
2: dire.
3: È vero. Io sono molto rozzo e volgare, perdonami.
0: Sì, io però sono molto invidioso di Saldagna.
2: Alla sera, ecco, spero che nessuno, il regista, sia clemente in questo momento.
0: Abbiamo Mordasini oggi, quindi livelli altissimi.
1: Regista.
0: Sì. Com'è?
2: Delizioso.
0: Delizioso.
1: Oh, mangia anche tu, va.
0: Sì, io un pastel di nata lo prendo anche volentieri. Cioè prendo, vuoi metà con me, Roseo?
1: Sì, vuoi tagliarlo?
0: Vabbè, tagliamolo, va bene? Fai. Ecco, detto questo, però, questi sono solamente un paio di spunti che ovviamente hanno a che fare con le varie cucine. Da una parte, l'abbiamo detto, Petra, se vado in Austria non posso non provare ad assaggiare ovviamente la Sachertorte. Però... se io vado in Austria mi viene in mente anche tutto quello che ha a che fare con il mondo della carne, perché comunque davvero là ce ne sono tantissime. Ti faccio deglutire con calma.
2: Grazie.
0: Però Wiener Schnitzel, grande classico.
2: Un classico, assolutamente.
0: Quello effettivamente c'è anche da noi, però come la fanno lì c'è poco da fare. E delle cose particolari che ti vengono in mente?
2: Allora guarda, io ho un po' i miei classici.
0: Sì.
2: e tra cui c'è anche il Würstelstand, che è proprio il barchino dove ti vendono i Würstel, e c'è il Käsekain, che è un Würstel con un po' di formaggio dentro,
0: che
2: è un
0: piace
2: must.
0: Tantissimo anche a me, ma...
2: non vi ho mandato la foto perché so che ieri c'era anche, appunto, c'erano già i Würstel, c'era la Germania, sì. Dunque, però ecco, per me è un grande classico quella birretta, dunque c'è, diciamo, da una parte la grande classe, insomma, però Vienna ha anche le sue, diciamo così, le sue particolarità, e poi c'è, vabbè, il Backhandel, che è il pollo fritto,
0: sì, vero,
2: buonissimo,
0: vero. Ho già provato Backhandel, Danny?
1: No, non l'ho mai mangiato.
0: Sai che è molto buono, vale la pena,
1: tipo quello di Attinghausen?
0: No, è fritto,
2: ecco,
0: è fritto.
2: Lì avrei difficoltà a decidere, devo dire, quale dei due,
0: ma tutto sta nella salsina, sì. Esatto. Siamo d'accordo.
2: Sì.
0: Altre cose che ti vengono a mente, a parte il pastéis, è ovviamente il bacalhau.
3: Ma ce ne sono tanti, appunto, il baccalà si fa in tutti i modi, a parte quello di cui abbiamo parlato prima. A me piace anche molto quello bacalhau con natash, che è con la panna, tendenzialmente bello leggero anche quello, che ci metti tre mesi per digerirlo. Io sono fan di una che da noi si chiama ciugnata in tutto e per tutto, che si chiama bitoc, che ogni volta che vado in Portogallo devo mangiarlo. È la fettina di carne, di qualsiasi tipo di carne, ma io preferisco, visto che si ciugna, si fa con la carne di maiale fino in fondo, con sopra l'uovo fritto e il bel contorno di patatine fritte.
1: Mamma mia, una cosa leggerissima.
0: Ma bomba!
3: Spettacolo, io impazzisco. È una cosa che ho visto solo lì. Non so se sia un piatto tipico della cucina portoghese, ma è una cosa che ho visto solo lì. Da provare, per chi ha magari in programma delle vacanze in Portogallo, provate il bitoc. Chiaramente andate magari a digiuno, non mangiate a pranzo, se lo mangiate a cena, o viceversa, se lo mangiate a pranzo, a cena leggeri. Però merita.
1: Tra l'altro lì si pranza alle 2 del pomeriggio.
3: Si pranza alle 2, si cena alle 11, sono molto belle le cene in famiglia, soprattutto quelle di Natale, che cominciano a orari impegnativi e si protraggono poi mezzanotte, l'una, sì. Però sono bei momenti.
1: Mentre a Vienna si pranza alle 11:30 e si cena alle 5.
2: No, quello è piuttosto, è in Canada, devo dire.
0: È vero, è vero.
2: E lì si soffre perché quando non hai questa abitudine, no, però in Austria diciamo cena forse verso le 7:30.
0: Un po' come da noi,
2: però sì, mezzogiorno in punto si mangia anche lì.
0: Però è vero che anche dal punto di vista dei festeggiamenti mi viene in mente il Natale, che è molto sentito.
2: Molto.
0: Comunque in Austria, particolarmente a Vienna,
1: bello.
0: Anche là le cene sono lunghissime.
2: Sì, sono ricche e effettivamente lunghissime. E poi soprattutto si parte sempre con il Glühwein, tutte queste, diciamo, specialità che, vabbè, si trovano dappertutto, ma sono molto tipiche.
1: E poi il caffè austriaco è patrimonio immateriale dell'UNESCO, giusto?
2: Assolutamente, sì, da mai penso una quindicina d'anni o magari un po' meno. E infatti, se posso far vedere,
1: Già subito.
2: Queste tazzine, che sono delle tazzine molto, diciamo, ormai che trovi al mercato delle pulci, sì. O all'antiquariato, e forse trasmettono anche un punto proprio come sono, diciamo così, lavorate, quello che è la cultura del caffè, che forse è un po' diversa che l'espresso italiano,
1: esatto,
2: dove
1: è un rituale,
2: si corre a berlo. Il caffè a Vienna, la mélange, che praticamente è un caffè macchiato, cioè un caffè lungo, e lo bevi con tutta la calma del mondo, puoi rimanere tutto il tempo che vuoi al ristorante.
1: Non ti mandano via,
2: forse i tempi, vabbè, cambiano anche lì, però devo dire che ci sono dei classici, dei caffè Central, Havelka, dove vengono serviti, diciamo, vabbè, sui plateau d'argento con il tuo bicchiere d'acqua e te lo godi proprio, dunque voilà, è
1: anche
2: proprio
1: belle tazzine.
2: Sì,
1: tazzone, poi tazzone,
3: esatto,
1: sono,
3: sì, bellissime.
2: Devi prenderti anche un attimo di tempo.
0: Sì, tra l'altro anche Saldania non ha portato esattamente il caffè, ma ha portato qualcosa da bere, che posso dire che ti ricorda un po' la tua infanzia?
3: Tantissimo. Io questo, la prima cosa che bevevo quando arrivavo in Portogallo era questa bevanda qua, si chiama Sumol. Adesso non c'era il mio gusto preferito, che è quello all'arancia. Questo è all'ananas, non sono molto fan, però questo ho trovato, questo vi ho portato.
0: Puoi iniziare anche a mescere perché vogliamo provare.
3: È una bevanda
1: gassata. Detto che ci sono i microfoni.
0: Sì. Adesso spara da
1: te. È gassata davvero.
3: È gassata, sì? E okay. Anche questa cado un po' dalle nubi, penso sia portoghese.
0: Come penso?
3: Scusa. Magari tipo influenza brasiliana o qualcosa, okay, però è dolcissima ma molto buona.
0: Ok, quindi adesso
3: servo?
0: Sì, mentre servi. Tu servi, mandiamo un brano musicale e poi torniamo perché continua la collaborazione, sì, con tutto quello che ha a che fare la redazione sportiva. Ci ha preparato un po' di cose che possono essere molto interessanti.
1: Oggi poi sono gol importanti.
0: Gales Band con Centerfold e poi si torna. Giles, but also Giles, dude.

0: Oh, intanto questo studio si trasforma ogni mattina in una, in un tavolo in un tavolo da bar, da ristorante quasi, eh. Tra l'altro c'ha scritto Karl Heinz e dice Kaiserschmarrn. Schmarrn, scusa. Buonissimi, meglio della Sacher. Che cos'è esattamente?
1: Il Kaiserschmarrn è una specie di pasticcio di uova, farina, zucchero, ed è molto tipico, è uno dei dessert che si mangia poi con un po' di marmellata. Sì. Molto molto tipico, e lo trovi in montagna, lo trovi a Vienna, lo trovi, è un dessert un po' pesantuccio, però ecco, no, devo dire, io l'adoro.
2: Sai cosa c'è anche? Sì. Che è un grande must, sì. Tra l'altro costano meno, ti penso, oggi sono un po' taccagione, non so,
0: no, lo vedo, cosa ti è successo?
2: Non lo sappiamo, però costano molto meno da noi, sì. Ma là devi comprarle, le palle di Mozart,
0: vero?
2: Sì, che tra l'altro ha portato anche Petra. Però devo dirti la verità, lì, soprattutto in centro, veramente le paghi il triplo rispetto a
0: quello. Ma ancora?
3: Basta!
2: Ragazzi, ma bisogna fare economia.
0: Ma sì, ma tu vai.
2: Non facciamo
0: hotel a 5
2: economia
0: stelle,
2: invece, per quanto riguarda, bravo, la collaborazione con gli amici dello sport. Per chi ci guarda in televisione, vedrete cose importanti. Per chi ci ascolta, capirete tante cose. Vai!
4: Hendrik attorniato da diverse maglie bianche, poi perde banalmente la palla Tanaka, palla dentro Martinelli, non ci arriva Suzuki, e il Brasile fa 2-1 e si qualifica per gli ottavi di finale. Martinelli, la zampata del 22, esplode la torcida brasileira. Brasile 2, Giappone 1. Da palla alta, il centrale numero 13, Canale, e arriva il gol. Il Paraguay estromette la Germania e calci di rigore, disfatta per la nazionale di Nagelsmann, disfatta per la Mannschaft.
5: Somerville, Bono mette la mano, para il primo rigore della serie ed è probabilmente il rigore più importante, chissà, forse quello decisivo. Saibari contro Verbruggen, palla in gol, il Marocco va avanti come nel 2022, si fa strada in questo mondiale grazie al rigore trasformato da Saibari.
2: Mamma mia.
0: Mamma mia. Tra l'altro il portiere Paraguay, eh?
2: Che freddo che, cioè, non lo,
3: ma meno male, perché le temperature ci servono. Ma le battute così.
0: Hai detto una battuta tipo
3: alta perché Tasma ha tirata.
0: Sì,
3: alta.
0: È vero.
3: Ta la tirata alta.
2: Per fortuna c'è Petra che alza il livello, ma abbiamo bisogno di
3: rifrescarmi.
2: Bere,
3: posso,
2: sì,
3: fare il.
2: Fai il giro.
3: Barman?
2: Okay. Allora, sì. Sumol si chiama così, è praticamente l'infanzia di Nicola Saldagna. Quindi scopriremo, tra l'altro diciamolo, è partita la nuova avventura del rompiscatole ieri, quindi seguite questo ragazzo che
0: gli è ceduto il testimone praticamente,
2: sì,
0: è molto
2: bravissimo.
0: Buono. Vuoi... Ah, guarda che te lo serve.
2: Sì, perché provo un po' dello schifo. Grazie mille.
0: Hai detto provo un po' dello schifo, hai detto?
2: No, ah, non okay. Si è mai. No.
0: Buono,
3: dovrebbe
0: buono.
3: Essere molto dolce. Sembra... Io non sono fan delle bevande all'ananas.
2: Allora, non lo comprerei, sinceramente.
0: Sembra...
2: Tu lo compreresti?
1: Buono.
0: Sì. Sembra un sinalco andato a male.
1: Magari lo mixerei. Lo mixerei.
3: Sì, vero.
2: Ha chiamato il CEO di Sumol in questo momento, citato in giudizio.
0: Però è buono, dai, tutto
3: quello l'arancia
0: buono.
3: È meglio.
0: No, l'ananas però si sente, sì.
3: Diciamo che non finirò la bottiglia, posso darvi
2: questo. Però è rinfrescante.
3: È rinfrescante, quello sì.
2: Però sai che non lo trovo neanche, forse perché ho mangiato, è vero, prima pasta grenata, poi...
3: Esatto, abbiamo molto dolce in bocca, di solito è un po' più dolce, però va bene così.
2: Però va bene così.
3: Di seta, perlomeno di seta. Però mixato, brava Petra, ottima idea.
2: Vero. A proposito di mix, noi tutti i giorni vogliamo percorrere un pochettino le tappe delle vostre vite, sì. E lo facciamo con delle fotografie,
0: sì.
2: Che vogliamo commentare insieme. Ovviamente anche... per quelli che ci stanno ascoltando in radio saremo molto descrittivi, ve lo diciamo, ma partiamo con la prima fotografia di Petra, tutto questo grazie ai potenti mezzi messi a disposizione da Fiorenzo Mordasini. Quindi immagina il livello,
0: mamma mia, altissimo,
2: sì, cioè IA, spostati praticamente.
0: Ah, guarda qui la prima fotografia che vediamo,
2: questa mi piace molto come fotografia.
0: Tanz,
2: c'è scritto Tanz.
1: Ah, Tanz Schule, ecco, io non la vedo ma la conosco. Allora, la Tanzschule Elmayer è la scuola anche ormai storica, da tre generazioni viene portata avanti, e viene praticamente vengono istruite e viene insegnato il valzer, con cui poi eccoci là, grazie. dove poi le debuttanti, i ragazzi, sì, e ragazze a 18 anni aprono il ballo dell'Opera Vienna.
0: Wow.
1: E dunque è una scuola classica, ce ne sono chiaramente tante, però questa è una tradizione viennese, per cui poi appunto le debuttanti aprono questo ballo.
0: Tu sei stata lì in questi giorni che eri lì?
1: Sono stata a fare sì un refresh tra le mille cose che sì, infatti le mie amiche e i miei parenti insomma ridevano, perché dico: ma cosa vai a fare? Dico: cavoli, devo andare a rinfrescare queste tradizioni. Ho fatto un'ora di valzer, è stato bellissimo, anche perché chiaramente sappiamo che i miei partner non sono più sulla cowboy style.
2: Certo, tra l'altro un po' come da te a Biasca al Politeama, quando anche
0: sì,
2: tu
0: si andava,
2: da cavaliere hai fatto il ballo
0: delle debuttanti. Io che sono un tronco, che non classe, sono tanto elegante nel ballo.
2: Arancia meccanica Rauseo. Comunque
0: la prima fotografia era questa.
2: Andiamo con la seconda.
0: Eccole qua,
2: è tutto collegato.
1: Sì, beh, questa qua è una foto dove si vede dietro la sala dell'opera, e chiaramente tutte le debuttanti, tutte le coppie, ed è una grandissima emozione, perché lì viene proprio fuori tutto quello che è il valzer viennese, il valzer stesso, l'opera, e dunque sono sempre dei bellissimi eventi e delle grandi emozioni.
0: Una volta all'anno succede questa cosa?
1: Una volta all'anno.
0: Quindi si aspetta con ansia.
1: Sì, a febbraio, ed è praticamente l'apertura dei balli, che sono tutti a febbraio.
2: L'entrata in società, fondamentalmente quella
1: il ballo dell'opera è proprio l'entrata in società a 18 anni, sì.
2: Sì, nel senso, però non tutti possono partecipare, Danny, cioè,
0: no,
2: nel senso,
0: io e te no,
2: devi essere abbastanza,
0: sì, devi essere
2: sciolto nella società,
0: e poi devi avere 18 anni soprattutto, sì, che non li abbiamo più. Questo invece è tuo papà?
1: Questo è mio papà, sì, è anche la ragione per cui, ecco, torno sempre a Vienna, ho ancora dei parenti, zia, sì, cugini, però lui effettivamente è il grande trascinatore, ecco, è quello che mi porta anche sempre i balli.
2: Ma soprattutto in quella fotografia ti vediamo a teatro durante proprio il momento del quale abbiamo parlato un attimo fa.
1: Esatto.
2: Perché in realtà c'è una doppia mandata che lega la tua famiglia a quello che succede lì a teatro, vero?
1: Sì, allora abbiamo un'azienda di famiglia che ormai è data del 1838, dunque sono quasi 190 anni.
0: Tu c'eri, Fabri.
1: E sono praticamente sono fabbricanti di guanti, siamo fabbricanti di guanti, ma ormai è più lui. E questi guanti
2: portati, guardali qua, alcuni, sì, bellissimi.
0: Questi ce li racconti. Allora, ci sono dei guanti lunghi bianchi,
1: che sono quelli che di solito si portano ai balli, dunque sono i guanti che sono stati anche fatti per il ballo dell'opera.
0: Molto chic.
1: Abbiamo invece questi qua, che sono i guanti tipici d'equitazione.
0: Sì.
1: E questi, ecco, ci legano anche un'altra casa tradizionale, che è la Spanische Hofreitschule, per cui appunto...
0: Ripeti, Fabri?
2: No, ripeti, soldati.
3: ripeti tu.
1: Spanische Hofreitschule.
0: Sì.
1: E sono tipici perché hanno proprio questi rinforzi dove...
0: Tra appunto, le dita, sì.
1: Tra le dita, dove passano le redini. E dunque, ecco, è bello perché delle tradizioni, ecco, ci dicono in famiglia, ma con questi, diciamo, con questi anche posti classici dove si va, perché spesso si va anche alla Spanische Hofreitschule, appunto, a vedere cavalli lipizzani. E il terzo paio è anche un po' particolare, perché è un guanto da guida, e che poi lega anche tantissimo la mia famiglia all'automobilismo. Abbiamo sempre, mio papà anche correva in macchina,
0: tuo fratello Filippo, lo conosciamo, sì.
1: Dunque effettivamente questi sono i classici guanti, diciamo, un po'
2: da
1: più
2: guida.
0: Sì, da guida un vintage, un po'.
1: Esatto.
2: Un po' come te, Danny, quando guidi la tua Bentley.
0: Sì, uguale. Rolls Royce.
2: Bellissimi
0: quei guanti lì. Sono tutti di pelle. No, io ho toccato questi lunghi perché sono una pelle molto delicata. Sono molto belli. Vorrei portarne un paio.
2: Sai che ti ci vedo, devo dirti la verità, ti ci vedo. Prossima fotografia, andiamo avanti così, raccontiamo ancora un po' delle curiosità che hanno a che fare in questo caso proprio con Vienna. Qua, li conosciamo.
1: Vabbè, questa è lo Stephansdom, dunque è la cattedrale a Vienna, sì. Chiaramente è bellissima, imponente, e sicuramente, ecco, un punto di riferimento per tutti quelli che sono già stati a Vienna, ecco.
0: Assolutamente. Altra foto, ecco la Family Emily che arriva, la foto tua di famiglia.
1: La foto di famiglia, questa è la family reunion con dietro tutta Vienna. E, sì, ecco, ci spostiamo perché ormai ecco, sulla sinistra si vede mia mamma e mio fratello con vabbè, i nipoti, mia cugina, mia sorellastra anche con suo figlio. Dunque è veramente la family reunion. Non volevo ecco, fare l'albero.
2: Cioè, no, ma invece è bellissimo.
0: Tutti biondissimi, tutti esatto, biondissimi. Esatto. Siete tutti biondissimi.
1: Sì. No, comunque ecco, sono ecco, vabbè, questa invece è il Prater, qui è la tipica momento, ecco, dove ti prendono in fallo, ti fanno la fotografia quando vai in una di queste
2: Però champagne. Qua mantieni sempre una certa aplomb, devo dirti la verità. No, no.
0: Non ti scomponi neanche quando vai sulle montagne russe, praticamente.
2: Prater che è una zona, sei già stato a Vienna, te hai presente dov'è il Prater?
0: Sono stato in passeggiata scolastica, credo al liceo, ma
2: quindi non ti puoi ricordare.
0: Non me lo ricordo bene, io dovrei tornare a Vienna.
1: Dobbiamo organizzare.
2: Però Prater è proprio la zona del divertimento, un po' come il Tivoli a Copenaghen, sì, per intenderci. Questa è un po' l'idea dove durante l'Eurovision Song Contest facevano il suo.
3: Ma va?
0: Ma sei stato all'Eurovision Song Contest?
2: E lì c'era tutta la parte festa della discoteca, le cose. Molto bello, molto bello.
0: Abbiamo ancora una fotografia che invece torna un po' alla tua attività, e quindi ci sono le ragazze, insomma, che.
2: L'agenzia.
3: Qua sono stato, conosco il posto.
0: Il Lido di Lugano, lo dico per chi ci ascolta.
1: Sì, mi sembrava giusto portare ecco, una foto di qua perché bene o male sono legata al territorio, sono ormai la mia attività qui e dunque è sempre bello, ecco, era molto difficile anche scegliere qualche foto da portare,
0: sì, vero,
1: perché
0: vero.
1: In tanti anni di attività trovare quella diciamo che rappresenta di più, però alla fine Lugano e eccoci qua.
0: Ti si illuminano gli occhi quando parli della tua attività perché ci tieni molto, sono tanti anni che porti avanti questa agenzia e quindi
1: è vero.
0: Una cosa bella per te.
2: Il tempo stringe, passiamo anche ad un'altra grande passione tua, i cavalli.
1: Ah, sì.
2: Guardala qua, guarda che bella questa foto.
1: Questa foto è con la mia cavalla Divinidad con cui abbiamo fatto tanti anni di competizione, anche adesso ormai direi tutti e due siamo in pensione a livello agonistico però ecco con lei mi diverto ancora e continuo comunque a montare a cavallo perché comunque è una grande passione e
0: un grande impegno anche credo, grande, no?
1: Sì,
0: tante ore
1: tante
2: bellissime
1: ore,
2: fotografie, guarda che bella.
1: Sì, questi sono appunto i due, l'altro cavallo è ormai super pensionato perché ha 35 anni ed è già anche un miracolo ogni giorno è un regalo.
2: Che bello, che bello. Sì. Saldagna Nicola, passiamo a
3: presente.
2: Te adesso, passiamo
3: sì,
2: a te.
3: Sì, sì,
2: anche per te abbiamo preparato un bel carosello di fotografie.
3: Devo temere qualcosa? Allora, no, le foto le ho fatte selezionare da mia moglie, la fotografa ufficiale di famiglia, quindi vado un po' a memoria su quello che mi farete vedere perché non ricordo.
0: Oh, l'abbiamo da qui.
3: Abbiamo parlato prima la foto della fabbrica dove fanno i pastéis nati, lì si va, lì come potete vedere non c'era nessuno.
2: È andata bene,
3: è andata
2: fatto
3: bene.
2: Una fila pazzesca.
3: È andata bene, quindi abbiamo avuto la fortuna di fotografare tipo quella che è l'entrata nel gioco.

0: compleanno di mia madre cade il 21 dicembre, quindi lei non si aspettava che noi arrivassimo. Abbiamo fatto il suo compleanno più la festa di Natale tutti quanti insieme ed eravamo sempre in Algarve, al sud, zona Carvoeiro, che vabbè non è notissima, però ha queste tipiche grotte, questi anfratti che danno appunto lo sbocco sul mare, che è eccezionale, un posto stupendo che ho scoperto per la prima volta quell'anno lì. Eravamo lì, il mio papà aveva fatto una sorpresa per il compleanno di mia mamma, aveva preso un bellissimo hotel in quei posti lì, e qui ero a spasso con il nostro cane che viene sempre con noi.
1: Bello.
2: Come si chiama?
0: Chicco. E voilà.
1: E qua c'è una reunion di famiglia.
0: Allora, foto di famiglia, non era Natale, evidentemente era estate, sì. Anche se Natale devo dire che non dico che si va in giro così, però poco ci manca. Qua da sinistra a destra c'è mia suocera nell'ordine, mio papà e mia mamma, mia cognata, mia moglie e io, e il nostro cane ovviamente puntuale. Lì eravamo sempre in Algarve, nella zona in cui abitano i miei genitori, vicino a casa loro, quindi zona Altura, Tavira, per quelle parti lì.
2: Freddo il mare lì,
0: È oceano, allora sempre meno rispetto a quando ero piccolino. Io mi ricordo che l'acqua arrivava sui 18-19 gradi massimo, adesso arriva anche sopra, quindi si può fare il bagno, non dico tranquillamente, ma sta aumentando la temperatura dell'acqua anche lì.
2: E qui la citata moglie che ti ha selezionato le foto.
0: Voilà. Qua eravamo ancora usciti bene, qua se non sbaglio, se non ricordo male, eravamo a Sintra, quindi zona Lisbona. Sintra è
2: qua sul Lago Maggiore, Intra Verbania, no?
1: Sintra Verbania, non è male.
0: Esatto, è famosa per i castelli, si possono visitare, meritano veramente.
1: Sì, poi ci arrivi anche velocemente, mezz'oretta col bus ci arrivi.
0: Sì, è una zona molto turistica, quindi certo. Se si va in alta stagione si rischia di fare anche lì file chilometriche per entrare nei castelli, comunque nei posti, ma merita una visita, se riuscite organizzatevi.
1: Sono totalmente d'accordo con te, sì. Noi siamo praticamente arrivati in dirittura d'arrivo,
2: sai che questa trasmissione dà un sacco di consigli di viaggio, perché con tutte le fotografie che abbiamo visto dei luoghi nel mondo ci viene voglia di viaggiare, insomma.
1: Ma poi con l'Austria abbiamo parlato di montagna e di città, insomma, poi anche là laghi, tutto, insomma, è proprio molto bello. Da questa parte invece mare. Abbiamo ricordato la zona dell'Algarve con le sue rocce, ti abbiamo visto tra l'altro camminare.
0: Sì, bellissimo.
1: Bellissimo quella zona lì. Quindi sei pronto per la prossima estate?
2: Sono pronto, ho preso
1: non
2: appunti.
1: Non quest'anno perché ormai.
2: No, l'anno prossimo, però ho preso appunti e un paio di visite le farò.
1: Sì, sai che durante questa settimana incontreremo altri luoghi storici tipici con un sacco di cose tipiche anche a livello culinario.
2: Sì.
1: Sei pronto?
2: Sono molto pronto.
1: Sai che dovrei veramente degustare delle cose un po' assurde.
2: Mi stai facendo paura.
1: Oggi ti è andata di lusso. Oggi ti è andata di lusso.
2: Sono pronto.
1: Sappi che l'idea è quella là.
2: Abbiamo ancora qualche minuto. Vogliamo andare di pronostico?
1: Appunto, era lì che volevo arrivare. Sì. Dunque, allora, col calcio tu.
3: Medio, no, seguo, però voglio dire, ovviamente, sapendo che giochiamo contro la Spagna.
1: Tipo, se ti chiedo chi è il bomber dell'Austria, rispondi?
2: Giocava anche nell'Inter.
3: Aspetta,
2: uno
3: te lo dico. David? No,
0: quello non... è Alaba, è un altro.
3: Alaba
0: è
3: Alaba
0: forte, però è forte. Non
2: Alaba è difensore,
0: esatto.
3: Però non è capitano.
1: Beh, però ogni tanto qualche gol lo fa.
0: Sì, lui tira le punizioni, i rigori, per cui è vero. Spesso
1: lui voleva di Arnautovic.
3: Arnautovic, giusto.
2: Forte lui.
1: Adesso è biondo.
0: Sì. Adesso è biondo platino.
2: Quindi tu dici che l'Austria esce con la Spagna? O ci speri un po'?
3: Allora, diciamo che visto che è stato un po' particolare questo mondiale, ci possiamo anche sperare.
2: Esatto.
3: Diciamo così.
2: Esatto.
3: Tifiamo.
2: Mentre Portogallo, abbiamo detto, gioca con la Croazia.
0: Io la vedo durissima.
1: Partitona quella lì,
0: Se il Portogallo è quello che ho visto contro la Colombia, secondo me contro la Croazia non passa, finirà ai rigori. Mio pronostico è che finirà ai rigori, poi lì una lotteria.
1: Ma pensa che lotteria anche per i due storici capitani. Da una parte c'è Luka Modric,
0: molto più in forma e molto più giocatore Modric di Ronaldo,
1: campione pazzesco, e Ronaldo dall'altra parte. Beh, insomma, comunque è una sfida storica.
0: Quello sì.
1: Sarà l'ultimo mondiale per entrambi.
0: Penso, spero veramente con tutto me stesso di sì.
1: E come la vedi tra i due? Che poi hanno giocato anche insieme.
0: Modric adesso è ancora decisivo. Ronaldo, anzi, è una palla al piede, è un peso.
1: Secondo me ha fatto due gol che abbiamo fatto arrivare.
0: Erano dei semiprofessionisti quelli dell'Uzbekistan.
1: Ma non è vero.
0: Con tutto il rispetto. Però no, finirà in pareggio. Forse dico 1-1 nei 120 minuti. Rigori.
2: Attenzione, rigori che. Insomma, abbiamo imparato a vivere già in queste ultime due partite. Le prossime partite sono quelle di oggi: Costa d'Avorio, Norvegia alle 19.
1: Sì, e l'altra bella,
2: Francia-Svezia alle 23.
1: Ecco, anche qua tutti dicono che la Francia potrebbe portare a casa il campionato del mondo. Petra, la sai sta cosa? Sei d'accordo? Chi vince secondo te?
3: Secondo me. Portogallo.
1: Il Portogallo campionato del mondo. Mamma mia.
0: Speriamo.

0: può succedere di tutto. Io un 5 franchi
1: già stato? O cos'era? Europeo.
0: Anche lì ha vinto senza mai vincere una partita. Quello è una caratteristica. Io 5 franchi sull'Argentina, visto che ormai è in finale, praticamente. Sì.
2: Guarda che Francia e Argentina rischiano
1: avresti
2: ancora di andare fino a fondo.
1: Avresti dovuto dire Austria, per cortesia.
0: No, hai ragione. La galanteria non è il mio forte. Il
3: Brasile è fuori dei giochi, secondo te?
0: Beh, sarà un Brasile-Argentina, un ipotetico semifinale.
2: Attenzione
0: forse.
2: La Francia.
0: Sì, ma la Francia è dall'altra parte del tabellone. Ah, se sì, beccano, vero, si beccano in finale.
2: Vero.
0: C'è un rischio Argentina-Brasile o Argentina-Inghilterra, che in entrambi i casi evoca ricordi di partite storiche passate. Argentina e Inghilterra ce la ricordiamo, e poi Argentina Brasile, vabbè, il grande classico del calcio sudamericano.
3: Tutti d'accordo? Ringraziamo tantissimo Petra. Peter, grazie ancora.
1: Grazie a voi, buon mondiale.
3: Assolutamente, grazie Nicola Saldagna, ti ritroveremo chiaramente su Rete 3.
0: Grazie.
3: Ma soprattutto a commentare la partita della Svizzera.
0: E forza Austria.
2: Sì,
0: rimediato il corner.
2: Sì, quello che non è mai andato all'Eurovision Song Contest è Fabrizio Casati.
3: Sono io. E l'altro invece che ci vorrebbe andare, ma non lo voglio io, no, è Danny Rauseo. Questo è quanto. Tra pochissimo le informazioni. Vai.
2: Signor. Ciao.
4: La tribù del calcio. Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
5: Rete 1.
6: In studio Alberto Andreani con le notizie. Blocco cautelare sui ristorni dei frontalieri che il Ticino dovrebbe versare entro domani alla regione Lombardia. Lo ha confermato all'unanimità il governo ticinese in seguito all'introduzione della controversa tassa lombarda sulla salute. Sulle ragioni di questa decisione sentiamo il presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
7: La creazione da parte italiana di una base legale che consente, o meglio impone, alle regioni di prelevare tale tributo, che deve essere qualificato come un'imposta, è lesivo dell'accordo internazionale tra Svizzera e Italia che regola l'imposizione dei frontalieri e vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
6: Il blocco dei ristorni e la tassa italiana sulla salute sono pure al centro in queste ore della visita a Roma della consigliera federale Karin Keller-Sutter. La responsabile delle finanze incontra l'omologo Giancarlo Giorgetti e subito dopo prevede di informare i mezzi di informazione. Visita all'estero anche per il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ieri sera ha fatto tappa a Washington. L'incontro con il rappresentante americano per il commercio Jamison Greer si è svolto in un clima amichevole, ma Berna continua a insistere per una proroga dell'accordo sui dazi concluso in novembre, che ha limitato al 15% le tasse doganali sulle merci svizzere. Via libera dalla FINMA alla fusione tra le due compagnie assicurative Helvetia e Baloise. Col benestare da parte dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, da domani 1 luglio il gruppo proporrà sotto il marchio Helvetia un'offerta integrata nel settore delle assicurazioni danni e vita, come pure nella previdenza, nella gestione patrimoniale e nei servizi bancari e immobiliari. Dall'estero tre persone sono rimaste ferite ieri sera nel Principato di Monaco in quello che appare come un attentato ai danni di un noto oligarca ucraino sanzionato dal governo di Kiev per non aver interrotto le relazioni commerciali con la Crimea occupata dalla Russia. Si tratta di Vadim Ermolaev, considerato un tempo tra i 100 più ricchi del paese. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni, in fuga l'attentatore. In Germania resi noti i primi dettagli sulla sparatoria avvenuta ieri in un centro di accoglienza per madri e figli nella cittadina di Stade, alle porte di Amburgo. L'autore è un cittadino di origini turche, padre di una bimba di 3 mesi al quale era stata negata la custodia della piccola. L'uomo che ha ucciso 6 persone è stato nel frattempo arrestato. Previsioni meteo per oggi: abbastanza soleggiato su tutta la Svizzera con sviluppo di cumuli, in serata possibili temporali sparsi, nella notte in estensione anche alle altre regioni nordalpine. Domani nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi, a nord abbastanza soleggiato in pianura, sulle regioni orientali temporali anche intensi.
8: Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti alla puntata odierna di Mille Voci, nella quale ci occuperemo dopo le 11 della qualità dell'aria in Ticino. Aria in Ticino record positivo nel 2025, quindi spiegheremo perché le cose stanno andando meglio. Prima però, in questa prima parte di Mille Voci, ci occuperemo del museo Hermann Hesse di Montagnola, che è stato allestito nel 1997 nei locali della Torre Camuzzi. Si trova nelle strette vicinanze della pittoresca Casa Camuzzi, nella quale Hermann Hesse visse dal 1919 al 1931 in un appartamento che godeva di una magnifica vista sul lago di Lugano. Hermann Hesse, appunto, visse a Montagnola, dapprima in un appartamento, come detto, di Casa Camuzzi e più tardi nella Casa Rossa. Attualmente entrambe queste abitazioni sono proprietà privata. Ricordiamo appunto Hermann Hesse, ne vogliamo parlare, ci vogliamo soffermare su questo importante scrittore, sul pittore Hesse e anche sul viaggiatore, un uomo che aveva davvero molteplici interessi, un uomo che davvero ci apre molti mondi. Ricordiamo, l'opera letteraria di Hermann Hesse è oggi tradotta in oltre 70 lingue ed è considerata una delle più lette del XX secolo. Il motivo principale è l'universalità con cui egli illumina l'umanità e declina la ricerca esistenziale della scoperta e della realizzazione di sé. Generazione dopo generazione, giovani e anziani riscoprono e hanno riscoperto gli scritti di Hesse e si identificano con i suoi personaggi e i suoi temi. Quindi fra poco spazio al Museo di Montagnola, al Museo Hermann Hesse di Montagnola, ma soprattutto anche allo scrittore, al pittore, al viaggiatore Hermann Hesse. Intorno alle 10.30 ritorneremo a parlare di calcio, se ne è ovviamente parlato tanto nella Tribù del Calcio prima, con i colleghi Daniele Roseo e Fabrizio Casati. Noi ci occuperemo di calcio, ma soprattutto di arbitri. Vogliamo davvero un calcio senza errori? Si è parlato poco di arbitri in questi campionati mondiali, le cose stanno andando sostanzialmente bene, si parla più che altro di protocolli e di VAR, ma con la conseguenza che gli arbitri hanno sempre meno peso forse in campo e anche sempre meno importanza. E allora, visto che vi sono state rare proteste, gli arbitri sono considerati quasi perfetti, il VAR e la tecnologia sbagliano poco, allora ci chiederemo lo sport, come la vita, può rinunciare alle decisioni errate senza perdere una parte della propria storica umanità? È un po' questo il quesito, l'interrogativo che gireremo a Francesco Bianchi, già arbitro internazionale, ispettore e osservatore per l'UEFA. Direi di partire in musica prima di concentrarci sulla letteratura e sulle opere di Hermann Hesse, quindi dapprima un brano.

0: State seguendo Mille Voci, siamo sia sulla rete 1, quindi in radio, sia in TV, sulla 2, in diretta, con me c'è Igor Gianola che è in regia tecnica e Michela De Pedrini che è in regia telefonica. Come sempre ci potete scrivere allo 076 321 11 13, Mille Voci ha questa peculiarità di essere una trasmissione interattiva e dopo le 11 anche volentieri i vostri contributi in diretta telefonica allo 0848 03 0808. Dopo le 11, quando parleremo della qualità dell'aria in Ticino. Da prima però, in questa prima parte, vorrei concentrarmi su Hermann Hesse e su quello che capiterà dopodomani, giovedì 2 luglio alle 19, nel giardino Atte di Montagnola. Happy birthday Hermann Hesse. Buongiorno a Nicoletta Vallarino, responsabile della comunicazione del museo Hermann Hesse di Montagnola. Benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie.
0: Allora, lo spunto per cui oggi mi occupo di Hermann Hesse è proprio questo evento di giovedì, di dopodomani. Allora, di cosa si tratta, signora Vallarino?
1: Esatto, ecco, appunto, noi diciamo che storicamente da più di 20 anni abbiamo sempre scandito l'anniversario della morte di Hesse, che si tiene il 9 di agosto con delle letture speciali, ma l'anno scorso ci è venuta l'idea di invertire la rotta e di festeggiare la nascita del poeta oltre che la morte, quindi di organizzare qualcosa che guardasse avanti invece che indietro. Quindi quest'anno sarà la nostra seconda edizione del compleanno. L'anno scorso abbiamo avuto un buon successo. L'idea appunto è quella di prendere spunto dalla cerchia di amici artisti che all'epoca in cui Hesse viveva qui a Montagnola abitavano intorno al poeta. Quindi si parla di, ad esempio, Hugo Ball, il fondatore del dadaismo, la tesitrice Maria Geroe Tobler, il pittore Gunther Böhmer. E quindi abbiamo immaginato quello che poteva essere una festa di compleanno dell'epoca, fatta di conversazioni, distese su arte e cultura, chiacchiere, un'atmosfera di interesse, e questa stessa atmosfera la riproponiamo al nostro pubblico oggi in veste moderna.
0: Beh, interessante, anche perché oltre a questo evento altri eventi, altre iniziative sono in programma nei prossimi mesi. Siete molto attivi per quanto riguarda le proposte e quindi tutto questo mi fa dire che il vostro museo funziona, va bene.
1: Sì, siamo molto contenti, assolutamente. Abbiamo un buon mix di pubblici e stiamo andando nella direzione giusta.
0: Chi sono i vostri, diciamo, visitatori? Chi è che frequenta il vostro museo di Montagnola?
1: Ecco, magari per questo passo la parola più che altro al direttore Marcel Henry, che dovrebbe essere anche lui in...
0: C'è anche il direttore, sì, Marcel Henry, che è il direttore, certo, del museo Hermann Hesse di Montagnola. Buongiorno Marcel Henry, benvenuto.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Sappiamo che lei ci tiene molto al fatto che il suo cognome è un cognome di origine francese, quindi Henri. Lei di dov'è?
2: Allora, io sono di origine bernese, ma il mio padre è della Romandie, no, dunque il francese è comunque nel mio ADN.
0: Nel suo DNA. E esatto. Come è arrivato in Ticino? Come è arrivato a essere il direttore del Museo Hermann Hesse di Montagnola?
2: Allora, sono adesso da 3 anni e mezzo direttore del museo, prima ero nella Svizzera orientale e ho già fatto delle mostre di letterario a Basilea intorno a Erasmus di Rotterdam, ed era la prima volta che avevo fatto qualcosa con la lingua in uno spazio, perché si deve sapere, fare delle mostre di letteratura è comunque una disciplina abbastanza rara. Si fa tante mostre di arte, ma la letteratura è comunque un campo molto speciale e anche interessante, una grande sfida. Ma lei ha detto prima che, ecco, noi siamo anche attivi in tanti settori, facciamo eventi, facciamo delle mostre. Recentemente abbiamo anche fatto un teatro partecipativo, una bellissima esperienza, perché il nostro scopo è di radicarci di più sul territorio. Siamo un museo ticinese, Hesse si è stabilito a Montagnola per oltre 40 anni, dunque lui è quasi diventato ticinese, si sente anche nella sua letteratura che il Ticino è molto molto presente.
0: Certo, è fondamentale che appunto siete radicati sul territorio ed è fondamentale anche che il vostro museo possa essere conosciuto da più persone. Ricordiamo, la mostra permanente all'interno della Torre Camuzzi riproduce l'atmosfera in cui visse lo scrittore, abbiamo detto, per oltre 40 anni a sud delle Alpi. Oggetti personali, come pure numerose fotografie, libri ed acquarelli, lui era un ottimo acquarellista, danno un'impressione della vita di Hermann Hesse. Allora, quando si parla di Hermann Hesse bisogna parlare dello scrittore, del poeta, del pittore, ma anche del viaggiatore.
2: Esatto, lui era molto in giro in Germania, anche in Svizzera, ha vissuto in tanti posti anche in Svizzera, Basilea, Berna, era spesso anche in Italia, specialmente all'inizio della sua vita, fa il suo primo viaggio in Italia già nel 1901 e ecco, ama la cultura italiana, anche la letteratura italiana, scrive su Boccaccio. L'anno scorso avevamo la lettura alla chiesa Santa Bondio su testi, con testi scritti da Hesse su Boccaccio, per esempio. Quest'anno ecco, se parliamo della cultura italiana parliamo anche di San Francesco quest'anno. Sapete che quest'anno sono 800 anni della morte di San Francesco, e così visto che San Francesco per Hesse era un po' come un Siddhartha nello spirito, era molto affascinato del santo.
0: Allora, ripercorriamo la vita di Hermann Hesse, che nacque nel 1877 a Calw, nel Württemberg, e trascorse la sua infanzia lì e a Basilea all'inizio del secolo, quindi all'inizio del Novecento. Trovò lavoro come libraio e critico letterario nella città sul Reno e mosse i primi passi come poeta. Il suo romanzo d'esordio, Peter Camenzind, gli valse il successo letterario nel 1904. Dal 1912 al 1919 visse con la prima moglie Maria Bernoulli e tre figli a Berna, dove nonostante gravi crisi personali riuscì a scrivere il romanzo di formazione Demian nel 1919, opera che segnò una svolta epocale. E poi arrivò in Ticino, subito dopo il trasferimento in Ticino, Montagnola, patria d'elezione del poeta, fino alla sua morte nel 1962. Nacque il racconto Siddhartha nel 1922, testimonianza eloquente del profondo legame di esse con la cultura e la spiritualità indiana. Quindi Siddhartha è un punto importante nella vita di Hermann Hesse.
2: È molto importante, e i motivi sono anche nella famiglia di Hermann Hesse, perché lui è di una famiglia di missionari, la Basler Mission, che ha stabilito anche la missione in India. Dunque la sua madre è nata in India, e anche il padre di Hermann Hesse era in India e lì ha conosciuto la madre di Hermann Hesse. Dunque l'India era molto presente anche nella casa del nonno Hermann Gundert a Calw, perché Hermann Gundert era un specialista anche della cultura indiana e anche delle lingue indiane. Dunque l'India e l'Oriente era molto presente nella gioventù di Hermann Hesse. Si può anche dire che il suo percorso va dall'India verso la Cina. Hesse è molto affascinato anche degli autori cinesi come Lao Tse o altri. E per esempio in Siddhartha c'è questo percorso che va dall'India verso la Cina.
0: È interessante questa parte della vita, soprattutto la gioventù di Hermann Hesse, con questa sua spiritualità indiana e con questo avvicinamento alla cultura orientale. Il romanzo cupo e surreale Steppenwolf, il lupo della steppa del 1927, il racconto spensierato Narziss und Goldmund, Narciso e Boccadoro del 1930, Narziss und Goldmund, consolidarono ulteriormente la fama mondiale di esse. Entrambe le opere penetrano profondamente nella psiche dell'essere umano e ne rivelano il conflitto interiore fra ordine e caos, ragione e passione. Allora, vediamo questo momento nel corso della vita di Hermann Hesse: l'ordine, il caos, la ragione e la passione.
2: Allora, se consideriamo Siddhartha, è un flusso, è veramente un flusso attraverso diversi modi di vita. Dunque, la vita del monaco indiano, poi verso l'edonismo, verso una vita che è molto nel business, diciamo, che va verso il taoismo. Invece Steppenwolf è forse un po' il contrasto, una vita che è molto tirato tra gli estremi. Dunque, nel stesso momento ci sono anche estremi che ci tirano a sinistra e a destra. Dunque, questi romanzi fanno, secondo me, quasi una coppia, perché vanno insieme, ma è un modo molto diverso di affrontare queste grandi domande della vita.
0: Quindi essere combattuto, se vogliamo, fra l'ordine e il caos, fra la ragione e la passione. C'era in lui quasi questa contraddizione interiore.
2: Sì. Ecco, c'è la natura e c'è la cultura, e questo no, alla fine dovrebbe andare bene insieme, ma è chiaro, la natura ha altri bisogni che la cultura.
0: Esse ottenne un altro grande successo con Glas Perlenspiel, il gioco delle perle di vetro, pubblicato a Zurigo nel 1943. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, Esse ricevette il premio Nobel per la letteratura nel 1946 per la sua opera Omnia. E quello fu il massimo del suo percorso letterario, il Nobel per la letteratura, 1946.
2: È quasi un coronamento della sua opera, della sua vita artistica, anche se ha ricevuto il premio in un momento comunque debole. Era presso un amico che gestiva una clinica psichiatrica vicino a Neuchâtel. E ecco, per lui significava di ricevere centinaia di lettere, e lo sappiamo che Hesse ha risposto a tutte le lettere che lui ha ricevuto. Si parla di più di 40.000 lettere che lui ha ricevuto, ed è chiaro, dopo vincere un premio Nobel ci sono tanti che prendono la matita per scrivere una lettera a questo vincitore di un premio Nobel.
0: E lui ha risposto a tutti.
2: Lui ha risposto quasi a tutti, sì. Non posso assicurare che sono tutte, ma direi quasi tutte.
0: In seguito il poeta, che per tutta la vita, lo dobbiamo ricordare, lo dobbiamo dire, aveva sofferto di problemi di salute, si ritirò dalla vita pubblica, trascorse gli ultimi anni della sua vita nella pittoresca solitudine della Collina d'Oro, del Ticino, dedicandosi alla pittura, alla sua vasta corrispondenza, appunto alle lettere che aveva ricevuto e alla stesura di scritti minori. Inoltre concluse la sua movimentata vita di poeta, così come l'aveva iniziata, con poesie, di cui un anno prima della sua morte pubblicò una selezione presso la casa editrice Surkamp Stufen. Ricordiamo che Hermann Hesse morì nel 1962, giusto? Mi conferma?
2: Esatto, sì.
0: Allora, perché il Ticino? Perché scelse il Ticino? Cosa lo spinse a venire da noi?
2: Hesse aveva già fatto una prima esperienza col Ticino nel 1907, quando era sul Monte Verità. Era solo un mese, e si può anche dire che non era un'esperienza per lui, ma non era la vita che lui ha cercato sul Monte Verità. Tornato al nord, Poi c'era, come lei ha menzionato prima, poi la prima guerra mondiale era comunque un cut nella sua vita, un buco, diciamo, anche visto che aveva origini tedeschi. E in Germania tutti volevano che lui prenda posizione per la Germania in questa guerra, e lui come pacifista, e lui a partire dal momento in quale parte la guerra, lui è pacifista. Dunque la Svizzera in ogni caso era un paese interessante per lui, e il Ticino è chiaro, abbiamo parlato prima della cultura italiana, della lingua italiana, del modo di vivere al sud degli Alpi, era sempre un fascino per Hesse. Dunque il Ticino è la zona più vicina anche al suo pubblico, ai suoi lettori. Marcia con una luce diversa, con un stile di vita diverso, e si deve anche immaginare all'inizio del secolo il Ticino era ancora molto poco popolato, non c'era ancora il turismo, tutte queste case che sono cresciute negli anni 60, 70, non c'era, dunque c'era ancora la libertà di vivere una vita come si voleva, che forse al nord era meno possibile. Dunque il Ticino, lo vediamo, se qualcuno rimane comunque quasi la metà della sua vita, c'è qualcosa che è molto profondo, questo affascino.
0: E lo si vede anche nei suoi acquarelli, dove spesso riproduce il lago di Lugano. Sono luci particolari, luci anche delicate, tenui, che ti prendono, ti catturano, e si vede il legame, che aveva un legame profondo con il Ticino, appunto, Hermann Hesse. E va anche detto che Hesse, tra l'altro, frequentava anche di tanto in tanto i locali pubblici, i ristoranti, i grotti, insomma gli esercizi pubblici, e parlava anche con la gente, tra virgolette, comune, voleva integrarsi, aveva questa esigenza anche di conoscere la popolazione locale, Marcel Henry.
2: Sì, lui ha anche collaborato, il suo giardiniere, la persona che gestiva la casa era ticinese. Lui aveva un rapporto abbastanza bene con la popolazione. È chiaro che è anche venuto in Ticino perché voleva fino a un certo punto isolarsi, tra virgolette, no? Perché lui era una persona che aveva bisogno di tanta libertà per lui stesso. Dunque forse non è un caso che parte in una zona linguistica che non è la sua. Ci sono anche audio di Hesse, si sente che aveva un buon feeling per la lingua, invece l'accento rimane molto tedesco, ma non cambia che io penso che ha capito quasi tutto.
0: Ha avuto anche tre mogli, Hermann Hesse.
2: Esatto, allora aveva la Mia Bernoulli, con quale aveva anche i suoi tre figli, poi c'era la Ruth Wenger, con quale era sposato solo 3 anni, e poi la Ninon Dolbin Ausländer, che era poi rimasta la sua moglie fino alla sua vita, fino alla morte di Hermann Hesse.
0: Abbiamo detto che l'opera letteraria di Hermann Hesse è oggi tradotta in oltre 70 lingue ed è considerata una delle più lette del XX secolo. Beh, insomma, tradotta in oltre 70 lingue è importante, insomma, come opera letteraria. Il motivo principale è l'universalità con cui egli illumina l'umanità e declina la ricerca esistenziale della scoperta e della realizzazione di sé. Abbiamo anche detto che generazione dopo generazione, giovani e anziani riscoprono gli scritti di Hesse e si identificano con i suoi personaggi e i suoi temi. Quindi Marcel Henry si può dire che è uno scrittore ancora attuale, anche perché appunto dai suoi libri emergono temi che sono ancora oggi, diciamo così, molto, molto importanti.
2: Penso che si può dire così. È chiaro che oggi si legge un po' diversamente, si legge forse non meno, ma meno concentrato, si legge tanto ma frammentato. Ecco, l'anno prossimo celebreremo i 150 anni della nascita di Hermann Hesse e speriamo e facciamo anche tanto per stimolare anche la lettura di Hermann Hesse. Forse un aneddoto interessante, nel Corea del Sud c'è questo boy band BTS che ha fatto un album su il Demian. E anche noi a Montagnola abbiamo tanti ragazzi della Corea del Sud che ci vengono a trovare perché lì è molto molto popolare.
0: Allora, abbiamo parlato soprattutto dell'attività letteraria di questo letterato, di questo scrittore e poeta, ma anche pittore, acquarellista, Hermann Hesse, e appunto soprattutto anche di temi fondamentali come per esempio per lui l'India. Ma direi adesso, Nicoletta Vallarino, torniamo con lei, di parlare del museo Hermann Hesse di Montagnola, che offre durante tutto l'anno, oltre alla mostra permanente, un vasto programma, mostre temporanee, conferenze, concerti, filmati, varie iniziative, passeggiate e anche letture settimanali in lingua italiana e tedesca. Il tutto rende il museo un centro d'incontro molto vivo, molto vivace per un vasto pubblico internazionale. Allora, io le ho chiesto prima chi frequenta il museo, lei poi mi ha deviato sul direttore, su Marcel Henry, però vorrei sapere, sono più le persone ticinesi, locali, oppure è un pubblico più internazionale?
1: Ecco, sì, questa è un'ottima domanda. Noi orbitiamo su una clientela visitatori internazionali durante l'estate, durante l'alta stagione, visitatori che vengono dal nord della Svizzera, dall'area germanica, ma sempre di più proponiamo delle offerte, delle proposte che vadano bene per ospiti ticinesi, quindi crossover di letture, di conferenze che abbiano temi comunque disparati, e facciamo anche delle residenze d'artisti, per questi privilegiamo appunto artisti e artiste ticinesi, e devo dire che il pubblico si è creato un bel pubblico anche comunque regionale, locale, il che
0: è importante. Certo, sapere che esiste questo museo. Allora, ci spieghi cosa c'è in questo museo, ci spieghi anche gli orari, come si può visitare, cosa si trova in concreto?
1: Assolutamente, siamo aperti durante la stagione estiva fino a novembre, quindi tutta la giornata, tutti i giorni, dalle 10.30 alle 5.30. I visitatori che si recano a Montagnola solitamente rimangono diverse ore, perché oltre alla visita del museo, che prende un'oretta e mezza, compresa la mostra fissa e quella temporanea, possono anche fare una passeggiata con l'audioguida sui sentieri fuori dal museo, quindi ricevendo anche contenuti super interessanti sui luoghi che amava il poeta, quindi con tanti temi. E questa passeggiata prende quasi 2 ore, adesso in questo periodo pochi lo fanno per il caldo, però solitamente suggeriamo appunto di prendersi un pomeriggio per visitare un po' la regione e il museo.
0: Allora, il museo è stato allestito nel 1997 nei locali della Torre Camuzzi, si trova nelle strette vicinanze della pittoresca Casa Camuzzi, lo abbiamo detto prima, nella quale Hermann Hesse visse dal 1919 al 1931 in un appartamento che godeva di una magnifica vista, un magnifico panorama sul lago di Lugano. Quindi il museo è nella Torre Camuzzi.
1: Il museo si trova nella Torre Camuzzi, esatto, adiacente alla Casa Camuzzi. Sebbene non sia esattamente all'interno della struttura della Casa Camuzzi, c'è un bel influsso di quello che si vede, si vede la casa dall'esterno, dai locali del museo, si vede la facciata esterna, quindi si può intuire comunque come viveva il poeta all'interno della Casa Camuzzi, anche se non si può entrare attivamente nella struttura, diciamo, della Casa Camuzzi, che è, come diceva prima, è privata.
0: C'è anche una citazione che leggo sul vostro sito: la vita qui, il sole è più intenso e caldo, le montagne ancora più rosse, qui crescono castagni, la vite, mandorli e fichi, e la gente è buona, educata e gentile. Marcel Henry si riferisce a Montagnola, al Ticino?
2: Sì, si riferisce al Ticino. E questa citazione mostra bene come amava non solo il paesaggio ma anche la gente.
0: Certo, la gente, e poi ricordiamo ancora, ribadiamo la natura, tutto quello che è contorno, contesto naturale.
2: Esatto, anche se ha cambiato tanto dai tempi di lui, ma ecco, siamo in una bellissima regione, la Collina d'Oro, con i boschi, con la vista sul lago, che lui godeva tanto e ha anche fatto tanti acquarelli di queste viste.
0: Marcel Henry, quanto il vostro museo è in stretto contatto con gli altri musei della Svizzera italiana, gli altri musei d'arte? Quanto collaborate, quanto fate insieme, quanto proponete anche iniziative o vorreste anche proporne assieme?
2: Sì, allora lavoriamo un po' con tutti, con la Filanda, con la biblioteca, sono più a livello programma più le biblioteche e l'ambiente della letteratura. Con i musei abbiamo uno scambio chiaro e anche a livello comunicativo i nostri flyer vanno ai musei degli altri e viceversa. Ecco, al stesso tempo, all'inizio, quando sono venuto, siamo usciti ancora di più della Collina d'Oro. Oggi proviamo veramente di radicarci sulla Collina d'Oro per anche fare venire la gente a Montagnola, perché questa è comunque una sfida. Montagnola è un po' fuori di Lugano e si deve veramente volere
0: Montagnola. Sì, la sentiamo non benissimo, direttore Henry. Allora, volete la gente, okay. Volete che il pubblico possa venire a Montagnola, periferia di Lugano, ma noi stamattina appunto abbiamo voluto dare l'opportunità, chi ci ha seguito, di poi magari andare a Montagnola e di visitare il museo Hermann Hesse. Ed è un'occasione, un'opportunità credo molto, molto bella, molto preziosa per capire chi è stato questo grande personaggio della cultura, del mondo letterario e anche del mondo artistico. Ricordiamo, premio Nobel per la letteratura Hermann Hesse nel 1946 per la sua opera Omnia. Quindi grazie mille a Marcel Henry, grazie mille anche a Nicoletta Vallarino. Henry è il direttore del Museo Hermann Hesse di Montagnola, Nicoletta Vallarino è la responsabile della comunicazione, quindi la possibilità di visitare questo museo a Montagnola e di rendersi conto di ciò che ha fatto in vita sua Hermann Hesse. Grazie e buona giornata.
2: Grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi. Grazie.

0: Vogliamo davvero un calcio senza errori? È il quesito che giro anche al pubblico, che può interagire con noi scrivendoci allo 076 321 11 13. C'erano una volta gli errori degli arbitri. Oggi invece il calcio si sta avviando verso una perfezione che non contempla e non accetta più lo sbaglio umano. In campo è oramai la tecnologia che ha preso il sopravvento, una tendenza che inevitabilmente ci porta a parlare molto meno delle direzioni di gara e più dei protocolli da applicare. È davvero un passo in avanti? Il calcio non sta smarrendo una parte della propria storica umanità? L'errore dell'arbitro, lo sbaglio, arbitro, perché hai sbagliato? Una società che non riconosce più il diritto di sbagliare rischia di perdere anche il diritto di sorprendersi, anche di perdonare. Vabbè, arbitro, ti perdono, hai sbagliato, ma ti perdono. È questa la via senza ritorno che ha oramai imboccato il calcio? Allora parliamo di calcio con però anche alcuni aspetti etici e filosofici. Francesco Bianchi, già arbitro internazionale e già ispettore, osservatore per l'UEFA, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Antonio e buongiorno a tutti.
0: Allora, dove stiamo andando?
1: Certo, è giusto dire che si parla di un calcio cambiato, diverso, però io non condivido tanto il pensiero di una perdita di umanità. Il calcio è uno sport arbitrato da esseri umani e non da algoritmi, rimarrà sempre tale. E io trovo che l'arbitro rimane al centro, non tanto nella magari singola decisione tecnica che è sottoposta agli esami della tecnologia, ma rimane al centro perché l'arbitro ha un'autorità, ha una responsabilità, che sono sempre valide nella gestione della partita. Non è solo il fischio della decisione, ma è lui che controlla i giocatori, che controlla la comunicazione. Quindi l'umanità rimane assolutamente. Il VAR è indispensabile. Chiaramente sta prendendo forse una deriva, non dico eccessiva, ma è così, è questa sete di essere giusti, chissà perché i giocatori sbagliano, si è visto ieri sera errori clamorosi sui rigori, all'arbitro non si perdona niente, ma perché l'arbitro è tutore di una giustizia e quindi da lui si pretende qualche cosa di più.
0: Alberto Caprotti ieri su Avvenire ha scritto un bel pezzo, un bell'articolo nel quale dice tra l'altro: la tecnologia ha reso il gioco più equo e più sicuro, ha corretto errori arbitrali evidenti, ha migliorato la salute degli atleti, ha affinato il lavoro degli allenatori. Sarebbe difficile sostenere che il calcio sarebbe migliore se tornasse all'epoca delle sviste macroscopiche. Ma il problema non è la tecnologia, è la tentazione di trasformarla in un criterio assoluto che lascia perplessi. Perché il tratto forse più caratteristico della nostra epoca è il tentativo di neutralizzare l'incerto. Allora, l'incertezza si fa un po' fatica però, Bianchi, ad accettarla.
1: Sì, è vero, però l'incertezza è una questione umana, sì, lo si vede bene anche in certi proprio linguaggi del corpo degli arbitri, decisioni che prendono. Prendiamo la decisione di quell'arbitro iraniano in Francia, Senegal, che richiama qualche cosa già successo 4 anni fa, proprio lui lo stesso. Il linguaggio del corpo dice vado, mi cambia la decisione, no, la tenuta. Quindi anche lì, ecco, è forse un'eccezione che poi non è così tanto eccezionale, ma c'è questo aspetto sempre della centralità dell'arbitro e questo io lo difenderei.
0: Allora, ancora Caprotti dice: la tecnologia può rendere il calcio più giusto e più sicuro, difficilmente riuscirà a renderlo completamente prevedibile e forse è una buona notizia perché una società che non riconosce più il diritto di sbagliare rischia di perdere anche il diritto di sorprendersi, di perdonare. Il calcio continua invece a ricordarci una verità semplice e antica: non c'è impresa senza rischio, non c'è libertà senza la possibilità di fallire e non c'è autentica umanità senza quella fragile, irriducibile imperfezione che nessun algoritmo riuscirà mai a cancellare. Allora, va detto
1: Ecco,
0: che. Prego, prego, Francesco Bianchi.
1: no, volevo dire che insomma il VAR sì, è nato per correggere gli errori chiari, evidenti, commessi sul campo, ma non potrà mai fare una cosa, non potrà mai estinguere ogni forma di interpretazione delle regole del gioco e questa è la centralità dell'arbitro. L'arbitro ha questo diritto e questo dovere di interpretare come noi interpretiamo la realtà, la sorpresa, giusto, lo stupore, grande cosa, sempre più rara nel mondo di oggi. Ecco che l'arbitro, ma il calcio stesso stupisce nella sua essenza, ma però l'arbitro non diventa soltanto, non è un mero esecutore di protocolli, ma e deve essere in grado di leggere la gara nel il suo contesto, le dinamiche, e queste sono sempre diverse, si propongono sempre in modi diversi nell'arco dei 90 minuti. Quindi se l'obiettivo è quello di arrivare all'assoluta perfezione, beh, siamo perdenti all'inizio, perché come nella vita non credo che questo sia un obiettivo raggiungibile, però bisogna sì lavorare per avere decisioni, penso, più giuste, ma che mantengano il fattore umano al centro. Beh, è una bella sfida.
0: È una bella sfida, certo. Il mondiale nordamericano è probabilmente il più avanzato della storia dal punto di vista tecnologico, di tutto ciò che la tecnologia mette a disposizione, scrive ancora Caprotti, telecamere ad altissima definizione, seguono ogni movimento dei giocatori, sistemi di tracciamento elaborano milioni di dati, algoritmi suggeriscono soluzioni tattiche, prevedono gli sviluppi delle azioni e aiutano a prevenire gli infortuni. Lo staff medico monitora continuamente parametri fisiologici e biomeccanici. Gli arbitri sono affiancati da strumenti sempre più sofisticati, è la grande fabbrica del calcio perfetto. Allora, va letto adesso, vorrei leggere un messaggio che è arrivato da un ascoltatore, Antonio, che ci dice: l'arbitro resta comunque il responsabile della decisione finale, il problema nasce quando il VAR interviene troppo spesso o su episodi molto interpretabili, dando la sensazione che sia la sala VAR a dirigere la partita, a dirigere, a prendere in mano la partita, ma invece dovrebbe essere sempre solo l'arbitro. Allora, questa sensazione, questa percezione è effettivamente pertinente, anche legittima, è il VAR che decide. Cosa rispondere, Francesco Bianchi?
1: No, è il VAR che decide, è il VAR che propone, è il VAR che chiama l'arbitro. Allora, la regola dovrebbe essere quella di un errore chiaro, però io trovo la filosofia FIFA è quella di dire: beh, cioè abbiamo uno strumento, un paracadute per l'arbitro, usiamolo. È chiaro che se il VAR viene applicato, viene usato in maniera troppo invasiva, è chiaro che toglie spazio all'arbitro. Io ho sempre apprezzato molto gli arbitri che, pur chiamati al VAR di fronte a una decisione dubbia o discutibile, o nel senso proprio anche interpretativamente soggettiva, rimangono della loro decisione. Bisogna evitare che il VAR faccia l'ufficio di Sherlock Holmes, cioè con la lente vada a cogliere tante cose, e qui sicuramente si può ancora migliorare, nel senso di evitare proprio questo atteggiamento investigativo che per alcuni sembra un po' persecutorio.
0: Atteggiamento investigativo che per alcuni sembra un po', detto, accusatorio?
1: Persecutorio.
0: Persecutorio, è interessante questa espressione, questa immagine di Francesco Bianchi. Allora, veniamo al bilancio di metà mondiale degli arbitri, entriamo un po' più nel concreto. Si è parlato poco di arbitri, tutto sommato anche pochi di errori.
1: Esatto, esatto, sì, sono pochi. Qualche decisione un po' forse dubbia, per esempio ha fatto discutere molto il fallo di Messi, ma insomma, l'uomo centrale del mondiale, quel suo fallo che tanti, per cui tanti hanno invocato il rosso, quando a mio giudizio il giallo era più che sufficiente, visto che non c'era un'intensità particolare. L'episodio di Francia-Senegal a cui alludevo prima, in cui l'arbitro già in corso in questa dinamica con lo stesso VAR 4 anni fa, questa volta, 4 anni fa sbagliò cambiando la decisione in maniera non convinta, questa volta dice: eh no, questa volta non mi fregate, mi mantengo la decisione, forse è sbagliato perché il rigore su Mbappé c'era. Errori clamorosi io non ne ho visti tanti, sicuramente un gol dell'Inghilterra con il Ghana andava annullato per un palese fallo sul precedente, ecco, quindi
0: è stato,
1: secondo me, lo spazio di apprezzamento resta. Gli arbitri sono buoni, gli europei soprattutto sono buoni, qualche cosa anche lì nella gestione, ma il mondiale è una specie di, insomma, Macedonia anche dal punto di vista arbitrale, perché ci sono arbitri di tutto il mondo che arrivano con diverse esperienze, quindi non è facile nemmeno per chi dirige gli arbitri mondiali allinearli su una stessa proprio direzione, una stessa filosofia. Mi sembra che ci stiano bene o male riuscendo, non stiamo parlando di nessun caso clamoroso, ma di interpretazione, e ritorno a quello che dicevo prima. Il caso di Messi, per esempio, il VAR non è intervenuto e ha fatto benissimo perché era un apprezzamento dell'arbitro. Ecco di nuovo che ritorno l'arbitro al centro.
0: Allora, Germania-Paraguay, 2 episodi a favore del Paraguay, un fallo di mano forse in area del Paraguay non ravvisato, E poi il gol della Germania, il gol segnato di testa, annullato per un fallo, era un blocco sul portiere, un blocchino molto leggero, leggerino.
1: Blocco proprio dentro nell'area del portiere. Devo dire che l'ho visto solo una volta e alla luce di quello che ho visto è una decisione che si può sostenere.
0: Si può, ma poteva anche essere gol.
1: Sì, ma
0: non era un fallo netto sul portiere.
1: Se il giocatore che si trova nell'area di porta, cioè sfatiamo subito che non è vero che nell'area di porta il portiere non può essere toccato, questo è veramente una fake. Ecco, l'altro, se si mette lì vicino, gli ha messo anche le mani sul petto e impedisce un suo movimento ad inizio d'azione, questo deve essere assolutamente sanzionato.
0: E il fallo di mano invece non sanzionato?
1: Fallo di mano non l'ho visto, chiedo scusa.
0: Era sempre in Germania.
1: Ma sul fallo di mano abbiamo lavorato molto con tutta la squadra dei giornalisti e degli opinionisti prima che iniziasse e ho cercato di dare loro i criteri giusti e le parole tecniche giuste per valutare un fallo di mano. Il criterio è situazione aspettata o inaspettata, movimento naturale o innaturale, allargamento del corpo. Questi sono. E devo dire che sono orgoglioso che i nostri cronisti sappiano usare benissimo questo lessico specialistico adesso.
0: Quindi sono molto specialisti anche loro nel giudicare l'operato degli arbitri. Il mondiale ha mostrato anche un limite della tecnologia. Svizzera-Qatar, c'è stato quel problema tecnico sul gol della Svizzera. Fuori gioco o non fuori gioco?
1: Io credo che tutti quelli che hanno visto la partita siano rimasti un po'... così, come diceva Bonceroni, sbaccaliti, diceva lui, sorpresi dal gol della Svizzera, perché dicevano ma questo è fuori gioco, ma non c'è dubbio. Non è mai arrivata nessuna conferma, nel senso visuale, da immagini, che dimostrasse il contrario.
0: Nessuna visualizzazione.
1: C'era una pante tecnologica, ecco il problema,
0: Anche la tecnologia.
1: Si è discusso quasi più... rischia più di essere questo il problema. Se la tecnologia ha un buco, accidenti.
0: Quindi non c'è stata nessuna immagine che ha confermato il gol della Svizzera, è stata accompagnata, diciamo, questa azione da un problema tecnico nella visualizzazione del fuorigioco semiautomatico che ha generato inevitabilmente dei dubbi e delle polemiche, però poi la FIFA ci ha detto che comunque il gol era valido.
1: Sì, esatto, però è bello perché il fuorigioco semiautomatico è una cosa veramente sul corpo del giocatore, ci sono 59 punti che questo sistema del fuorigioco semiautomatico SAOT va a verificare e quindi è difficile che si sbagli, perché quello. Dopo entriamo nel discorso, sì, ma qualcuno ha sentito come si fa ai mondiali annullare un gol per un centimetro, beh, quello, la tecnologia è A o B, non è
0: stato annullato un gol per una questione di centimetro o di millimetri, una recente partita.
1: Quello è l'aspetto nuovo su cui la

0: e tutti gli altri sono partiti con una terna, cioè arbitro più due assistenti. Questo voleva dire chiaramente che sarebbero stati impiegati così. E questo ho detto, non vorrei, mi sono detto che Scherer sia stato convocato per i mondiali solo in qualità di riserva, e infatti purtroppo mi stanno dando ragione, perché ormai siamo entrati nella seconda fase. Se Scherer non ha arbitrato partita della prima fase, dubito molto che ne arbitrerà una della seconda fase. È già arrivato alla quarta partita, se non mi sbaglio, se non quinta, ma mi sembra quarta, di come quarto uomo, e devo dire che questo un po' delude un po' tutti nell'arbitraggio, perché si era decantato, abbiamo un nuovo Busacca dopo il 2010, però se le cose vanno così dobbiamo un po' ridimensionare. La cosa è strana, tanto più che Scherer ha arbitrato la semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco molto bene, ma il discorso è cosa fa l'UEFA e cosa fa la FIFA. Questi arbitri sono sotto esame già da diversi mesi, da diversi quasi due anni, e non lo so, cioè è triste, purtroppo.
1: È strano, perché appunto ha arbitrato la semifinale di Champions tra il PSG e il Bayern Monaco, quindi una partitissima molto di cartello, molto importante.
0: Del resto anche l'arbitro tedesco che ha arbitrato finale e semifinale di Champions non è ai mondiali, ma per dire, non è neanche stato convocato, cioè è convocato l'altro arbitro tedesco, Felix Weier.
1: Allora, dobbiamo ricordare, lei lo ha già anticipato, Francesco Bianchi, che l'ultimo arbitro svizzero ad arbitrare una partita alla Coppa del Mondo fu proprio Massimo Busacca nel 2010. Si può fare un paragone tra Busacca e Scherer? Chi è meglio, chi è peggio, chi è più bravo, chi è meno bravo? Tiene questo paragone, diciamo così, a distanza di 16 anni?
0: Ma io trovo che un Massimo Busacca 2.0 non possa esistere. Massimo Busacca era un arbitro con una personalità incredibile, con una preparazione mentale soprattutto e fisica quasi maniacale, atteggiamento che penso porti nell'attuale carica di direttore tecnico dell'arbitraggio mondiale. Scherer è un altro tipo, soprattutto quello che Scherer deve a Busacca, cioè il gap è sul piano fisico, perché Sandro Scherer fisicamente non è un mostro, nel senso che è piuttosto fragile di muscolatura, però resta un buon arbitro che ha fatto belle cose, che forse secondo me meritava. Qualcuno ha detto, ma se vedi altri arbitraggi, vedi arbitrare Scherer, è sicuramente migliore, ma non è questo il discorso, è questione di contingenti.
1: Ha perso appeal alla Svizzera, ha perso un po' così quella sua immagine che una volta aveva, soprattutto per quanto riguardava gli arbitri, un'immagine di prestigio, di valore.
0: Sono stati arbitri.
1: Esatto.
0: La Svizzera ha sempre avuto arbitri alle grandi competizioni, e dopo, onestamente, i grandi nomi non ci sono più stati.
1: Si è rafforzata la nazionale sul campo, meno la nazionale degli arbitri.
0: Esattamente.
1: E i migliori arbitri finora, secondo Francesco Bianchi, chi sono stati?
0: Ma io ne ho visti parecchi. A me mi piace uno dei brasiliani, Abatti, che ha arbitrato la Svizzera, mi piace molto, è un brasiliano un po' anomalo anche fisicamente, e mi piacciono finora molto molto gli europei, i Vincic eccetera, sono i Turpin, le Texier. Finora mi sembra che la scuola europea, ma anche gli arbitri, sì, ci sono tre argentini, tre brasiliani eccetera, un qualche africano, ecco, mi ha deluso una volta un arbitro egiziano che ha veramente lasciato picchiare in una partita troppo eccetera, però io sono un semplice osservatore in questo caso. Però ci sono bravi arbitri. Adesso il discorso chi resterà dipende anche dalle squadre che rimangono, perché è difficile.
1: Un'ultima considerazione, Francesco Bianchi, visto che siamo in chiusura, poi ci sarà il notiziario. Il fatto che ci sia un'atmosfera di festa molto serena in tutti gli stadi, tre nazioni dei mondiali, il fatto che comunque si respiri un clima tutto sommato molto gradevole, ci sono pochi fischi, poche polemiche anche sugli spalti, sulle tribune, ecco, questo facilita il lavoro degli arbitri?

0: Sì, cioè, sicuramente quando ci si muove in un ambiente abbastanza, diciamo così, non dico festoso, ma è chiaro, il calcio americano in America è vissuto un po' come magari altre grandi manifestazioni in America, questo può aiutare, nel senso può alleviare quella che è la pressione, però ogni arbitro che è lì sa che ogni partita per lui è decisiva, tutti ne hanno fatte due, adesso alcuni hanno già fatto la terza, e quindi adesso ci si gioca anche la permanenza fino alle ultime partite, e lì bisogna vedere anche chi decide, la commissione, Collina, eccetera, quanto ecumenismo arbitrale si vuole salvare, cioè quanti europei, quanti sudamericani, quanti centroamericani, quanti africani. Questo è anche un grande lavoro.
1: La ripartizione
0: secondo,
1: politica.
0: La meritocrazia.
1: Certo, meritocrazia, ripartizione anche politica, calcistica, geopolitica, sì, poi ovviamente anche sulla base delle nazioni.
0: Geopolitica,
1: diciamo, anche ovviamente le decisioni sulla base delle nazionali che continueranno a essere, insomma, presenti, andranno fino alla fine. Francesco Bianchi, grazie per essere stato con noi. Già arbitro internazionale,
0: grazie,
1: già ispettore e osservatore per l'UEFA. Buona giornata, il notiziario, e poi fra poco ritorniamo a Mille Voci.
2: Rete 1.
3: Alberto Andreani in studio con le notizie. Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di bloccare in via cautelativa una parte dei ristorni fiscali destinati all'Italia, sospeso il versamento di circa 50 milioni di franchi, pari alla quota destinata alla regione Lombardia per il secondo semestre dell'anno. La misura è una risposta alla cosiddetta tassa sulla salute introdotta dalla stessa regione per i vecchi frontalieri. Il cantone chiede ora alla Confederazione di intervenire con Roma per trovare una soluzione politica. Il tema è proprio al centro dell'odierna visita nella capitale italiana della consigliera federale Karin Keller-Sutter. Ma sentiamo dalle parole del presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali le ragioni che hanno portato il Ticino a sospendere il versamento dei ristorni.
4: Il Consiglio di Stato, riunitosi ieri pomeriggio, ha deciso all'unanimità di trattenere cautelativamente una parte dei ristorni dell'imposta alla fonte destinati all'Italia, a seguito della controversia legata alla prossima introduzione, almeno da parte della Regione Lombardia, di una cosiddetta tassa sulla salute a carico dei vecchi frontalieri. La creazione da parte italiana di una base legale che consente, o meglio impone, alle regioni di prelevare tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale tra Svizzera e Italia che regola l'imposizione dei frontalieri e vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione.
3: A quasi una settimana dal devastante terremoto in Venezuela continua la corsa contro il tempo per trovare superstiti tra le macerie. Il bilancio delle vittime ha superato quota 1700 e cresce la frustrazione della popolazione per una gestione degli aiuti ritenuta insufficiente. Amnesty International chiede maggiore trasparenza sul numero di vittime e dispersi e denuncia una situazione umanitaria già gravemente compromessa prima del sisma. In Svizzera la catena della solidarietà ha annunciato una giornata nazionale di raccolta fondi per questo giovedì. Nel Canton Soletta prosegue la stretta contro la criminalità organizzata. Nel primo semestre dell'anno, in 22 controlli mirati, le autorità hanno chiuso 9 attività commerciali e denunciato 20 persone per violazioni della legislazione economica e del lavoro. Sequestrate anche una tonnellata di carne, droga, tavoli da poker e un apparecchio per il gioco d'azzardo. I controlli hanno interessato soprattutto ristoranti, barbieri, locali erotici e aziende alimentari. Lanciato il referendum contro la decisione delle Camere federali di dare priorità ai contratti collettivi di lavoro sui salari minimi cantonali, sindacati e alcuni partiti parlano di un attacco al federalismo e ai salari più bassi, in particolare quelli delle donne. Per il comitato promotore, la nuova legge svuoterebbe le decisioni popolari adottate in diversi cantoni e città. A 20 anni dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza, la maggior parte delle richieste di accesso ai documenti dell'amministrazione federale viene accolta, lo rileva l'incaricato federale della protezione dei dati, che denuncia però un numero crescente di eccezioni. Sempre più settori dell'amministrazione vengono infatti esclusi dall'obbligo di trasparenza, limitando il controllo pubblico proprio negli ambiti più sensibili. Infine, l'ormai ex ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, riconosce l'ottimo operato della magistratura magistratura vallesana che indaga sul rogo di Capodanno a Comontana. Cornado lascia l'incarico di diplomatico con toni concilianti verso la Svizzera, sottolineando il ritorno a una piena collaborazione tra Svizzera e Italia. In un'intervista all'agenzia Keystone ATS si è detto profondamente segnato dall'evento. Le previsioni per oggi: abbastanza soleggiato su tutta la Svizzera con sviluppo di cumuli, in serata possibili temporali sparsi e nella notte in estensione alle altre regioni nordalpine. Domani nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi, a nord abbastanza soleggiato in pianura, sulle regioni orientali temporali anche intensi.
1: La seconda parte di Mille Voci, ancora un cordiale saluto e buona giornata ad Antonio Bolzani al microfono, con Igor Gianola in regia tecnica, con Michela De Pedrini in regia telefonica. In questa seconda parte parliamo della qualità dell'aria in Ticino. Aria in Ticino, lo abbiamo appreso nei giorni scorsi, record positivo nel 2025. Le emissioni di sostanze inquinanti in Ticino sono in costante diminuzione da diversi decenni, come dimostrano i dati registrati nei punti di misura distribuiti sul territorio cantonale. Durante gli ultimi anni gli effetti positivi derivanti dall'evoluzione tecnologica in vari ambiti, traffico, settore industriale e economie domestiche, sembrano essere predominanti rispetto all'aumento generale delle attività umane e agli effetti negativi derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli. E ne abbiamo parlato molto, ne stiamo parlando proprio in queste settimane, condizioni meteorologiche responsabili di temporanei peggioramenti della qualità dell'aria. Non fa eccezione il 2025, l'ultimo di una lunga serie di anni a registrare dei valori fra i più bassi dall'inizio delle misurazioni in Ticino, quasi 40 anni or sono. Sembra strano, c'è il surriscaldamento climatico, c'è questa grave crisi climatica e comunque l'aria in Ticino migliora. Allora cerchiamo di capirne di più con un esperto, che è Ivan Maffioli, che è collaboratore scientifico dell'Ufficio della Sicurezza dell'Aria e del Suolo presso la Sezione per la Protezione dell'Aria, dell'Acqua e del Suolo della Divisione Ambiente del Dipartimento del Territorio. Ivan Maffioli, buongiorno, benvenuto e grazie per essere con noi stamattina.
5: Buongiorno e grazie per l'invito alla trasmissione.
1: Allora, grazie a lei. Il pubblico ovviamente può interagire tramite i messaggi allo 076 321 11 13 oppure chiamandoci allo 0848 03 0808. Dicevo prima, c'è il surriscaldamento climatico, ma l'aria va bene, come mai?
5: Sì, praticamente ha già detto tutto lei. Allora, il riscaldamento climatico sicuramente è un aiuto, soprattutto durante l'inverno, perché gli inverni sono sempre più caldi e quindi abbiamo meno situazioni di stabilità atmosferica che impediscono la formazione di situazioni di inversione termica, nel senso che l'aria è stagnante e le emissioni si accumulano per più giorni. Questo è quello che succedeva fino a qualche anno fa ed è un fenomeno che avviene sempre più raramente. Quindi c'è una buona circolazione dell'aria e le sostanze nocive, inquinanti, vengono diluite.
1: Si è parlato molto negli scorsi giorni, ma nelle scorse settimane dovremmo dire, delle temperature caldissime, di un clima torrido. L'aria nei giorni scorsi, la qualità dell'aria com'era?
5: Allora, comincerei col dire che durante l'estate, diciamo, l'inquinante che va di moda, se si può dire, è l'ozono, e l'ozono viene prodotto dagli ossidi di azoto che vengono emesse principalmente dai veicoli. Ecco, essendoci meno di ossidi di azoto nell'aria rispetto ad alcuni anni fa, a parità di condizioni atmosferiche non si raggiungono più le concentrazioni che venivano raggiunte 10-15 anni fa.
1: Però posso dire, e si può dire, che l'ozono comunque è tornato a crescere?
5: Non credo si possa dire così, no, anzi questo non è, cioè è tornato a crescere durante la stagione.
1: Durante la stagione io intendo.
5: Durante la stagione estiva, sì, Sì, questo sì.
1: Io parlo dell'estate, di questo periodo particolare.
5: Durante l'estate le concentrazioni aumentano, esattamente. Questo è un tipico fenomeno stagionale. Però diciamo la stessa giornata di 15 anni fa con le stesse condizioni atmosferiche provocava delle concentrazioni di ozono molto ma molto più alte. Per esempio eravamo magari vicini alle condizioni per l'introduzione degli 80 all'ora in autostrada. Ecco, oggi siamo lontanissimi da queste condizioni.
1: E come mai l'aria è migliorata? Quali sono i motivi, le ragioni di questo miglioramento a livello tecnico?
5: Sono diminuite le emissioni, nonostante l'aumento delle attività umane, penso per esempio al traffico, però anche al settore industriale, alle economie domestiche che sono sempre di più, viene emesso sempre di meno e quindi abbiamo delle concentrazioni sempre più basse. Questo è quello che probabilmente molta gente fa fatica a intuire, perché magari immersa nel traffico tende sempre a pensare che la situazione vada peggiorando e invece è esattamente il contrario, proprio per questa diminuzione delle emissioni.
1: Ecco, e quanto ha contribuito il cantone, quanto le misure sono state determinanti in questo miglioramento?
5: Il cantone ha contribuito soprattutto per quanto riguarda le economie domestiche al risanamento degli impianti di riscaldamento, poi chiaramente si è anche passati in diversi casi alle pompe di calore e quindi lì non abbiamo più emissioni, quindi sono stati risanati gli impianti sia delle economie domestiche sia del settore industriale. Ecco, questa è una storia che parte già dagli anni 80. Ecco.
1: Vogliamo parlare più in dettaglio del diossido di azoto, dell'ozono, abbiamo già accennato, e delle polveri fini. Iniziamo dal diossido di azoto. Voi scrivete nel vostro rapporto 2025, il 2025 presenta un calo generale delle medie annue in tutte le zone del cantone, allungando una serie quasi ininterrotta di minimi storici stabiliti durante gli ultimi anni.
5: Sì, ecco, le emissioni sono sempre di meno. Il diossido d'azoto è prodotto, si stima, per circa il 70% dal traffico veicolare e anche qui abbiamo motori sempre più efficienti, per non parlare del passaggio alla mobilità elettrica e quindi minore emissioni. Ecco. E da queste diminuzione del diossido di azoto si forma meno ozono, come dicevo prima, durante le giornate più calde e soleggiate ci sono delle reazioni che trasformano il diossido di azoto in ozono e questo fenomeno è molto minore oggigiorno.
1: Però sull'ozono voi scrivete: in linea con il suo tipico andamento altalenante, il numero di ore durante le quali è stato superato il limite di legge presenta un marcato aumento, ecco perché le ho fatto la domanda prima, rispetto al 2024, a sua volta caratterizzato da valori eccezionalmente bassi. Principale responsabile di questo aumento è stato il mese di giugno, risultato il secondo più caldo, stiamo parlando del 2025, dall'inizio delle misurazioni nel 1864 e tipicamente il più critico per le concentrazioni di ozono a causa del forte irraggiamento solare e del maggior numero di ore di luce. Rispetto al 2024, i mesi primaverili del 2025 sono stati caratterizzati da temperature e soleggiamento al di sopra della media pluriennale, contribuendo ad aumentare ulteriormente il numero di superamenti orari. Allora, a me sembra che nel vostro comunicato stampa, poi magari è una mia impressione, una mia percezione, però questo superamento dei valori di ozono sia un po' sottovalutato e trascurato. Prevale che l'aria in Ticino ha registrato un record positivo. Ma quanto conta l'ozono?
5: L'ozono conta moltissimo, chiaramente è un gas tossico e irritante. Abbiamo un limite di 120 microgrammi per metro cubo, che è un limite orario che non dovrebbe essere superato, ma purtroppo viene superato per centinaia di ore all'anno, e questo senza quasi alcuna differenza tra il sud e il nord delle Alpi, quindi non è che il Ticino sia più inquinato. Quello che vediamo è, ecco, diciamo più rilevante per la salute è la soglia di informazione, che è il 180, quindi una volta e mezzo questo valore, dove a quel punto già i soggetti più sensibili cominciano ad avere dei problemi. e vediamo, soprattutto il 180 è diminuito, cioè viene raggiunto meno e quindi è migliorata la qualità dell'aria. Diciamo che il superamento di questo 120 è quasi inevitabile, perché accade un po' dappertutto, anche in alta montagna, e questo è molto difficile da controllare. Però il miglioramento per l'ozono c'è stato a livello dei valori più alti, dei picchi.
1: Sono minori.
5: Questi sono molto minori, sì. Sì. Magari faccio un esempio, una giornata molto soleggiata durante queste settimane, che sono le più critiche, porta dei valori attorno a 200 microgrammi. La soglia d'allarme è 240 e, come dicevo, una 10-15 anni fa, ecco, il valore sarebbe stato probabilmente oltre i 300.
1: Ecco, però
5: c'è stato il miglioramento.
1: Sì, il miglioramento, però c'è sempre un aumento, insomma, soprattutto rispetto al 2024 per quanto riguarda il limite di legge e i superamenti dei valori di ozono. Allora, quando voi preparate un comunicato stampa, voi come cantone, voi come divisione dell'ambiente, in questo caso ufficio della sicurezza dell'aria e del suolo, su cosa puntate? Su quale messaggio puntate? Che messaggio volete dare all'opinione pubblica?
5: Ma soprattutto vogliamo trasmettere il messaggio che l'aria è in costante miglioramento, perché vediamo che questo messaggio fa fatica a passare. Come dicevo prima, c'è un po' la percezione che le cose vadano sempre peggiorando a causa dell'aumento delle attività umane, e in realtà è proprio il contrario. Chiaramente resta ancora molto da fare, bisogna cercare di ridurre sempre di più soprattutto il diossido d'azoto, che è il precursore dell'ozono, confidiamo molto nel progresso tecnologico. Ecco, questo viene un po' da sé con il miglioramento dei veicoli.
1: Certo, il fatto che poi si va sempre di più sull'elettrico, su un altro tipo di veicoli, anche poi per quanto riguarda i riscaldamenti, i pannelli solari e tutto quello che è energia solare o altri tipi di energie rinnovabili. Però, Ivan Maffioli, tornando ancora al tema dell'ozono, non si rischia poi di dare un messaggio che è un messaggio rassicurante, che poi potrebbe indurre qualcuno a sottovalutare il surriscaldamento climatico, la crisi climatica, a sottovalutare tutto quanto stiamo già provando? Soprattutto lo vediamo negli ultimi anni, anche in queste ultime settimane, le temperature altissime, questi periodi prolungati di canicola molto intensi e sempre più frequenti. Ecco, non si rischia poi di sottovalutare con un messaggio che è un messaggio tutto sommato positivo: aria in Ticino, record positivo nel 2025.
5: Ma non credo, perché diciamo chiaramente dove i limiti sono superati. Su questo mi sembra che ci sia totale trasparenza, e è chiaro che è necessario continuare la lotta contro l'inquinamento atmosferico, questo sì. C'è da dire che al momento la pressione sulla politica è relativamente bassa, visto il miglioramento. Ecco, questo, quando essendo la maggior parte dei limiti rispettati, non c'è molta pressione dalla politica per attuare nuovi o finanziare nuovi provvedimenti. Questo sì, le cose potrebbero e dovrebbero cambiare a breve, diciamo nel giro di qualche anno, perché nel 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato delle raccomandazioni con dei limiti che sono molto più stringenti rispetto a quelli attuali, nel senso che in base agli studi medici degli ultimi 20 anni si è scoperto che i limiti che abbiamo oggi nell'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico non proteggono a sufficienza la popolazione. Ecco, questo è un dato di fatto. Poi, ecco, dicevo, il 2021-2023 l'Igiene federale per l'igiene dell'aria ha proposto al Consiglio federale di adottare in legge questi valori. Questo dovrebbe avvenire nel giro di 5 anni, si stima, quindi dal 2023 attorno al 2028, e a quel punto probabilmente ci sarà di nuovo la pressione politica per individuare dei nuovi provvedimenti per abbassare ulteriormente le emissioni.
1: Lei però ha detto che adesso la pressione politica non è elevata.
5: Sì.
1: Le temperature invece sono elevate. Allora non è un po' un paradosso che la politica stia vivendo un momento tutto sommato tranquillo per quanto riguarda le condizioni dell'aria, quando è in corso un problema che è un problema planetario, insomma, di surriscaldamento climatico? Ecco, le due cose devono andare assieme, la qualità dell'aria con le temperature sempre più elevate. E quindi se la politica non interviene, non fa qualcosa subito, il rischio è che si perdono poi ancora molti anni preziosi di interventi che non vengono fatti e di possibili iniziative che invece dovrebbero essere fatte.
5: Sì, questo è vero. Infatti, ecco, le misure devono anche essere finanziate, servono degli studi per identificare dove si può ancora andare a intervenire per ridurre ulteriormente le emissioni, e poi bisogna trovare i fondi per attuare queste emissioni. E questo ci sembra che effettivamente al momento non avviene, perché se si guardano le cartine, diciamo, tendono al verde in quasi tutti i punti, no, a differenza di anni fa, e quindi effettivamente non c'è pressione su quello.
1: Ma e difatti voi nell'introduzione al vostro rapporto 2025 qualità dell'aria in Ticino scrivete: nonostante i risultati raggiunti e la forte tendenza al miglioramento, la qualità dell'aria in Ticino non è ancora integralmente conforme all'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico. Questo passa un po' in secondo piano però nell'informazione generale. Prevale il fatto che l'aria va bene, poi però se si legge attentamente il rapporto, bene ma non benissimo.
5: Sì, resta ancora molto da fare. Lo sarà ancora di più nel futuro.
1: Ho capito, veniamo alle polveri fini.
5: Sì.
1: Come vanno le polveri fini, Mafioli?
5: Le polveri fini rispetto al diossido d'azoto, che viene emesso direttamente, sono un po' più critiche, perché una parte di esse sono di origine naturale, come si può ben immaginare, quindi si va a intervenire sulle polveri fini che vengono emesse, ad esempio dai motori, dagli impianti di riscaldamento, però la parte, diciamo, naturale è molto più difficile da combattere, e questo sì. Per quello lì c'è stata una diminuzione negli anni, c'è una tendenza al miglioramento, che però è meno marcata rispetto al diossido di azoto.
1: Stiamo parlando delle PM10 e delle PM2.5, giusto?
5: Sì, esatto, le PM10, che sono la frazione di polveri fini che raggiungono gli alveoli, e le PM2.5, che sono ancora più fini e sono ancora più pericolose, che possono andare anche nel sangue.
1: E poi ci sono le polveri sariane, che sono sempre più frequenti.
5: Non esattamente, non è che sono sempre più frequenti, ci sono...
1: Però vengono rilevate queste polveri.
5: Sì, vengono rilevate ad alta quota, diciamo ci sono circa 30 episodi all'anno, credo, soprattutto in primavera e in autunno, e poi a volte succede che a dipendenza delle condizioni atmosferiche possono scendere fino alle basse quote, ed è lì che si vede... Che vengono rilevate.
1: E quindi,
5: la maggior parte delle volte non vengono rilevate dalle stazioni alle basse quote, unicamente sulla stazione della Jungfraujoch.
1: Ecco, vogliamo parlare delle stazioni di rilevamento?
5: Sì. Sì, abbiamo una rete di rilevamento, diverse stazioni, circa 13 o 14 stazioni principali su tutto il territorio cantonale, dove misuriamo i diversi tipi di inquinante, principalmente i tre principali: ozono, ossidi d'azoto e le polveri fini.
1: Ed è un continuo controllo, una continua verifica?
5: Un continuo controllo e un continuo adattamento anche rispetto alle variazioni del territorio, magari alla presenza di grandi cantieri, per esempio adesso al Gottardo. Avevamo monitorato a lungo la galleria Vedeggio Cassarate e appunto cerchiamo sempre di spostare le stazioni in punti strategici dove pensiamo che ci siano delle missioni da rilevare.
1: Rispetto agli altri cantoni, Ivan Mafioli, la qualità dell'aria in Ticino è migliore o peggiore?
5: Abbiamo un tasso maggiore, ecco, diciamo, di inquinanti. Si può dire che in Ticino abbiamo comunque un gradiente sud-nord che va diminuendo man mano che ci si sposta verso nord. Questo dipende chiaramente anche dalle emissioni della vicina Lombardia.
1: Ecco, spesso si sente dire la vicina Lombardia è fonte di inquinamento e spesso importiamo inquinamento anche dalla Lombardia, è vero? Conferma questa teoria?
5: È vero in parte, diciamo che questa affermazione va relativizzata, perché ecco, la maggior parte delle emissioni sono locali, soprattutto per quanto riguarda le polveri fini e il diossido d'azoto. Diciamo che la Lombardia ha un influsso per quanto riguarda l'ozono, lì sì, abbiamo delle concentrazioni più elevate anche a causa delle concentrazioni che ci sono in Lombardia, che comunque sono anch'esse diminuite molto negli ultimi anni.
1: Ecco, ma il fatto di dire che sono diminuite le concentrazioni di ozono non vuol dire che però le cose vanno bene. Torno sul tema, ma è il mio lavoro, insomma, quello di essere giornalista e di fare domande.
5: Sì, certo, sì. Infatti l'ozono è a causa di complesse reazioni chimiche, è effettivamente un inquinante molto difficile da combattere, è un cosiddetto inquinante secondario, non secondario per importanza, ma proprio perché si forma secondariamente a partire da altri inquinanti. Ed è lì che è difficile andare ad agire, mentre per esempio per il diossido d'azoto è più semplice, perché questo viene emesso direttamente dai tubi di scappamento dei veicoli o dai camini industriali, e lì si può andare a misurare e cercare di ridurre direttamente.
1: Ecco, Ivan Mafioli, per ridurre i valori di ozono, cosa in concreto si dovrebbe e si potrebbe fare? Diamo un suggerimento all'autorità politica. Per fare qualcosa di concreto e anche di utile per la nostra area, cosa farebbe lei?
5: Bisogna continuare a ridurre l'inquinante primario, che è, ecco, come dicevo, il diossido d'azoto, e poi anche i composti organici volatili che sono contenuti, ecco, per esempio nei solventi. Però anche lì ci sono dei composti organici volatili che sono di origine naturale, che vengono prodotti naturalmente dalle piante, e di lì si trasformano in ozono. Quindi vede come è molto difficile andare ad agire su questi inquinanti secondari, no? Anche le polveri fini in parte sono secondarie, si formano in un secondo tempo, anche se a partire dal diossido d'azoto, che è un gas, attraverso delle reazioni in atmosfera diventano solide sotto forma di nitrati, per esempio, cosiddetti, e per questo, come dicevo, è molto difficile combatterle per via di questa natura secondaria.
1: Si è parlato molto in questi giorni anche di creare molte più aree verdi, spazi verdi nelle città, soprattutto in zone molto cementificate, più piante, più aree e spazi verdi fatti, insomma, di natura, piante e tutto quello che raccoglie meno calore. Questo può essere un buon espediente per anche limitare i valori inquinanti.
5: Per l'inquinamento sì, diciamo leggermente, oserei dire.
1: Ecco. Si devono ripensare anche le città, come sono state costruite, soprattutto cementificate?
5: Soprattutto, ecco, in funzione del clima, perché lì sono ecco, eliminano la CO2, le piante, e che è un gas serra, e quindi lì contribuisce a contrastare il riscaldamento climatico.
1: E
5: per
1: quindi,
5: quanto riguarda gli inquinanti atmosferici, ecco lì sicuramente c'è un effetto, ma non come quello di ridurre direttamente gli inquinanti alle fonti di emissione.
1: Abbiamo detto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità propone limiti ancora più severi per proteggere la salute.
5: Sì. Molto più severi.
1: Molto più severi, e questo toccherà anche la Svizzera.
5: Esattamente, sì. Abbiamo anche provato a fare delle simulazioni con i nuovi limiti. Adesso, se si guarda il rapporto, si vedono, ecco, delle cartine verdi, no? Anche sul nostro sito, in base ai limiti attuali, però mettendo i limiti che si vorrebbero introdurre, ecco che in diversi punti volgerebbero al rosso.
1: Questo, e quindi sì, cambia lo scenario anche legislativo, insomma, di leggi, di norme e di tutto quello che, insomma, regola l'aspetto qualità dell'aria. Allora, Ivan Maffioli, rimanga ancora con noi, mandiamo un brano musicale. Stiamo parlando della qualità dell'aria in Ticino, è un tema molto tecnico, scientifico, inevitabilmente non è nemmeno evidente divulgarlo, renderlo, insomma, accessibile a tutti, ma è ovvio, dobbiamo usare, e soprattutto lei giustamente utilizza un linguaggio tecnico. Io invito il pubblico a intervenire, perché arrivano molti messaggi con diverse domande, diversi spunti. Ricordo i numeri: 076 321 11 13, oppure chiamateci anche in diretta allo 0848 03 0808. Ivan Maffioli, che è collaboratore scientifico dell'Ufficio della Sicurezza dell'Aria e del Suolo della Divisione dell'Ambiente del Dipartimento del Territorio, è volentieri a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi.

0: Leggiamo un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità nei Grigioni. Informiamo che sulla 13 la galleria Via Mala è stata riaperta in direzione sud. Sono però tuttora segnalati dei rallentamenti tra Tusis Sud e la galleria in direzione del Ticino. Torniamo a Mille Voci, torniamo a parlare con Ivan Mafioli, che è il nostro ospite. Stiamo parlando della qualità dell'aria in Ticino. Abbiamo spiegato, abbiamo raccontato il rapporto del 2025. Sono diverse le domande che stanno arrivando allo 076 321 11 13, ma ci potete anche chiamare in diretta allo 0848 030808. 08. Ivan Mafioli, collaboratore scientifico dell'Ufficio della Sicurezza dell'Aria e del Suolo, è con noi ed è anche con voi per cercare di spiegare quanto sta succedendo. E soprattutto c'è una parte nel rapporto dedicata, ne abbiamo già parlato lungamente prima, ai cambiamenti climatici, alla qualità dell'aria. Allora Mafioli, voi scrivete, riprendo anche gli spunti del pubblico: i cambiamenti climatici modificano la distribuzione stagionale, la frequenza e l'intensità delle condizioni meteorologiche e di conseguenza anche la qualità dell'aria. Condizioni stabili di alta pressione durante il periodo estivo, combinate con temperature elevate, favoriscono la formazione dell'ozono, ne abbiamo già lungamente parlato. In inverno invece le inversioni termiche durature possono invece portare a un aumento delle concentrazioni di polveri fini e di diossido di azoto. Quindi torniamo sugli aspetti prettamente meteorologici, Ivan Mafioli.
1: Sì, come dicevo, abbiamo per le polveri fini, diciamo, un effetto positivo derivante dai cambiamenti climatici, mentre per l'ozono è più negativo, perché per esempio iniziando le giornate calde già a inizio primavera e fino a autunno inoltrato abbiamo più spesso il superamento del 120, magari già fuori stagione, quindi l'ozono non diventa più un inquinante solamente estivo, ma si estende sempre di più alle altre stagioni, in particolare primavera e autunno.
0: Poi puntate ancora il dito sul traffico motorizzato, che è responsabile di circa il 70% delle emissioni di CO2.
1: Esatto, sì. Sì, sì. Dell'NO2.
0: No, sì. Dell'NO2, sì. Sì. Sì, sì. Per questo motivo le maggiori concentrazioni e superamenti del valore limite annuo stabilito appunto dall'osservatorio si registrano soprattutto nei principali agglomerati, lungo le strade maggiormente trafficate, in alcuni tratti dell'asse autostradale dell'A2. Nelle periferie degli agglomerati, nelle zone suburbane, nelle zone rurali e discoste, le zone periferiche, le emissioni sono invece generalmente inferiori ai limiti di legge. Qui si parla di diossido di azoto, giusto?
1: Sì, esatto. Sì.
0: E ecco, quindi ovviamente nelle zone più di montagna, più periferiche, più discoste, i valori sono migliori.
1: Esattamente, sì. E questo gradiente sud-nord che dicevo prima, salendo verso nord, non solo a causa della distanza dalla Lombardia, ma anche c'è una diminuzione delle attività umane, industriali e anche meno industrie nel sopraceneri, abbiamo una diminuzione delle concentrazioni, sì.
0: La domanda di Luciano, vorrei porre una domanda sull'uso dei soffiatori per foglie e per la pulizia degli spazi verdi. Questi apparecchi sollevano polveri fini, residui, particelle inquinanti e contribuiscono anche a rumore e peggioramento della qualità dell'aria e della qualità, insomma, ambientale in generale, ma anche l'inquinamento acustico. In alcune città come Zurigo il loro uso è stato limitato o vietato in certi contesti. Perché allora continuano a essere utilizzati così diffusamente in Ticino invece di privilegiare metodi meno dannosi e meno nocivi per la salute e per l'ambiente? I soffiatori, Ivan Mafioli.
1: Sì, ecco, questo sarebbe sì una buona cosa da fare, se si potesse ridurre questi inquinamenti locali. Questo sarebbe sicuramente positivo. Probabilmente manca anche la volontà a livello politico di introdurre un divieto, magari municipale,
0: Eh sì, mettiamo un po' di pressione sulle autorità politiche. Abbiamo detto, sono tranquille, non, in questo momento qui vivono, diciamo così, sonni così, tranquilli, non si preoccupano forse come si dovrebbe, come dovrebbero preoccuparsi per la qualità dell'aria, ma qua e là vediamo che, insomma, vi sono delle criticità sulle quali assolutamente non si può far finta di nulla e non si possono certe criticità e certi anche rischi sottovalutare. Nessuno parla mai, ci scrive Pierangela, del grande inquinamento, ma non solo Pierangela, anche altri ascoltatori sollevano il tema delle guerre in corso e dicono sono guerre che provocano un grande inquinamento sia nell'aria che al suolo.
1: Sì, questo sicuramente a livello locale o nelle zone di guerra, ecco. Non possiamo dire che l'inquinamento arrivi fino a noi, ecco, questo no. Riceviamo spesso domande di questo tipo, ma appunto questo è
0: più che altro
1: influente, diciamo, certo. per l'inquinamento della Svizzera italiana o, ecco.
0: Sono altre parti ad essere inquinate, però è vero che se prendiamo il tema inquinamento, lo prendiamo da un punto di vista planetario e globale, beh, comunque dobbiamo preoccuparci anche per quei paesi, anche per quanto riguarda non soltanto la guerra, ma anche per quanto riguarda l'inquinamento che la guerra o che le guerre provocano. Altro tema, gli aerei. Dovremmo volare tutti molto meno?
1: Gli aerei, da quello che sappiamo, ecco, le emissioni degli aerei non arrivano fino a terra o in maniera molto limitata attorno all'aeroporto, però ecco, quello che viene emesso probabilmente contribuisce di più al riscaldamento climatico, però non abbiamo delle emissioni che arrivano vicino alla superficie, quindi dove vive la gente.
0: Il capitolo dei pollini e delle piante allergeniche che potrebbe l'inquinamento o il periodo potrebbe prolungarsi. Voi tra l'altro scrivete nel rapporto, secondo gli scenari climatici elaborati in ambito scientifico, in futuro le condizioni stabili di alta pressione sull'Europa centrale potrebbero verificarsi più frequentemente, quindi periodi anche più lunghi e anche più intensi, con un conseguente prolungamento dei periodi con alte concentrazioni di ozono, i quali oltre al periodo estivo comprenderebbero sempre di più anche la primavera e l'autunno. Quindi dobbiamo aspettarci un peggioramento dei limiti d'ozono anche per la primavera e per l'autunno, che saranno sempre più caldi?
1: Sì, come dicevo, questo limite di 120 che si riscontra un po' dappertutto, anche in alta montagna, questo sì, avremo sicuramente un aumento del numero di ore di superamento. Però sempre meno valori vicini al limite, alla soglia di informazione o al limite d'allarme.
0: Ai limiti d'allarme svizzeri, poi se arrivano però i limiti dell'OMS, lo scenario potrebbe cambiare, gli scenari potrebbero cambiare.
1: Allora, per l'ozono, ecco, i limiti dell'OMS raccomandati corrispondono più o meno a quelli odierni, perché ecco, la situazione, diciamo, è già...
0: Siamo allineati.
1: Siamo allineati, esatto, lì non verranno fatte grosse variazioni rispetto all'ozono, diciamo siamo già fuori dai limiti attualmente, molto fuori, come dicevo, sarebbe permessa solo un'ora di superamento all'anno e ne abbiamo diverse centinaia, ecco, quindi non è inutile mettere dei limiti ancora più stringenti quando siamo molto ma molto lontani da raggiungere quelli attuali.
0: Mi viene da dire, mi scusi Ivan Mafioli, come si era ottimisti una volta.
1: In che senso?
0: Si era ottimisti a pensare che un'ora soltanto di superamento e poi basta, insomma non si poteva prevedere quello che poi sarebbe successo con il clima.
1: Sì, è quella che sarebbe raccomandata, però ecco, si vede che è abbastanza irrealistica.
0: Cioè io vedo e sento una rassegnazione, sì. Insomma, di fondo, tanto oramai sono tantissime le ore di superamento, è inutile fare una legge, in estrema sintesi, può essere questo il pensiero degli esperti?
1: No, la legge c'è, appunto, come dicevo, bisogna ridurre, non è sull'ozono direttamente che bisogna andare a agire, ma sui suoi precursori.
0: Punto, quindi... però lei ha parlato prima, tanto oramai sono talmente tante in più che la legge prevede un'ora, quindi siamo oramai tanto sopra.
1: Di questo inquinante è secondario, sì. Quindi andiamo ad agire dove effettivamente si può agire riducendo le emissioni. Le emissioni di ozono non possono essere ridotte direttamente. E poi c'è anche da dire che a causa della complessità delle reazioni, anche riducendo il diossido d'azoto, non si ha necessariamente una diminuzione lineare dell'ozono.
0: Quindi non servirebbero granché le misure per ridurre il diossido di azoto.
1: Quindi è possibile che riducendo ancora di molto il diossido d'azoto si abbia forse un piccolo miglioramento dell'ozono, questo sì.
0: Ho capito, allora io rinnovo l'invito a chiamarci, lei può rimanere ancora con noi? Ivan Mafioli, perfetto, adesso fra poco c'è il notiziario in lingua facile, rinnovo i numeri, lo 076 321 11 13 è il numero per i vostri messaggi, ci state scrivendo in tanti, oppure chiamateci, anche è l'occasione per parlare con Ivan Mafioli della qualità dell'aria, soprattutto della Svizzera italiana, ma della qualità dell'aria in generale. È un discorso molto scientifico, tecnico e ovviamente anche non sempre accessibile, di facile lettura, però è inevitabile che quando si parla di qualità dell'aria si debba parlare anche di numeri e soprattutto di sostanze inquinanti. 0848 03 0808 invece è il numero per le vostre telefonate in diretta. Ci avviciniamo alle 11:45, anzi sono adesso le 11:45, quindi ascoltiamo con Francesca Margiotta il notiziario in lingua facile.
2: Notizie in lingua facile. Il governo ticinese ha deciso di fermare una parte dei soldi delle tasse che devono andare all'Italia. Si tratta di circa 50 milioni di franchi per la Lombardia. Il governo ticinese ha preso questa decisione perché l'Italia ha introdotto una nuova tassa sulla salute per una parte dei lavoratori frontalieri. Il governo ticinese pensa che questa tassa non rispetti gli accordi tra i due paesi. Ora il Ticino chiede alla Confederazione Svizzera di parlare con l'Italia per trovare una soluzione. La consigliera federale Karin Keller-Sutter e il ministro italiano Giancarlo Giorgetti si incontrano a Roma per parlare di questo tema. La consigliera federale Karin Keller-Sutter si occupa delle finanze per la Svizzera. Il ministro italiano Giancarlo Giorgetti si occupa delle finanze per l'Italia. È quasi passata una settimana dal forte terremoto in Venezuela. Si continua a cercare persone vive sotto le macerie. Questa notte è stato salvato un ragazzo di 12 anni. Il numero dei morti è salito a circa 1700. Molte persone però sono arrabbiate perché pensano che gli aiuti non siano sufficienti. La catena della solidarietà svizzera sta raccogliendo soldi per aiutare le persone colpite dal terremoto. Ieri nella città di Stade, vicino ad Amburgo, in Germania, c'è stata una sparatoria in un centro di accoglienza che ospita madri e figli. Durante la sparatoria, un uomo di origine turca ha ucciso 6 persone e poi è stato arrestato dalla polizia. L'uomo è il padre di una bambina di 3 mesi e non ha ottenuto il diritto di tenere la figlia. Mondiali di calcio 2026. Il Paraguay ha vinto contro la Germania ai rigori per 4-3. Anche la partita tra Marocco e Paesi Bassi è finita ai rigori. Ha vinto il Marocco, che continua il torneo e va avanti. I Paesi Bassi sono stati eliminati. Il Brasile ha battuto il Giappone 2-1. Il Brasile si è qualificato per il prossimo turno.
0: La terza parte, diciamo così, di Mille Voci, continuiamo con Ivan Mafioli, continuiamo a parlare con Ivan Mafioli, collaboratore scientifico dell'Ufficio della Sicurezza dell'Aria e del Suolo, della Divisione dell'Ambiente, lui lavora per la sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e con lui stiamo analizzando, leggendo, rileggendo il rapporto che è uscito la scorsa settimana sulla qualità dell'aria in Ticino. Arrivano molte domande dal pubblico allo 076 321 11 13. Ho detto anche che c'è la possibilità di chiamarci in diretta allo 0848 03 0808. Si parla ovviamente di sostanze inquinanti. Abbiamo detto, Ivan Mafioli, riassumendo, il diossido di azoto, le polveri fini e poi l'ozono. Sono queste le tre aree.
1: I tre inquinanti principali,
0: ecco. Diossido d'azoto, ozono e polveri fini. E poi ci sono le domande del pubblico. Abbiamo già posto al nostro ospite alcuni temi puntuali. Qualcuno chiede delle grigliate se hanno un'influenza sulla qualità dell'aria.
1: Sì, sicuramente anche lì ci sono delle emissioni, diciamo, soprattutto a livello locale, poi probabilmente vengono diluite. Ecco, a livello di domande di costruzione abbiamo spesso dei casi, per esempio quando si vuole installare un grill fisso, anche lì ci sono delle distanze da rispettare, perché sennò chiaramente si va a provocare delle emissioni eccessive verso il vicinato, e poi chiaramente ci sono delle buone pratiche, diciamo, già come bruciare la legna per cercare di produrre meno fumo. Sì, sicuramente
0: è un tema anche qua.
1: E lì sono diverse emissioni, ecco, che sì, sicuramente polveri fini soprattutto.
0: Silvano abita a Stabio e dice: rimango ogni giorno basito nel vedere cosa si accumula sui veicoli ma anche sulle finestre. Cos'è che si accumula? Sono le polveri fini, no? In estate.
1: Probabilmente sono delle polveri anche in ricaduta, ecco, quando queste, se si accumulano, vuol dire che sono comunque pesanti, e questa non è la parte che va nei polmoni, perché quelle restano proprio, sono polveri sospese nell'aria. Lì adesso non so dove vive.
0: Lui dice pure: il cantone ha peggiorato la situazione del traffico con una discarica sul confine e nessuna limitazione ai tir. Ma la prevenzione a chi spetta?
1: Ecco, vede, come dicevo, c'è questa percezione che chiaramente con l'aumento del traffico che vediamo tutti ci sia un peggioramento della qualità dell'aria, però in realtà la situazione è proprio l'opposto. Ecco, mi veniva in mente prima, guardando i grafici, se parliamo di Mendrisiotto, l'aria che si respira attualmente nel Mendrisiotto è assolutamente paragonabile a quella della Leventina di 6-7 anni fa. Questo basta guardare i grafici. In Leventina c'è stato un ulteriore miglioramento, chiaramente, però 6-7 anni fa si diceva: l'area della Leventina è pulita, no? E il Mendrisiotto è la parte più inquinata, e adesso praticamente siamo arrivati a quel livello di 6-7 anni fa, e le emissioni continueranno a diminuire.
0: Però, mi scusi, il Mendrisiotto rimane comunque inquinato e rimane comunque, sì, la qualità dell'aria del Mendrisiotto peggiore rispetto alla Leventina?
1: Esatto, c'è sempre questo gradiente nord-sud, perché il Mendrisiotto ha molto più traffico, molte più attività industriali, umane, c'è più gente che vive lì, e quindi facciamo più emissioni.
0: Poi un ascolto... Prego, prego.
1: Però ecco, questo gradiente si va... era molto più marcato anni fa, si vedeva proprio, ecco, si passava da un valore molto alto a uno molto basso. Adesso tende abbastanza a appiattirsi, è ancora leggermente visibile, si può vedere nel rapporto quando si guardano i dati delle stazioni del diossido d'azoto, come sia diminuito. Magari un altro dato interessante è il dato dell'autostrada a Camignolo, praticamente rispetta il limite di legge attuale, vuol dire che a un metro dall'autostrada la qualità dell'aria sarebbe teoricamente abbastanza pura.
0: Allora, io mi metto nei panni di chi abita...
1: Sì, è abbastanza sorprendente, ecco.
0: Sorprendente, questo. Ecco, però mi metto nei panni di chi abita nel Mendrisiotto. Alla domanda: com'è l'aria nel Mendrisiotto di questi tempi? L'abitante nel Mendrisiotto può rispondere in modo così naturale, spontaneo: ma è come l'aria che c'era in Leventina 7 anni fa?
1: E questo è un dato di fatto, sì. È più alta rispetto a altre località, però questo è stato il miglioramento.
0: Altra domanda: mi chiedo sempre se gli inquinanti tendono a salire nell'atmosfera o a depositarsi sul suolo. Questa è una domanda interessante. I valori misurati in pianura, lungo l'autostrada per esempio, salgono anche nelle zone collinari e di montagna circostanti, o l'aria rimane più pulita?
1: Ma diciamo, ecco, come correnti non notiamo un trasferimento di sostanze dal sottoceneri al sopraceneri, questo no, ecco, questo fa una, c'è comunque una barriera. In generale gli inquinanti si diluiscono, nel caso, ecco, con le correnti d'aria vengono diluiti. poi può succedere che con delle trasformazioni diventino solido e poi si depositino al suolo, questo sì, sotto forma di polveri.
0: Che sono polveri però che lei dice non entrano nei polmoni.
1: Sì, se si depositano sì, sono grossolane e quindi non sono problematiche per la salute.
0: Ma quali
1: però
0: sono?
1: Una parte può essere anche polveri fini, sì. Che
0: entrano nei polmoni.
1: Che vengono respirati, esatto.
0: Allora, tornando al vostro rapporto, leggo ancora: d'altro canto, a causa dell'aumento della temperatura e alla conseguente diminuzione del fenomeno dell'inversione termica, è probabile che gli episodi invernali di elevato inquinamento atmosferico si verifichino meno frequentemente con minore intensità. Le temperature medie più elevate prolungano inoltre il periodo di vegetazione e di conseguenza

0: della fioritura ci saranno, ecco, delle persone che soffriranno per le allergie sempre più presto e sempre più tardi, verso l'autunno.
1: Sempre sul vostro rapporto leggo, così come per altri effetti derivanti dai cambiamenti climatici, dal surriscaldamento globale, anche l'inquinamento atmosferico ha una sua dimensione economica, ad esempio oltre ai costi derivanti dagli effetti sulla salute, l'aumento delle concentrazioni di inquinanti nell'aria, questo è interessante, ha un impatto negativo anche sulle rese agricole. Quindi c'è anche tutto l'aspetto legato all'agricoltura.
0: Esatto, sì. Quindi anche in termini economici, come dicevo, con l'aria inquinata ha un influsso sulle rese, quindi sul raccolto, oltre che naturalmente sui i costi per la salute. Poi ci sono delle morti premature anche, purtroppo, questo bisogna dirlo. Con più l'aria inquinata, ecco, la gente vive anche meno, c'è una perdita di anni di vita, questo sì.
1: Ecco, ma riassumendo, siamo partiti dicendo aria in Ticino record positivo nel 2025, la qualità è ulteriormente migliorata. Questo è un dato di fatto. Poi però abbiamo snocciolato il vostro rapporto, caro Ivan Maffioli, e abbiamo visto che le criticità, anche i rischi, insomma, le cose che non vanno ancora bene, che stanno peggiorando, ci sono. Quindi come leggerlo oggi? Il vostro rapporto alla luce del comunicato stampa che tutti hanno diffuso, hanno detto beh, sta migliorando la qualità dell'aria, però qua e là si vedono cose che non vanno bene e che vanno peggio.
0: Sì, esatto, come c'è scritto bisogna prendere atto del miglioramento che c'è stato, enorme miglioramento, però consapevoli che appunto alcuni limiti sono ancora superati, che presto o tardi arriveranno dei nuovi limiti ancora più stringenti, e quindi bisognerà individuare anche delle nuove misure. Non sappiamo ancora bene quali, ecco, per ridurre ulteriormente le emissioni, perché fino adesso abbiamo guardato un po' dappertutto. Adesso so che per esempio l'industria automobilistica sta guardando alle emissioni delle particelle, quindi l'abrasione dei freni. Soprattutto, ecco, lì è un settore dove si potrebbe andare a lavorare, magari con il raccoglimento delle polveri derivanti dall'abrasione dei freni, questo che sono comunque considerevoli, magari non ce ne si rende conto, ma sono una fonte importante di polveri fini, e lì si potrebbe, ecco, con dei contenitori montati sulle ruote, ecco, di ridurre per esempio queste polveri. Poi sicuramente quelle risollevate dalla carreggiata sono anche importanti, dai veicoli, ci sono le polveri, si depositano e poi il traffico si le fa risollevare, e lì bisognerebbe trovare un sistema per ridurre questo fenomeno. Questi allora, sono un po' ad esempio dei punti che vengono discussi dalla scienza per il futuro.
1: Ci sono aspetti quindi molto tecnici, molto scientifici, esatto, tecnologici anche, che riguardano appunto gli esperti, le persone competenti e che conoscono la materia. C'è poi una pressione politica, ci deve essere la politica che si mantiene molto sveglia e attenta, e soprattutto la pressione politica va fatta e va continuata a fare su appunto i politici, questa pressione per far sì che le cose possano nel limite del possibile migliorare. Il singolo cittadino in un minuto cosa può fare? Però, perché questo in tanti lo chiedono: non prendere l'aereo, non fare grigliate, non usare l'auto, comprare l'auto elettrica.
0: Sì, tutto quello che comporta una riduzione delle emissioni, può essere in diversi ambiti, appunto il traffico, chiaramente con la mobilità, i veicoli elettrici, o anche non solo le migliori tecnologie, ma magari consumare anche meno. Ecco, in questo caso sì, una riduzione dei consumi, può essere anche delle percorrenze chilometriche, quindi i chilometri che si fanno con il veicolo privato, ecco, questo comporta una riduzione delle emissioni.
1: E poi le energie rinnovabili, ovviamente.
0: Ambiti, le energie rinnovabili, gli impianti di riscaldamento, l'isolamento delle case, anche questo. Una casa meglio isolata comporta un minor fabbisogno energetico e quindi minori emissioni, anche se si ha un riscaldamento a gasolio, per esempio, o anche legna, c'è bisogno di scaldare meno perché la

0: casa è meglio isolata. Ecco, questo magari non ci si pensa, ma è molto importante. Quindi quello che può fare il cittadino è soprattutto una riduzione dei consumi.
1: Grazie Ivan Maffioli per tutte le sue preziosissime spiegazioni sulla qualità dell'aria di ieri, oggi e anche di domani. Ivan Maffioli, collaboratore scientifico dell'Ufficio della Sicurezza dell'Aria e del Suolo, davvero grazie per la sua disponibilità e per la sua collaborazione a quella che appunto voleva essere una trasmissione informativa sullo stato della qualità dell'aria. Sono le 12, c'è il momento dedicato ai titoli del radiogiornale. Noi con Mille Voci ci ritroviamo domani a partire dalle 10. A voi tutte e tutti buona continuazione di giornata, di ascolto e di visione.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i titoli dei principali temi che tratteremo nel radiogiornale in onda fra mezz'ora. Sui ristorni delle imposte dei frontalieri, il governo ticinese ha annunciato oggi un blocco parziale in risposta alla cosiddetta tassa sulla salute che la Lombardia vuole imporre ai vecchi permessi G. La decisione del Consiglio di Stato ticinese è un segnale all'Italia, ma anche al Consiglio federale, accusato di non difendere gli interessi del Ticino. Proprio stamattina la direttrice del Dipartimento federale delle finanze, Karin Keller-Sutter, è a Roma per incontrare il suo omologo italiano Giancarlo Giorgetti. Nessuna eccezione per la Svizzera sull'acciaio esportato verso l'Unione Europea. Bruxelles ha deciso, da domani si riducono le quote esenti da dazi. In Medio Oriente un nuovo rapporto di un'ONG israeliana rivela un numero senza precedenti di giovani vittime, bambini e minorenni palestinesi uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania. La Germania non è più una squadra di classe mondiale. L'ex attaccante Oliver Neuville critica la Mannschaft dopo l'eliminazione contro il Paraguay nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo.
1: Informiamo che sulla A2, a causa di due veicoli in avaria, la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni. La situazione ai portali della galleria sulla 2 in direzione nord, fra Quinto e Airolo, sono segnalate attualmente code di 2 km. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, anche nella direzione opposta, fra Vassen e Göschnen, le code sono di 2 km. Mentre sul resto della rete viaria della Svizzera italiana, al momento la circolazione è invece scorrevole e non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare, ma ricordiamo che la galleria del San Gottardo attualmente è chiusa sulla A2 in entrambe le direzioni a causa di due veicoli in avaria.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1. Meglio di così.
4: Oggi come ospite giornalista Alessandro Bertellotti, che parte da Rete 2, approda a Rete 1.
5: Prima ancora l'info, prima ancora dall'Australia, è un percorso lungo all'interno di questa azienda, quasi 30 anni, sia da appunto da freelance e collaboratore esterno e poi da 18. Proprio in questi giorni sono 18 anni.
4: Auguri, sei maggiorenne quindi.
5: Sono maggiorenne. Eh sì, il penultimo passaggio è stato Rete 2, dove mi occupavo di documentaristica, i Moby Dick, i laser eccetera, e adesso su Rete 1 ho un programma il sabato pomeriggio, altri luoghi alle 3 del pomeriggio, affrontiamo temi di attualità molto vicini a noi con prospettive differenti.
4: Allora oggi ci porti un tema culinario, vorrei capire per quale motivo.
5: Allora, bisogna tornare indietro a quando ero un bambino, abitavo a Sanremo e per andare a scuola passavo davanti a un negozietto di generi alimentari e fuori dal negozio c'era una bacinella bianca di plastica piena d'acqua e dentro c'era il baccalà in ammollo e sotto c'era il tubo di scarico da cui l'acqua piano piano usciva, e questo era un metodo per avere il baccalà sempre pronto da vendere senza dover passare 3 giorni a dissalarlo. La regola vuole che se si compra un baccalà sotto sale bisogna metterlo in una pentola coperta d'acqua, cambiare l'acqua un paio di volte al giorno per 3 giorni e il baccalà è finalmente pronto per essere cucinato. Per evitare evitare questo passaggio si passava dal negozietto sotto casa a comprarlo già pronto, e quasi tutti i negozi avevano questa bacinella. Se si va al mercato Annonario a Sanremo si trovano ancora in pescheria i pescatori che vendono il baccalà ammollato, così è pronto per la cucina. E questa piccola immagine curiosa della mia infanzia mi accompagna da allora, perché il merluzzo è un pesce tradizionalmente povero, ma con una grandissima tradizione culinaria in tutto il mondo. Si va in Portogallo, si va in Asia, in giro a Venezia, Vicenza, nel sud Italia o nel nord Europa, e si trovano sempre ricette col baccalà o con lo stoccafisso nelle versioni più strane, tutte quante assolutamente uniche, che identificano il territorio da cui la ricetta arriva.
4: Quindi, oltre al giornalismo, una tua passione è la cucina, cioè sei anche cuoco?
5: Non esageriamo, diciamo che come tante persone mi piace ogni tanto provare a cucinare, ogni tanto funziona, il baccalà diciamo è un pochino più facile, e ogni tanto le ricette più elaborate, diciamo che c'è un potenziale, ecco, posso migliorare.
4: Cioè, il baccalà comunque mi sembra di capire che è un ingrediente legato proprio al tuo cuore, cioè la parte emotiva.
5: Sì, decisamente sì. Diciamo che il baccalà è un piatto facile e che funziona, quindi non puoi sbagliare. Cito un piccolo caso personale che riguarda una nostra collega, Elisa Manca. Quando è stata assunta qui in radio, non sarebbe riuscita a tornare a casa coi servizi pubblici, e si fermava a dormire da me. Io dormivo in sala e lei dormiva in camera, perché doveva alzarsi presto e quindi non disturbava, e non disturbava me e io non disturbavo lei. La prima sera che è arrivata avevo comprato 1 chilo di baccalà, ho cucinato il baccalà con le patate e i pomodori, una cosa molto semplice, e diciamo così, ricordo di averlo visto perché Elisa si è tuffata sulla padella e vedere alla fine fare scarpetta col pane è stata una bella soddisfazione, mettiamola così.
4: Primo consiglio per la ricetta:
5: allora, passate i 3 giorni mettendo l'acqua, cambiando l'acqua ogni 3 giorni, oppure molto,
4: cioè, ma
5: più
4: un impegno,
5: semplice.
4: Cioè una relazione con sto baccalà ogni,
5: certo.
4: Cioè per 3 giorni devo cambiare l'acqua,
5: oppure si compra il merluzzo più o meno già pronto e già ammollato, quello sotto sale dissalato. Ci sono 3 diversi tipi di merluzzo, il merluzzo è sempre lo stesso, però il merluzzo fresco, per esempio il carbonaro, che è molto buono, si può fare in padella come si cucina una bistecca, molto semplice, lo si impana e lo si butta in un po' d'olio e funziona, e piace tantissimo ai bambini, sembra una bistecca, in realtà è pesce estremamente saporito. Poi c'è il baccalà, che è quello sotto sale, che bisogna appunto dissalarlo, e poi c'è lo stoccafisso, che è quello che viene essiccato, quelle stecche di pesce. Lì serve una procedura molto più particolare, vi invito ad andare su internet e vedere come si ammolla uno stoccafisso, ci vuole molto più tempo, ma era comodo per esempio sulle imbarcazioni, perché stoccafisso e baccalà e le patate solitamente non mancavano mai, erano facilmente trasportabili, saporite, bastava aggiungere poco. Tant'è vero che una delle ricette più interessanti, ve ne cito due e mezza, una delle ricette più interessanti è lo stoccafisso cosiddetto brandacuyun.
4: Che non è una brutta parola.
5: Assolutamente no. Nella tradizione ligure, visto che il dialetto genovese era una lingua franca nel Mediterraneo, l'insulto definitivo è difficile trovarlo, quindi il concetto di cuyun non corrisponde, mettiamola così, a quello che potete immaginare voi. Si può tradurre con sempliciotto, persona non propriamente con, insomma, una persona un po' ingenua, ecco. La ricetta è molto semplice, e si devono mettere in una pentola lo stoccafisso e le patate tagliate, dopodiché l'olio si cucina e a un certo punto bisogna coprire e agitare violentemente la padella, e questa la pentola, e questa è una cosa che può farla anche il sempliciotto, mettiamola così.
4: Una ricetta terapeutica, direi, no? Per
5: sì,
4: buttare fuori le negatività della giornata.
5: Questo sì.

0: Siamo in cucina con Alessandro Bertellotti che ci dà dei consigli su come preparare al meglio, o meglio di così, il baccalà. Allora, prima ricetta era il baccalà terapeutico, che quando avete una giornata dove siete stati particolarmente fumantini, visto che bisogna scuotere sì, con molta energia questa pentola, ci si può un po' sfogare.
1: Sì, può essere un'idea in effetti.
0: Ecco.
1: Altrimenti una buona alternativa è il modo tradizionale di cucinare il baccalà in padella, dopo averlo buttato in acqua bollente salata per qualche minuto, in modo tale che si ammolla un pochino, oppure se si ha più tempo si può anche evitare questo passaggio e metterlo in padella. La cottura è un pochino più lunga, di solito appunto se lo butti prima nell'acqua bollente una mezz'oretta e il baccalà è pronto. Prende anche gli altri ingredienti, che possono essere davvero tanti e variati, adesso magari ne accenneremo qualcuno, altrimenti un pochino più lento, un'oretta in padella senza fare questo passaggio.
0: Cioè, insomma, comunque mi sembra di capire che il baccalà non è che sia proprio quel piatto ideale per quando uno è di fretta.
1: Allora, quando uno è di fretta, no, direi proprio di no. È un piatto che va preparato con un pochino di calma, anche un po' di fantasia. La cosa particolare del baccalà è che davvero ci si può mettere di tutto. Per esempio, il baccalà alla veneziana è praticamente solo baccalà con un po' di aromi. A Genova, per esempio, non si mette il pomodoro, è difficile. La scuola, insomma, c'è un po' di dibattito su questa cosa, ma sicuramente le acciughe, che fanno la differenza rispetto alla cucina ligure e al baccalà come si fa a Genova o in Liguria e più o meno il resto d'Italia o in Europa. Non ho trovato da altre parti la caratteristica delle acciughe, oppure si possono mettere i pomodori, che è una grande tradizione, con le olive. Noi chiaramente mettiamo le olive taggiasche, che sono quelle più pregiate, ma olive in generale può funzionare, anche se non è la stessa cosa. Ma ho trovato baccalà con l'uva, baccalà con melanzane, con i prodotti e le verdure più strane, quindi uno è libero anche di provare a inventarsi una ricetta che probabilmente c'è già da qualche parte e farla propria.
0: Chi è che ti ha trasmesso la capacità di cucinare?
1: Allora, torno a dire, non esageriamo, la curiosità quella sicuramente in casa, e poi bisogna fare anche un po'
0: chi cucinava a casa? Mamma,
1: allora,
0: papà?
1: Tutti e due, mia nonna materna, mio padre e mia madre, diciamo che ognuno aveva il proprio modo, la propria filosofia in cucina, ma penso che anche questa sia una cosa molto comune, no? Quando si usa dire in modo molto misogino, per esempio, che i grandi cuochi sono tutti uomini, sì, per demolire questa forma di misoginia è sufficiente dire che con tutta probabilità hanno imparato tutti dalla nonna, quindi funziona. E anch'io in casa, guardando come si cucinava in montagna, abbiamo ancora una stufa a legna dove il sugo sta lì delle ore, no? La carne sta lì delle ore, oppure delle cose un pochino più veloci, perché insomma i miei genitori, entrambi insegnanti, arrivavano a casa e non possiamo passare 3 ore ai fornelli, ecco, quindi ci voleva anche qualcosa di più semplice. E poi un pochino di necessità, perché poi quando sono partito per l'Australia, tanti amici all'ascolto ricorderanno le esperienze di Luna Rossa, di Alinghi, di Federer, della Inghis, raccontate da laggiù, vivendo da solo, la cucina aveva anche un significato, come dicevi tu prima, terapeutico, nel senso che staccare dal lavoro, staccare dalle abitudini e fare qualcosa, concentrarsi su qualcosa di completamente diverso per il semplice piacere di farlo e di preparare qualcosa di buono, anche solo per me o per amici, la mia vicina di casa che ogni tanto veniva a cena, la signora anziana che cucinavo io, questa cosa funziona. E poi si ragiona su che cosa preparo di carino, di originale per le bambine adesso, per mia moglie o all'epoca per amici che venivano a trovarmi o anche solo per me. Questo modo di ragionare, secondo me, in cucina è già vincente, nel senso che è difficile che le cose vadano male, cioè sicuramente fai qualcosa che ti dà soddisfazione e gratificazione. Io vedo la cucina in questo modo. E quindi quando si parla di baccalà, che si trovava anche anche a Melbourne, nei quartieri italiani a nord della città, già ammollato come quando ero bambino, già pronto per la cottura, era anche un divertimento provare a sfidarsi su questo, con questo pesce. Ecco.
0: Quindi qual è la ricetta che ti porta al baccalà australiano?
1: Allora, il problema dell'Australia è che se fai per esempio pasta e fagioli, il problema è che i fagioli non sono gli stessi che si trovano in Europa e quindi bisogna adattare gli ingredienti che si trovano con la realtà e con la necessità. C'era un grandissimo cuoco di origine veneziana, Stefano De Pieri, lui abitava a Mildura nel nord dello stato del Victoria, nello stato di Melbourne, aveva sposato una signora molto ricca che aveva il Grand Hotel, in realtà era un ristorantone con le camere, un bellissimo posto, ma non era più una località turistica, stava tornando a esserlo con lui, e lui divenne un famosissimo personaggio televisivo presentando un programma di cucina, andava al mercato a fare la spesa e funzionava perché quello che c'era, quello che trovava diventava la ricetta, è quello che più o meno facciamo tutti o proviamo a fare tutti.
0: Quindi il secondo consiglio è: la ricetta potete anche farvela sul momento con quello che trovate,
1: certo,
0: in frigo.
1: Ricetta di stagione è un tema che possiamo anche sviluppare in un'altra trasmissione.

0: Si parla di baccalà quest'oggi con Alessandro Bertellotti, un pesce che è sicuramente particolarmente saporito, Ale, e non è per tutti, insomma, anche per i bambini magari, no? Mangiare dei sapori forti, se non sono abituati, io ancora oggi per esempio faccio fatica. Tu hai già un consiglio però anche per quello.
1: Come si usa dire, non tutti i gusti sono alla menta, quindi dipende da persona a persona e anche da esigenze alimentari. C'è chi per esempio è intollerante a determinati prodotti, c'è chi ha fatto una scelta, quella di non mangiare carne o di non mangiare prodotti di derivazione animale, perché carità, però è vero anche che c'è una ricetta sicuramente per tutti, non è che queste persone muoiano di fame, anzi, per i bambini è sempre delicata la cosa. Allora, ci sono tante riviste di cucina con ricette spesso molto facili e un piccolo accorgimento è stato quello di sfogliare insieme le ricette, queste piccole riviste, e strappare la pagina, tenere la pagina con una ricetta che più o meno è gradita a tutti. E questa cosa funziona perché poi ho un piccolo classeur che non prevede chiaramente patatine fritte o cose così, dove ci sono primi piatti o secondi piatti o contorni o antipasti, e quando vedo che tira un'aria della serie quando ne usciamo se non trovando un compromesso, salta fuori questo piccolo classeur con alcune ricette. Non le faremo mai tutte, alcune sono proprio la soddisfazione di sfogliare e dire questo prima o poi la faccio, però un piatto che più o meno è gradito a tutti solitamente funziona. E poi
0: e soprattutto se è la persona a sceglierlo, per esempio esatto, il figlio eccetera, scegliere sarà, come dire, più facile che poi dovrà mangiarlo per forza.
1: Esatto, il rischio per esempio quando si fa un risotto è fare il risotto con lo zafferano e basta, e invece ci sono mille varietà di risotti che non conosciamo o non ci pensiamo. Sufficiente appunto tenere da parte qualche piccolo e si salta fuori, non so, risotto con i formaggi, risotto con i funghi, sempre risotto ma con una varietà rispetto a quanto abbiamo mangiato.
0: Però tu preferisci il baccalà, quindi torniamo. Tu hai il baccalà con, cioè la terza ricetta che ci dai quindi oggi.
1: Sono qua per il baccalà e la terza ricetta arriva sempre dalla Liguria e da un paesino che si chiama Badalucco, nell'entroterra di Armaditaggia, dove ci sono le olive taggiasche. Allora c'è lo stoccafisso alla baucogna, cioè come si fa a Badalucco. La storia vuole che i badalucchesi fossero assediati dai saraceni e riuscirono a resistere all'assedio mangiando lo stoccafisso. Non solo, ma riuscirono anche ad interrompere l'assedio e a inseguire i saraceni e a cacciarli. Siamo nel XVII secolo. Allora, non tutti concordano su questa versione che diamo per accettata, va bene? Ce n'è un'altra alla quale io non credo, perché altrimenti magari rischio di sollevare un dibattito sul tema, che racconta che invece i badalucchesi assaltarono una nave, catturarono queste stecche di pesce senza sapere come cucinarle, e da qui la ricetta. La ricetta è lo stoccafisso alla baucogna: in una casseruola bisogna mettere in mezzo un tubo e si mettono i pezzi di stoccafisso all'interno, all'interno di questa casseruola con questo tubo in mezzo. Si fa un soffritto mettendo dentro un po' di tutto, cioè pinoli, noci, nocciole, le acciughe, brodo di carne, insomma si fa questo sugo, e poi si mette il sugo tra una fetta e l'altra di questo stoccafisso, si mette un coperchio e deve cuocere per ore e ore. Man mano che si asciuga dal pozzetto, da questo tubo, si prende il brodo e si continua a bagnare lo stoccafisso. La seconda domenica di settembre a Badalucco si tiene la sagra dello stoccafisso alla baucogna e il governo norvegese fornisce lo stoccafisso, tanta è la tradizione e l'originalità di questo piatto. Nella piazza principale di Badalucco ci sono queste signore anziane che passano tutta la notte ai fornelli a cuocere questa forma di stoccafisso con questa ricetta che ha 4 secoli di storia.
0: Questo è bellissimo, perché quindi il tuo terzo consiglio è proprio andare lì e vivere, assaggiare in prima persona la ricetta, proprio poi in un contesto dove si rivive anche, no, la tradizione.
1: Ci sono tanti posti, l'ultimo che posso suggerire, dove ho avuto fortuna di andare 4 anni fa con la famiglia, ed era un piccolo sogno che si realizzava, adesso lo posso dire, alle isole Lofoten, da dove per tradizione arriva lo stoccafisso stesso che rimane mesi a essiccare grazie alle condizioni climatiche di queste isole a nord-ovest della Norvegia, da dove arriva appunto lo stoccafisso.
0: Grazie Alessandro Bertellotti. Oggi una puntata per chi ama i sapori forti. Non poteva andare meglio di così.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutto il paese trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli e in serata nelle Alpi sono previsti alcuni temporali sparsi. Nella notte su mercoledì si estenderanno anche alle altre regioni della Svizzera nordalpina. Le temperature massime raggiungeranno i 31 gradi al sud e i 29 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 1 luglio. Al sud trascorrerà una giornata con nuvolosità variabile, con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi. In serata arriverà vento da nord che porterà via le nuvole. Al nord in pianura abbastanza soleggiato e nelle Alpi e verso est nuvoloso con temporali che risulteranno a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi. Vi ricordo che fino a venerdì rimane attiva l'allerta per canicola di livello 3 per le basse quote del Ticino e del Moesano. Per ora è tutto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Sui ristorni delle imposte dei frontalieri, il governo ticinese ha annunciato oggi un blocco parziale in risposta alla cosiddetta tassa sulla salute voluta dall'Italia. La decisione del Consiglio di Stato è un segnale anche al Consiglio federale. Proprio stamattina la direttrice del Dipartimento federale delle finanze, Karin Keller-Sutter, è a Roma e ha incontrato il suo omologo italiano Giancarlo Giorgetti. Nessuna eccezione per la Svizzera sull'acciaio esportato verso l'Unione Europea. Bruxelles ha deciso, da domani si riducono le quote esenti da dazi. Sui dazi americani invece c'è delusione fra gli imprenditori per l'assenza di risultati ottenuti da Guy Parmelin durante la sua visita negli Stati Uniti. In Medio Oriente un nuovo rapporto di una ONG israeliana rivela un numero senza precedenti di giovani vittime, bambini e minorenni palestinesi uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania. La Germania non è più una squadra di classe mondiale. L'ex attaccante Oliver Neuville critica la nazionale tedesca dopo l'eliminazione contro il Paraguay nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Lo aveva annunciato e lo ha fatto il Consiglio di Stato ticinese, ha detto questa mattina di aver deciso all'unanimità di bloccare il versamento all'Italia di circa metà dei ristorni, si tratta di circa 50 milioni di franchi sulle imposte pagate dai frontalieri. Questo perché, secondo il governo ticinese, l'Italia starebbe violando gli accordi internazionali. Sentiamo da Bellinzona Gian Robbiani.
4: Tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale che vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
5: La base legale, il tributo italiano di cui fa riferimento il presidente del governo ticinese Claudio Zali, è la tassa sulla salute annunciata in Italia dal governo Meloni da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale. Ma la tassa sulla salute, secondo il Ticino, viola gli accordi internazionali, gli accordi italo-svizzeri, rappresenta cioè una doppia imposizione fiscale. E allora il Ticino ha deciso di rifarsi là dove può, sui ristorni dei frontalieri, cioè sul rimborso all'Italia di una parte delle imposte che i frontalieri pagano in Ticino per il loro lavoro. Ebbene, il Ticino avrebbe dovuto ristornarne 109 milioni, ne congelerà 50, la metà. Sentiamo il consigliere di Stato Christian Vitta.
6: È stata una sospensione cautelativa in attesa dell'evoluzione adesso che ci sarà sul fronte interno italiano, dove è stata formulata la possibilità di un posticipo dell'entrata in vigore di questa tassa.
5: Oggi, ne parleremo tra un attimo, la consigliera federale Karin Keller-Sutter sarà a Roma. Ieri ne ha discusso con il governo ticinese, ma la posizione di Berna sembra distante da quella ticinese. Il Ticino ha in mano una perizia che dice che l'Italia non potrebbe legalmente introdurre la tassa sulla salute. Berna invece sostiene di avere in mano un parere giuridico in cui si dice che l'Italia ne avrebbe diritto. Sentiamo Claudio Zali su questo punto.
4: Corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia, che credo che è cosa che la Confederazione non desideri.
5: Berna e Roma potrebbero però dire che è il Ticino a violare gli accordi internazionali ora.
4: Aggiungo però che anche su parte italiana le organizzazioni sindacali hanno fatto allestire un parere che conclude nello stesso senso di quello fatto allestire dal cantone.
5: Chiudiamo con una curiosità. I 50 milioni che vengono sospesi dal Ticino sono tutti ristorni destinati alla Lombardia. La regione Piemonte ha infatti già detto che non applicherà la tassa sulla salute, non a breve almeno, e dunque la sua quota di ristorni, circa 9 milioni di franchi, non verrà toccata.
3: E proprio su questo tema la consigliera federale responsabile del Dipartimento delle Finanze, Karin Keller-Sutter, lo abbiamo sentito, ha incontrato in mattinata il suo omologo italiano Giancarlo Giorgetti a Roma. Poco fa Keller-Sutter si è presentata in ambasciata svizzera per un incontro con i corrispondenti. In diretta troviamo Francesca Torrani. Francesca, cosa ha detto la consigliera federale?
7: Buongiorno, dall'ambasciata di Svizzera a Roma, la consigliera federale ha appena finito pochi minuti fa di restituire così l'incontro che ha avuto alle 11 questa mattina con Giancarlo Giorgetti, ministro appunto dell'economia italiana, dopo questo annuncio della tassa sanitaria che non è ancora entrata in vigore in Italia, ma che se venisse introdotta troverebbe sicuramente, lo abbiamo appena sentito, l'opposizione del Canton Ticino, e la domanda è se questa opposizione può creare una crisi tra i paesi, visto appunto il blocco definito cautelativo di una parte dei ristorni dei frontalieri che sarà, come abbiamo sentito, messo in atto dal Canton Ticino. Dunque cosa ha detto, cosa è stato il sunto di questo incontro con Giorgetti? Keller-Sutter ha spento così un po' subito i fuochi dicendo che non c'è nessuna crisi, non c'è nessuna tensione tra i due paesi, che e ha insistito sul fatto che la tassa non è ancora, o il contributo come lo chiamano in Italia, non è ancora in vigore, e dunque come dire, si parla di una cosa che ancora non c'è, però ha anche detto che questa decisione ticinese ha messo l'Italia insomma un po' in difficoltà, e che Giorgetti ha ripetuto che è pronto a creare un ponte tra Roma e la Lombardia per trovare una soluzione, per evitare appunto che questa tassa comporti delle tensioni tra i due paesi. Ma ripeto, quello che Keller-Sutter ha detto, e si è limitata veramente a pochi elementi, è che non c'è nessuna un timore che il campo delle azioni diplomatiche, delle azioni comunque anche dei temi condivisi tra Italia e Svizzera è talmente vasto che non è la tassa sulla sanità a preoccupare. Dunque tensioni diciamo così smorzate almeno da qui, da Roma, e adesso appunto proporremo poi questa sera in sede di sera un'intervista in cui andremo un po' più nel dettaglio anche tra tensioni che possono esserci adesso tra Berna e Ticino, ma anche lì in una prima risposta non ha la consigliera federale detto che ci sono particolari problemi insomma sull'asse Bellinzona-Berna. Io mi fermerei qui, ripeto, poi più nel dettaglio proporremo questa sera in 6 di sera l'intervista con la consigliera federale. Studio.
3: Grazie a Francesca Torrani in diretta. L'Unione Europea ha reso note stamattina le sue nuove misure più severe a salvaguardia della propria produzione di acciaio, misure che entreranno in vigore da domani. Per la Svizzera si riducono le quote esportabili esenti da dazi. Per gli aggiornamenti ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
8: Sì, in risposta alla sovrapproduzione mondiale di acciaio e alle misure protezionistiche già assunte dagli Stati Uniti, anche l'Unione Europea prende le contromisure e introduce da domani dazi al 50% sull'import di acciaio, finora erano del 25%. Bruxelles riduce inoltre del 47% le quote importabili senza prelievo, portandole a 18,3 milioni di tonnellate l'anno, limite oltre il quale si applicheranno i nuovi dazi. In questo quadro, la Svizzera potrà esportare verso i 27 un terzo in meno di acciaio esente da dazi rispetto alle quote attuali, e questo in virtù di un accordo di principio fra Berna e Bruxelles. L'impatto esatto sul nostro settore siderurgico potrà essere valutato soltanto in base alle varie categorie di acciaio, poiché non in tutti i casi i contingenti sono superati. Come la Svizzera, lui ha negoziato e raggiunto un accordo preliminare sulle quote esenti con una dozzina di altri stati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Meglio di Berna, sono trattati da Bruxelles soltanto gli stati dello spazio economico europeo, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Anche nei confronti dell'Ucraina l'UE ha voluto avere un occhio di riguardo. Berna, dal canto suo, ambiva a ottenere un'eccezione, sperava di passare indenne dalla stretta dell'UE sull'acciaio, ma non vi è riuscita, è invece riuscita a limitare i danni.
3: E sempre in tema di dazi, ma stavolta quelli imposti dagli Stati Uniti, il consigliere federale Guy Parmelin, in visita ieri a Washington, non è riuscito a portare a casa un accordo vincolante in grado di scongiurare un nuovo aumento. Uno scenario di incertezza che preoccupa le associazioni economiche svizzere. Gianluca Olgiati.
9: Il tempo stringe. Fra poco più di 3 settimane, il 24 luglio, scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti. Dopodiché il presidente Donald Trump ha già lasciato intendere di voler applicare nuovi dazi aggiuntivi. Il ministro dell'economia Guy Parmelin è volato a Washington con l'obiettivo di rendere definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre con dazi al 15%. Obiettivo mancato. Marco Taddei, responsabile politica internazionale dell'Unione Svizzera degli imprenditori, si dice deluso.
10: C'era grande speranza per avere un accordo, è importante per le imprese di avere un accordo, di avere un po' di prevedibilità per investire, per assumere anche personale, per avere dei progetti, e quindi si continua purtroppo in questa situazione di grande incertezza. Fino a quando non lo sappiamo.
9: La contromossa svizzera, una nuova dichiarazione consegnata da Parmelin al rappresentante americano per il commercio Jameson Greer, con nuove concessioni per favorire l'accesso al mercato svizzero a prodotti americani nel settore delle automobili e dei dispositivi medici. Una mossa unilaterale del Consiglio federale decisa senza interpellare il Parlamento.
11: Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution rapide.
9: E a Washington Guy Parmelin si è giustificato così: il ruolo del governo è trovare una soluzione rapida che porti stabilità e prevedibilità. E se Economist Suisse approva la mossa, purché porti a un proseguimento dei colloqui, il rischio è che non ci sia contropartita, che dagli Stati Uniti non arrivi nulla in cambio. Ancora Marco Taddei, dell'Unione Svizzera degli Imprenditori.
10: Purtroppo sì, siamo poi in una situazione di inferiorità rispetto agli Stati Uniti, quindi bisogna cercare, tutte le soluzioni sono aperte, tutte le possibilità devono essere vagliate.
9: Una risposta diretta o indiretta da parte americana arriverà inevitabilmente nelle prossime settimane.
3: Sui salari minimi è stata lanciata ufficialmente stamattina la raccolta firme contro la modifica di legge decisa dal Parlamento. Ad opporsi sono in particolare sindacati e partiti di sinistra che temono un peggioramento per gli stipendi più bassi. Sullo sfondo la novità secondo cui i contratti collettivi di lavoro stipulati tra sindacati e padronato devono prevalere sui salari minimi cantonali o comunali. Sarebbe quindi legale una retribuzione inferiore al minimo stabilito in una legge cantonale o comunale. Per i referendisti questa modifica è quindi anche un attacco alle decisioni democratiche. Ora hanno 100 giorni per raccogliere le 50 firme per imporre una votazione popolare sul tema. E a proposito di votazioni, stamattina l'amministrazione federale ha comunicato i temi sottoposti al popolo il prossimo 29 di novembre. Sono ben 4: l'aumento dell'IVA per finanziare l'AVS, l'iniziativa popolare per limitare i fuochi d'artificio, l'iniziativa popolare del centro contro la discriminazione fiscale del matrimonio e la legge che allenta le regole per l'esportazione di armi. Spostiamoci ora in Cisgiordania, dove dopo il 7 ottobre del 2023 i palestinesi sono sempre più spesso le vittime di violenze da parte di coloni e anche dell'esercito israeliano. Bezalem, il centro di informazione israeliano per i diritti umani nei territori occupati, ha redatto un rapporto che rivela un numero senza precedenti di giovani vittime, bambini e minorenni palestinesi uccisi dalle forze israeliane. Ne parliamo con Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme. Michele, partiamo dai numeri.
12: Sì, buongiorno. L'accusa che Bezalem nel suo rapporto Infanzia senza scudo rivolge alle autorità militari e ai coloni israeliani è molto grave. L'uccisione di bambini e adolescenti palestinesi in Cisgiordania, sostiene, non è una serie di incidenti isolati, è una pratica sostenuta da ogni braccio del sistema israeliano, e scrive che dal 7 ottobre 2023 al 29 giugno 2026, cioè ieri, Israele ha ucciso 1087 palestinesi in Cisgiordania, tra cui 242 bambini. Nel solo 2025 sono stati uccisi 54 minori, tra cui figurano 3 bambini tra i 2 e i 9 anni, 9 tra i 10 e i 13 anni, e tante vite giovani si sarebbero potute salvare se in non pochi casi i militari non avessero rallentato, addirittura fermato le ambulanze e i medici inviati a prestare i soccorsi ai feriti. Secondo Bezalem, per legittimare questa uccisione di routine agli occhi del pubblico israeliano e del mondo, Israele disumanizza sistematicamente i palestinesi. Il Centro per i Diritti Umani inoltre punta il dito contro l'esercito quando etichetta quasi automaticamente i bambini e gli adolescenti palestinesi, che non rappresentavano alcuna minaccia, come terroristi o coinvolti nel terrorismo.
3: Michele, quanti di questi crimini contro giovani vittime approdano poi di fronte alla giustizia?
12: Beh, come a Gaza, anche in Cisgiordania l'esercito israeliano nega una volontà precisa di colpire persone innocenti e soprattutto i bambini. Aggiunge che un'indagine viene sempre avviata su ogni caso sospetto e ad ogni denuncia. Secondo i centri per i diritti umani le cose non starebbero affatto così. Piuttosto, dicono, il sistema legale, militare e civile israeliano aiuta ad insabbiare queste uccisioni e concede impunità a soldati e coloni che sparano. Il pubblico israeliano, aggiungono, rimane in gran parte indifferente. Secondo i registri pubblici di dati dell'Organizzazione per i diritti umani Yeshdin, l'ultimo attacco mortale contro palestinesi compiuto dalle forze di sicurezza israeliane, che ha portato ad una incriminazione, risale addirittura al 2019, e l'ultimo omicidio commesso da un colono israeliano, che ha portato ad un rinvio a giudizio, risale addirittura al 2018.
3: Michele Giorgia, in diretta da Gerusalemme. Scade oggi in Sudafrica l'ultimatum imposto arbitrariamente da un gruppo chiamato March and March, che chiede a tutti coloro che vivono illegalmente nel paese di andarsene. Il gruppo ritiene che i migranti siano la ragione di molti problemi, come la disoccupazione, che ha toccato il 30% a livello nazionale. A seguito di violente proteste sono già migliaia le persone in viaggio. Sofia Stroppini ne ha parlato con Luciano Pollichieni, ricercatore esperto di geopolitica africana.
13: Nel nostro immaginario collettivo il Sudafrica è il paese dei diamanti, e per capire le origini di questo odio xenofobo bisogna andare proprio alla crisi di questo settore e tutto ciò che ne comporta. L'industria mineraria è sempre stata un volano che attirava immigrazione e promuoveva una forma di integrazione nella società sudafricana. Una volta che quello è venuto meno, è arrivata la xenofobia.
14: Il gruppo March and March, così come altri che si sono succeduti negli anni, è convinto che la presenza di migranti irregolari, che secondo le statistiche rappresentano il 5% della popolazione, sia la causa della crisi che sta attraversando il paese. Ma oltre all'insoddisfazione economica c'è anche quella rispetto alla classe politica.
13: Non mi sorprenderebbe che questa deadline del 30 giugno non sia poi, in fin dei conti, che un modo per raccontarsi, per verificare le loro capacità di influenzare poi il governo sudafricano.
14: La reazione del governo davanti alle violente proteste che hanno portato all'uccisione di diverse persone nelle scorse settimane è stata debole. Il presidente sudafricano Ramaphosa
13: adotta questa postura dove sicuramente non incoraggia la xenofobia, ma non fa nemmeno quello che è tutto in suo potere per porre un freno a questa deriva. Per capire la posizione di Ramaphosa devi entrare nell'ottica di un politico e di un partito, che è l'African National Congress, che è il partito di Nelson Mandela, che è ormai ininterrottamente al potere da quasi 40 anni e che, da qualsiasi prospettiva la guardi, non è più capace di trovare una risposta a quelli che sono i problemi dei cittadini.
14: Come si posiziona invece l'elite bianca sudafricana? Il ricercatore esperto di geopolitica africana Luciano Pollichieni spiega che è spaccata tra una maggioranza che appoggia il governo e una minoranza all'interno della quale quale c'è una frangia estremista, che però non partecipa attivamente a questo tipo di iniziative.
13: Essendo degli estremisti, la vedono come una questione che riguarda prevalentemente i neri. Questo tipo di xenofobia sta attecchendo sempre di più all'interno di quella parte della popolazione che subisce maggiormente la marginalità economica e sociale, in quella componente demografica che è prevalentemente nera.
3: In questi giorni di caldo torrido non mancano le discussioni sul cambiamento climatico e i suoi effetti, e proprio per le sue politiche climatiche è bene che la Svizzera si doti di un gruppo indipendente di esperti che dispensi consigli ai suoi organi decisionali. A dirlo è il Consiglio d'Europa, 2 anni dopo la condanna della Confederazione per inattività climatica da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una raccomandazione che, come già la sentenza, genera un certo malcontento. Anna Riva.
15: Non il Consiglio federale, che non vede una reale necessità di intervento, né il Parlamento, contrario a quella che reputa un'ingerenza nelle sue competenze. La condanna della Svizzera a Strasburgo nell'aprile 2024 a seguito della denuncia dell'Associazione Anziane per il Clima era stata accolta dai vertici dello Stato con una sorta di piccata alzata di spalle, come a dire: ma come? Tutti i nostri sforzi e gli investimenti nella tutela di clima e ambiente, la Corte Europea dei Diritti dell'uomo ancora non li reputa sufficienti. Ebbene, ecco che in queste ore si aggiunge un altro capitolo alla travagliata vicenda. Dal Consiglio d'Europa arriva infatti la raccomandazione alla Confederazione di valutare la creazione di un comitato nazionale indipendente che controlli la politica climatica del Paese. Raccomandazione che Greenpeace, che sostiene le Anziane per il Clima, saluta positivamente. Già in paesi come la Gran Bretagna e la Danimarca, scrive l'organizzazione ambientalista, simili gruppi di esperti hanno contribuito a migliorare le rispettive strategie climatiche. Un comitato del genere, conclude, non cambia nulla nei processi politici di un paese, né dovrà avere la possibilità di emanare sanzioni. Decisamente meno entusiasta invece è l'UDC. Interpellato dal Blick, il consigliere nazionale sangallese Mike Egger dice che la Svizzera non ha bisogno, citiamo, di costosi controllori del clima. Già oggi, prosegue, la Confederazione dispone di processi politici che funzionano. Il Consiglio federale deciderà entro l'autunno se dare seguito alla raccomandazione di Strasburgo.
3: Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva. Buona giornata.
16: Lo sport.
17: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Fanno e faranno discutere le eliminazioni di Olanda e Germania nei 16esimi di finale della Coppa del Mondo. Se quella degli Orange ci può anche stare contro un Marocco sempre più convincente, quella della Mannschaft è per certi versi clamorosa, perché è rimediata contro un rispettabile Paraguay, certo, ma tutt'altro che irresistibile. Una sconfitta dolorosa anche per l'ex attaccante della nazionale tedesca, il ticinese Oliver Neuville.
18: Abbiamo giocato male. Ugualmente non devi perdere la partita. Con la qualità che c'ha la Germania abbiamo creato poco, e alla fine se crei poco non puoi vincere la partita. Comunque il calcio è così, bisogna accettare, perché Paraguay ha difeso molto bene, ha cercato solo fare di quello, ha cercato anche un po' di spaccare il gioco per le loro possibilità, hanno fatto bene.
17: Tu dicevi il nazionale la qualità ce l'ha, soprattutto là davanti. Allora è una questione un po' di mentalità, non è più la Germania di una volta che non sbagliava le partite.
18: Beh, bisogna dire la verità, adesso negli ultimi 3 mondiali 2 volte sei uscito nei gironi, e adesso ce la fa arrivare ai 16esimi e perdi col Paraguay, e allora manca qualcosa, bisogna dire la verità. Anzi, diciamo che magari la Germania non è più una squadra di classe mondiale.
17: Il paragone magari con la Germania campione del mondo del 2014 o anche la tua Germania, comunque lo ricordiamo, un bronzo e un argento, pesa?
18: Ma sicuramente, perché alla fine anche negli anni in avanti la Germania si è sempre qualificata, perlomeno fino agli ottavi e quarti di finale si è sempre qualificata, e adesso che magari c'era la nuova generazione e fa male vedere che non ce la fanno arrivare almeno ai quarti o in semifinale, perché trovo che la qualità ce l'hanno, un Florian Wirtz, un mondiale, sono giocatori per me di classe mondiale, comunque sono arrivati al mondiale che non erano al 100% e sono normalmente due giocatori che possono fare la differenza.
17: C'è un attimo di crisi o credi che sono episodi alla fine?
18: Bisogna dire anche che in una partita ci sono dei episodi che possono andare dalla tua parte o non dalla tua parte. Perché per esempio ieri abbiamo fatto un gol regolare, il 2-1 di Ta, non c'era mai fallo, almeno in Germania e in altri paesi hanno detto che normalmente la VAR non doveva intervenire in quel momento. Però non è una scusa, però era un gol regolare, e sono dei piccoli episodi che può cambiare la partita. Se un contrasto così lo fischi, non ci saranno più gol su calcio d'angolo, quindi non è una scusa. Una squadra come la Germania avrebbe potuto avere altri giocando meglio a calcio.
17: In Germania oggi come si vive questa eliminazione? Immagino che ci si vada giù abbastanza dura anche con Nagelsmann.
18: Sì, sicuramente, anche se il calcio è così, adesso sono tutti delusi, anche l'allenatore. Lui ha un contratto fino al 2028, lui fa che vuole rimanere, però alla fine non è lui che decide, perché lo sa com'è il movimento quando c'è una delusione così grande che esci fuori ai sedicesimi di finale. La pressione è molto forte in Germania. È chiaro che adesso ci sarà un paio di giorni dove la stampa criticherà un po' tutti, però bisogna guardare in avanti perché la qualità c'è.
17: Dunque, Paraguay agli ottavi contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23. Una Francia che ha nel reparto offensivo le sue armi migliori. Lorenzo Boscolo.
16: Dembélé, incrocia Dembélé! Terzo gol di fila di Ousmane Dembélé. Sorride anche Mbappé. Chiacchiere, chiacchiere, dice Dembélé.
19: Il faut rester concentré. Il y a des choses importantes qui vont arriver.
20: Giocatore di poche parole, contano i fatti, anzi le reti, 4 a questi mondiali. 10 anni fa l'esordio con la nazionale francese, campione del mondo in Russia nel 2018, vice in Qatar 4 anni or sono a questi mondiali, sale in cattedra contro la Norvegia realizzando in risposta forse al suo capitano Mbappé

0: Osman Dembélé, che in nazionale però per certi versi è al servizio del suo capitano.
1: No,
0: mi sento benissimo. Dove mi mettono sto. L'importante è la comunicazione tra di noi. Siamo una squadra composta da molti talenti, è evidente, ma se le connessioni tra di noi non funzionano, il talento è sprecato. Restiamo concentrati e pensiamo alla squadra.
1: E come l'ho detto, il più importante è di restare concentrati e pensare all'equipe.
0: Ed è chiaro a tutti che se queste connessioni funzioneranno, beh.
2: Completa il programma odierno Costa d'Avorio Norvegia delle 19, la vincente affronterà il Brasile, l'ottavo già noto, e quello tra Marocco e Canada. Sempre per il calcio, l'Inter ha ufficializzato l'addio di Jan Sommer dopo 3 stagioni, mentre Nico Paz rimarrà ancora un anno al Como. Nel tennis infine, seconda giornata a Wimbledon con 3 svizzeri in campo, Stan Wawrinka in serata affronta l'italiano Berrettini, nel pomeriggio Victoria Golubic è impegnata contro la bielorussa Simanovic, più tardi Simona Walter debutta contro la colombiana Osorio. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love.

0: Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Apre la puntata di oggi una leggenda della musica contemporanea, Quincy Jones, celeberrimo soprattutto per la sua figura di produttore degli album più importanti della carriera di Michael Jackson. Ma la sua storia inizia ben prima, quando negli anni 50, adolescente, inizia a suonare con l'amico Ray Charles e come trombettista nella band di Lionel Hampton. Potremmo dedicare un'intera puntata alla sua vita artistica, durata più di 70 anni, ma andiamo al 1981, anno in cui pubblica l'album The Dude, con il supporto del meglio dei musicisti e delle voci del momento, tra questi Herbie Hancock e Patti Austin. Nel disco riprende un brano di Chas Jenkel, già tastierista, chitarrista e autore per Ian Dury di classici come Sex and Drugs.

Quincy Jones ha inaugurato questa puntata del Vintage Café di Rete 1. Aino Corrida si aggiudica uno dei 28 Grammy Awards della sua stellare carriera, terminata con la scomparsa avvenuta nel novembre del 2024. Ora andiamo in Gran Bretagna, dove alla fine degli anni 70 nascono gli Art Nouveau. Qualche anno più tardi il gruppo cambia il nome in Kajagoogoo e cerca un nuovo cantante tramite un annuncio sul magazine musicale Melody Maker, tramite il quale hanno già trovato fortuna e nuovi componenti, band come i Deep Purple, i Genesis, gli Yes e i Depeche Mode. I Kajagoogoo trovano Christopher Hamill, che sarà la voce del gruppo per un solo album, prima dell'esordio come solista e con il nome di Limahl con Never Ending Story, colonna sonora de La Storia Infinita. Della loro breve storia resta un'esigua manciata di successi, il più grande dei quali è Too Shy.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Con Ritrovarti qui abbiamo ascoltato Fabio Concato, all'anagrafe Fabio Bruno Ernani Piccaluga, che inizia il suo percorso artistico con un gruppo di cabaret di cui fa parte anche Giorgio Porcaro, comico famoso per battute e frasi come la mano a cucchiaietto che ispirerà il primo personaggio di Diego Abatantuono. Concato scrive testi e musiche per i primi spettacoli tenuti nello storico locale Derby di Milano, trampolino di lancio per molti artisti come Claudio Bisio, Cocchi e Renato, Nato, i Gufi, Enzo Iannacci, solo per citarne alcuni. Il successo arriva per lui con Domenica Bestiale dell'82, dopo qualche anno di gavetta e dopo aver partecipato come corista a UFO Robot, sigla del cartone animato Goldrake. La prossima selezione ci porta alla fine degli anni 50 con Connie Francis, nata negli Stati Uniti come Concetta Rosa Maria Franconero e di evidenti origini italiane. È una delle artiste di maggiore successo della storia, con oltre 200 milioni di dischi venduti. L'ascoltiamo con la sua versione di un brano di Neil Sedaka, Stupid Cupid.

su Rete 1 Vintage Caffè. Buon ascolto da Marco Trovesi anche a chi ci segue in podcast su rsi.ch. Abbiamo ritrovato Billy Ocean, primo artista britannico ad aggiudicarsi un Grammy Award americano nella categoria R&B. Love Zone è la canzone che dà il titolo al suo sesto album dell'86, che consolida la popolarità anche grazie ad un altro singolo incluso nella colonna sonora di Il gioiello del Nilo. Restiamo in ambito cinematografico. Un anno prima esce nelle sale Il gioco del falco, thriller di spionaggio con protagonisti Timothy Hutton e Sean Penn. Il principale tema musicale vede la collaborazione inedita e unica tra David Bowie e il gruppo del chitarrista jazz Pat Metheny. Bowie nello stesso periodo lavora anche per le colonne sonore di Labyrinth, Absolute Beginners e Quando soffia il vento, ma il suo debutto per il grande schermo resta il migliore e quello di maggiore successo, arrivando anche ai vertici della hit parade svizzera. This is not America.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Nel 94 Chrissy Hynde, leader e cantante dei Pretenders, decide di incidere una canzone da classifica. Assolda quindi il duo di autori Tom Kelly e Billy Steinberg, nomi sconosciuti al pubblico ma che hanno già firmato grandi successi come Like a Virgin di Madonna, True Colors di Cyndi Lauper e Eternal Flame delle Bengals. Una garanzia per I'll Stand By You, che vede anche una svolta nella carriera del gruppo e una concessione al pop di cui la Hynde inizialmente si vergogna un po' dopo il suo passato decisamente più ribelle. Ora andiamo in Svezia con il duo dei Coop. Summer Sun è la loro più grande hit, che riesce a conquistare anche il pubblico americano grazie alle sonorità che attingono dal jazz degli anni 60 e dallo swing, uniti alla musica elettronica, un mix inusuale per gli anni 2000 che loro stessi definiscono swingtronica.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Il Vintage Café di Rete 1 oggi ha ritrovato Edoardo Bennato negli anni 90, abbastanza lontano dall'ironia e dal sarcasmo dei primi dischi. Le ragazze fanno grandi sogni è la canzone che dà il titolo al suo 15° album, inciso poco tempo dopo la scomparsa della compagna e della madre. È un disco permeato dal senso di malinconia e al tempo stesso un omaggio al mondo femminile che contiene alcuni dei migliori brani della seconda fase artistica del cantautore napoletano. Nei prossimi minuti ascoltiamo il duo australiano degli Air Supply, che con una serie di hits sono diventati tra i protagonisti del lato più dolce del rock, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Lost in Love è pubblicato come singolo dapprima solo in Australia, ma il leggendario produttore americano Clive Davis ne intuisce il potenziale e lo commercializza anche negli Stati Uniti, facendolo diventare un successo internazionale.

Down on the Street è stato uno dei successi degli Shack Attack, raffinato gruppo britannico con forti influenze jazz, nato nel 1980 e attivo ancora oggi, pubblicando in media un album ogni due anni, spesso strumentale e soprattutto per il mercato giapponese, dove è molto apprezzata la musica, diciamo, poco commerciale. Il singolo entra anche nella classifica dance americana, unica apparizione nelle charts oltreoceano, oltre a Day by Day, altra canzone con la speciale partecipazione di Al Jarreau. In chiusura di questa puntata ritroviamo Norah Jones, figlia d'arte del leggendario compositore indiano Ravi Shankar, virtuoso del sitar che negli anni 60 ispira molti protagonisti del rock, primi fra tutti i Beatles, dell'amico George Harrison che lo definirà il padrino della world music. Norah Jones, che prende il cognome della madre, debutta in grande stile nel 2002 con uno degli album di esordio più venduti della storia e collezionando fino ad oggi 10 Grammy Awards. L'ascoltiamo insieme al gruppo del chitarrista blues Peter Malick in New York City. Vintage Café è come sempre in podcast su rsi.ch e su Rete 1. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Il governo ticinese ha annunciato stamani un parziale blocco dei ristorni delle imposte dei frontalieri destinati alla Lombardia. Questo in risposta all'imminente applicazione da parte lombarda della controversa tassa sulla salute che andrà a colpire parte dei lavoratori frontalieri. Sentiamo il servizio di John Robbiani che parte dalle parole del presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali.
2: Tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale che vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
3: La base legale, il tributo italiano di cui fa riferimento il presidente del governo ticinese Claudio Zali, è la tassa sulla salute annunciata in Italia dal governo Meloni da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale. Ma la tassa sulla salute, secondo il Ticino, viola gli accordi italo-svizzeri, rappresenta cioè una doppia imposizione fiscale. E allora il Ticino ha deciso di rifarsi là dove può, sui ristorni dei frontalieri. Cioè sul rimborso all'Italia di una parte delle imposte che i frontalieri pagano in Ticino per il loro lavoro. Ebbene, il Ticino avrebbe dovuto ristornarne 109

0: milioni ne congelerà 50, la metà. Sentiamo il consigliere di Stato Christian Vitta.
1: È stata una sospensione cautelativa in attesa dell'evoluzione adesso che ci sarà sul fronte interno italiano, dove è stata formulata la possibilità di un posticipo dell'entrata in vigore di questa tassa.
0: Il Ticino ha in mano una perizia che dice che l'Italia non potrebbe legalmente introdurre la tassa sulla salute. Berra invece sostiene di avere in mano un parere giuridico in cui si dice che l'Italia ne avrebbe diritto. Sentiamo Claudio Zali su questo punto.
2: Corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia, che credo che è cosa che la Confederazione non desideri.
0: Berna e Roma potrebbero però dire che è il Ticino a violare gli accordi internazionali ora.
2: Aggiungo però che anche su parte italiana le organizzazioni sindacali hanno fatto allestire un parere che conclude nello stesso senso di quello fatto allestire dal Cantone.
3: E la decisione di Bellinzona arriva proprio mentre a Roma questa tassa sulla salute è al centro di un incontro fra la consigliera federale Keller Sutter e l'omologo italiano ministro delle Finanze Giorgetti. Un comitato composto da Verdi, PS, Verdi Liberali e diverse altre organizzazioni ha lanciato il referendum contro il controprogetto del Parlamento all'iniziativa Stop al Blackout. Contestano la revoca del divieto di costruire nuove centrali nucleari approvata di recente dalle Camere. Secondo i promotori, anche sulla scorta di uno studio del Politecnico di Zurigo e l'Istituto Paul Scherrer, nuove centrali costerebbero decine di miliardi di franchi e rallenterebbero lo sviluppo delle energie rinnovabili. La raccolta delle firme termina l'8 ottobre. È aumentato anche l'anno scorso il traffico sulle autostrade svizzere. Nel 2025 sono state registrate quasi 70.000 ore di coda, circa il 20% in più rispetto all'anno precedente. Secondo i dati dell'Ufficio Federale delle Strade, la quasi totalità degli ingorghi è dovuta al sovraccarico della rete, mentre i cantieri provocano poco meno del 4% dei rallentamenti. Invariata la situazione alla Galleria del San Gottardo, situata lungo una delle autostrade più congestionate del paese. In Venezuela un 12enne è stato tratto in salvo dalle macerie di un edificio a ormai 5 giorni dalle 2 forti scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Nel frattempo il numero dei morti ha ampiamente superato quota 1.700. Sempre in Sud America è Keiko Fujimori la nuova presidente del Perù. Dopo oltre 3 settimane di scrutinio, la leader della destra ha vinto il ballottaggio con poco più del 50% delle preferenze, superando lo sfidante Roberto Sanchez. Figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, Keiko assumerà l'incarico il 28 luglio in un clima ancora segnato dalle contestazioni dell'opposizione. Fino a stasera abbastanza soleggiato su tutta la Svizzera con sviluppo di cumuli, in seguito possibili temporali sparsi. Domani nuvolosità variabile con rovesci e temporali a partire dalle Alpi. A nord abbastanza soleggiato in pianura, sulle regioni orientali temporali anche intensi.
4: Sulla A2 la Galleria del San Gottardo è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Ci sono code ad entrambi i portali. Per quanto riguarda i treni navetta, la stazione di carico del Sempione, a Isel e a Briga è chiusa a causa di lavori.
5: Rete 1.
4: Le 14:05, buon pomeriggio da Francesca Margiotta, è l'ultimo giorno di giugno, siamo arrivati anche qui. Come vola il tempo quando ti diverti, come volano i pomeriggi quando ci facciamo appassionare da notizie positive o che ci fanno riflettere anche sulla bellezza e le possibilità che ci dà questo mondo. Perché no? Io provo a selezionare notizie, notiziole, spunti per leggerveli e raccontarveli col sorriso, e poi col sorriso arriveremo anche lì. Eh sì, le cose che credevamo da piccoli. Ieri sono arrivati così tanti messaggi che non so neanche se leggerveli tutti o dosarli. Comunque magari li leggiamo tutti aspettando che ne arrivino tanti altri. Il numero per comunicare con questo bello studio è 076 321 1113 e la canzone che ci porta coi ricordi alla fine degli anni 90 è questa, utilizzata anche per una famosa serie televisiva basata sulle storie di ragazzi, amori, intrighi, sempre cose da ragazzini comunque.

Once Known Richard, canzone del 1999 che si chiama Kiss Me, come un film ambientato in un liceo, quindi si trattava di storia di ragazzi, e anche come abbiamo sentito più volte questa canzone spuntare in Dawson Creek, che è stata una serie televisiva simbolo degli anni 90. Prima c'erano quelli di 90-210 Beverly Hills che ci hanno tirati grandi, e poi sono arrivati anche a consolidare la nostra gioventù quelli di Dawson's Creek. Non parliamo di ragazzini, ma forse sì, parliamo di sogni che si hanno. I sogni dei ragazzi sono spesso legati a cose magari anche pratiche o lontanissime. Poi si cresce, verso i 30 anni vuoi aprire un ciringhito su una spiaggia, poi verso i 40 vuoi aprire un B&B, un bed and breakfast, insomma affittacamere sempre in un posto esotico, con la scusa di andarci a vivere, no? Naturalmente. C'è chi invece sogna di fare il capannaro e quindi riesce ad andare magari a farlo un po' più in là negli anni, e c'è chi come me sogna di non andare, già che devi sognare devi andare anche a lavorare, e io sogno di non fare niente da qualche parte. Non sogno di fare quel lavoro per introversi che è il guardiano del faro, e vorrei sapere se qualcuno di voi conosce qualcuno che ci è andato a farlo il guardiano del faro, perché ogni anno più volte capita, noi che facciamo questo lavoro e troviamo anche notizie curiose da condividere con chi ci ascolta, di arrivare su quegli annunci che fanno il giro del mondo. So, in Scozia si cerca una persona che stia 6 mesi in questo faro a badare al faro, fare le varie cose che poi vi dico, perché ci sono mansioni da fare, non è che stai lì a leggere, però è pagato anche bene. Pagato anche probabilmente meglio di quello che ci pagherebbero per lavorare, che so, in un ufficio. E allora tutti, oh sì, guardiano del faro. E beh, insomma, io ci penserei seriamente. È comunque un mestiere che non conosco nessuno che lo pratichi o che abbia avuto questa esperienza. Nei fari ci si può andare, per fortuna, anche a fare delle visite guidate o a dormire, perché ci sono diversi luoghi del mondo in cui dei fari dismessi sono diventati poi appunto dei posti in cui poter soggiornare, dei piccoli hotel o dei bed and breakfast, come dicevamo prima. Ma il guardiano del faro c'ha da lavorare, deve occuparsi della, innanzitutto, manutenzione e funzionamento di un faro, quindi insomma sai, devi essere lì per guidare navi e imbarcazioni, non è che puoi addormentarti. Oggi spesso deve gestire appunto le visite di chi vuole andare a vedere come funziona un faro, registri il terreno che c'è intorno, attività informative a vario titolo. Oggi la figura è meno comune di un tempo, e quindi è vero, è un lavoro che si sta perdendo perché molti fari si sono automatizzati e dunque il satellite, il GPS, ha sostituito i fari come riferimento ufficiale di navigazione. Ebbene così, probabilmente diciamo i sistemi tecnologici fanno un lavoro ancora migliore. Però bello, d'altra parte. In fondo però qualche requisito ci deve essere, cioè devi essere interessato al faro, al mare, alla navigazione, alla storia marittima. Devi sapere dove andare a cercare, ti puoi imbattere semplicemente in un annuncio, e devi sapere come contattare società storiche, associazioni di fari o vari enti che in ogni nazione hanno un nome diverso, che si occupano della gestione di tutte queste strutture. C'è anche la possibilità di andare lì a fare i volontari stagionali, con requisiti che ovviamente avranno l'età minima, la forma fisica, eccetera eccetera. Però mi chiedo, ma a forza di parlare di questi annunci, ma qualcuno che ci sia mai andato? Forse in Svizzera non è tanto una tendenza essere amanti della vita in un faro, un lavoro per veri introversi. Magari parliamo di altre competenze dopo Riccardo Fogli. Storie di tutti, ma questa ve la ricordate? Era Sanremo, era il 1982. Mamma

lavora l'inconscio quando eri minuscolo e c'era Riccardo Fogli con questa canzone che poi è passata tante, tante, tantissime volte su tante stazioni radio e tu ti accorgi che sai le parole. Probabilmente non l'hai mai ascoltata a casa, in macchina per gli affari tuoi, non l'hai mai scelto, eppure io mi sono resa conto che praticamente so il testo a memoria. E poi la memoria non funziona per cose che sarebbero invece più utili e di cui ci sarebbe bisogno, ma questa è un'altra storia. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, incluse le signore. E grazie a Piero che fa la battuta sul fatto che lui da bambino faceva il guardiano del faro, il faro era l'unico fanale funzionante del maggiolino del suo papà, mentre Paolo scrive: non conosco nessuno che fa il guardiano del faro, perché qui in Ticino e anche in Svizzera ci sono pochissimi fari. È vero, forse devi nascere al mare per avere un po' l'interesse, la passione e magari anche un po' di competenza. Perché siamo partiti così, vorrei vivere dove? Vorrei vivere, ci sono quelli che vorrebbero prendersi un mucchiato di libri, un tablet, il telefono e andare sul faro. Salvo che dove ci sono i fari a volte sono posti in cui non c'è grande connessione internet, è anche molto difficile installare dei sistemi wifi, secondo quello che ho letto, perché mi sono informata un po', quindi già l'intrattenimento rischia di essere scarso. Se tu hai un grande amore per la lettura, invece, diciamo, con una lampadina sei a posto la sera e di giorno con la luce. Però devi fare tante cose, abbiamo detto, devi badare che il faro funzioni, devi tenere i registri delle persone che arrivano a visitarlo, riparare eventuali problemi, no? E quindi eventuali panne. E quindi sì, servono saper comunicare, competenze tecniche e informatiche di base, capacità di lavorare da soli e di non impazzire come nel film Shining, ancorché mi piace, anche se ambientato in un hotel in montagna e non in un faro, è la capacità di parlare in pubblico e dunque di essere cordiali e affabili coi visitatori. E la resistenza fisica, perché il lavoro può richiedere scale, un faro non è che non ci sono, ci sono gli ascensori dentro, è il trasporto di pesi e lunghe ore di lavoro. Quindi oggi diventare guardiano del faro è più facile come volontario che non come professione a tempo pieno, anche se è un ruolo adatto a chi ama il mare, la storia, il lavoro indipendente, però richiede anche disponibilità a separarsi dai propri cari per un lungo periodo, eccetera. Eccetera, eccetera. Vedi che non è poi così meraviglioso come sogniamo quando ci arrivano le notizie di alcuni luoghi che cercano un responsabile per un faro, e infatti non li cercano per 3 anni di fila, di solito sono dei mandati che vanno di 6 mesi, un anno massimo, perché insomma da solo in un posto così o magari anche con la persona amata rischi che scoppia tutto, anche insomma la pazienza. Eppure dovrebbero essere luoghi destinati alla pace e al ritiro interiore. Facciamo che venite con me in Polinesia, stiamo lì, beviamo dal cocco, stiamo spaparanzati sulla sabbia bianca e ogni tanto ci andiamo a inzuppare nell'acqua. Meglio, eh? Meglio sì, a poterlo fare.

Ne fa uno bravo, uno che si cimenta sempre con cose nuove e diverse, uno che ci piace molto. Questa canzone, ridendo e scherzando, ha 23 anni, ma lui non ha proprio smesso, anzi di recente vedevo delle sue esibizioni molto accurate, sempre nel mondo della musica, eh. Parliamo sempre, tutti i pomeriggi, quando ci sono io, anche di storie di persone normali che però hanno risvolti straordinari. E questa che vi voglio raccontare non è una storia recente, è una storia che già ha qualche anno, è una storia che parla di un papà texano che ha un grande amore, come ogni papà, per la sua bambina e che la guarda mentre gioca. In una giornata di svago, questo signore che si chiama Gordon Hartman si accorge di una cosa che fa breccia in lui più forte di altre volte. Guardava sua figlia Morgan che cercava di giocare con gli altri bambini, restava ai margini. Sua figlia è una bambina con una disabilità. Non riusciva a fare tutte le cose che riuscivano a fare gli altri bambini e per questo rimaneva un po' esclusa. Quei luoghi erano aperti a tutti, però solo sulla carta. Nella realtà chi viveva con una disabilità non era stato messo nelle condizioni di partecipare. Insomma, un luogo inclusivo, ma non troppo. Il papà, Gordon, avrebbe potuto accettare questa cosa, come molti fanno, con la tristezza nel cuore, ma come una cosa che, si sa, capita, è normale. Però si fa una domanda in più: perché il divertimento dovrebbe avere delle barriere? I bambini sono bambini, sempre e comunque, a dispetto di qualsiasi difetto fisico che possono avere. E lui risponde con molto impegno, penso anche un discreto investimento, però ci pensa anche sporcandosi le mani e nel 2010 a San Antonio in Texas apre un parco giochi che porta il nome di sua figlia, apre Morgan's Wonderland, la terra delle meraviglie di Morgan. Non è un parco tradizionale sistemato in un secondo momento, pensato per i bambini, diciamo normodotati e poi adattato per i bambini con disabilità. No, no, è pensato dalle giostre agli spazi acquatici, ai sentieri e alle attività di vario genere, tutto per persone con esigenze fisiche, sensoriali e cognitive diverse. Ma non è un luogo separato per gli altri bambini, è proprio un luogo che vuol far stare tutti nello stesso posto a giocare insieme e a divertirsi allo stesso modo. Quindi è un parco per tutti i bambini, dove i bambini che hanno qualche esigenza in più possono stare insieme agli altri senza nessun limite, senza nessuna barriera. Ed è diventato nel corso di questi anni Morgan's Wonderland un punto di riferimento proprio per l'accessibilità e famiglie da ogni parte del mondo quando passano dal Texas vanno a San Antonio per vivere qualcosa che altrove è ancora raro. Tutto perché un papà ha provato a realizzare un desiderio non detto di una bambina che giocava un po' ai margini perché la struttura non le permetteva di immergersi al 100%. Questo papà ha potuto, altri papà non possono, ma sicuramente è un papà normale che ha fatto qualcosa davvero di straordinario.

Sulla 2 la Galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Al portale sud ci sono 4 km di code con tempi d'attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, la stazione di carico del Sempione a Isel e quella a Briga sono aperte.

molti in questi giorni si sono un po' sciolti come neve al sole o come un gelato all'equatore, come cantava Pino Daniele alla fine degli anni 90, tant'è che anche in molte capitali europee i musei hanno cambiato gli orari, hanno ridotto gli orari d'apertura al pubblico per cercare di venire incontro anche al personale. Andiamo lì però, andiamo a Parigi, la terra del più grande e prestigioso museo del mondo, ma non andiamo al Louvre, così impariamo a farci subito dei pensieri, a cercare di... No, andiamo al Musée d'Orsay, il museo, un altro museo d'arte meraviglioso che è tutto all'interno di una vecchia stazione dei treni, è un museo di arte contemporanea e moderna bellissimo, che però propone una sorta di quiz. A chi appartiene la opera? La opera? A che appartiene l'opera? Sì, perché c'è una nuova mostra permanente, quindi non se ne andrà, in questo museo, che presenta opere d'arte che potrebbero essere state rubate o vendute in circostanze sospette durante la Seconda Guerra Mondiale. Un affare grosso a distanza di tanti decenni che non si è ancora del tutto risolto. E perché fanno questa mostra permanente? Perché i visitatori del museo, leggendo le etichette sul retro dei dipinti o guardandoli bene, potrebbero fornire indizi sulla loro provenienza. Allora, vi faccio un esempio. C'è un bellissimo dipinto di Edgar Degas del 1789 che si chiama La cena al ballo. C'è una folla vestita in modo elegante, lampadari sontuosi, con tutta la scena ovviamente di un ballo. Degas possedette l'opera fino alla sua morte nel 1917, dopodiché due anni dopo fu un collezionista d'arte ebreo che si chiamava Fernand Oxé a comprarlo. La provenienza dell'opera dopo questo passaggio di mano diventa incerta. Alla fine il dipinto passò ad un uomo noto come signor Couteau, che lo affidò a una galleria di Parigi nel 1941. L'opera finì poi in un museo in Germania e dopo la Seconda Guerra Mondiale La cena al ballo fece ritorno a Parigi e adesso appunto è al Museo d'Orsay. Ma perché esattamente Oxé, morto ad Auschwitz nel 1944, si separò dal dipinto? Ecco, questa è solo una delle tantissime storie legate a queste opere al centro di questa mostra che propone questo Museo Nazionale Francese, con proprio questo titolo: di chi sono queste opere? Il Museo d'Orsay custodisce la più grande collezione al mondo di arte impressionista, ospita migliaia di dipinti di artisti di calibro enorme, da Monet a Renoir, da Pissarro a Morisot, Caillebotte, ma questa vasta collezione contiene anche 225 opere che non sono dello Stato, che probabilmente sono state sottratte ai legittimi proprietari durante la guerra e i loro eredi non sono mai stati identificati. Tranquilli che prima di dare in giro le opere si sincereranno che vadano nelle mani giuste. Io ho pensato che qualcuno potrebbe dire vado là e gli dico è mia, era del mio bisnonno, e però in qualche modo lo devi poi provare, eh? Comunque, al momento sono 13 su 225 le opere esposte e il museo pensa di mostrarle a rotazione. Alcune sono sospese tra pannelli di vetro che così permettono anche di vedere il retro del quadro, eventuali etichette che possono aiutare a capire il percorso dell'opera attraverso l'Europa dilaniata dalla guerra negli anni 40. E comunque si sa un'altra cosa, che ci sono un sacco di esperti, poi la storia insomma la sappiamo che i tedeschi arrivarono in Francia nel 1940, che la Francia divenne una zona occupata e divisa con la parte diciamo della città di Vichy che collaborò con i tedeschi eccetera eccetera, e sappiamo anche che durante la guerra nella sola Francia sono stati saccheggiati oltre 100.000 reperti, 60.000 recuperati, molti altri non ancora restituiti ai legittimi proprietari. C'è un team di esperti piuttosto importante che sta esaminando oggi le opere d'arte rimanenti. La nuova esposizione si evolverà e quindi è un'esposizione in continua mutazione, man mano che verranno scoperte nuove informazioni, offrendo ai visitatori uno spaccato sulla ricerca della provenienza, sul processo di restituzione e magari chiedendo ai visitatori anche di poter dare qualche informazione in più che non si sa mai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Belle voci, bella canzoncina insieme a Angelina Mango, Marco Mengoni. Bisognava aggiungere forse qualcosa? No, parliamo di influencer che fanno di tutto per farsi vedere, però anche con dei risvolti carini. Perché gli influencer, cioè quei personaggi che sui social network fanno video ma a volte per pubblicizzare semplicemente delle cose, per parlare di certi argomenti, dai profumi ai vestiti, al trucco, però sono anche persone che fanno cose da record. Nel caso specifico, sì, Serena Neal, scritto Neel, è una giovane donna dello Utah, ovest degli Stati Uniti, e un'influencer seguitissima, nota per produrre dei contenuti apparentemente assurdi, ma sempre legati a una buona causa. Iniziative, vende anche cose. Perché vabbè, però fa anche iniziative benefiche, regali a fattorini, trovate spettacolari. Ha costruito una fama basata su imprese eccentriche, ma finalizzati a coinvolgere il pubblico e aiutare gli altri. Questa impresa odora d'aceto, perché è stata decisamente fuori dal comune l'idea di riempire una piscina con 50.000 cetriolini sott'aceto che arrivavano, però attenzione, uno dice che spreco di cibo, ma sai riempire una piscina di 50.000 sottaceti quanto è, quanto cibo sprecato? No, perché questi cetriolini erano di una grande partita di vasi che questa azienda, Josh Pickles, si era ritrovata surgelati, non più vendibili né donabili, perché il congelamento aveva rovinato la consistenza del prodotto, rendendolo inutilizzabile. E dunque Serena Neal, insieme a un gruppo di amici e volontari, ha organizzato un vero e proprio sistema di smistamento, chiamato Dealminator. In pratica i barattoli venivano svuotati, i cetriolini separati dagli aromi come aglio e aneto, quelli piccoli che vanno a tappare i filtri della piscina, e poi trasferiti in una carriola fino alla piscina stessa. I residui venivano compostati, mentre i barattoli riutilizzati per un'altra impresa, cioè la scultura di cetrioli più alta del mondo, ma questa è un'altra storia. Quando la piscina è stata pronta, Serena Neal si è buttata in mezzo ai cetriolini, seguita dal proprietario dell'azienda che aveva donato i cetriolini, e i due organizzatori hanno persino organizzato una festa in piscina per il quartiere con gonfiabili e camere d'aria a tema sottaceto, un po' tutto cetrioloso. Allora, ore passate a separare i cetrioli, carriole trasportate una dopo l'altra. Il progetto aveva realizzato il sogno di creare la più grande piscina di sottaceti al mondo, battere il record mondiale. E comunque anche qui i sottaceti rimasti, anche se non più vendibili, quindi non si trattava di un vero spreco alimentare, sono stati dati a un'azienda specializzata che li ha trasformati in energia rinnovabile, catturando il metano prodotto e immettendolo nella rete del gas naturale. Insomma, un'iniziativa solo in apparenza totalmente fuori di testa, che però allo stesso tempo ha divertito, coinvolto la comunità, dato nuova vita a un grande spreco alimentare e anche un pochino di energia.

0: e con Raffi in tutti i miei giorni siamo arrivati all'appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Alberto Andreani, il governo ticinese considera come una violazione dell'accordo fiscale tra Svizzera e Italia l'introduzione della controversa tassa lombarda sulla salute che graverà sui lavoratori frontalieri sottoposti al vecchio regime fiscale. Da qui la decisione annunciata stamani di bloccare in via cautelativa una parte dei ristorni. Parallelamente il cantone chiede alla Confederazione di intervenire con Roma per trovare una soluzione politica. Su questo fronte si sta già muovendo la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che nella capitale italiana incontra Giancarlo Giorgetti, ministro delle Finanze. Il traffico sulle autostrade svizzere continua ad aumentare. L'anno scorso sono state registrate quasi 70.000 ore di coda, circa il 20% in più rispetto al 2024. Secondo i dati dell'Ufficio Federale delle Strade, le maggiori difficoltà riguardano alcune tratte della A1 Ginevra-San Gallo e A2 Chiasso-Basilea. Per migliorare la fluidità del traffico, l'Ustra sta puntando su sistemi intelligenti di gestione della circolazione, come i limiti variabili della velocità e l'apertura temporanea della corsia d'emergenza. Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono invece i cantieri a provocare i maggiori rallentamenti, rappresentano poco meno del 4% delle code. 18 bronzi dell'antico regno del Benin sono stati restituiti alla Nigeria da 3 musei svizzeri alla presenza della consigliera federale Elisabeth Baumschneider. I due paesi hanno inoltre firmato un accordo sulla cooperazione nel settore dei beni culturali. Per Baumschneider questi manufatti non sono semplici opere d'arte, ma parte

0: dell'identità e della storia della Nigeria. La restituzione segna l'inizio di una collaborazione più stretta. Il Regno Unito accelera sul riarmo. Il premier uscente Starmer ha presentato un piano da 300 miliardi di sterline per la difesa nei prossimi 4 anni, sostenendo che la minaccia alla sicurezza britannica non è remota. Tra le priorità figurano lo sviluppo di droni e nuove tecnologie militari, anche alla luce delle lezioni tratte dalla guerra in Ucraina. Per la cronaca regionale, un operaio è rimasto ferito questa mattina mentre scaricava un camion in territorio di Breganzona. Secondo informazioni raccolte da Rescue Media, l'uomo è rimasto schiacciato da grossi tubi ed è stato portato in ospedale. Non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Nei Grigioni nessun accordo raggiunto tra l'investitore retico Remo Stoffel e la banca cantonale nella procedura di conciliazione per una causa civile da centinaia di milioni di franchi. La banca grigionese e la controllata BZ Bank respingono le accuse e contestano integralmente le richieste. Tocca eventualmente a Stoffel portare la causa davanti al tribunale civile. Durante le prossime ore ancora soleggiato sull'insieme del paese, con sviluppo di cumuli seguito da possibili temporali sparsi. Domani nuvolosità mattutina sud con rovesci e temporali a iniziare dalle Alpi, in serata miglioramento. Sulle pianure nordalpine abbastanza soleggiato, in montagna e soprattutto verso est temporali anche intensi.
1: La situazione ai portali della Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con tempi d'attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. In Romandia infine la A5 in direzione di Bienne è chiusa tra Sœur e Neuchâtel Maladière a causa di un incidente. Una deviazione è segnalata.
2: Rete 1.
1: Sono le 15:04, io sono sempre Francesca Margiotta, questa è la nostra seconda ora insieme, ma ce la chiacchieriamo fino alle 18, tra poco con altre storie belle e positive.

Ti voglio stringere la mano. Certe canzoni cantate in italiano perdono un po' del loro fascino. I Beatles, pezzo di storia della musica del 1963, I Wanna Hold Your Hand. Parliamo di buone notizie, quelle interessanti se non altro, perché poi parliamo anche di oggetti che grosso modo non mutano nel corso della storia, almeno da un certo momento storico in poi sono arrivati a noi uguali a come li usiamo adesso, più o meno, dai. E poi ci sono invece le tecnologie che evolvono e ci offrono la possibilità di vedere realizzati dei pensieri che sono assolutamente fantascientifici. Io aspetto ancora di vedere realizzato l'oggetto che ho sognato da bambina. Avrò avuto 8 anni e ho sognato una sorta di bottone da tenere in bocca mentre ci si immerge nell'acqua, che funge da estrattore di ossigeno, senza bombole, senza tubi, così, solo una sorta di il filtro del rubinetto, per capirci, una cosa così. Vabbè. Però intanto arriva una notizia interessante che parla di alta tecnologia. Torniamo ancora una volta nel Texas, abbiamo parlato dei cetriolini nella piscina dell'influencer, questa volta parliamo invece dell'Università del Texas, che si è inventato una giacca con una tecnologia che può estrarre acqua potabile dall'aria fino a circa una pinta e mezzo al giorno. Siamo in America, negli Stati Uniti. Se prendiamo le pinte americane sono circa 0,7 litri. Dovessimo prendere quelle inglese sono 0,9. Comunque già un interessante quantitativo d'aria, se pensiamo che d'acqua, scusate, se pensiamo che è presa dall'aria. Un progetto che potrebbe rivelarsi molto utile per chi si trova ovviamente lontano da fonti idriche affidabili, quindi escursionisti, campeggiatori, lavoratori agricoli, ma anche soldati e soccorritori. Nel cuore dell'innovazione c'è un tessuto speciale che si chiama AirGel. Lo dice già la parola, è un idrogel realizzato con materiali derivati dalla biomassa. Invece di creare un dispositivo ingombrante, questo gel nella fibra assorbe umidità, convoglia l'acqua verso unità rimovibili, quindi dei punti dove si sedimenta l'acqua vera e propria, e poi col calore la trasforma in acqua potabile. Fa tutti i passaggi all'interno delle tasche o dell'interno di una giacca. La cosa è veramente incredibile. Nei test la giacca ha prodotto appunto tra il mezzo litro e il quasi litro al giorno, a seconda chiaramente dell'umidità dell'aria, con prestazioni tra 3 e 10 volte migliori rispetto ai materiali tradizionali per raccoglierla. Il vero progresso, oggi sono un po' così paperetta, il vero progresso non è solo assorbire acqua, ma anche riuscire a rimuoverla rapidamente dal vapore al liquido e raccoglierla in modo efficiente. E quindi molto interessante anche il fatto che lo stesso gruppo abbia sviluppato un dispositivo separato che funziona con l'energia del sole, capace di raccogliere 1,3 litri al giorno sia nel deserto del Chihuahua, che è un deserto molto arido, sia in città. Questo risultato è stato definito un grande passo avanti nella raccolta pratica dell'acqua direttamente dall'atmosfera. Ma ci pensate a che cosa straordinaria è? Io da bambina non riuscivo neanche a immaginarmela, una cosa così, una cosa che ha infinite applicazioni, una trovata che chissà quando vedremo sul mercato. Naturalmente noi parliamo spesso di trovate solo a livello sperimentale, però un grande passo verso la raccolta pratica dell'acqua atmosferica. E quindi l'obiettivo è quello di ovviamente avere in commercio questo lavoro della ricerca universitaria, che però ha già depositato una domanda di brevetto per la tecnologia, così stanno tranquilli che potranno poi vivere di rendita, credo, anche. Però hanno inventato una gran bella cosa.

Siamo arrivati al momento tanto atteso nei nostri pomeriggi, cioè il momento cosa credevamo da piccoli. Un momento che io, così tracotante come sono, ho deciso di istituire, almeno ogni pomeriggio quando ci sono io, andiamo di lettura, ma naturalmente c'è bisogno anche della scrittura, in questo caso la scrittura vostra, che allo 076 321 11 13 mi scrivete. Magari ispirati da quello che sentite, vi viene in mente qualche cosa della vostra infanzia, cosa pensavate da piccoli a proposito certe cose del mondo? E allora io qua oggi ne ho tantissimi, perché ieri veramente mi avete inondata. Allora, cominciamo col messaggio che dice: io da piccolo ero convinto che la benzina per fare il pieno all'auto fosse contenuta nell'apparecchio erogatore e non volevo credere fosse in un grande serbatoio sotterraneo. Cioè, in pratica lui credeva che la colonna del distributore fosse piena di benzina. Fai 3-4 pieni alle macchine, è finita. Però vedi, così d'altra parte l'erogatore era lì. A circa 4-5 anni, questa è un'altra persona che ha scritto ieri, pensavo che il Monte San Salvatore sopra Lugano fosse un vulcano e che Pompei fosse un fatto successo pochi anni prima, perché mio nonno mi raccontava spesso la storia di Pompei e quindi uno dice vabbè, sarà successo da poco. Per giunta, se pensavi che il San Salvatore fosse un vulcano, magari avevi anche un po' d'ansia. Mia mamma mi ha fatto credere da piccolina che nel bidet si lavassero i piedi. Ho scoperto tardi e ingenuamente la sua vera utilità. Beh, però dai, puoi anche fare quello. Però qua è proprio la perdita dell'ingenuità. Sento incrinarsi un pochino della magica sfera dell'ingenuità. Pietro, invece, ieri, nato al mare, Pietro, credeva che quando lo mandavano a letto, a dormire, anche il mare andasse a dormire. Cioè, pensava che fuori dalla finestra non ci fosse più il mare. Ci fosse una grande distesa di sabbia. Michelle invece pensava che le automobili venissero spinte dall'aria della marmitta, quindi che andassero a reazione. Quindi Michelle, riuscendo a farlo, una visione futuristica e anche molto poco inquinante. Michelle vedeva lungo da bambino. Allora, poi un'altra nostra amica: io ero affascinata dai cantanti e avevo puntato su Baglioni e un giorno lo volevo baciare in TV. Poi pensavo che era stato un peccato anche solo averci pensato e quindi sono andata a raccontarlo al parroco, che mi conosceva dalla nascita e mi disse: vai tranquilla, non è peccato. Poi ancora, ne ho ancora un paio, Lilli vedeva le registrazioni in TV un po' scattose e pensava che la gente che vedeva in quella scena lì camminasse veramente a scatti. Io da bambino credevo che il nonno sarebbe stato in grado di metter su una tenda per un piccolo circo e lui naturalmente annuiva. È una cosa che così. Beh, il nonno faceva bene ad annuire, si sentiva forte, però il piccolo circo, ma piccolo quanto di preciso? E comunque questo è uno dei messaggi che mi ha divertita di più, perché c'è dentro non solo l'ingenuità infantile ma anche la cosiddetta pareidolia acustica, cioè quella cosa che porta soprattutto i bambini a sentire nelle parole o nelle canzoni, ecco, delle cose che già conoscono. E non sapendo l'inglese, lei sentiva i Rolling Stone che cantavano I Can Get No. Lei era cresciuta a Gatnau, vicino a Villisau, canton Lucerna, che però appunto Gatnau si pronuncia in dialetto del luogo Gatno, e quindi lei credeva che gli Stones cantassero del suo paese, non sapeva l'inglese, quindi sentiva I Can Get No e diceva: ah, parlano di noi, ma quant'è carina. Scrivetemi se avete dei raccontini del genere. Ciao.

inglese nato inizialmente come duo nel 2013, che è esattamente il contrario di quello che si cantava nel Re Leone. Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo. Qua in realtà si sono messi insieme in due e poi sono diventati tre, cantando la canzone "Se prima eravamo in due a ballare l'Alligalli". Penso di poter smettere a questo punto di dire sciocchezze. Sto vedendo che in questo momento si sta giocando a Wimbledon, dunque sull'erba, l'abbiamo già detto più volte, un incontro per il famoso torneo del Grande Slam. E mi viene in mente che, come oggi, 27 anni fa, era il 1999, Boris Becker giocava la sua ultima partita da professionista in occasione degli ottavi di finale proprio di questo torneo qui, quello inglese di Wimbledon. L'incontro era tra appunto il tedesco Becker e l'australiano Patrick Rafter, che lo batté. Però lui adesso potrebbe dire: chi è passato alla storia? Io, che nell'ultima partita della carriera ho perso, o tu che hai vinto? Così potrebbe benissimo dirlo, non so se lo dice, però oggi commenta ancora e lo vediamo ancora nel mondo dello sport come commentatore, che poi è un po' il lavoro degli sportivi quando diventano grandi, no?

Kindred, 1987, sono stati gli anni 80, anni di grandi meteore, ma anche di enormi gruppi, enormi personaggi musicali. Allora, restiamo agli anni 80 perché dobbiamo festeggiare un anniversario sicuramente molto amato, che è quello che ci porta al 30 giugno 1986, un anno prima della Skintrade e dei Duran Duran che abbiamo appena sentito, giorno in cui usciva True Blue, il terzo album di Madonna, che stava già facendosi ampiamente largo nelle classifiche, ma arriva con un disco che è un disco enorme, un disco di cambiamento anche, un disco che diventa un po' più patinato rispetto alle sue cose precedenti, un disco che ha all'interno 5 singoli estratti che finiscono tutti nelle posizioni alte delle classifiche. C'è Live to Tell, c'è Papa Don't Preach, c'è Open Your Heart, c'è La Isla Bonita e poi c'è proprio True Blue, che ascolteremo tra poco. Era il periodo in cui Madonna aveva fatto un film, Shanghai Surprise, era il periodo in cui Madonna era sposata con Sean Penn, l'attore, e infatti il disco pare essere stato proprio dedicato all'attore e alla loro vita di coppia, al loro matrimonio recentemente iniziato, celebrato, possiamo dire così, ed è un disco che musicalmente porta un paesaggio sonoro molto interessante, molto moderno, con un suono che influenza come sempre anche gli altri, perché Madonna questa cosa qui l'ha sempre saputa fare molto bene, cioè creare dei prodotti musicali che avrebbero messo lì la pietra miliare, e cioè il sasso per terra che segnava la via a quelli che arrivavano dopo di lei. E infatti con questo disco lei diventa anche ufficialmente un personaggio che fa concorrenza a grandissimi suoi colleghi, da Prince a Michael Jackson, anche perché in effetti i risultati, non solo in termini di vendite dei suoi dischi, in quel tempo lì c'erano ancora i dischi, così giusto per dire, ma anche i concerti, l'affollamento che c'era ai suoi concerti sono decisamente da competizione. E finiamo con un piccolo tocco sul look, che poi alla fine è quello sul quale potremmo parlare per ore, perché Madonna prima si vestiva un pochino più da ragazza della strada, ragazza del popolo. Vi ricordate i fiocchi di pizzo, i leggings, questo abbigliamento un po' scanzonato, il trucco un po' pesante? Ecco, con True Blue Madonna svolta anche lì e farà tendenza anche in quel modo lì. Lei si ispirerà in quel disco lì a chi è arrivato prima di lei, per esempio a personaggi come Marilyn, con questo abbigliamento un pochino più elegante, un pochino più alla moda, nel senso alla moda anni 50-60, capello corto, abbastanza corto, biondo, trucco molto elegante e fine, bellissima copertina di questo disco. E adesso la sentiamo. True Blue è il nome del disco e anche il nome di uno di questi 5 singoli che arrivarono altissimi in classifica.

È un cantante spagnolo che ha 25 anni, Íñigo Quintero, e che ha cantato questa Si no estás nel 2022 ed è arrivata molto a fare risultati molto buoni anche in Svizzera, e quindi probabilmente un nome che sentiremo ancora nominare prossimamente. Ogni pomeriggio, tra le cose di cui vi voglio parlare, ci sono quelle cose, quegli oggetti che in qualche modo nel tempo non sono cambiati granché, perché per loro è stata l'utilità il fondamento della creazione. E cosa di più utile di un letto? Anzi, in questi giorni di grande caldo ho sentito da più di una persona che quando era in casa, anziché sudare sul divano, si sdraiava fermo, rilassato nel letto, cercando in qualche modo refrigerio da una posizione orizzontale, magari in una stanza buia e tranquilla. Andiamo al letto come oggetto considerato oggi anche di design, che ha una lunga evoluzione, che riflette i cambiamenti della società, ma che non cambia per quel che concerne la nostra necessità. Dunque cambia il gusto estetico, cambiano le condizioni del letto, ma in qualche modo c'è, perché occupa circa un terzo della nostra esistenza. È sì il risultato di innovazioni collettive nel tempo. In passato era anche simbolo di potere e privilegio, motivo per il quale si conosce soprattutto la sua storia nelle classi più ricche. Il termine deriva dal latino lectus, che indica un luogo su cui sdraiarsi e non fa una piega. La preistoria vede i nostri antichi avi un po' più scomodi di noi, forse avevano un po' più di mal di schiena, o forse, visto che erano molto più attivi di noi, non ce l'avevano lo stesso, però dormivano su strutture naturali, strati di rami, foglie, pelli per isolarsi dal freddo e dall'umidità, che anche se sei un uomo primitivo, l'umidità e il freddo li senti lo stesso. Diventando sempre più sedentari, compare il giaciglio in forme più organizzate, come cavità rivestite di stuoie, e dunque compaiono le prime stuoie. Ma qua siamo alla preistoria. Andiamo in Egitto, in un'antichità in cui il letto diventa un segno di status sociale, perché i poveri dormivano sempre sul suolo, ma i ricchi utilizzavano i primi letti rialzati con strutture di legno o di metallo e sistemi di supporto alle moderne reti, simili, non proprio identici. Ma appunto i poveri invece erano ancora sui giacigli rudimentali, sugli stuoini. Medioevo, il letto diventa un simbolo sociale, si diffonde il letto a baldacchino, decorato, imponente, inizialmente riservato alla nobiltà. Non era un luogo solo per dormire, ma anche uno spazio di rappresentanza in cui si ricevevano gli ospiti, si ostentava prestigio. Ogni tanto, quando andiamo a visitare delle case, dei palazzi proprio del Medioevo, avete mai fatto caso che i letti sembrano più corti dei nostri? E allora pensiamo subito, la loro statura era nettamente inferiore alla nostra. Da un lato è vero, forse ci siamo alzati in statura nei secoli, ma è anche vero che questi letti erano più larghi che lunghi, perché si dormiva in posizione un pochino più seduta di quella attuale e si dormiva magari in tanti, in più di una o due persone per letto, e serviva anche d'inverno per riscaldarsi, stare vicini e tenersi caldo. Questa è una delle spiegazioni che sono state date per questa dimensione, questa forma dei letti. Arriviamo al Rinascimento, che poi è il momento in cui il letto diventa più o meno quello che è per noi. Possiamo dire che dall'arrivo del Rinascimento ad oggi, dal 500 ad oggi, le cose non siano tanto cambiate, perché i letti aumentano il comfort, l'eleganza, si arricchiscono di decorazioni, tessuti preziosi, materiali più morbidi. Ovviamente il baldacchino raggiunge il massimo splendore. Ancora adesso ci sono dei letti a baldacchino, magari un po' di design. La camera diventa uno spazio da vivere, quasi uno spazio teatrale, uno spazio dove deve esserci il comfort e l'eleganza. E dal XX secolo ad oggi il letto diventa anche un oggetto di design che unisce estetica e funzionalità. E poi qua sì, dobbiamo dire, le imbottiture sono molto cambiate. Insomma, dall'imbottitura in paglia a quella poi in lana, ai materiali
tecnologici di oggi al memory foam che migliorano il comfort, il letto è diventato davvero un posto molto importante. Abbiamo capito che dormire bene comunque condiziona tutto il resto della nostra vita, e anziché uno spazio di rappresentanza è diventato davvero uno spazio intimo e personale che riflette la nostra personalità, ma non vedono in molti, e dunque diventa uno spazio dove noi ci sentiamo noi stessi, e il sonno forse è il momento in cui siamo più indifesi, no? Non ci devono vedere, perché cosa facciamo nel sonno lo sappiamo solo noi, o forse neanche, lo sanno i sogni.

Daniele Silvestri, Salirò. Anche questa è una canzone che da Sanremo 2002 ha fatto tanta strada, Allora, grazie a Paolo per una considerazione a proposito dei letti. Dice: quante epoche, quante informazioni. Eppure io mi sdraio la sera e dico: sono fortunato, ho un letto per sdraiarmi e dormire. Tutti dovremmo averlo un letto. Sì, Paolo, hai ragione. E io che volevo dire un'altra cosa, adesso penso a questa cosa e chiaro, le ingiustizie di questa terra sono veramente tante. Parliamo invece di cose buone e giuste. Perché oggi c'è il compleanno di un parco nazionale amatissimo, quello in cui è ambientato anche l'Orso Yogi, il parco californiano dello Yosemite. E è stato un parco creato 162 anni fa grazie alla decisione del presidente Abramo Lincoln, o Abraham Lincoln, perché noi lo chiamiamo Abramo, ma si chiamava Abraham. Quindi 1864, 30 giugno, decisione del presidente Lincoln di concedere il territorio della Valle Yosemite alla California per essere destinato all'uso pubblico per villeggiatura e svago. Potete immaginare nel 1864 cosa si intendesse per villeggiatura. Però persone che andavano all'avventura con le tende o semplicemente andavano a farsi la gita di un giorno ce n'erano, e come, quando il lavoro dava tempo. Ed ecco che è da lì, 162 anni fa, che nasce quello che oggi è un parco interessantissimo per una serie di ragioni morfologiche, geologiche, di vita animale, perché ci sono tantissimi animali, tantissime piante diverse, e ogni tanto ci arrivano proprio dallo Yosemite delle notizie che ci raccontano di come aver introdotto tolto una certa creatura, un certo animale, una certa pianta da lì, cambi completamente le condizioni di alcune aree, e quindi ci fa capire come l'ecosistema sia importante, fragile, pregiato e prezioso. Dunque gli auguri li facciamo anche a un parco, quello di Ho Ho Ho Ho. Ve lo ricordate, Yogi?

0: Photogenic. Questa era Texas Hold'em, Beyoncé, disco uscito un paio d'anni fa che riporta delle atmosfere estremamente country e texane, come avete potuto sentire. Ma prima ero in California parlando del parco Yosemite e tutta presa dall'entusiasmo per un posto che peraltro non ho mai visto, mi piacerebbe un giorno visitare per la natura e gli animali che lo popolano, mi sono inventata che l'orso Yogi era ambientato lì. Invece no, l'orso Yogi è una vicenda ambientata in un parco di fantasia che però all'assonanza con un parco reale. Infatti il parco dell'orso Yogi è Jellystone, mentre il parco reale al quale si ispira è Yellowstone. Però comunque all'interno del parco Yosemite c'è molta roba bella e comunque è stato anche lui oggetto di libri e film, perché è un grande posto che ispira molto. Siamo arrivati alle 16 e dunque anche il momento dell'informazione.
1: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di bloccare in via cautelativa una parte dei ristorni fiscali destinati all'Italia. Lo ha annunciato il presidente del governo Claudio Zali. Saranno sospesi circa 50 milioni di franchi, pari alla quota destinata alla Lombardia per il secondo semestre dell'anno. La misura è una risposta alla cosiddetta tassa sulla salute introdotta dall'Italia per i vecchi frontalieri, che il Ticino considera una violazione dell'accordo fiscale tra i due paesi. Intanto il Consiglio federale si rammarica per la decisione ticinese di bloccare i ristorni. Lo ha affermato poco fa a Roma la responsabile federale delle finanze Keller Sutter al termine di un incontro col ministro italiano Giorgetti. La consigliera federale evidenzia nel contempo la determinazione dell'omologo a trovare una soluzione che metta d'accordo il Ticino e la regione Lombardia. Slitta al 2027 l'introduzione dell'identità elettronica svizzera chiamata EID. La Confederazione ha annunciato un rinvio per rafforzare la sicurezza del sistema, anche alla luce dei progressi dell'intelligenza artificiale e del rischio di deepfake e malware. L'infrastruttura tecnica sarà comunque pronta già nel corso del 2027 e potrà essere utilizzata anche per altri sistemi di autenticazione digitale. Samedan dice stop ai fuochi d'artificio privati. Il comune engadinese segue così l'esempio di numerose altre località grigionesi, tra cui Coira, introducendo un divieto per uniformarsi alla tendenza della regione. Ma si sa, la questione approderà anche alle urne federali. Un'iniziativa popolare chiede infatti di vietare in tutta la Svizzera i fuochi d'artificio rumorosi, lasciando però spazio agli spettacoli pubblici e gli articoli a basso impatto sonoro. San Vittore dice no all'ipotesi di una fusione con Roveredo. L'Assemblea Comunale ha respinto la mozione di un cittadino che proponeva di avviare uno studio sull'aggregazione. Il municipio ritiene che il progetto non sia oggi una priorità e preferisce puntare sulla collaborazione tra i comuni della Mesolcina. Il promotore della risposta critica invece la decisione, sostenendo che sarebbe stato utile almeno approfondire i possibili vantaggi di una fusione. Dall'estero, nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti si terranno domani a Doha sotto la mediazione del Qatar. Come riportato dall'emittente Al Arabiya, le discussioni riguarderanno principalmente la navigazione nello stretto di Hormuz. Inoltre si apprende che entro la fine della settimana all'Iran verranno restituiti 3 miliardi di dollari attualmente bloccati.

0: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nella striscia di Gaza un membro del Jihad islamico che partecipò ai massacri del 7 ottobre 2023. In un comunicato si legge che l'uomo continuava a organizzare attacchi contro le truppe israeliane e la popolazione civile dello Stato ebraico. Previsioni per domani, mercoledì 30 giugno, variamente nuvoloso a sud e ancora qualche temporale sparso. In serata, miglioramento. Sulle pianure nordalpine abbastanza soleggiato, altrove nuvoloso con temporali anche di forte intensità.
1: La situazione ai portali della Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine in Romandia la A5 in direzione di Bienne è stata riaperta tra Serrières e Neuchâtel-Maladière.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Malika Ayane è ottimista in questa canzone in cui dice: tre sono le cose che devo ricordarmi di fare. Magari fossero tre, cara Malika, ma una cosa di certo la so, che dopo le 16 qua con me arriva Davide Riva.
1: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara Fra, tanti auguri a te.
0: Sei intonato, lo sai?
1: No,
0: no, invece l'hai cantata benissimo.
1: Ma sarà un caso, perché ogni tanto magari azzecco qualche mezza nota.
0: Te l'ho fatta cantare tutta apposta, nonostante l'imbarazzo, perché stavi andando benissimo.
1: No, quindi... dai, che bello poter festeggiare il compleanno.
0: In
1: è
0: onda.
1: Vero che magari abbiamo tante aspettative per questa data, per questo momento, però ricordare che comunque è passato un anno, fare un'analisi, un po' un resoconto di ciò che abbiamo vissuto, di ciò che ci aspetta, dove vogliamo andare, quelli che sono gli obiettivi. Dicevi tre cose importanti. Beh, quali sono le tre cose importanti?
0: Non lo so,
1: della
0: hai
1: vita?
0: Detto ricordare, mia nonna diceva: un altro anno butta giù dalla lobbia.
1: C'era mica Valeria Rossi, cantava: dammi tre parole, sole, sì, cuore, amore, no?
0: Sono sempre poche le parole importanti, no? Come le persone importanti, quindi persone.
1: Guarda,
0: è una
1: io,
0: parola sicuramente.
1: Sì, io faccio sempre mia quella frase che dice che le cose belle della vita non sono cose, sono incontri, sono ricordi. Cioè, noi siamo cosa ricordiamo, siamo le esperienze che abbiamo fatto. Hanno fatto anche degli studi nelle persone che sono ormai verso la parte finale della propria esistenza, di cosa rimpiangono,
0: sì,
1: e quasi sempre emergono i rapporti umani,
0: certo,
1: che non sono stati coltivati nel modo giusto, oppure posti che non sono stati visitati.
0: Sì, non ho potuto comprare quell'auto.
1: No, non è mai una cosa,
0: no,
1: cioè arriviamo senza niente, ce ne andiamo con praticamente portando via nulla, e in mezzo facciamo tanto rumore,
0: sì,
1: tante difficoltà per accumulare delle cose che poi non sono ciò che ci rappresenta.
0: Sì, e poi non bisogna mai arrivare, adesso basta perché sto diventando tenera e logorroica, però mai arrivare a dire: non ho detto quello che avrei voluto, soprattutto non ho detto ti voglio bene o ti amo le persone,
1: sì,
0: a cui avrei voluto dirlo. E a questo punto andatela fuori, amici, e dite ti amo a tutti, no, a tutti, no, a
1: però magari anche solo un abbraccio vero che duri almeno 6 secondi, quello può cambiare la giornata delle persone, se
0: sì,
1: non la vita, la giornata.
0: Ditelo che vi volete bene. Adesso con Davide passeremo poi a prossima ora e 50, abbiamo fatto un po' di filosofia sul giorno del compleanno e adesso ascoltiamoci questo bel ragazzone che si chiama Teddy Swims, che canta Mr. Know It All.

0: I Love Bugs, gruppo svizzero insieme a questa fanciulla che avevamo conosciuto anche con altri singoli inglese, che si chiama Lene Marlin e che a Davide piace molto.
1: Perché mi ricordo di una sua canzone, una canzone in passato che mi dava gioia. Esattamente, Unforgivable Sin, qualcosa del genere.
0: Insomma, ecco, l'ho cantata così bene che era difficile.
1: Adesso però vorrei omaggiare una persona, perché voglio raccontarvi un episodio che mi è accaduto alcuni mesi fa, alcune settimane fa, perché ho avuto l'occasione e la fortuna di andare in una casa anziani a Claro. Perché siamo fuori, era stata organizzata questa puntata e tra le persone da intervistare c'era il signor Cadola, che purtroppo è scomparso proprio in questi giorni. Fra poco ci saranno le esequie, fra un'oretta, meno di un'oretta. E questa persona aveva 99 anni, era nato il 30 dicembre del 1926.
0: E mamma mia.
1: Siccome lui era il nonno di un mio giocatore, perché io allenavo fino a poche settimane fa il Preonzo, mi diceva che lui era preoccupato per questa intervista e che quindi era un po' teso, perché in quell'occasione, esposta sulle pareti della casa anziani, c'erano alcune fotografie per la ricorrenza degli 80 anni del Claro. Su quelle fotografie era immortalato lui, uno dei primi giocatori proprio a raccontare questi 80 anni di storia. E ricordo che queste interviste, ho delle foto che per fortuna mi riporteranno sempre a quel giorno gli occhi di quest'uomo che si sono illuminati. In quel momento lui è tornato su quel campo, ha raccontato ciò che ha provato, è tornato a essere un ragazzo che sognava con la maglia della propria squadra, del proprio paese, che ha creato delle amicizie che sono rimaste tutta la vita, che magari si ricordava anche un'azione, un gol, un episodio. E quella luce che ho visto in quegli occhi mi ha colpito e mi ha detto: ecco, questa è la gioia di vivere, cioè quei momenti per cui vale la pena un'esistenza intera. E a quasi 100 anni la sua passione mi ha contagiato e oggi voglio dirgli grazie, perché lui non c'è più, però questo episodio, questa intervista per me rimarranno proprio scolpite in questa fotografia e vorrei che fossero sempre così le vite delle persone,
0: sì.
1: Incontrare altri che hanno degli anni in più per cui la loro esperienza venga tramandata attraverso una frase, un abbraccio o a volte anche solo uno sguardo.
0: Le storie dell'umanità sono sempre, degli esseri umani sono sempre più interessanti e più calde delle notizie.
1: Assolutamente.
0: Poi non stiamo a raccontare storie continuamente, però quando raccontiamo le storie delle persone abbiamo in qualche modo tutti la capacità di immedesimarci, se abbiamo un po' di empatia.

0: uscita Non tengo di nero, come si chiamavano?
1: Beh, Righeira.
0: Righeira, Francesco Gabbani.
1: Quelli dell'estate sta finendo.
0: Esatto, secondo me ha messo dentro un po' di ingredienti che funzionano per Summer Funk, la nuova canzone estiva di Francesco Gabbani, che come tutti quelli che pubblicano una canzone d'estate aspira a diventare quello della canzone.
1: Ma ormai è tardi, perché già a maggio c'è solitamente la canzone dell'estate.
0: Adesso girano molto, ne sentiamo diverse e tutte hanno quel bel ritmo che invita a dire, oh, questa potrebbe essere la canzone dell'estate. Ma la domanda forse un po' retorica anche, no? C'è già dentro un po' la risposta, perché siamo degli adulti a farcela. Ma esiste ancora la canzone che fa l'estate, oppure ce n'è talmente tante che è difficile?
1: No, ma secondo me c'è, però deve avere tutte quelle caratteristiche che in realtà non sono una formula magica, è un'alchimia che alcune volte è capitato anche recentemente negli anni passati. Però non so, mi ricordo anche a proposito di Gabbani, quando aveva fatto la canzone legata alla scimmia nuda balla,
0: sì,
1: no? Quella che poi aveva Occidentali Scarma.
0: Sì.
1: In realtà era partita a Sanremo, quindi verso febbraio-marzo, ma poi ancora durante l'estate era rimasta un tormentone. In questo caso non ne vedo una all'orizzonte, anche perché mancano forse i grandi festival di una volta. Una volta c'era il Festival Bar,
0: certo,
1: per fare un esempio, che
0: sì,
1: riusciva a portare anche un po' questo tormentone in maniera,
0: certo,
1: più diffusa.
0: Certo, lì si sentiva di più la televisione, anche noi che guardavamo comunque la televisione italiana ne abbiamo viste tante edizioni.
1: Non c'erano i talent, quindi venivano sfornate anche meno brani, quindi la selezione
0: insomma,
1: era
0: più possiamo
1: semplice.
0: Dire una cosa, Davide, che noi siamo rimasti a Sandy Martin e People from Ibiza.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Con la tastiera portata come una chitarra.
1: O Sunshine Reggae. Sunshine
0: Reggae.
1: Sunshine Reggae.
0: Beh, comunque questa invece, senti che questa pure ha delle sonorità di quegli anni lì. Siamo agli anni, metà degli anni 80, ci stiamo dentro perfettamente.
1: Gli anni felici.

0: pezzo è molto bello, molto tranquillo, però c'è un'informazione di viabilità più urgente da condividere con voi. Si raccomanda prudenza sulla A2 tra Coldrerio e Chiasso Centro in direzione dell'Italia a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Lo ripeto, prudenza sulla A2 tra Coldrerio e Chiasso Centro verso l'Italia a causa di oggetti sulla carreggiata. E adesso abbiamo qualcosa invece per voi di altra natura.
1: Da vedere, da ascoltare.
2: Con Moon and Stars Festival.
0: E allora noi, come abbiamo fatto da due giorni a questa parte, caro Davide, torniamo a donare a chi riuscirà ad indovinare questo quizzettino che ci siamo inventati, due biglietti per andare il prossimo 9 di luglio in Piazza Grande a Locarno a vedere, a partire dalle 19:30, un trio di artisti, direi molto interessante anche perché è molto vario: Saldavinci, Emi Schilla e Arcomi, generazioni molto diverse, e dunque due biglietti per chi di voi lo estraiamo, perché sulla velocità con i vari ascolti ci sono un po' di ritardi, quindi chi risponderà esattamente a questa domanda, vi diamo un paio di canzoni e poi veniamo al punto. Comunque la domanda è questa: torniamo a Saldavinci, perché dei tre sicuramente quello più conosciuto grazie al fatto che è andato anche ad Eurosong dopo la vittoria di quest'anno a Sanremo. La domanda è questa, magari neanche tu la sai, ma non rispondere se la sai.
3: Vediamo.
0: Saldavinci vive in Campania, è legato alla cultura partenopea napoletana, ma non è nato in Italia. E allora vi chiedo, dove è nato Saldavinci? È nato A, a New York, B, a Varese, C, a Malaga.
3: 07, non so la risposta, ammetto.
0: 076 321 1113, ripeto 076 321 1113, per vincere due biglietti. Quindi una persona vince due biglietti per andare giovedì 9 luglio in Piazza Grande a Locarno ad ascoltarli. E questo invece è Emi Schilla con Jack La Furia, Massimo Pericolo. Il pezzo si chiama L'ultima volta ed è di ormai 6 anni fa.

0: Giorgia, parole dette male, cose scritte bene invece da voi, che avete praticamente tutti azzeccato la risposta alla domanda. Sal Da Vinci non è nato in Italia, ma è nato a New York. Avete risposto tutti esattamente. Ha vinto Diana i due biglietti per andare a Locarno in Piazza Grande giovedì 9 luglio a sentire Sal Da Vinci, Amischilla e Arcomi. È nato a New York perché? Perché suo papà, che era già prima di lui un artista, era in tournée musicale proprio a New York e lo ha raggiunto la moglie incinta, e Sal casualmente, come tante altre volte ad altri è accaduto, è nato provvisoriamente, diciamo, a New York, e poi comunque è cresciuto a Mergellina.
1: Adesso invece vi porto a parlare di Wimbledon, perché lo stiamo osservando, vedendo in questi giorni, e ci accorgiamo subito, rispetto a tutti gli altri tornei di tennis del mondo, che i giocatori devono vestirsi di bianco, rigorosamente di bianco, con un dress code particolare. Ma il perché si vestono di bianco ha delle origini antiche. Una volta il tennis era uno sport molto aristocratico, legato alla nobiltà soprattutto, e siccome era un gesto non gradevole il fatto di poter far vedere degli eventuali aloni di sudore, i giocatori e le giocatrici indossavano il bianco perché era quello che lo mascherava di più. Da lì quindi è stato associato all'eleganza, e siccome sappiamo che gli inglesi sono molto vicini alle tradizioni, hanno mantenuto all'interno del club che organizza il torneo il fatto di poter utilizzare sempre il bianco, o meglio, prevalentemente il bianco era la regola, fino a quando accadde nel 72 un cambiamento epocale, perché alcuni anni prima la pietra dello scandalo era avvenuta nel 62, 10 anni prima, quando Maria Buena, una campionessa brasiliana, si presentò invece con dei pantaloni che avevano evidenti tocchi di colore. Lì allora hanno dovuto e voluto mettere un regolamento molto fisso, con lo scopo non tanto di poter essere diversi dagli altri, ma con l'obiettivo di celebrare e valorizzare il tennis. Non ci devono essere distrazioni. Protagonista sull'erba londinese deve essere lo sport. E quindi le regole sono molto chiare. Allora, il bianco deve essere dominante, senza panna o avorio. I dettagli colorati devono essere minimi. È consentito un bordo colorato, però massimo di un centimetro, sullo scollo, sui polsini e sulle cuciture laterali di pantaloncini e gonne. Loghi e fantasie vietati. Bianco anche per gli accessori, cappellini, fasce, polsini e calze. Scarpe,
0: mamma mia,
1: quasi
0: gelataio style, diciamo.
1: Assolutamente, i suoli devono essere bianchi, i lacci rigorosamente bianchi. Addirittura anche l'intimo a vista deve essere al massimo con un bordo colorato di un centimetro. L'eccezione per le donne che possono indossare pantaloncini intimi colorati, purché non più lunghi dei pantaloncini o della gonna stessi. E poi viene consigliato anche, per quanto riguarda eventuali supporti ortopedici o medici, per esempio una ginocchiera, che debbano essere bianchi, però in quel caso è tollerato qualora non si trovasse un colore adeguato. Queste sono le regole, valgono solo per Wimbledon, ed è per questo che noi li vediamo sempre in total white.
0: Noi abbiamo detto di questa cosa del bianco, e poi sappiamo che invece negli altri tornei si vestono dei colori più disparati e fluorescenti, eccetera. Prima che arrivassi tu ricordavo che, come oggi, però tanti e tanti anni fa, Boris Becker giocava l'ultima partita della sua carriera proprio a Wimbledon. Forse avrà spaccato una racchetta anche lì.
1: Bah, lui era un grande campione, era famoso perché si tuffava lui sul campo, ha fatto sognare intere generazioni. Tra l'altro, il colore che viene indossato negli altri tornei, o magari anche dai portieri di calcio, perché spesso si vede che hanno dei colori pittoreschi, è legato non solo alla curiosità e all'attrazione dello sponsor, ma perché degli studi dicono che se tu indossi qualcosa di colorato sei portato a calciare o a tirare una pallina verso quello che è il colore più evidente dello sfondo.
0: Ah, hai capito. Ecco, evidente qualcosa che vi segnaliamo ancora sulle strade. Vi raccomandiamo di nuovo prudenza sulla A2 tra Coldrerio e Chiasso Centro in direzione dell'Italia a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Approfittiamo per dare uno sguardo anche ad altre code o forti rallentamenti, per esempio sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, da Agno verso Ponte Tresa, e anche la situazione ai portali della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono 2 chilometri di coda con ritardi di 20 minuti circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Lo vedo che state tutti ondeggiando le braccia con Franco Battiato, con questa canzone che così ci fa muovere le braccia come le onde del mare. Ma adesso è il momento di dare uno sguardo altro che al mare, al cielo. Da Locarno Monti, buon pomeriggio a Lorenzo Di Marco, ben arrivato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Lorenzo, abbiamo visto un po' di tutto, diciamo, nella pomeriggio serata di ieri, e sappiamo che questa è un po' la tendenza. Come andrà nelle prossime ore?
1: Sì, allora nelle prossime ore abbiamo un po' una differenza tra il nord e il sud delle Alpi, perché si sta avvicinando una perturbazione che interesserà maggiormente il nord, dove al momento abbiamo già, soprattutto lungo le Alpi e nel Giura, alcuni rovesci temporali piuttosto stazionari, dunque localmente potranno portare anche accumuli di precipitazione abbondanti, e questi andranno un po' avanti nel corso della serata, mentre al sud abbiamo avuto qualche rovescio sparso a partire dalle ore centrali, concretamente più verso il Ticino centrale e le Alpi, che adesso si stanno un po' affievolendo. E per la giornata di domani abbiamo a nord delle Alpi ancora tendenza a rovescio temporali, localmente anche di una certa entità, al sud delle Alpi anche, ma prima nelle Alpi al mattino presto, poi nel corso della giornata avremo un aumento della tendenza al vento da nord che tenderà a spingere questi temporali piuttosto verso il Ticino centrale e meridionale, e questo vuol dire indicativamente nelle ore centrali di domani potranno esserci anche forti raffiche di vento fino alle basse quote.
0: Ecco, la solita ormai no, però la facciamo diventare una solita domanda, perché ieri, parlando di quella immagine, poi di quel video del Cervino sul quale così in alto pioveva anziché nevicare, la domanda è: l'isoterma degli 0 gradi dove sta? E che ci fa un po' capire anche il livello del calore, no?
1: Sì, allora, l'isoterma di 0 gradi al momento si trova ancora attorno ai 4.000 metri di quota. Con l'arrivo della saccatura, della perturbazione di domani, calerà temporaneamente verso i 3.100-3.200 per la giornata di domani, però poi a partire da giovedì, quando torneremo nuovamente sotto condizioni anticicloniche, salirà di nuovo oltre i 4.000.
2: Lorenzo, anch'io ho una domanda per te legata ai ghiacciai, perché ho sentito che abbiamo superato la soglia da cui cominciano a perdere praticamente volume tutto questo. Che cosa significa, per farlo capire anche alle persone che ci stanno ascoltando?
1: Sì, premesso che i ghiacciai non sono direttamente pane per i denti di meteo svizzera, questo vuol dire che praticamente abbiamo già bruciato, tra virgolette, tutta la neve che si era accumulata sui ghiacciai, e quindi a livello di bilancio di massa è il momento in cui cominciamo veramente a perdere proprio sul netto la massa del ghiacciaio. Non ha più la sua copertina di neve, che tra l'altro non è che è caduta tantissima l'inverno scorso. Quindi
2: la protezione praticamente caduta durante l'inverno ormai è sparita, e quindi comincia a consumarsi il ghiaccio vivo.
1: Esatto, ed è comunque piuttosto presto, siamo solo a fine giugno.
0: Sì. Grazie Lorenzo Di Marco, non possiamo sempre dare notizie positive, spesso dobbiamo...
2: Però visto che è stato così bravo possiamo dedicare a lui questa canzone dell'82 di Miguel Bosé, non so di che anno sei Lorenzo tu.
0: Non era ancora nato.
1: 91.
2: Non eri ancora nato, allora ci vogliono persone che abbiano qualche anno in più per ricordarsi il successo che ha avuto proprio in quel 1982.
0: Grazie Lorenzo, buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti.
1: Grazie, buona serata.

0: E qui arrivano i tanti ricordi del giovane Miguel Bosé, figlio di cotanta Lucia Bosé, che cantava nel 1982 questa Bravi ragazzi, giovane e fresco come un rosellino. Siamo in vista dei colleghi dell'informazione, dunque dell'appuntamento informativo delle 17. Io e Davide Riva saremo ancora in vostra compagnia fino alle 18. E dunque diamo adesso la parola ai nostri colleghi.
1: Rete 1.
0: Mancano pochi secondi alle 17.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di bloccare in via cautelativa una parte dei ristorni fiscali destinati all'Italia. Saranno sospesi circa 50 milioni di franchi, pari alla quota destinata alla Lombardia per il secondo semestre dell'anno. La misura è una risposta alla tassa della salute voluta dalla Lombardia per i vecchi frontalieri. Il Ticino denuncia di una violazione degli accordi fiscali tra Berna e Roma. E proprio in quest'ora a Roma si trova la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che si è intrattenuta col suo omologo Giancarlo Giorgetti. A tenere banco è stato proprio il tema della tassa sanitaria e del blocco dei ristorni. Sentiamo la sua reazione.
3: Il Consiglio federale si rammarica di questa situazione. Ritengo che sia nell'interesse della Svizzera che l'accordo fiscale che abbiamo concluso con l'Italia venga applicato correttamente. Il ministro italiano condivide questa opinione. D'altra parte, però, siamo entrambi determinati a trovare una soluzione e a riunire anche le due regioni interessate, ovvero il Ticino e la Lombardia, per discutere della tassa sanitaria. Un contributo che per il momento non è ancora stato applicato.
2: È stato lanciato il referendum contro l'accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Malaysia. Sindacati, Verdi e diverse ONG contestano in particolare le facilitazioni previste per l'importazione di olio di palma, ritenendo insufficienti le garanzie contro la deforestazione e il lavoro forzato. E il 29 novembre gli svizzeri saranno chiamati alle urne su quattro temi federali. Si voterà infatti sul finanziamento della 13ª ABS attraverso un aumento dell'IVA, sulla revisione della legge sul materiale bellico, sull'iniziativa del centro per tornare all'imposizione comune delle coppie sposate e infine sul divieto di vietare i fuochi d'artificio rumorosi ai privati. Nestlé eliminerà i coloranti artificiali da tutti i suoi prodotti entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato il gruppo alimentare svizzero, che diventa così la prima grande multinazionale a fissare un obiettivo globale di questo tipo. La decisione risponde alla crescente domanda dei consumatori di ingredienti più naturali e a una maggiore attenzione verso un'alimentazione più sana. In Venezuela continua la corsa contro il tempo per trovare eventuali sopravvissuti alle due forti scosse di terremoto di 6 giorni fa. Ancora ieri è stato salvato un 12enne sotto le macerie. Le speranze di trovare ulteriori superstiti sono sempre più basse, tanto che le Nazioni Unite si attendono un bilancio finale di almeno 10.000 morti. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi per le vittime del territorio. Maggiori informazioni sul sito catenadellasolidarietà.ch. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato il decreto con cui Donald Trump voleva negare la cittadinanza automatica ai bambini nati su suolo statunitense da genitori immigrati irregolari o con visto temporaneo. Secondo i giudici, il provvedimento viola il 14° emendamento della Costituzione, che garantisce la cittadinanza a chi nasce sul territorio americano. La stessa Corte ha poi dato il via libera alle leggi che in numerosi stati vietano alle ragazze e alle donne transgender di gareggiare negli sport femminili scolastici e universitari.

0: militari. La decisione, approvata a maggioranza, rafforza i divieti già in vigore in oltre 20 stati a guida repubblicana. Previsioni per domani, che è mercoledì 1 luglio. Al sud variamente nuvoloso, ancora qualche temporale sparso, ma in serata miglioramenti. Sulle pianure nordalpine abbastanza soleggiato, altrove nuvoloso, con temporali anche di forte intensità.
1: Si raccomanda ancora prudenza tra Coldrerio e Chiasso Centro sulla 2 verso l'Italia per causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Inoltre forti rallentamenti sono segnalati da Agno verso Ponte Tresa. Diamo uno sguardo alla situazione ai portali della Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: I No Doubt con Don't Speak, sono le 17:08 minuti. Caro Davide Riva, sai che prima abbiamo parlato del bianco come colore diciamo di etichetta per il torneo inglese di Wimbledon e quindi torneo di tennis. Ecco, ci ha mandato una foto, ce l'eravamo persa, una nostra ascoltatrice Roby, di Naomi Osaka con un kimono bianco in stile Uma Thurman in Kill Bill, che ha usato per omaggiare il Giappone, però rimanendo sempre tutta vestita di bianco, durante il riscaldamento.
1: Sì, perché si è presentata
0: torneo
1: con questo kimono che,
0: bellissimo,
1: tra l'altro, se non ricordo male, la lunghezza delle maniche determina se sei sposata o non sposata.
0: Ma non me lo chiedere,
1: perché
0: proprio,
1: mi ricordo una puntata fatta alla Casa del Tè ad Ascona in cui avevamo parlato del kimono, e quindi magari qualcuno all'ascolto ce lo può confermare: in base alla lunghezza delle maniche si determina una situazione oppure l'altra.
0: E poi ho scoperto anche come si dice la città giapponese che è come il cognome di questa tennista, perché ero sempre lì che dice Osaka, e allora per fare un po' la di più io dicevo Osaka. Invece una mia amica giapponese che in questo momento, che vive qui ma in questo momento è in Giappone, mi ha detto che si dice O con la O normale, Saka con la S,
1: Osaka
0: con la S sonora, sì con la S, no scusami, con la S sibilante, insomma, in qualche modo Osaka e non Osaka e neanche Osaka e neanche Osaka, si dice Osaka.
1: E fra poco ti parlerò tra l'altro del Giappone insieme adesso anche delle altre squadre, alcune che si sono qualificate come il Paraguay in maniera sorprendente eliminando la Germania, e invece altre come il Giappone che hanno omaggiato alla grande la sfida con il Brasile decisa solo proprio negli ultimi istanti, con grande capacità di tenere il campo. Ma non parleremo di sport, parleremo dell'origine del nome e di alcune curiosità legate proprio a questi paesi.
0: E intanto grazie ad Agata che ci segnala che c'è un incidente prima della rotonda di Giubiasco e colonna verso Bellinzona, quindi prudenza, e se potete evitare la zona fatelo. Adesso ci sono

0: Sarà forse questo? Il tormentone estivo?
1: Secondo me sì, è quella che si avvicina di più, perché ha tutto, ha l'immagine evocativa delle signore che sono sedute fuori dalla porta, le feste di piazza, il ritmo che è un po' più sudamericano, che in realtà è legato realmente ai paesi di origine di chi canta questa canzone, però è indubbiamente che il fatto che sia utilizzato anche in una pubblicità famosa diventerà ancora
0: un amplificatore.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, abbiamo parlato ieri della fase di ieri sera degli incontri, stanotte, ieri sera, degli incontri di questo mondiale, sedicesimi di finale, quindi cominciano a essere proprio eliminate grandi nomi. Speravamo un po' nel Giappone perché avevamo tirato fuori Holly e Benji, che tra l'altro in Giappone non si chiamava mica Holly e Benji, si chiamava Capitan Tsubasa, aveva un altro nome.
1: Assolutamente,
0: proprio.
1: Era un altro nome, qua è stato europeizzato.
0: E poi invece il Giappone mi ha perso.
1: E ha perso, però devo dire la verità. Allora, io ho voluto andare non solo a vedere la partita, dove il Giappone ha giocato benissimo, veramente con delle ripartenze rapido, con coraggio, è andato in vantaggio, ha subito il pareggio e poi praticamente negli ultimi istanti Martinelli, con una grande giocata corale, ha portato il Brasile al turno successivo, a ennesima dimostrazione che Ancelotti non è vero che è un allenatore fortunato, è un allenatore preparato che sa mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibile. Ha cambiato lui la partita cambiando il modulo e cambiando gli stessi giocatori in campo, che poi l'hanno premiato anche con la vittoria. Ma ho voluto cercare due delle squadre, una qualificata che è stato il Paraguay che ha sorpreso la Germania e un'altra non qualificata, appunto il Giappone, con delle curiosità, perché magari questi mondiali hanno portato le persone a pensare anche a un viaggio. Tu andrai in Norvegia per esempio, altri forse andranno nel paese del Sollevante, e il paese del Sollevante
0: che
1: lo
0: tutto
1: ha proprio
0: attaccato è uno che solleva.
1: È vero, potrebbe essere il padrino presente di sollevare, però nasce proprio dall'origine del nome stesso, perché dobbiamo pensare che tanti nomi nascono dalla collocazione geografica. Il Giappone è all'estremo est del continente asiatico ed è per quello che, visto da tutti quelli che lo frequentavano, soprattutto nel periodo in cui anche i portoghesi andavano a conquistare, era il posto in cui il sole emergeva, quindi da lì arriva il nome Sollevante, e soprattutto noi lo troviamo scritto come Nippon spesso, no? Perché
0: sì,
1: è la fonetica nella lingua giapponese, era Nihon o Nippon, quindi da lì deriva il giapponese. Però in realtà queste parole proprio rappresentano con i caratteri da una parte il sole, dall'altra parte l'origine, da lì arriva il nome Sollevante. Inizialmente però la parola Giappone derivava da questa parola Cipangu, che è quella che ha portato in Europa Marco Polo con i suoi viaggi, quindi da lì poi è stata storpiata ed è diventato Giappone. Ancora prima che noi lo conoscessimo, il vero nome era Yamato, Owa, che vuol dire anche armonia. E soprattutto là troviamo dei modi di vivere completamente diversi dai nostri, perché loro non si devono per esempio mai omaggiare le persone con una mancia al ristorante.
0: Ah, non la prendono, corrono
1: perché,
0: dietro.
1: Perché danno per scontato che il servizio sia già fatto talmente bene che la mancia è quasi un'offesa. È bandito fumare per strada, non ci si soffia mai il naso in pubblico perché viene considerato un atteggiamento riservato, sono concessi gli inimuri, cioè i riposini in ufficio, c'è il culto del gruppo sanguigno. Come noi crediamo all'oroscopo, quindi ai segni zodiacali, loro la stessa cosa, parallela alla nostra, invece è legata al gruppo sanguigno, che secondo alcune teorie può determinare la personalità. Poi ci sono macchinette ovviamente con distributori
0: ovunque,
1: e poi un'altra curiosità sono questi ombrelli di cortesia, perché in caso di pioggia improvvisa è molto comune trovare degli ombrelli gratuiti che vengono offerti nei negozi o nelle stazioni da prendere in prestito per poi riportare.
0: Quanta cortesia e gentilezza, che popolo!
1: Fra poco invece parleremo di una squadra che ha passato il turno in maniera sorprendente, ossia del Paraguay.
0: L'abbiamo nominato? L'abbiamo evocato? È qui.
1: Ma no! Il mio grande eroe degli anni Ottanta. Tutti
0: Sandy
1: volevano
0: Martin.
1: Essere Sandy Martin.
0: Bello, biondo, con la chitarra che non è una chitarra ma è una tastiera.
1: E che poi teoricamente per tutti aveva una casa sul mare, proprio qua dove canta lui, a Ibiza.

0: poco arriverà Lorenzo Boscolo per parlare di sport seriamente, diciamo in modo più autorevole, ma noi abbiamo, cioè tu mi hai promesso tutte queste curiosità coi nomi dei paesi, delle squadre che stanno partecipando al mondiale.
1: Perché a me piace scoprire l'origine delle parole, sono sempre stato affascinato, sì. E in questo caso il Brasile, prima di oggi non mi ero mai posto come mai Brasile, poi adesso che so la risposta effettivamente mi sembra ovvia, perché se penso a Brasile, Brasil, Brasa, la brace, ed arriva proprio da quello, perché la parola Brasile deriva da Pau Brasil, che era il legno di Brasile, che aveva una caratteristica molto particolare, era un legno rossiccio che sembrava la brace, e quindi praticamente le prime persone che sono arrivate sulle coste vedevano questa quantità di alberi di questo tipo, che sarebbe la cisalpina echinata, per chi ama magari anche
0: la
1: un
0: botanica.
1: Po' l'origine della botanica, e quindi questo colorante praticamente rosso fuoco simile alla brace è diventato brasa, bragia in italiano, e brasa invece in spagnolo, e da lì proprio nasce la parola Brasile, Brasil. Quindi è curioso perché anche il Brasile è l'unico paese al mondo situato sotto l'equatore ad attraversare tutti i climi tropicali, equatoriali e subtropicali. È stato capitale europea in Sud America perché nel 1807, a causa dell'avanzata delle truppe di Napoleone, la corte reale portoghese si è trasferita in Rio de Janeiro, che è stato praticamente per una parte la capitale dell'intero impero portoghese. Ma invece adesso passiamo al Paraguay. Paraguay, che è la squadra che ieri ha sorpreso ai rigori la Germania. Festa nazionale, hanno fatto una giornata oggi proprio in cui hanno omaggiato anche la squadra stessa, ma la parola Paraguay anch'essa ha un'origine curiosa, perché deriva da Guarani, che è il fiume che attraversa lo stato. Praticamente si aggiunge a Paiaguá, che è il nome della tribù locale, e I, che vuol dire acqua. Quindi praticamente l'acqua della tribù locale, una delle ipotesi, oppure potrebbe anche essere Pará, che vuol dire oceano mare, e quindi il fiume, l'oceano che arriva verso il territorio, perché il Paraguay è uno dei due paesi che non ha contatto diretto con il margine tra la terra e l'acqua, però è ricco di fiumi, è bilingue, c'è questa lingua guarani che è praticamente parlata ovunque, ha una grande marina, proprio per questo, anche pur non avendo i confini, ha questo sbocco sul mare. Il piatto nazionale, la sopa paraguaya, praticamente una zuppa paraguayana, che in realtà è una torta salata densa fatta di marina di mais, è un gigante dell'energia pulita, perché con il Brasile condivide la diga Itapiú, che è una diga immensa e quindi produce tantissimo attraverso quello che è l'aspetto naturale, e proprio la natura incontaminata è una gran parte del territorio, perché c'è il Gran Chaco, che è una delle regioni boschive ed ecologiche più selvagge e meno esplorate del continente americano. Questo è un po' il riassunto breve del Paraguay, che adesso conosceremo meglio, perché avendo passato il turno,
0: sì,
1: sarà comunque protagonista anche delle prossime partite.

0: Sorry, scusa, lo sento. Non a te, Lorenzo Boscolo, che sei arrivato per parlarci di sport. Spero di non amare, non dover mai chiedere scusa.
1: Ah, sì.
0: Parliamo di sport. Buon pomeriggio a te, ben arrivato.
1: Beh, a voi. Allora, beh, campionati del mondo di calcio, lo sappiamo, due belle sfide in serata da seguire. Costa d'Avorio, Norvegia alle 19 e poi la Francia che sfida la Svezia. Qui non dovremmo avere difficoltà nel dire che i francesi sono i grandi favoriti alla conquista anche del titolo. Immagino, visto la potenza, però visto quanto è successo anche la notte scorsa, l'Olanda che ha salutato, la Germania che ha salutato, non si sa mai. Mentre Norvegia Costa d'Avorio, questa è una bella sfida.
2: Bella sfida fisica.
1: Difficile da decifrare, sì. Sfida fisica, Haaland su tutti, però attenti agli africani perché ci sanno fare, lo sappiamo, li conosciamo molto bene. Dunque, beh, ci divertiremo. 19, RSI la 2, seguite il calcio se avete tempo, alle 23 invece la seconda sfida. C'è del tennis, lo sapete, a Wimbledon, sì. Sull'erbetta, ce l'ha fatta Victoria Golubic a passare come Belinda Bencic il primo turno, qualche difficoltà per la zurighese, ma alla fine si è qualificata per il secondo turno. Sarà impegnativo il secondo turno perché arriva la numero 13 dei valori planetari, Jasmine Paolini, l'italiana, e un italiano sarà molto probabilmente l'ultimo avversario di Stan Wawrinka a Wimbledon, Matteo Berrettini, che tra due orette circa dovrebbe iniziare il confronto per Stan Wawrinka, che lo sappiamo saluterà Londra, Wimbledon e il torneo numero 3 del Grande Slam. Quando c'è Wawrinka comunque c'è sempre un po' di emozione perché
0: abbiamo
1: il tempo
0: parlato
1: passa.
0: Della sua festa,
1: sì, contro, cioè giocherà con Federer, giusto?
0: Sì, il 19 di dicembre.
1: Ci sarai?
0: Io, ma certo, perché anch'io andrò
1: invitata
0: a dare delle racchettate così.
1: Tuo onesto
0: al vento
1: contributo.
0: Certo, mi ha chiesto, vieni a fare due tiri, e come dire di no.
1: Tra l'altro mi sono informato a proposito di erba, ieri discutevamo amabilmente in questa sede con Davide, non è mai esistito.
2: Non è mai esistito un campo di tennis a Contone,
1: no,
2: allora in erba,
1: no,
2: chissà,
1: no,
2: dove
1: no. Sei sognato.
2: L'ho proprio sognato.
1: Ho chiesto
2: allora
1: a un personaggio noto di Contone, mi ha garantito impossibile.
0: Magari era nella villa di qualche tuo amico blasonato.
2: Ma no, non lo so, si vede che qualche
1: nascosto.
2: Cosa si è confuso nei miei ricordi, quindi distinguere a volte tra la verità e il ricordo è sempre difficoltoso per tutti, però era curioso pensare a un campo in erba a Contone, mi affascinava l'idea.
0: Di
1: erba ce n'è tanta lì sul piano di Magadino, però
2: no,
1: di
2: nessuno
1: campi
2: giocava a tennis,
1: no,
2: magari qualcuno
1: forse
2: ha giocato a tennis con gli amici e non è diventato un campo ufficiale.
0: Allora c'è altro sport oppure ce la vediamo tra, insomma, tra mondiali di calcio,
1: esatto,
0: e tennis?
1: Al momento,
0: insomma,
1: diciamo i grossi eventi sono questi, il terzo torneo del Grande Slam a Wimbledon e poi naturalmente il campionato di calcio.
2: Però non c'hai ancora
1: tutto
2: detto qual è la tua favorita per il mondiale, al di là dei grandi nomi, c'è una squadra che magari fuori da quelle classiche che tu...
1: Allora io ti dico onestamente, mi aveva commosso quasi il Giappone, però io sono sempre stato anche un grande fan del Brasile in generale, e non sottovalutato il Brasile, anche se non è la favorita, perché tra Francia e Argentina, insomma, le due solite, più la Spagna, e attenzione anche al Portogallo perché verrà fuori.
2: Però il Brasile è diventato troppo europeo.
1: E beh, Carletto Ancelotti, come faceva col Real Madrid, viene fuori nel secondo tempo e alla fine vuoi vedere che Carlettino vince anche questo mondiale, sarebbe clamoroso tutto sommato.
0: Grazie Lorenzo Boscolo, buon
1: Evviva.
0: Lavoro, in coda 6 di sera ci si sente con lo sport.
1: Evviva.
0: Sempre e comunque, grazie. Adesso andiamo a Bien per occuparci del traffico. C'è Ilaria Schwegler, buonasera a te cara Ilaria.
3: Buonasera a tutti voi.
0: Ecco, raccontaci un po' cosa sta succedendo sulle strade svizzere.
3: Allora, come di consueto, partiamo dal Ticino, dove segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla 2 tra Coldrerio e Chiasso Centro in direzione dell'Italia. Inoltre, forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud. A nord delle Alpi, invece, maggiori disagi sono segnalati nella regione di Soletta, sulla 1 tra Irchingen e Lutherbach in direzione di Berna, con ritardi fino a un'ora, e in direzione opposta tra Krickstetten e Irchingen, con ritardi fino a 30 minuti. Ad Argovia sulla 1 tra Rau Est e Lenzburg in direzione di Zurigo, e a Zurigo sul Westring a partire da Urdorf Sud in direzione di Basilea. code anche in Romandia sulla 9 tra Martigny-Feuilly e Saint-Maurice in direzione di Vevey a causa di un incidente, sempre sulla 9 tra Chèvre e la galleria di Chaudron in direzione di Losanna a causa di un veicolo in avaria e infine sulla 1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia.
0: Grazie mille Ilaria, buon lavoro a te e ai colleghi di Via Suisse.
3: Grazie anche a tutti voi.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Davide, dobbiamo anche dire che non è che sei pazzo.
1: Cioè, ok, questo già partiamo che, con una buona notizia.
0: No, è già una buona notizia. Non è che sei completamente pazzo, perché qua, nella stessa area geografica, tra l'altro, in paesi molto vicini tra loro, arrivano due testimonianze. Una te la leggo e una te la faccio ascoltare. Parlando di questo fatidico campo da tennis in erba che tu ricordavi essere a Contone.
1: Sì, non so perché lo ricordavo a Contone.
0: Allora, e poi dopo arriva Boscolo e ci dice: no, guarda, un mio amico di Contone ha detto no way, cioè no. Anni fa, scrive Marco, abbiamo organizzato una festa. Non era Contone, era Magadino. Abbiamo creato un campo in erba da tennis disponibile a tutti, abbiamo giocato, c'era la rete vera, avevamo tracciato le righe vere, tagliato l'erba bassa con la macchina proprio il taglio. Gli erba, giusto, il campo è durato 5 giorni.
1: Cioè, quindi c'è stato un campo da
0: questo
1: quelle parti.
0: A Magadino, ok? Prima testimonianza, quindi non sei pazzo uno, non sei pazzo capitolo 2, e ascoltiamo cosa dice invece Paolo.
2: Ciao, Paolo al telefono, spezzo una lancia a favore di Davide e anche se non ne sono sicuro, anche a me sembra di ricordare che ci fosse un campo in erba, ma non a Contone, bensì a Cadenazzo.
0: Capito?
2: Stasera vedrò un amico di Cadenazzo e gli chiederò, gli farò sapere.
0: È decisamente mistero.
1: Magari
0: questo.
1: Ho confuso, ma che bello sentire persone che comunque hanno anche delle reminiscenze insieme. Quindi evidentemente qualcosa c'è stato. Una parte è sicura perché abbiamo la testimonianza, e dall'altra forse anche a Cadenazzo. Quindi quel mistero del campo in erba da quelle parti adesso dobbiamo svelarlo.
0: No,
1: un po' come nei
0: perché...
1: cerchi del grano, qua invece sono i campi da tennis.
0: Anche perché di questo passo verremo a scoprire che c'erano molti campi in erba, perché uno se lo ricorda a Magadino, l'altro se lo ricorda a Cadenazzo, tu te lo ricordi a Contone. Vuoi forse che quella zona geografica lì fosse ricca? Improvvisamente ci sorprenderebbe questa cosa di
1: che no, bello, dai, è un mistero che dobbiamo risolvere.
0: Andiamo invece a Justin Timberlake, che il mistero l'ha risolto da tempo, è bravo a cantare, a ballare, quindi ha fatto il suo lavoro. Questa bella canzoncina che ci ricorda un cartone animato, ma anzi un film d'animazione.

0: film e telefilm nei quali questa canzone di Faith Hill era presente?
1: Assolutamente sì, perché c'era in Dawson Creek, c'era Come farsi lasciare in 10 giorni, e poi è una canzone orecchiabile che rimane ed è utilizzabile facilmente anche in tante altre occasioni.
0: Sì.
1: Ma adesso siamo arrivati al momento libro.
0: Allora mettiamo, io so che genere hai scelto, mettiamo la musica giusta.
1: Sì, ci sta, perché...
0: Più o meno.
1: Oggi parliamo di un libro che ha letteralmente cambiato il modo in cui il pubblico guarda i thriller. Parliamo del Codice da Vinci.
0: Grossa, tanta roba, come dicono i giovani.
1: Esce nel 2003, scritto da Dan Brown, e non è solo un successo editoriale, perché diventa un fenomeno globale. Milioni di copie vendute, traduzioni in decine di lingue e soprattutto un effetto raro per un romanzo contemporaneo. Accendere dibattiti culturali, religiosi e storici in tutto il mondo. La storia ruota attorno a un omicidio misterioso al Louvre di Parigi e una corsa contro il tempo tra simboli, opere d'arte e società segrete. I protagonisti, Robert Landom e Sophie Nouveau, si muovono in un intreccio che mescola arte rinascimentale, crittografia e teorie alternative sulla storia del cristianesimo. Il punto di forza qual è? Non è solo la trama serrata, ma è l'abilità di far sembrare plausibili teorie controverse giocando continuamente sul confine tra realtà storica e finzione narrativa. Ed è proprio per questo che ha affascinato e spesso, aggiungo, diviso anche i lettori. Il dubbio infatti è costante su cosa sia vero e cosa no.
0: Sì.
1: Non a caso il libro ha generato inchieste, smentite accademiche, enormi quantità di discussioni pubbliche, ma al di là delle polemiche resta un caso editoriale straordinario, un thriller che ha trasformato il Codice dei simboli in intrattenimento di massa. In sintesi, il Codice da Vinci non è solo un romanzo, ma è un'esperienza culturale che ha dimostrato quanto la narrativa possa influenzare il modo in cui osserviamo la storia, l'arte e il mistero.
0: E anche perché Dan Brown ha scelto un tema leggerissimo, e cioè la scoperta del Sacro Graal.
1: Sangreal,
0: esatto,
1: sangue reale,
0: che è comunque ancora adesso un grande mistero a cavallo tra storia, leggenda. Ovviamente ci sono dentro le questioni di fede, per cui lui ha toccato una serie di argomenti super delicati sapendo cosa stava facendo, e però è romanzo.
1: Il priorato di Sion, che era protagonista anche di questo romanzo. Devo dire la verità, io ho letto quasi tutti i libri di Dan Brown, ce ne sono alcuni migliori, più affascinanti, che magari sono più di nicchia, però se avete l'occasione partite da queste, poi potete scoprire,
0: sì,
1: anche tutti gli altri.
0: In uno degli ultimi io mi sono fermata a metà quando ho capito che comunque la risposta finale non sarebbe stata data, perché toccava un argomento troppo...
1: Qual era?
0: Origin.
1: Ah beh, anche quello veramente molto molto importante. Anche Crypto mi è piaciuto
0: mi
1: molto.
0: Sono fermata a un certo punto perché ho detto: vuoi vedere che leggere questo libro sarà il mio sbaglio più grande?
1: Accanto alla pausa. No, questo l'ha fatto lei.

0: Davide, è arrivato il momento di salutare il pubblico di Rete 1 di questo pomeriggio. Il pubblico può tranquillamente andare avanti ad ascoltare 6 di sera, ma noi
1: torniamo domani cercando sempre la risposta al mistero del campo perduto, perché ormai questo campo da tennis dobbiamo trovare delle prove che possano testimoniare la sua presenza. Sicuramente c'è stato a Magadino per soli 5 giorni, a Cadenazzo comunque è arrivato un altro messaggio che ce l'ha indicato. Adesso vogliamo sapere, questo famoso campo da tennis è realmente d'erba? Dove c'è stato? Se sì, per quanto tempo superiore ai 5 giorni di Magadino? Domani cercheremo di approfondire questo tema.
0: Questi altri misteri ci e vi aspettano domani nel pomeriggio di Rete 1 a partire dalle 14. Grazie Davide Riva, buona serata.
1: Grazie a te Fra e auguri ancora, buon compleanno.
0: Grazie mille.

0: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
1: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani. Al sud trascorrerà una giornata con nuvolosità variabile, con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi. In serata poi arriverà vento da nord che porterà via le nuvole. Al nord in pianura sarà abbastanza soleggiato e nelle Alpi verso est nuvoloso con temporali che risulteranno a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi. Vi ricordo che fino a venerdì rimane attiva l'allerta per canicola di livello 3 per le basse quote del Ticino e del Moesano. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Di sera.
3: Il Ticino ha deciso, per ora il governo non verserà 50 dei 109 milioni di imposte dovute all'Italia, secondo l'accordo contro la doppia imposizione. Il blocco arriva per mancanza di chiarezza sulla tassa sulla sanità a carico dei frontalieri decisa da Roma, voluta per pagare il sistema sanitario italiano, e che entrerà in vigore, almeno in Lombardia, a settembre. Per il governo ticinese è un'imposta, dunque la sua riscossione in Italia sarebbe illegale. Bentrovati da Luca Berti a 6 di sera. Non è dunque servito a chiarirsi l'incontro in videoconferenza ieri sera tra Consiglio di Stato e Karin Keller-Sutter. Oggi la ministra delle Finanze era a Roma per incontrare l'omologo Giancarlo Giorgetti e ha reagito a questa notizia. Sentiremo come a reagire anche la regione Lombardia e avremo una testimonianza in pagina. C'è un nuovo scandalo che tocca il settore delle adozioni in Svizzera. Un'inchiesta della rivista Beobachter ha rivelato che tra la metà degli anni 60 e fine degli anni 70 Terre des Hommes avrebbe lasciato che 2000 bambini destinati alle adozioni venissero usati per esperimenti medici e scientifici negli ospedali. L'associazione dice di non essere stata a conoscenza di queste vicende. No a nuove centrali nucleari in Svizzera. Dopo il sì del Parlamento è stata depositata la domanda di referendum che vuole reintrodurre lo stop all'atomo. Insomma, questa questione si annuncia ancora spinosa, forse anche di più visto l'anno elettorale in arrivo. Andremo poi in Spagna, dove la regolarizzazione dei lavoratori stranieri voluta dal governo è alle battute finali. Faremo il punto per capire com'è andata. E poi andremo in Valle Maggia. Erano 2 anni fa quando l'alluvione travolse cose, case e vite.
4: In questo lasso di tempo siamo veramente riusciti a rialzare la testa, a guardare avanti e tutti assieme remare nella stessa direzione. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare, molto è stato fatto, però sono veramente fiducioso che ce la faremo nel migliore dei modi proprio per garantire un futuro anche alle nostre generazioni che verranno.
3: La voce di Gabriele Dazio, sindaco di Lavizzare, che ritroveremo durante l'edizione. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. E noi apriamo questa edizione con la decisione del governo ticinese di sospendere il versamento all'Italia di circa metà dei ristorni sulle imposte pagate dai frontalieri. Sono circa 50 milioni di franchi che verranno congelati, che non verranno dunque versati a Roma e non verranno redistribuiti ai comuni italiani di confine. Una situazione istituzionalmente complessa a più livelli e per quello anche pensando ai rapporti tra le autorità ticinesi e quelle federali. Una situazione di cui si parla da qualche tempo, ora c'è questa decisione, allora coinvolgo John Robiani qui in studio. John.
5: Sì, una situazione che tocca nervi scoperti nei rapporti tra Ticino e Berna, ma anche tra Berna e Roma, e forse questa è la speranza ticinese, tenta di sfruttare anche le divisioni nella politica italiana e le differenze geografiche in Italia, perché congelare i ristorni significa soprattutto penalizzare i comuni e le province italiane di confine. Ma facciamo un passo indietro. Oggetto del contendere è la volontà italiana del governo Meloni di introdurre in futuro, perché per ora in vigore non c'è nulla, di introdurre la famosa tassa.

0: tassa sulla salute da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale italiano. Introdurre questo tributo, secondo il Ticino, sarebbe una violazione degli accordi italo-svizzeri, una doppia imposizione fiscale. Cosa succede? Di solito il Ticino fa pagare le imposte alla fonte, ai frontalieri, e poi rigira una parte di queste imposte all'Italia, le ristorna appunto all'Italia. Stavolta ha deciso di congelarne la metà, doveva ristornare 109 milioni, ne tratterrà 50.
1: Tra l'altro, John, non è la prima volta che il Ticino blocca questi ristorni, già per esempio nel 2011 lo fece in risposta all'inserimento della Svizzera nella blacklist italiana, e allora i ristorni rimasero bloccati per parecchi mesi. Ci fu poi un secondo episodio nel 2019, siamo al terzo, stavolta però appunto l'oggetto del contendere è questa tassa sulla salute. La Confederazione però è più cauta del Ticino e non sembra peraltro giudicare questa mossa italiana particolarmente problematica dal profilo del diritto internazionale.
0: Sì, esatto, bisogna chiarire se quella italiana è una tassa o è un'imposta. Il Ticino ha fatto fare una perizia al professor Pascal Inni, secondo cui l'Italia viola gli accordi di doppia imposizione. La Confederazione invece dice di aver in mano un parere contrario, probabilmente stilato dal professor Robert Walburger, secondo cui l'Italia ha invece il diritto di farlo. Al riguardo ti propongo di ascoltare le parole del presidente del governo ticinese, Claudio Zali.
2: In base ai principi generali del diritto, un prelievo che avviene in funzione del reddito e colpisce solo una certa categoria di persone desta un fondato sospetto che si sia in presenza di un'imposta piuttosto che di una tassa. Quindi le carte della Confederazione ancora non le abbiamo viste, corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia, che credo che è cosa che la Confederazione non desideri. Se due pareri danno delle versioni diametralmente opposte, uno dei due è necessariamente sbagliato.
0: Canton Ticino, che ha tra l'altro chiesto ma non ancora ottenuto di poter leggere il parere in mano alla Confederazione, anche alla RSI in prima battuta la Confederazione non ha fornito la documentazione. In base alla legge sulla trasparenza abbiamo però avanzato una nuova richiesta, ci vorrà però del tempo per ottenerla.
1: Allora vedremo cosa succederà. Grazie John Robiani in diretta. Noi lo abbiamo detto, in questa vicenda sono coinvolte tre autorità, questo era il quadro visto dal Ticino. Ad essere direttamente coinvolti sono però anche, forse soprattutto, l'Italia e la Confederazione e i loro rapporti. Questa mattina a Roma la direttrice del Dipartimento federale delle finanze, Karin Keller-Sutter, ha incontrato il suo omologo Giancarlo Giorgetti e hanno discusso della situazione. Al termine, Keller-Sutter si è recata poi all'ambasciata svizzera, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni ai corrispondenti dall'Italia. E allora sentiamo cosa ha detto al microfono di Francesca Torrani.
3: Poteva essere una afosa giornata di fine giugno in cui parlare della revisione della convenzione contro la doppia imposizione che risale al 1976 e che sia la Svizzera che l'Italia sono d'accordo di rivedere. Ma poi è arrivato il fantasma, come lo ha chiamato il capo della comunicazione del Dipartimento federale delle finanze, Pascal Hollenstein, il fantasma della tassa sulla sanità o contributo, come preferiscono chiamarlo qui, e insieme il blocco parziale dei ristorni. La musica, insomma, è cambiata. Karin Keller-Sutter non è entrata troppo nei dettagli, ma un po' di fastidio l'azione ticinese l'ha creato. Questa è la breve intervista che ci ha concesso dopo l'incontro con il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti. Signora consigliera federale, questa mattina ha dovuto spiegare a Giorgetti che il Ticino ha bloccato parte dei ristorni, come ha reagito e può aprirsi una crisi tra la Svizzera e l'Italia.
4: Monsieur Giorgetti e moi, au niveau politique, on était tout à fait d'accord.
5: Il ministro Giorgetti e io sul piano politico siamo perfettamente d'accordo nel proseguire il dialogo. Non vogliamo che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia si deteriorino a causa di una questione che può essere risolta e siamo entrambi determinati a farlo. Vi ho detto che la Svizzera ha tutto l'interesse a rivedere l'accordo sulla doppia imposizione. Il ministro Giorgetti era pronto a condurre le trattative, ma adesso è necessario risolvere questo problema. È un po' un peccato che adesso si parli del Canton Ticino. Non voglio dire che la questione ticinese blocchi l'accordo sulla doppia imposizione, ma forse rallenta un po' il processo. Per la Svizzera è di interesse generale poter rivedere questo accordo sulla doppia imposizione.
4: L'accordo sulla doppia imposizione.
3: Ma c'è un problema adesso tra Berna e il Ticino?
5: Io non vedo alcun problema, insomma, si può sempre parlare, instaurare un dialogo e poi risolvere i problemi. Sinceramente non vedo proprio quale sia il collegamento tra questo contributo sanitario e la politica di Berna. Insomma, non capisco quale sia il nesso, soprattutto perché questa misura non viene nemmeno ancora applicata. È un po' difficile vedere un problema in qualcosa che non c'è e non viene ancora fatto.
4: Quelque chose qui se fait même pas.
3: E però per il Ticino è un problema, quindi?
4: Oui, mais c'est pas appliqué.
5: Sì, ma il contributo non viene applicato. Allora, vedete, se si parla di una materia o di un tema ipotetico, la cosa si complica un po'.
4: C'est un peu difficile.
3: Di fatto sul tavolo adesso c'è il blocco cautelativo e parziale dei ristorni. La consigliera federale ha detto che si tratta di un problema che si può tranquillamente risolvere e che Giorgetti ha proposto di riunire Lombardia e Ticino per parlare e risolvere la situazione, magari anche cancellando la presunta retroattività che la tassa sanitaria in questo momento comprende.
1: Insomma, ora si attiveranno i canali diplomatici, lo abbiamo peraltro sentito, il ministro italiano Giorgetti ha proposto un incontro diretto tra Ticino e Lombardia. Umberto Gatti ha raggiunto poco fa proprio l'assessore agli enti locali della regione Lombardia, Massimo Sertori.
6: Assessore Sertori, qual è la vostra reazione al blocco parziale dei ristorni? In pratica una decisione che tocca solo voi come regione Lombardia.
7: Ma l'impressione è che ci sia una dialettica soprattutto tra il Ticino e Berna. Detto questo, il blocco parziale dei ristorni è in contrasto con un accordo internazionale, sarà una questione della quale dovrà occuparsi Berna e Roma. Oggi c'è stato un incontro tra il ministro Keller Sutter e il ministro Giorgetti dell'economia, al termine del quale ho letto anche un comunicato dove, su proposta del ministro, si è chiesto di fare un incontro tra il Ticino e la Lombardia, un tavolo insomma di confronto per capire se ci sono le condizioni per diramare, diciamo, questa controversia.
6: Ci saranno degli effetti concreti nel corto periodo in seguito a questa decisione del governo ticinese?
7: No, questo no, anche perché i ristorni che arrivano in comune sono sempre indietro di 2 anni, quindi in realtà questo incide zero su quelli che sono i ristorni attuali, per cui non ci saranno, diciamo, effetti lato italiano e lato comuni.
6: Da parte vostra ci saranno dei passi indietro in merito all'applicazione del contributo sanitario dopo questa mossa ticinese?
7: Ma allora, io su questo voglio essere chiaro. Il contributo sanitario è stato previsto in una legge dello Stato italiano, quindi non è che noi possiamo applicare o non applicare, una legge si applica. Noi possiamo decidere se applicare il minimo. Se poi il tema è la preoccupazione del Ticino, è un'applicazione retroattiva di questa norma, abbiamo già dato una disponibilità politica da questo punto di vista, quindi siamo disposti a applicare questa norma nel 2027 relativamente agli stipendi del 2026 e quindi abbiamo un'interlocuzione in essere con il Ministero dell'Economia per vedere appunto se possiamo applicarla in questi termini e se così fosse evidentemente non c'è nessun tipo di retroattività.
6: Oggi a Roma il ministro Giorgetti ha auspicato un dialogo tra Ticino e Lombardia. Voi siete disponibili?
7: Certo, io sono favorevole a discutere, così come è emerso, diciamo così, dal tavolo a Roma con gli amici del Ticino, però dobbiamo partire ad armi pari, ovviamente. Quindi mi spiego, se facciamo una gara di 400 metri non è che noi possiamo partire 100 metri indietro, perché altrimenti non funziona. Quindi disponibile a discutere anche in modo dialettico e a trovare soluzioni, in passato l'abbiamo fatto, però non è che se la discussione non va come voglio io, allora non ti pago più ristorni, così non funziona, no? Capite bene che con estrema correttezza lo voglio dire, perché, e lo dico anche ai miei amici del governo ticinese, aperto alla discussione, al confronto, ci mancherebbe altro, però partiamo tutti dallo stesso punto.
1: Assessore Massimo Sertori, assessore agli enti locali della regione Lombardia. E tra le reazioni italiane c'è anche quella del senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri del Senato, che ha invece commentato la decisione del Consiglio di Stato ticinese come una conseguenza di una decisione sbagliata del governo italiano, appoggiando dunque le rivendicazioni ticinesi. Sono posizioni diverse che ci terranno sicuramente impegnati anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Tutto questo in attesa di un incontro tra la Regione Lombardia e il Consiglio di Stato ticinese. Parliamo ora invece di uno scandalo che colpisce una delle ONG per l'aiuto all'infanzia più attive in Svizzera. Stiamo parlando di Terre des Hommes. Un'inchiesta della rivista Beobachter ha rivelato che tra il 1964 e il 1979 Terre des Hommes avrebbe messo in quarantena in ospedali svizzeri circa 2.000 bambini destinati alle adozioni internazionali, lasciando che venissero usati per esperimenti medici e scientifici. Ci riassume la vicenda Aaron Guidotti.
8: Venivano dall'India, dalla Corea o da altre parti del mondo. Venivano temporaneamente dirottati dal percorso di adozione per servire come materiale di ricerca negli ospedali svizzeri, messi in quarantena e sottoposti a esami spesso invasivi e non giustificati da un punto di vista medico. Ad esempio, nell'ambito di protocolli di ricerca e di studi farmacologici per l'industria, i fluidi corporei di neonati venivano prelevati per testare l'efficacia degli antibiotici in laboratorio. Tutto ciò senza fondamento giuridico. La legge esigeva infatti che una quarantena fosse formalmente ordinata da un medico cantonale, cosa mai avvenuta. Ma c'è un secondo filone. Oltre alle adozioni internazionali, Terre des Hommes organizzava l'accoglienza in Svizzera di bambini con problemi cardiaci. Secondo l'inchiesta di Beobachter, c'era un accordo tra Edmund Kaiser, direttore di Terre des Hommes dell'epoca, e il cardiochirurgo ginevrino Charles Hahn, esperto in malformazioni cardiache. Terre des Hommes avrebbe ricercato in modo mirato bambini con queste patologie all'estero e il medico svizzero li avrebbe usati come cavie per perfezionare le proprie operazioni a cuore aperto, con esiti spesso drammatici. Nella sola estate del 1979 sei bambini persero la vita all'ospedale universitario di Ginevra. L'attuale direttrice di Terre des Hommes, Barbara Intermann, ha dichiarato ai colleghi di RTS che l'organizzazione non era a conoscenza di esperimenti sui bambini.
9: Non ne sapevamo niente. Ho anche parlato di questo con colleghi ed ex colleghi, con persone che lavoravano per noi in quegli anni e nessuno ne era a conoscenza. Tuttavia c'è chiaramente una responsabilità da ricercare negli ospedali. Oggi quello che vorremmo fare e che ci impegniamo a fare è giocare la carta della trasparenza. Nell'inchiesta ci sono delle accuse che richiedono una ricerca nei nostri archivi. Quindi è ciò che faremo a breve termine, una ricerca su questi due temi, le quarantene e gli esperimenti medici, che comunque non sono di nostra competenza perché sono stati condotti dagli ospedali. Ma faremo comunque queste ricerche e saremo trasparenti. Se tutto ciò verrà confermato, ovviamente ci saranno delle scuse da parte dell'organizzazione. Ma per ora quello che posso fare è esprimere la mia compassione per le persone coinvolte.
8: Ma se Terre des Hommes si prende un po' di tempo, l'inchiesta non ha lasciato indifferente la politica. Parlamentari a livello federale e cantonale chiedono alle autorità di agire a riguardo. Ma per le associazioni di sostegno alle vittime, la posta in gioco va ormai oltre la semplice verità storica. Si tratta di un dovere di giustizia e di risarcimento nei confronti di adulti il cui corpo è stato utilizzato come laboratorio medico a loro insaputa.
1: No al ritorno del nucleare in Svizzera. È con questo messaggio che un'ampia coalizione di partiti e organizzazioni ambientaliste lancia il referendum per impedire la costruzione di nuove centrali atomiche. L'obiettivo è ripristinare il divieto di costruire nuove centrali nucleari abrogato dal Parlamento durante la scorsa sessione e permettere alla popolazione di pronunciarsi di nuovo. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
10: Il Parlamento ha spalancato di nuovo la porta al nucleare, ma un ampio fronte di oppositori intende richiuderla con forza e a doppia mandata. A lanciare il referendum una coalizione costituita dai partiti di sinistra, Verdi Liberali ed alcuni esponenti del centro, oltre che ad alcune organizzazioni ambientaliste della società civile. Tutti convinti che il controprogetto del governo, appoggiato dal Parlamento, sia un passo indietro per la politica energetica svizzera. Molti i motivi. Primo fra tutti, l'ingente finanziamento che nuove centrali nucleari richiederebbero da parte dello Stato. La centrista Priska Wismer.
11: Unser wichtigster Grund für die Ablehnung ist die Finanzierung.
10: Il Parlamento ha preso una decisione di enorme portata senza conoscere i costi o anche il tipo di finanziamento. Per un unico impianto in Svizzera calcoliamo almeno 25 miliardi. Somme del genere non le sostiene alcun investitore privato. E quanto elevato sarà il sostegno statale? Su questo il consigliere federale Albert Rösti non ha detto nulla.
11: Sagt er auch bis heute nicht.
10: Sottolinea Wismer. Il timore del comitato referendario che ogni franco speso per il nucleare sia sottratto ai fondi per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
12: Doch sie verkaufen eigentlich alte Technologien.
10: Costruire nuove centrali implica investire miliardi di fondi pubblici in infrastrutture lente e costose con un elevato grado di rischio, sottolinea il verde liberale Matthias Jauslin, secondo cui il nucleare non risolve il problema dell'approvvigionamento energetico nell'immediato. Servono circa 15 anni di pianificazione, 10 anni di costruzione. Una messa in servizio delle centrali nucleari prima del 2050 è illusoria, sottolinea Jauslin.
12: For 2050. Illusorisch.
10: E continuare a puntare sull'atomo è anche perpetuare la dipendenza energetica dall'estero, sottolinea la socialista Mattea Meyer.
13: Denn ein Atomkraftwerk läuft mal nur mit Uran.
10: Perché una centrale nucleare funziona solo con uranio, che proviene in gran parte dalla Russia e che deve essere importato al 100%. Così diventeremo ancora più dipendenti da Mosca. La nostra indipendenza, afferma Meyer, si trova nel sole, sui nostri tetti, nel vento e nell'acqua delle nostre montagne.
13: Im Wind und im Wasser von unseren Bergen.
10: Insomma, vedremo se il popolo svizzero continuerà ad appoggiare l'uscita graduale dal nucleare o farà anche lui un'inversione a U, come il Parlamento.
1: Un referendum che riporta al centro una questione importante come il nucleare, la questione dell'approvvigionamento energetico, ma è anche un'occasione per alcuni partiti verdi in primis di potersi profilare anche in vista delle prossime elezioni federali del 2027. Allora, sarà un cavallo di battaglia quello del nucleare, e è da qui che parte l'intervista alla presidente dei Verdi svizzeri, Lisa Mazzone.
14: Per noi è avant tout la votazione della decennia, perché è veramente una votazione di... Est-ce qu'on veut aller dans l'avenir? Est-ce qu'on veut garantir,
15: Per noi è soprattutto la votazione del decennio, perché l'argomento è: vogliamo andare nel futuro? Vogliamo essere sicuri di avere corrente pulita, corrente sicura domani? Oppure vogliamo tornare nel passato, favorire la dipendenza dall'estero, dalle energie fossili importate e dall'uranio? È il mio tema, è il nostro tema. I Verdi hanno fatto politica per delle idee e ciò che è stato deciso ora in Parlamento, a seguito di tutta la pressione della lobby nucleare, è davvero pericoloso per la transizione energetica, per il nostro futuro, per la sicurezza del nostro approvvigionamento. E ciò che è chiaro è che ci impegneremo pienamente. Noi veniamo dalla lotta contro il nucleare e mobiliteremo tutte le nostre militanti e i nostri militanti per mettere uno stop a queste idee mortifere.
14: Mobilizzare l'ensemble de nos militanti e militants pour mettre un stop a ces idées mortifères.
10: Lisa Mazzone, mi rendo conto che lei svicoli, ma ci riprovo a riportarla sul terreno politico. Vincere il referendum sarebbe sicuramente un rilancio per la sinistra, in particolare per il Partito dei Verdi, una carta molto spendibile che si può cavalcare, soprattutto appunto, come dicevamo, nelle elezioni federali, e sperare di avere un peso maggiore. Ma visti i tempi che corrono, potrebbe essere anche non così facile vincere il referendum e guadagnare terreno.
14: On va gagner ce referendum, il y a une très large alliance, il y a des partis donc du centre de l'échiquier, des représentants et des représentants du centre, il y a des représentants et des représentants de l'économie.
15: Vinceremo questo referendum. C'è un'alleanza ampia, partiti del centro, rappresentanti dell'economia. Due anni fa nessuno immaginava questo scenario perché la transizione energetica era avviata. Questo referendum nasce dai capricci della lobby dell'atomo, oggi rappresentata dal consigliere federale Rösti. Se guardiamo oggi, abbiamo vissuto un'ondata di caldo estrema che ha colpito tutti, soprattutto anziani, ospedali e asili nido, aumentando la mortalità. È urgente. E che cosa fa il consigliere federale? Pianifica per il 2050 con tecnologie degli anni 70. Questa è la visione. E allora sì, il Consiglio federale deve rinnovarsi e un verde rappresenterebbe meglio le sfide climatiche attuali.
14: Allora, oui, effectivement, je trouve que le Conseil fédéral devrait se renouveler et enfin avec un vert ou une verte, que le climat et les enjeux actuels soient mieux représentés.
1: Lisa Mazzone al microfono di Anna Valenti. In Ticino continua a far discutere la politica l'intervento del presidente del governo Claudio Zali nella vicenda di un 14enne tenuto nel carcere della Farera per quasi un mese, vista l'inchiesta penale a suo carico. Zali aveva messo l'accento sul fatto che fosse problematico avere un ragazzo lì per tanto tempo, ma il suo intervento potrebbe essere stato un'indebita interferenza. Stamattina c'è stato un primo incontro delle commissioni del Parlamento che potrebbero avere da dire sul tema, esercitando l'alta vigilanza. Allora, come sono andati i lavori della Commissione Giustizia e Diritti e della Sottocommissione Finanze, ce lo racconta Alain Melchionda.
16: Se da una parte non si vuol lasciare nulla al caso e capire come realmente siano andate le cose con quell'incontro voluto da Claudio Zali e che continua a far molto rumore, dall'altra si vuole anche andare spediti. Così, come ci dice la presidente Cristina Maderni, la Commissione Giustizia ha deciso l'impronta da dare ai suoi lavori.
17: Faremo delle audizioni con il Consiglio della Magistratura e la magistrata dei minorenni per cominciare.
16: E poi?
17: Poi valuteremo quanto emerge e decideremo se e come procedere, anche in collaborazione con i lavori che si sono svolti oggi e che si svolgeranno nella sottocommissione della Commissione Gestione.
16: Un incontro, quello di stamattina, che si è tenuto online a causa delle numerose assenze dal Ticino dei deputati che compongono la commissione. Più avanti, per contro, gli approfondimenti della sottocommissione gestione, che già stamattina ha ascoltato in udienza il consigliere di Stato Claudio Zali, la capa della divisione giustizia Freda Andreotti, il direttore delle carceri ticinesi Stefano Lafranchini e Teresa Salomone del servizio di medicina penitenziaria dell'EOC. A questo stadio ciò che preme comunicare al presidente Fiorenzo Dadò è legato soprattutto al clima delle audizioni.
18: Direi che è andata sostanzialmente bene, tutti hanno collaborato molto bene, hanno risposto alle nostre domande.
19: Per essere chiaro fino in fondo, tutti hanno risposto a tutte le domande?
18: Tutti hanno risposto a tutte le nostre domande, devo dire la collaborazione è stata molto buona.
16: Parole condivise anche dagli ospiti, una persona in particolare che ci ha detto testualmente: Dadò, un signore. Per il resto però ci si è trincerati dietro al classico «non posso parlare». Comprensibile a questo stadio, anche se la gente vuol sapere e capire. Claudio Zali ha mancato al principio della separazione dei poteri? Ha commesso abuso d'autorità? In parole semplici, si è comportato male, come i cittadini si aspettano e pretendono non faccia un uomo dello Stato?
18: È prematuro per dirlo, perché adesso dovremo mettere assieme le varie risposte che ci sono state date, dopodiché valuteremo se ci sono delle risposte vere e proprie alle domande poste, se ci sono delle incongruenze o se andranno fatti altri approfondimenti.
16: Insomma, appuntamento alla prossima settimana.
1: Noi voltiamo pagina, andiamo in Spagna, dove la sanatoria, la regolarizzazione dei lavoratori stranieri decisa dal governo Sanchez 6 mesi fa è ormai in dirittura di arrivo e ha avuto una grandissima adesione. Le richieste inviate sono state oltre il doppio del previsto e hanno creato non pochi problemi all'amministrazione pubblica. La misura, ricordiamo, riguarda gli immigrati già presenti in Spagna e che rispettano specifici requisiti di permanenza e devono avere assenza di precedenti penali. Sentiamo i dettagli nel contributo della nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
20: Scade oggi a mezzanotte il termine ultimo per presentare la richiesta di regolarizzazione per i lavoratori immigrati irregolari residenti in Spagna. Come era ben immaginabile, c'è stato un boom di richieste che è andato ben oltre le previsioni iniziali del governo, che stimava indicativamente un numero da 500 a 700 mila persone. In realtà sono stati oltre 2 milioni e mezzo i lavoratori che hanno chiesto di aderire a questo decreto voluto dal governo Sanchez lo scorso gennaio, un decreto che consentirà di regolarizzare la situazione delle persone straniere che già risiedono e lavorano in Spagna prima del 2026, ma che finora non avevano potuto versare contributi al sistema di previdenza sociale perché non erano in possesso di un regolare contratto di lavoro. Dal 1978 ci sono state altre sanatorie dedicate ai lavoratori stranieri, l'ultima risale al governo Zapatero. All'epoca erano state quasi 600.000 le persone messe in regola. Considerato l'enorme lavoro amministrativo, il governo ha chiesto la collaborazione di associazioni, patronati e anche sindacati. Abbiamo chiesto a Sofia Castillo, segretaria confederale del sindacato Comisión Obrera, come hanno coordinato e gestito le migliaia di richieste legate alla presentazione delle domande di ammissione.
2: Nel nostro sindacato abbiamo partecipato direttamente al processo di regolarizzazione straordinaria. Collaborando con il governo abbiamo potuto accompagnare e aiutare le persone richiedenti in questo percorso. Abbiamo adottato 3 linee di contatto per chi voleva rivolgersi a noi. Poteva farlo tramite appuntamento presso le sedi dei nostri centri, presenti su tutto il territorio spagnolo, oppure online, oppure ancora sul canale WhatsApp. Abbiamo valutato oltre 7.500 richieste, che possono sembrare poche rispetto al numero effettivo di domande, ma bisogna capire che dietro ogni richiesta c'era un intero nucleo familiare, non una sola persona. Abbiamo aiutato intere famiglie, spesso numerose, a richiedere la regolarizzazione anche per i figli minorenni. Molte di queste richieste purtroppo hanno subito un ritardo rispetto alla scadenza del 30 giugno, ma non per colpa del nostro governo, bensì a causa del ritardo dei governi stranieri. Soprattutto quelli delle aree subsahariane, come Algeria e Marocco, hanno tardato molto nel consegnare la documentazione necessaria, come per esempio i certificati penali o i certificati di nascita necessari per il processo di regolarizzazione.
1: Negli ultimi decenni la Spagna ha già regolarizzato più volte i migranti. Ora la nuova misura decisa dal governo Sanchez sembra però andare in controtendenza rispetto a quanto decidono altri paesi europei, che invece irrigidiscono le politiche migratorie. Camilla Camponovo, allora, alcuni dei favorevoli parlano già di successo della normativa.
21: Sì, per i favorevoli la misura consentirà di far emergere i lavoratori irregolari in Spagna e di evitare eventuali casi di sfruttamento e di rispondere alla crescente domanda di carenza di manodopera in alcuni settori come quello dell'agricoltura o dell'edilizia. Per il governo spagnolo più lavoratori in regola si traduce anche in maggiori entrate fiscali. Ma prima di parlare della possibile efficacia della misura bisognerà ancora attendere e bisognerà vedere quante di queste oltre 2 milioni di domande andranno effettivamente a buon fine e entro quanto riusciranno ad essere processate e approvate, anche perché il numero di lavoratori degli uffici competenti sono pochi, come abbiamo appena sentito. Sicuramente il fatto che siano state presentate oltre 2 milioni di domande di lavoratori in Spagna dà già la misura della portata di questo provvedimento. È poi interessante notare come molte amministrazioni comunali e anche diverse organizzazioni hanno aiutato in questo processo di regolarizzazione, accompagnando e aiutando i lavoratori migranti.
1: Camilla, quali sono invece le critiche mosse a questo provvedimento?
21: Le critiche arrivano soprattutto dal Partito Conservatore, il Partito Popolare, che teme un aumento della pressione sul settore sanitario e su quello scolastico, per citarne due. Il partito di estrema destra Vox parla di un possibile effetto calamita e sostiene che la regolarizzazione possa incentivare nuovi ingressi irregolari. Anche alcuni analisti invitano alla cautela, pur giudicando positivo il fatto di far emergere chi già lavora e vive in Spagna, osservando che una sanatoria però da sola non risolverà le cause strutturali dell'immigrazione irregolare e questa dovrà successivamente, fanno notare, essere accompagnata da una riforma più ampia del sistema migratorio. Va però fatto notare che questo provvedimento arriva in un momento in cui la Spagna sta vivendo una fase di fortissima polarizzazione politica e, anche se non è la prima sanatoria nella storia del paese, è la prima di queste dimensioni in un momento in cui, come ricordavi, gran parte dell'Europa sceglie invece di restringere le politiche migratorie. Ed è proprio questo cambio di rotta rispetto al resto del continente a rendere questa decisione particolarmente significativa.
1: Camilla Camponovo, grazie. Tra poco ci sposteremo in Valle Maggia, perché esattamente 2 anni fa, lo ricorderete, la valle fu devastata da una violenta alluvione. Allora vedremo come si sta riprendendo la comunità e cosa manca ancora. Prima però altre notizie di giornata con Roberto Porta.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere lo ius soli, ovvero il diritto di cittadinanza per nascita scritto nella Costituzione. Il presidente statunitense Donald Trump ne aveva chiesto l'abolizione per i figli nati negli Stati Uniti da genitori che risiedevano illegalmente o temporaneamente sul territorio. Si tratta di un duro colpo nei confronti di Trump, dato che la proposta di abolizione era stata uno dei suoi cavalli di battaglia durante la campagna elettorale del 2024. Ritardi in vista per l'introduzione dell'identità elettronica in Svizzera. L'Ufficio federale di giustizia ha comunicato oggi che per questo tipo di documento online si dovrà aspettare almeno fino all'anno prossimo. In un primo momento la messa in vigore dell'identità elettronica era prevista per la seconda metà di questo 2026. All'origine di questo ritardo vi sono in particolare gli sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale e le sfide che questo comporta per la protezione dei dati. Ricordiamo che la legge federale sull'identità elettronica era stata approvata di stretta misura con l'appoggio del 50,4% dei votanti, un risultato che spiega la prudenza nell'applicazione di questa nuova normativa. Ci vorrà la doppia maggioranza nella votazione sul nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea, chiamato anche bilaterali 3. Questo quanto scaturito da una riunione della Commissione Istituzioni Politiche del Consiglio degli Stati, che si è espressa a favore di questa doppia maggioranza, popolo e cantoni, con 7 voti favorevoli e 6 contrari. Ricordiamo che il Consiglio federale si era detto invece a favore di una votazione a maggioranza semplice, quella che tiene conto del solo parere del popolo. In autunno le Camere federali dovranno esprimersi in modo definitivo sulle modalità di questa votazione, che avrà una portata epocale per le relazioni tra Svizzera e Unione Europea. Occorre aumentare il numero di posti a disposizione di chi intende studiare medicina per formare più medici e per ridurre la dipendenza dall'estero. È quanto chiede Swiss University, la conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere, che raccomanda l'istituzione di un nuovo programma speciale per incrementare in particolare il numero di posti in formazione negli ospedali, un ampliamento che richiede investimenti e l'intervento di tutti i settori della sanità svizzera, sia pubblica sia privata.
1: Era la notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024, quando sulla Valle Maggia la furia della natura portò via 8 vite e ne sconvolse centinaia di altre. Uno di quei momenti da prima e dopo che risuonano ancora oggi, a distanza di 2 anni, nelle testimonianze di chi quella sera in valle c'era.
5: E 2 anni dopo l'alluvione, vivere in valle, cosa? Fondamentalmente vai avanti ugualmente, senza pensarci, però è differente. Alla fine già i temporali della settimana scorsa ti creano quell'ansia, quel qualcosa dentro che alla fine non fosse anche normale, perché chi l'ha vissuto veramente dall'inizio non è stato così evidente. Ma l'attività qua in Foglia Maria c'è il lavoro, ce n'è, si spinge per andare avanti, come per forza di cose deve essere, perché altrimenti chiudi.
22: Sì, al momento siete all'interno della nostra azienda, abbiamo fatto lo sgombero del materiale e abbiamo avuto un po' di difficoltà per trovare una nuova zona, essendo che siamo in una zona di pericolo, marcata rossa, e dobbiamo spostare tutto il centro aziendale. A livello di terreni agricoli, al momento il terreno perso, ci hanno detto che è perso. E abbiamo deciso di non mollare e di fare qualcosa di bello all'interno della valle. Costruiremo un comparto dell'agriturismo vicino alla stalla. Non so se hai visto, all'interno della valle ci sono diverse case in vendita e tanta gente è stata molto toccata dall'avvenimento. Noi vogliamo rimanere qui.
23: Sì, abbiamo avuto la fortuna quest'anno, perlomeno abbiamo avuto veramente belle giornate, calde, e abbiamo avuto parecchie persone, almeno negli ultimi 3-4 giorni. Ecco. Chiaro è diminuito in base di prima, è molto diminuito, però siamo contenti perché la giornata torna. Sì, io posso usare. Paura, più per noi, perché eravamo qua alla sera dell'evento, questa sera accenderemo anche una candelina. Tra di noi si è creato qualcosa forse in più, già da quel giorno lì che è successo, sono tutti uniti e si sono aiutati, questo è stato molto bello.
1: Queste erano le voci nell'ordine di Cristian Foresti, falegname di Prato Sornico, Ivan Mattei dell'omonima azienda agricola di Piano di Peccia e Luca Patritti, gestore del grotto Pozzash. Testimonianze che ritroverete dopo le 19 anche nel quotidiano sulla 1. E a 2 anni esatti dall'alluvione le autorità comunali e cantonali hanno voluto fare il punto sulla situazione, in particolare sui lavori di ricostruzione del territorio e della comunità delle valli Maggia e Lavizzara. Due cifre colpiscono: la prima è il prezzo della ricostruzione, che ammonta a 100 milioni di franchi, e poi il numero degli edifici colpiti dalla furia del maltempo, oltre 100. Allora, per noi all'incontro stampa c'era Michele Trefogli.
3: 2 anni fa raccontavamo di devastazione e di morte. Oggi c'è quel tempo di riflessione per dire che ricostruire è stato, è e sarà possibile. È anzi un dovere per la sindaca di Cevio, Wanda Dadò.
4: La vivo come una sfida che dobbiamo ricostruire, che dobbiamo dare spazio anche alla progettualità per la nostra gente. È una forza di interazione tra la comunità che vuole guardare avanti e il nostro lavoro come municipio con tutti gli altri enti che collaborano per la ricostruzione.
3: Una ricostruzione iniziata subito, col ripristino dei servizi essenziali come la rete idrica e quella stradale. E poi si è passati alle infrastrutture di protezione dai franamenti e alla pulizia dei boschi e dei fiumi. L'aggiornamento delle zone di pericolo ha riportato il senso di sicurezza nella quotidianità di chi vive e lavora in Alta Valle, a iniziare dalla Lavizzara. Il sindaco Gabriele Dazio.
6: La primissima priorità, ora che sono stati pubblicati i piani delle zone di pericolo, è riuscire a portare a termine, questo ce lo dovremmo fare entro un anno e mezzo, tutte le opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e delle superfici agricole, anche per garantire poi un futuro alle nostre aziende.
3: Per il settore primario, la linfa vitale della valle, si recupereranno e creeranno campi e pascoli. 3 delle 24 aziende agricole colpite saranno dislocate. Per loro nel 2024 l'aiuto finanziario fu federale, ora però, superata la clausola di forza maggiore, è il cantone a farsene carico. Un cantone che finora ha disposto 44 milioni e mezzo di franchi sui 100 necessari per la ricostruzione. E, dice Christian Vitta, a capo delle finanze pubbliche cantonali, il lavoro non è finito.
7: Bisognerà ritagliarsi gli spazi finanziari anche all'interno del programma di investimenti per dare l'appoggio di ricostruzione a una regione che è stata colpita da un evento straordinario. Quindi si tratta in fondo di mettere in campo anche una solidarietà fra regioni all'interno del Canton Ticino.
3: Solidarietà che è stata un balsamo per le casse delle comunità. Quasi 12 milioni di franchi di doni spontanei. Il presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
24: Credo che il bilancio da questo punto di vista debba essere positivo, possiamo essere in qualche misura orgogliosi di quello che è stato fatto fino a qui tutti, pur consapevoli che molto rimane da fare, che vanno reperite ancora delle risorse finanziarie per non lasciare che sia l'anello più debole della catena, cioè i comuni di valle, a dover sopportare un peso finanziario che per loro semplicemente non è sopportabile.
3: Si guarda in particolare verso Berna e in attesa si guarda a Cevio, verso quel simbolico ponte distrutto di Visletto che sarà aperto fra 5 mesi.
1: Michele Trefogli, ti ritroviamo in studio perché dal tuo servizio apprendiamo che i comuni e l'autorità cantonale sono impazienti di avere notizie da Berna. Come mai?
3: Perché l'anno scorso ci fu una mobilitazione istituzionale e politica culminata con un incontro a Berna fra le autorità comunali di Maggia e Lavizzara e cantonali ticinesi e il consigliere federale Albert Rösti. Obiettivo: sollecitare un contributo straordinario dato appunto l'eccezionalità della tragedia per la copertura di parte dei costi altrimenti a carico degli enti locali. Si era dovuto insistere, ma questo aiuto ci sarà, parliamo di 10 milioni di franchi per il Ticino, ma appunto tarda ad arrivare, questo potrebbe frenare alcuni progetti. C'è irritazione per la lentezza delle procedure, oggi Claudio Zali parlava diplomaticamente di retrogusto amaro. La proposta di questo credito arriverà infatti sui tavoli del Parlamento federale verso la fine di quest'anno e poi ci saranno i mesi dedicati all'iter delle commissioni prima del dibattito in aula.
1: Ecco, abbiamo sentito che oggi si è tornati a parlare anche di contributi di solidarietà, che sono stati ben più che una stampella. Michele, questa solidarietà dopo 2 anni si è spenta.
3: No, al contrario, la catena della solidarietà proprio ieri ha comunicato di disporre ancora di 4 milioni e 700 mila franchi in favore appunto di chi, privati e comuni, ne farà richiesta per coprire delle fatture ancora in sospeso, come anche per finanziare delle opere di protezione. I cantoni che entrano in linea di conto, oltre al Ticino, sono i Grigioni e il Vallese. E qui chiudo ricordando che oltre alla catena della solidarietà, grazie all'azione Ricostruiamo Insieme e ad Alpinfra, l'associazione di aiuto ai comuni di montagna, Cevio e la Vizzara hanno già potuto contare, come abbiamo sentito, su oltre una dozzina di milioni di franchi di donazioni spontanee.
1: Michele Trefogli in diretta sui 2 anni dall'alluvione in Valle Magge. Per l'edizione di stasera, preparata assieme a Roberto Porta, è tutto. Dopo la sigla c'è Lorenzo Boscolo con l'attualità sportiva. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: E ben ritrovati dalla redazione sportiva di Rete 1. Il programma dei mondiali di calcio prevede, lo sapete, 2 partite in questo tardo pomeriggio, inizio serata. Costa d'Avorio, Norvegia, partita che inizierà tra 16 minuti e 30 secondi, dunque alle 19. La vincente, lo ricordo, affronterà il Brasile negli ottavi, il Brasile che ieri ha eliminato dal canto suo il Giappone. Poi a seguire alle 23 Francia contro Svezia, chi si impone giocherà l'ottavo contro il Paraguay, che a sorpresa ha eliminato la Germania. Germania che, come l'Olanda, starà pensando ai 2 selezionatori, ai 2 allenatori fortemente a rischio dopo la prematura eliminazione, una categoria appunto quella degli ACT, decisamente a rischio, come si diceva, come ci racconta meglio David Conti.
9: E guardalo l'allenatore, da 50 anni ha preso ad un pallone.
11: La prima vittima di un mondiale spesso non è una squadra, è l'allenatore, come cantava Gianni Morandi. Anche la Mondiale 2026 lo sta dimostrando. In pochi giorni sono già cadute diverse panchine. Il ceco Miroslav Kubek ha rassegnato le dimissioni dopo l'eliminazione della sua nazionale. Anche Sabri Lamouchi ha pagato il prezzo del fallimento della sua Tunisia. Steve Clark ha lasciato la guida della Scozia e Hong Myung-bo si è dimesso dopo l'uscita della Corea del Sud. E non è finita. Dopo le eliminazioni di Germania e Olanda, chissà che anche le panchine di Julian Nagelsmann e di Ronald Koeman siano finite inevitabilmente sotto osservazione, perché al mondiale basta una partita sbagliata per trasformare un commissario tecnico da eroe nazionale a principale responsabile. Del resto non è una novità. La storia della Coppa del Mondo è piena di teste saltate. Il record appartiene ancora a Francia 98, quando 3 commissari tecnici furono esonerati durante il torneo: Carlos Alberto Parreira con l'Arabia Saudita, Henrik Kasperchak con la Tunisia e Chaboum Kun con la Corea del Sud. E poi ci sono i casi rimasti nella memoria. Nel 2010 Raymond Domenech sopravvisse all'ammutinamento della Francia, restando formalmente in panchina fino all'ultima partita, ma con il destino ormai segnato. E subito dopo quel mondiale quasi un terzo delle nazionali partecipanti cambiò commissario tecnico, dimissioni, contratti non rinnovati, cicli arrivati al capolinea. Nel 2018 invece la Spagna licenziò Julen Lopetegui addirittura a 2 giorni dall'esordio dopo l'accordo con il Real Madrid. 4 anni di lavoro possono essere cancellati in 90 minuti, perché il mondiale è il palcoscenico più prestigioso del calcio, ma anche il tribunale più severo, e alla fine quasi sempre il primo a pagare è la allenatore.
9: Guardalo l'allenatore.
8: Ieri intanto giornata di riposo per la nazionale svizzera, come riferisce l'inviato Paolo Laurenti.
12: Giorno libero ieri per il gruppo rosso crociato, oltre una settimana tra l'ultima sfida contro il Canada e quella imminente contro l'Algeria, e quindi opportuno liberare anche la mente, visto che il fisico, secondo l'Head of Performance Edoardo Parra, sta bene, anzi molto bene, dopo le prime 3 fatiche.
13: Penso che stiamo bene, abbiamo giocato 3 partite intense. Qatar abbiamo corso di più che loro, specialmente in alta intensità. Contro la Bosnia abbiamo avuto una partita fisicamente intensa, e poi contro il Canada sapevamo che loro sono tanti giocatori fisici, sono degli atleti e noi abbiamo fatto una buona partita. È vero che alla fine della partita loro hanno pressato un po' di più e hanno fatto un lavoro di alta intensità molto forte, però alla fine abbiamo resistito. E io sono contento della prestazione fisica dei giocatori.
12: In questa lunga settimana come si è strutturato il lavoro atletico?
13: Per una parte abbiamo il tempo di recupero con i giocatori che hanno giocato la partita contro il Canada. Abbiamo anche lavorato con i giocatori che non hanno giocato tanto per fare questo lavoro individuale di compensazione. Adesso abbiamo un periodo di allenamento che possiamo fare proprio per lavorare per questa partita.
12: E con tutti i dati che ricevete analizzati, quale squadre spiccano per avere numeri notevoli sul piano fisico?
13: Questa Coppa del Mondo possiamo dire che è molto intensa sul piano di alta intensità. Sul piano di volume ci sono delle squadre forti come la Francia, come la Germania, come gli Stati Uniti. Anche il Canada hanno un profilo abbastanza buono fisicamente. Io posso dire anche che noi abbiamo dei profili di giocatori molto interessanti sull'alta intensità, molto interessanti anche sul volume. Abbiamo Grani, Chaka, abbiamo Remo, Ebischer, Widmer. Sull'alta intensità abbiamo tutti i giocatori offensivi. Devo dire anche che i difensori fanno un grande lavoro fisico. Manu e Nico sono a un livello eccezionale.
8: Intanto in questo momento la nazionale sta effettuando l'ultimo allenamento a San Diego, tra l'altro si è nuovamente aggregato al gruppo anche Sylvain Widmer, che ha avuto un problema all'anca. Nel pomeriggio californiano la nazionale volerà poi a Vancouver, sede della 16esima di finale contro l'Algeria di Vladimir Petkovic e Davide Morandi. Usciamo dai campionati del mondo di calcio, passiamo alla tennis. A Wimbledon è il giorno di Stan Wawrinka, posto a Matteo Berrettini. Intanto in campo femminile, dopo Belinda Bencic, anche Victoria Golubic è riuscita a superare il primo scalino, non accadeva per lei dal 2023. La zurighese si è imposta in 3-7 sulla bielorussa Irina Shimanovic, 6-2, 2-6, 6-1. Al prossimo turno affronterà Jasmin Paolini, l'italiana vincitrice sempre quest'oggi in rimonta sulla coriace, diciamolo pure, statunitense Rob Robin Montgomery. Più tardi toccherà anche a Simona Walter, che giocherà sempre nel primo turno di Wimbledon contro la colombiana Camilla Osorio. Intanto 2-2 iniziata da una manciata di minuti la sfida tra Stan Wawrinka e Matteo Berrettini. 2-2 dicevo nel primo set, con Stan Wawrinka che tra poco andrà alla battuta. Con lo sport per il momento è tutto, vi ricordo tra qualche istante alle 19 la sfida dei 16esimi di finale dei campionati del mondo tra Costa d'Avorio e Norvegia.
10: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Code o forti rallentamenti in Ticino sulla 2 tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre fino alla Dogana del Gaggiolo. A nord delle Alpi maggiori disagi invece sono segnalati nella regione di Soletta, sulla 1 tra Erkingen e Niederbipp in direzione di Berna e in direzione opposta tra Lutterbach e Erkingen. Per quanto riguarda i cantieri, informiamo che nei Grigioni sulla 13 la galleria del San Bernardino resterà chiusa in entrambe le direzioni durante la notte tra le ore 22 e le ore 5 da questa sera fino alla mattina di venerdì 10 luglio. Infine, ricordiamo che il passo dell'Albula chiude questa notte tra le ore 19 e le ore 5 di domani mattina. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
14: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: qualsiasi formula. Dallo swing da manuale delle big band a quello moderno dei jazz messengers, fino a forme più liriche, sospese, elettriche, dove il jazz respira, prende il volo. Un viaggio musicale che attraversa epoche e linguaggi. Bourbon Street. Senza swing non c'è jazz. A cura di Lorenzo De Finti. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Rete 1. Grigioni Sera.
3: Scuola e cultura dal 2027 in mano all'UDC Valérie Favre-Accola. San Vittore approva i conti 2025 e boccia la fusione con Roveredo. Buonasera da Stefano Barbusca. Stabilità e continuità, principi cui storicamente si richiamano le istituzioni grigionesi, ai quali, ancora una volta, il Consiglio di Stato non ha derogato. E così la ripartizione delle competenze per la legislatura che prenderà il via il prossimo 1 gennaio è andata come da copione pronto da settimane, ossia con l'assegnazione del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, diretto dall'unico membro di governo uscente, il centrista Jon Domenic Parolini, a colei, l'UDC Valérie Favre-Accola, che ne prenderà il posto, immutati gli incarichi degli altri 4 consiglieri di Stato. Nessuna sorpresa, dunque, nell'annuncio dato stamane, e Favre-Accola, sentita da Patrick Colombo, ha raccontato le proprie impressioni.
4: Ich bin sehr zufrieden. Es gab 2 Departamente, zu denen ich nähere Bezugspunkte habe.
5: Sono molto contenta. Ci sono 2 dipartimenti che rispondono maggiormente alle mie inclinazioni e ai miei interessi. Uno è certamente quello dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, che mi è stato assegnato e col quale da una decina d'anni ho stretti contatti. L'altro è il Dipartimento dell'Economia Pubblica e Socialità, del quale potrò ricoprire la carica di sostituta del direttore. Ciò mi riempie di gioia.
4: Daher, ja, habe ich große Freude daran.
6: Lei avrà la gestione politica della scuola e della cultura, 2 ambiti in cui orientamenti e sensibilità di stampo progressista sono assai diffusi. Con una direzione dipartimentale affidata a una donna di destra come lei, bisogna attendersi attriti o comunque una maggiore pressione su chi in questi settori opera.
5: Non posso dire ora cosa succederà in futuro. Posso però dire che sin dal 2018 ho fatto parte della Commissione parlamentare per la formazione e la cultura. E in tale organo ho dato il mio contributo con una partecipazione attiva e orientata alla ricerca di soluzioni. Per 2 anni ho anche presieduto tale commissione, portando proposte in Parlamento. Inoltre ho diretto a lungo il Dicastero Educazione a Davos. L'istruzione è un tema a me caro. Si dice che l'UDC non è vicina alla cultura, ma questo non è vero. Semplicemente gestiamo gli eventi culturali con un approccio imprenditoriale.
4: Also wir sind durchaus kulturaffin, betreiben aber auch unsere Kulturveranstaltungen auch aus einem unternehmerischen Perspektive, ja.
3: Valérie Favre-Accola, neoeletta consigliera di Stato. Conto olimpico non pagato dall'Italia. La trattativa tra Coira, Roma e Milano prosegue e entro venerdì il governo retico deciderà quali mosse attuare se dal bel paese non saranno versati 2,6 milioni di franchi anticipati da Coira per gestire il traffico e garantire la sicurezza durante i giochi invernali dello scorso febbraio. Oggi, proprio nel giorno del blocco cautelativo dei ristorni annunciato dal Ticino, mentre nella capitale italiana era in corso un incontro tra la consigliera federale Karin Keller-Sutter e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, sulla vicenda dei costi olimpici è intervenuto il presidente del governo retico Martin Bühler.
7: Abbiamo un dialogo con i responsabili a Roma, abbiamo anche cercato di nuovo il dialogo con Milano e anche questo dialogo vogliamo farlo questa settimana e dopo questi dialoghi decidiamo come andiamo avanti. Per noi, devo dirlo, un po' peccato che dobbiamo mettere tanta energia in questa domanda semplice, ma anche è la nostra intenzione di trovare soluzioni che sono portate da tutti. Prendere misure ultima ratio non è la nostra intenzione, ma abbiamo pianificato anche di poter reagire se non sentiamo di nuovo niente.
3: E questa ultima ratio, signor Bühler, si può già dire quale sarebbe?
7: No, non sappiamo ancora, vogliamo

Everything I do it for you. Abbiamo aperto con Bryan Adams la nostra serata insieme. 076 321 1113, questo è il nostro numero di WhatsApp, lo sapete, per raggiungerci. E vi siete mai chiesti se 5 mele valgono quanto 5 porzioni diverse di frutti di bosco? E la risposta della scienza è sorprendente.

Winehouse con la sua Rehab. E dunque noi andiamo a parlare di natura, più che di natura, insomma, di quanto fa bene la natura, e soprattutto parliamo di quanto fanno bene i frutti. E allora io vi chiedo questo: ma voi vi siete mai chiesti, appunto, prima vi ho chiesto questa cosa, ah, tra l'altro scusatemi, voglio salutare chi ci manda come sempre le fotografie della cena, cene brutte, cene belle, ma comunque insomma buone, perché io dico sempre, anche un piatto che è brutto da vedere è sempre buono, no? Ecco, da mangiare. Allora, dicevamo, il futuro non cambia le cose, cambia il modo in cui le guardiamo. Vi siete mai chiesti, vi dicevo, se 5 mele valgono quanto 5 porzioni diverse di frutti di bosco? La risposta della scienza è davvero sorprendente, ovvero no. La novità è che non basta rispettare la famosa regola delle 5 porzioni. Conta invece assolutamente quali vegetali scegliamo, e questo è molto importante. E quindi, insomma, voi quali vegetali scegliete? E attenzione, non una manciata di mirtilli può fare la differenza, può fare più differenza di quanto immaginiamo. Il cuore evidentemente non guarda solo quanta frutta mangiamo, ma anche quale mangiamo. La medicina ci dice una cosa interessante: la qualità sta diventando importante quanto la quantità. E quindi alzi la mano chi almeno una volta ha pensato: vabbè, oggi ho mangiato una mela, sono a posto con la salute. Ecco, pare che non funzioni proprio così, perché per anni ci hanno ripetuto 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, e noi diligenti abbiamo contato mele, insalata, pomodori come se fossero punti, no? Per raccogliere regali. Ma adesso però arriva questa ricerca che ci dice: attenzione, non basta fare la conta, bisogna anche scegliere bene. In pratica il nostro cuore, se così possiamo dire, è diventato un po' gourmet, cioè non gli interessa solo quanta frutta mangiamo, ma anche quale. E allora more, mirtilli, ciliegie, prugne, mele, tè verde, legumi, sono davvero ricchi, ricchissimi di flavonidi, che sono delle sostanze che aiutano a proteggere il cuore e le arterie. E qui arriva la notizia curiosa: meno di una persona su 5 ne assume abbastanza. Pensate un po', insomma, il famoso 5 al giorno resta un ottimo consiglio, ma forse dovremmo aggiungere un piccolo asterisco, ovvero scegliete anche i colori giusti. Più il piatto sembra una tavolozza di un pittore, e meglio è. E giù frutta, verdura, insomma, mischiate tanti colori. Naturalmente non significa che da domani dobbiamo mangiare mezzo chilo di prugne in una volta sola, anche perché, insomma, il nostro intestino potrebbe avere qualcosa da ridire, ma l'idea è molto più semplice: una manciata di mirtilli, qualche ciliegia, una mela, una tazza di tè verde, piccoli gesti che messi insieme, ci dice la scienza, ma forse lo sapevamo anche noi, possono fare la differenza. In fondo è una bella notizia, no? Ogni tanto la scienza ci ricorda che la salute non si costruisce con imprese storiche, ma anche con quello che scegliamo quando facciamo la spesa. Insomma, oggi scopriamo che anche la frutta ha una classifica, e i mirtilli, quanto pare, stanno facendo una gran carriera. E da oggi, quando comperate anche ad esempio le ciliegie, potrete dire che non è gola, è prevenzione. Insomma, la macedonia da dessert dell'estate rischia di essere promossa a cardiologo onorario. Quindi evviva la macedonia, evviva la frutta, che ci fa bene. Più colori ci sono, meglio è. Lo dice la scienza, però insomma anche noi lo sapevamo forse già in cuor nostro. Intanto c'è Loredana Bertè.

Non sono una signora, Loredana Bertè. Allora, abbiamo parlato di quanto è buona la frutta, una manciata di mirtilli, abbiamo detto, può fare più differenza di quanto immaginiamo, ed è curioso perché questo stesso principio lo ritroviamo anche in natura. Non è la quantità dei segnali a fare la differenza, è il ritmo con cui vengono trasmesse. Una notizia davvero scintillante, di cui vi parlo fra poco.

Jaws di Noah Kahan. Questo è il secondo singolo del quarto album di Noah Kahan, che esplora insomma temi di vulnerabilità emotiva, relazioni personali. Grazie Noah Kahan. Adesso noi continuiamo con il nostro filone. Vi faccio una domanda: ma secondo voi, no, che cosa hanno in comune una lucciola, un grillo, una rana e noi esseri umani? No, non è l'inizio di una barzelletta questa. Eppure una ricerca ci dice che qualcosa in comune ce l'abbiamo davvero. E che cosa abbiamo in comune? E beh, tutto è nato osservando delle lucciole in Thailandia. Pensate un po', i ricercatori si sono accorti che i loro lampeggi, quelli delle lucciole, sembravano andare quasi allo stesso tempo del canto dei grilli. Cioè si sono messe lì a guardare le lucciole e poi hanno sentito i grilli. Se guarda, la lucciola lampeggia e i grilli grillano, ma che grilli grillano, ma comunque quasi allo stesso tempo, no? I grilli cantano quasi allo stesso tempo del lampeggio delle lucciole. Allora da lì si sono chiesti: ma sarà un caso? No, perché sarà una coincidenza? E allora hanno cominciato a vederci un mistero, no? Come io vedo i misteri ovunque, anche loro hanno allargato lo studio a pesci, anfibi, mammiferi, uccelli. Risultato è sorprendente: moltissimi animali sembrano comunicare con una cadenza molto simile, ovvero circa 2 impulsi al secondo. Quasi come se in natura esistesse una specie di metronomo invisibile che dà il tempo a tutti. Guardate, affascinante questa cosa, però la sorpresa più grande arriva adesso. Quel ritmo somiglia anche a quello del nostro cervello e persino il linguaggio umano e molta della musica che ascoltiamo seguono tempi molto vicini. Che siamo tutti legati da qualcosa, insomma, pare che una lucciola quando lampeggia e noi quando chiacchieriamo con un amico, in fondo stiamo seguendo lo stesso battito. Allora, gli studiosi pensano sia il cervello a preferire questa velocità perché è quella che gli permette di elaborare meglio le informazioni. In pratica la natura avrebbe trovato il ritmo ideale per farsi capire, ma noi lo sapevamo già che la natura è meravigliosa e noi poi esseri umani quanto copiamo dalla natura. E allora la prossima volta che qualcuno vi dice: oh, ma non mi ascolti mai, magari il problema non è quello che state dicendo, forse siete semplicemente, come dire, fuori tempo. No, beh, una ricerca che fa un po' sorridere, però diciamo ci ricorda anche una cosa davvero bella, no? Dalla luce di una lucciola a una conversazione tra amici, passando per il canto degli uccelli e persino per la musica, beh, la natura sembra parlare tutta allo stesso ritmo e forse è proprio questo il suo linguaggio più universale. Ogni giorno se ne scopre una nuova.

A Berlino, va bene, va bene. Allora, lasciamo da parte le lucciole e il ritmo universale, ma fra poco ritroveremo la stessa idea. Non serve parlare più forte, serve parlare nel modo giusto, e oggi anche il mercato sembra averlo capito. Parleremo di un grande campione. Una volta i campioni vendevano scarpe, oggi costruiscono aziende. Fra poco.

si chiama Simon Borer e arriva da Zurigo e ci canta Figure It Out, un pezzo di qualche anno fa, ma lui si fa chiamare Long Tail Jefferson. Questo è il suo pseudonimo e adesso andiamo a parlare in qualche modo di mondiali, perché parliamo del Brasile. Mentre il Brasile continua la sua corsa al mondiale, Neymar segna un altro gol, ma questa volta lo segna fuori dal campo, perché il campione brasiliano, pensate, ha lanciato il suo vino Le Prince e il progetto ha già fatto il botto. Pensate, ben 300.000 bottiglie prenotate ancora prima del debutto ufficiale. Beh, ci credo, insomma, e lui, Neymar, ha lanciato il suo vino, insomma, quindi lui non appende gli scarpini al chiodo, ma intanto stappa una bottiglia. Ha trovato un altro modo di fare gol, questa volta appunto nel mondo del vino, insieme alla sua famiglia. Lui ha lanciato questo nuovo marchio chiamato Le Prince e ha già 300.000 prenotazioni di bottiglie. Altro che assist, qui fioccano i brindisi, insomma l'idea è semplice. In Brasile si beve ancora poco vino, circa 2,5 litri a persona all'anno, e Neymar vuole, diciamo, conquistare questo mercato proponendo una linea di vini per tutti i gusti e per tutte le tasche, con prezzi contenuti che vanno dai 10 ai 90 franchi. Quindi la collezione comprende, e uno dice, beh, una bottiglia di vino, insomma, di Neymar, lo spendo qualche soldino, no? La collezione comprende 6 etichette provenienti da Spagna, Cile e Francia, e selezionati insieme a Viana, il primo brasiliano a ottenere il prestigioso titolo Master of Wine, una delle qualifiche più importanti del settore. Insomma, non è il classico vino con il nome, no, di un famoso appiccicato sopra, ma dietro al progetto c'è anche il contributo proprio di esperti del settore. E la linea più esclusiva si chiama Blue Line, propone bottiglie numerate che celebrano i momenti più importanti della carriera del campione. Che dire, c'è chi investe nel mattone, chi apre un ristorante e chi invece decide di trasformare i tifosi in sommelier. Beh, ma comunque la domanda è: ma voi lo assaggereste il vino di Neymar? Preferite continuare a vederlo solo con un pallone tra i piedi? Intanto c'è Bossa Nostra e lei è Gaia.

Man at Work, Who Can It Be Now? Parleremo di musica anche all'interno di Effetto Sera. Allora, abbiamo detto prima che Neymar ha trovato un nuovo modo per fare gol senza nemmeno entrare in campo, quindi ha lanciato il suo vino. In Brasile sono già arrivate tantissime prenotazioni. Insomma, mentre una volta faceva impazzire i difensori con i suoi dribbling, adesso prova a conquistare i tifosi con un calice in mano, no? Bene, e così insomma lui parte con la sua nuova avventura, ma rimane sempre col pallone tra i piedi, insomma non è che appende le scarpette al chiodo, questo l'ha fatto sapere chiaramente. Allora intanto c'è Axel Red con Change Ma Vie, e poi leggeremo anche alcuni messaggi che sono arrivati allo 076 321 1113.

Axelrod con Changer Ma Vie. Allora, se il vino di Neymar è buono quanto i suoi dribbling, allora forse vale la pena di provarlo. Grazie per i messaggi. 300.000 bottiglie prenotate, altro che calcio. Beh, ha trovato il modo di segnare anche con il cavatappi. Beh, sì, sicuramente. Facciamo gli auguri per questa sua nuova, diciamo così, avventura. Intanto c'è Vasco Rossi che ci porta l'informazione delle 20, perché sono quasi le 19:56 minuti. Vasco Rossi che ha concluso il Vasco Live 2026, il tour negli stadi che tra maggio e giugno ha attraversato l'Italia, Rimini, Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine, e si è chiuso con due concerti sold out. Beh, naturale, Vasco Rossi è sempre Vasco Rossi, no? E con un grandissimo successo davvero per quel che riguarda il suo tour. Lo ascoltiamo con Siamo Qui.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Dopo il blocco di metà dei ristorni all'Italia in risposta alla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, Karin Keller-Sutter invita al dialogo. La consigliera federale ribadisce che è nell'interesse della Svizzera applicare l'intesa in modo corretto. Secondo il Consiglio di Stato ticinese, l'accordo fiscale non è stato rispettato. La ministra delle Finanze si è intrattenuta a Roma con l'omologo Giancarlo Giorgetti, che a sua volta auspica la creazione di un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per risolvere la vertenza. Si voterà il 29 novembre su finanziamento della 13ª VS con l'IVA, revisione della legge sul materiale bellico, ritorno alla tassazione comune delle coppie sposate e divieto per i privati di usare fuochi d'artificio rumorosi. La data è stata fissata oggi. Si dovrà aspettare almeno fino all'anno prossimo per l'identità elettronica in Svizzera. L'introduzione del documento online è stata rinviata per garantire la protezione dei dati in funzione degli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale. È stato lanciato il referendum contro l'accordo di libero scambio tra Svizzera e Malaysia. Sindacati verdi e diverse ONG contestano le facilitazioni per l'importazione di olio di palma ritenute prive di garanzie contro deforestazione e lavoro forzato. Nestlé eliminerà i coloranti artificiali da tutti i prodotti entro fine anno e diventerà la più grande multinazionale a fissare un simile obiettivo su scala globale. La decisione annunciata oggi risponde alla crescente domanda di un'alimentazione sana. In Venezuela prosegue la corsa contro il tempo per localizzare sotto le macerie i sopravvissuti alle due potenti scosse di terremoto di 6 giorni fa. L'ONU stima che il sisma abbia provocato almeno 10.000 morti. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia con i bollettini di versamento agli uffici postali. Infine, la Corte Suprema ha bocciato il decreto voluto da Trump per impedire ai figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo nati negli Stati Uniti di ottenere automaticamente la cittadinanza. Il provvedimento è stato giudicato contrario ai principi della Costituzione. Domani a sud sarà variabile con rovesci e temporali sparsi, a nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto con temporali a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra 17 e 31 gradi.
0: Lo sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Mondiale di calcio, 16esimi di finali, sta per cominciare il secondo tempo a Dallas tra Costa d'Avorio e Norvegia. I nordici norvegesi sono in vantaggio 1-0. Fa testo la rete realizzata da Antonio Nusa al 39esimo del primo tempo, dunque Norvegia in vantaggio. Ricordo semplicemente, chi vince questo 16esimo nell'ottavo affronterà il Brasile. A seguire a New York alle 23 Francia contro Svezia, chi vince questo 16esimo nell'ottavo giocherà contro il Paraguay. Nella prossima notte alle 3 a Città del Messico, Messico contro Ecuador. Usciamo dai giochi, parliamo di tennis con il debutto a Wimbledon di Stan Wawrinka. Sta giocando da 1 ora e 30 minuti circa contro Matteo Berrettini. Bene per il vodese, che ha vinto il primo set al tiebreak 7-6, nel secondo, quando si ritrova alla battuta, al momento è in vantaggio 5-4 l'italiano.
1: Beh, ritrovati, effetto sera con me, con Loriana Sertoni. Apriamo con un grande classicone degli anni 60 che è questo qui, che adesso vi faccio sentire. E intanto vi ricordo ancora lo 076 321 1113 per il numero di WhatsApp.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

Michael Bublé con Everything, e fra poco parleremo di tecnologia, musica e tanto altro ancora all'interno di Effetto Sera, ma subito ci ascoltiamo Eros Ramazzotti.

C'è stato un tempo in cui il massimo della tecnologia era un aspirapolvere che faceva meno rumore del precedente, no? Poi sono arrivati i robot che puliscono da soli e adesso qualcuno ha deciso che pulire il pavimento era solo l'inizio. La protagonista di questa storia è un'azienda che si chiama Dreme, un'azienda cinese nata nel 2015 con un obiettivo molto semplice e ben preciso: sfidare un grande colosso del mondo degli aspirapolveri. In pochi anni ci è riuscita, tanto che oggi, pensate, i suoi robot pulisci pavimenti sono tra i più diffusi in Europa. Ma evidentemente per questa azienda raccogliere briciole e polvere era un progetto troppo piccolo. Così ha presentato una serie di idee che sembrano uscite davvero da un film di fantascienza, ovvero, sentite questa: un frigorifero con un braccio robotico che sistema la spesa da solo. Cioè, voi arrivate a casa e non so come, mettete la spesa lì e il frigorifero dice: no, aspetta che ci penso io, lascio, e tu fai altro e il frigorifero ti mette via la spesa. Poi un robot umanoide, un drone gigante per trasportare persone e persino un'auto elettrica con due razzi posteriori. Ora, sì, avete capito bene, siamo partiti dal chi passa l'aspirapolvere e siamo arrivati al chi ci porta in giro con un razzo. Bene, dietro questa corsa verso il futuro, verso la fantascienza, c'è Yu Hao, che è il fondatore di questa azienda, che punta su tre ingredienti. Punta su, l'intelligenza artificiale. Nel 2015 l'intelligenza artificiale non era così presente, adesso lui dice punta tutto su quello. Punta sui motori elettrici sempre più potenti, ma soprattutto sui robot capaci di muoversi e aiutare nelle attività quotidiane, che in Cina ormai è una sorta di normalità. L'idea è un po' quella di prendere un motore, una tecnologia che funziona bene, e metterlo ovunque, un po' come è successo con i telefoni. Da oggetto per telefonare, cosa sono diventati i nostri smartphone? Diciamoci la verità, tutto: navigatore, banca, agenda, fotocamera e molto altro. Quindi la domanda però è: ma noi cioè, arriveranno davvero tutte queste invenzioni? Perché tra un prototipo e un prodotto che troviamo in negozio spesso c'è di mezzo un bel po' di strada. Ora, la macchina con i razzi, per esempio, oggi è più una promessa che una realtà, però è anche un modo per dire: guardate dove vogliamo arrivare. Cioè, ecco, ma neanche il film Ritorno al futuro. Ma insomma, il futuro secondo questa azienda potrebbe essere questo: cioè, mentre il nostro robot aspirapolvere pulisce casa, un altro robot ci prepara la cena, intanto frigorifero ti mette via la spesa, un altro ci piega i vestiti, e magari un giorno c'è il robot che ci accompagnerà anche in vacanza. E poi se tutti i robot lavoreranno al posto nostro, noi che facciamo? Domanda molto semplice. Va bene, viva la tecnologia e viva la fantascienza. C'è Samuele Bersani con noi, appunto, con Che vita!

noi adesso andiamo in Australia. Voliamo in Australia, dove c'è davvero un panorama bellissimo, posti meravigliosi, ma ci sono anche animali pericolosi in Australia. Insomma, non è proprio trovi ragni giganti, tutto giganti in Australia. Ma ci sono anche gli squali, ovviamente. Ma immaginate, non ci sono solo in Australia gli squali, naturalmente, però in Australia hanno ideato questo progetto. Immaginate di entrare in acqua, no, su una spiaggia australiana e sapere che sopra di voi un drone sta controllando il mare in tempo reale per individuare eventuali squali. Non è fantascienza, ma questo sistema in Australia sta diventando sempre più grande grazie sempre a lei, l'intelligenza artificiale. Quindi la lotta contro gli incontri tra squali e bagnanti entra nell'era dell'intelligenza artificiale. Voli, droni in volo tutto l'anno, algoritmi per riconoscere gli animali, milioni di soldini investiti per rendere più sicure le spiagge. Una struttura che funziona perché non parte dai finanziamenti, ma dalla cosa che interessa di più al pubblico, ovvero come cambia la vita delle persone in spiaggia. E le coste australiane, si sa, sono le più frequentate al mondo da bagnanti e surfisti soprattutto, ma gli incontri con gli squali rappresentano da sempre una preoccupazione. Per questo il governo del Nuovo Galles del Sud ha deciso di investire ancora di più nella sorveglianza delle spiagge. La novità principale, fra poco, da 1 luglio, partirà proprio una nuova fase di questo programma. Circa 70 spiagge saranno monitorate tutto l'anno con droni, con una copertura estesa anche a zone dove normalmente non ci sono bagnini. E la vera novità è appunto l'ingresso dell'intelligenza artificiale. Questi droni cosa fanno? Loro raccolgono immagini dall'alto e nuovi sistemi dell'intelligenza artificiale verranno testati per riconoscere più velocemente la presenza degli squali, permettere poi agli operatori di avvisare chi è in acqua. Questo progetto prevede più di 34 milioni di dollari di nuovi finanziamenti, che portano gli investimenti complessivi a oltre 120 milioni nei prossimi 2 anni. Sono tanti soldini. Solo nell'ultimo anno i droni hanno effettuato più di 100.000 voli e hanno individuato oltre 2.000 situazioni potenzialmente rischiosi. Il sistema non elimina ovviamente completamente il rischio, condizioni meteo, visibilità e durata delle batterie ovviamente possono ancora influenzare le operazioni, però rappresenta un esempio di come la tecnologia e l'intelligenza artificiale possano dialogare, possono essere usate per rendere più sicure le attività in mare. E quindi, insomma, buon lavoro a questi droni che avranno il compito di proteggere i bagnanti e di, insomma, preoccuparsi per l'incolumità di tutti, anche degli squali, insomma. Kay con Strange World, un brano che ci porta tanto indietro.

Allora, droni in Australia che volano sopra le teste dei bagnanti per capire insomma dove potrebbero essere posizionati gli squali. Diciamo prima, la cosa più interessante, no, di questo progetto è che alla fine non protegge soltanto gli esseri umani, le persone, ma protegge anche gli squali, perché spesso, diciamo, quando avviene un incontro tra uno squalo e un essere umano, la reazione immediata è pensare all'animale come una minaccia, però in realtà lo squalo non è che cerca il bagnante, è un animale selvatico, lui si muove nel suo ambiente naturale, quindi un sistema che permette di individuare la sua presenza dall'alto può evitare, no, che poi una situazione diventi ovviamente pericolosa, semplicemente dando tempo alle persone di uscire dall'acqua senza dover arrivare a misure drastiche anche contro poi l'animale. Del resto si sa, l'Australia ha una reputazione particolare, perché sembra quasi il posto dove la natura abbia deciso di mettere tutto in modalità super, cioè ci sono animali enormi, velenosi, capaci di sembrare usciti da un film, ragni impressionanti, serpenti tra i più velenosi al mondo, meduse pericolose, coccodrilli giganti e ovviamente ci sono gli squali, ma è diventato, non so, voi siete stati in Australia, fatemi sapere, è diventato un po' quasi un luogo comune dire che in Australia bisogna controllare ogni angolo prima di muoversi, anche se poi la realtà è meno apocalittica, no, di come spesso viene raccontata, perché forse la vera sfida non è convincere le persone a non avere paura degli animali, ma cercare di convivere, come possiamo dire, con una natura incredibilmente ricca e a volte gigante, insomma. Va bene, Mark and Cremont con Serena Brancale e i Colors.

C'è chi di una fine sa farne un inizio e lì comincia a vivere. Chi ha coraggio da vendere non si regala neanche una lacrima.

Il coraggio di Paolo Meneguzzi. Noi salutiamo Pablito e intanto parliamo di musica, perché Michael Jackson torna a dominare le classifiche, questa volta non solo con la musica ma anche al cinema. Perché? Perché il film a lui dedicato, alla sua vita, insomma, ha superato un record storico. Pensate, è diventato il biopic di maggior successo al box office. Il maggior successo di sempre, perché il biopic Michael ha raggiunto quasi $1 miliardo di incassi nel mondo. Un risultato che gli ha permesso addirittura di superare Oppenheimer di Christopher Nolan, che deteneva il record con 965 milioni, e di diventare quindi il film biografico più visto della storia. Beh, il successo è ancora più interessante perché il film è arrivato accompagnato anche da molte discussioni. Da una parte il pubblico che continua ad avere un legame fortissimo con la musica di Michael Jackson, dall'altra ci sono state critiche sulla rappresentazione della sua storia, sulle scelte narrative del film. Ma il risultato dimostra una cosa: Michael Jackson non è soltanto un cantante, ma è un fenomeno culturale. A decenni dal suo periodo di massimo successo, il pubblico continua comunque a voler ascoltare le sue canzoni, a voler conoscere la storia, a voler tornare nel suo universo artistico. E il film ha avuto un effetto anche sulla musica. Il catalogo di Michael Jackson e dei Jackson 5 è tornato nelle classifiche. Album come Thriller, Bad, Number One hanno davvero ricominciato a scalare le posizioni, dimostrando che il cinema può davvero riaccendere l'interesse per un artista anche dopo molti anni. Forse il caso di Michael Jackson racconta qualcosa di particolare, no? Sulla fama. Alcuni artisti superano il tempo, possono essere discussi, possono essere analizzati e persino contestati, però il loro impatto sulla cultura resta davvero fortissimo. In questo caso così forte da continuare a generare attenzione anche per le nuove generazioni. E diciamo, a tanti anni dalla scomparsa di Michael Jackson, torna quindi protagonista della scena mondiale, questa volta non dal palco ma dal grande schermo. Il pubblico dimostra che il fascino del re del pop è ancora capace di riempire sale cinematografiche e classifiche musicali. Oh, questo è uno dei suoi grandi successi degli anni 80, non so se l'avete riconosciuta, è Pirate, ce l'ascoltiamo.

Beat It, grande, grandissimo successo di Michael Jackson. Abbiamo parlato del film in uscita, grande successo per biopic Michael. Grazie anche a alcuni messaggi che ci arrivano e che riguardano la storia che vi ho raccontato, la notizia sui droni che in Australia controllano i bagnanti per preservare insomma la situazione e per far sì che non succeda niente tra gli squali e gli esseri umani. E abbiamo detto, in Australia ci sono davvero tantissimi animali particolari, giganti. Grazie a chi ci scrive. Allora, qualcuno ci scrive: sono stato in Australia, è in effetti una terra bellissima, ma ci sono delle creature particolarmente strane. Io ho passato 6 mesi in Australia, devo dire che ho visto i serpenti blackhead mortali attraversare la strada. Ai tempi erano gli anni 90, strada serrata che unisce Darwin con Alice Springs. Inoltre ci hanno raccomandato di girare sotto sopra le scarpe prima di indossarle, perché c'era la possibilità di ritrovarci dentro un animale non gradito. E effettivamente tra ottobre e maggio nella zona di Cairns, spero di pronunciarlo giusto, non era consigliato fare il bagno in mare, perché il box jellyfish, la medusa, la famosa medusa cubica, se ti becca ti paralizza nel giro di pochi secondi. Allora, grazie mille, grazie per questo messaggio e un racconto incredibile, grazie per aver condiviso la tua esperienza. In effetti l'Australia ha proprio questa fama, no? Un paese dove la natura sembra davvero essere sempre un po' fuori scala, con animali affascinanti ma anche capaci di mettere alla prova chi ci vive, chi ci viaggia. E diciamo che la storia delle scarpe da controllare prima di indossarle sembra un po' quasi una leggenda, ma in alcune zone davvero è una precauzione che viene consigliata. E il viaggio tra Darwin e Alice Springs deve essere stato un'avventura davvero pazzesca, se ci penso, insomma. E oggi ci immaginiamo quelle strade come un luogo quasi da film, con paesaggi immensi, una fauna completamente diversa dalla nostra. E hai citato anche un altro aspetto interessante, il mare, perché quando parliamo di squali pensiamo subito, no, al pericolo più famoso, ma in Australia ci sono tanti altri incontri possibili con la fauna marina, come appunto la famosa medusa cubica nelle acque del nord. Proprio per questo è interessante la notizia dei droni, no? Quindi non servono solo a così difendersi dagli animali, ma a trovare un modo per convivere con un ambiente che è, come dire, incredibilmente ricco. Alla fine è una terra affascinante, l'Australia, e il suo fascino penso sia proprio questo, un posto dove la natura ti ricorda continuamente che ovviamente noi non siamo gli unici abitanti del pianeta e bisogna fare spazio anche ad altri abitanti. Grazie mille ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. E fra poco l'informazione delle 21, subito c'è Alvaro Soler. Yeah.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Dopo il blocco di metà dei ristorni all'Italia in risposta alla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, Karin Keller-Sutter invita al dialogo. La consigliera federale ribadisce che è nell'interesse della Svizzera applicare l'intesa in modo corretto. Secondo il Consiglio di Stato, l'accordo fiscale non è stato rispettato. La ministra delle Finanze si è intrattenuta a Roma con l'omologo Giancarlo Giorgetti, che a sua volta auspica la creazione di un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per risolvere la vertenza. Con un solo voto di scarto, la Commissione Istituzioni Politiche degli Stati si è detta favorevole alla doppia maggioranza, popolo e anche cantoni, sul voto per i nuovi accordi con Bruxelles. Il Consiglio federale aveva privilegiato quella semplice. Il parere definitivo delle Camere federali è atteso in autunno. La consultazione su cosiddetti bilaterali 3 è destinata a imprimere una svolta epocale alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Si voterà il 29 novembre su finanziamento della 13ª VS con l'IVA, revisione della legge sul materiale bellico, ritorno alla tassazione comune delle coppie sposate e divieto per i privati di usare fuochi d'artificio rumorosi. La data è stata fissata oggi. Si dovrà aspettare almeno fino all'anno prossimo per l'identità elettronica in Svizzera. L'introduzione del documento online è stata rinviata per garantire la protezione dei dati in funzione degli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale. Per formare più medici e ridurre la dipendenza dall'estero, la Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere chiede di aumentare i posti nelle facoltà di medicina. L'ampliamento richiede investimenti e collaborazione anche da parte dei privati. La Corte Suprema ha bocciato il decreto voluto da Trump per impedire ai figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo nati negli Stati Uniti di ottenere automaticamente la cittadinanza. Il provvedimento è stato giudicato contrario ai principi della Costituzione. In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto di 6 giorni fa. Finora ne sono stati tratti in salvo 6.400. I morti accertati sono quasi 2.000 e i feriti oltre 10.000. L'ha appena reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale Rodriguez. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia con i bollettini di versamento agli uffici postali. Domani a sud sarà variabile con rovesci e temporali sparsi, a nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto con temporali a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi.
0: Lo sport.
3: La Norvegia si è qualificata per gli ottavi di finale ai campionati del mondo di calcio a Dallas. Poco fa la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio per 2-1, norvegesi in avvantaggio nel primo tempo alla 39esimo grazie a una capitalizzazione ed un bel tiro soprattutto di Antonio Nusa. Poi c'è stato il pareggio con Diallo al 74esimo per gli africani, puniti da un contropiede e soprattutto puniti dal fatto che hanno lasciato liberissimo di agire Erling Haaland, che ha conquistato così l'ottavo di finale per la sua selezione norvegese ed il quinto gol a questo mondiale. All'86esimo è successo, una rete che dà la possibilità alla Norvegia di sfidare nell'ottavo di finale il Brasile. A New York alle 23 inizierà il secondo sedicesimo di questa serata, Francia contro Svezia, chi vince giocherà contro il Paraguay, e poi la terza sfida, diciamo così, dopo quella che la Norvegia ha da poco vinto, sarà quella tra Messico ed Ecuador alle 3 della prossima notte, e andrà in scena a Città del Messico. A Wimbledon, sfida epica per Stan Wawrinka, in campo con Matteo Berrettini da 2 ore e 20 minuti nel campo centrale, nella Center Court, che da poco ha visto chiudersi il tetto semplicemente per l'oscurità. Dunque i due andranno avanti ad oltranza, ebbene dopo 2 ore e 20 minuti di gioco permane la stabilità, l'estremo equilibrio, 7-6 al primo tiebreak per il 41enne vodese, che poi ha perso 7-6 il secondo set. Attualmente i due sono sul risultato di 1-0 nel terzo set per Stan Wawrinka, ma a servire al momento c'è il romano.
1: Buonasera, ben ritrovati, Loriana Sertoni con Effetto Sera, e subito partiamo con Enrique Iglesias e Bailamos.

L'ora della Terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della Terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della Terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della Terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

per questa notte che cade giù. Lui è Ron all'interno di Effetto Sera. Allora, si parla di mondiali, si parla di calcio negli Stati Uniti, si prepara un inizio di luglio con i fiocchi, un inizio di luglio col botto da record, insomma il caldo sarà rovente perché i mondiali porteranno naturalmente milioni di tifosi nelle strade, e come se non bastasse ci saranno anche le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana e il matrimonio più atteso del mondo della musica pop. Sì sì, perché Taylor Swift si sposa, adesso la data esatta non ho capito se è il 2 di luglio o il 4 di luglio, ma il giorno, le voci più insistenti indicano il 3 luglio come giorno scelto per la cerimonia tra Taylor Swift e Travis Kelce, con i preparativi che si estenderebbero dal 2 al 4 del mese. Quindi insomma, vabbè, comunque un matrimonio davvero importante, uno dei matrimoni più attesi del mondo. Il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, Philadelphia ospiterà una partita dei mondiali, una data simbolica perché proprio lì venne firmata la dichiarazione dell'indipendenza degli Stati Uniti. Molti tifosi americani speravano in una sfida tra Stati Uniti e Inghilterra, una sorta di, diciamo, confronto storico tra passato e presente, ma per ora è una possibilità che resta lontana. E la vera sfida però sarà anche fuori dal campo, perché a Philadelphia sono previste temperature intorno ai 37 gradi con una percezione che potrebbe superare i 40, un'ondata di caldo che interesserà tutta la costa orientale compresa New York, dove poi nei giorni successivi si giocheranno altre partite. E mentre il calcio entra nelle città americane, gli Stati Uniti si preparano a una celebrazione speciale, il giorno dell'indipendenza. A New York il programma sarà spettacolare, con fuochi d'artificio, una grande parata, decine di imbarcazioni che passeranno davanti alla Statua della Libertà, una parata navale nel porto. E poi c'è questo evento attesissimo che sta attirando l'attenzione di tutto il mondo. Secondo le indiscrezioni, proprio in quei giorni potrebbe esserci il matrimonio di Taylor Swift e di Travis Kelce, un appuntamento che promette di trasformare in un evento mondiale il tutto, con tantissimi fan pronti a celebrare la loro icona anche sotto il caldo estremo. Ed è curioso come in pochi giorni gli Stati Uniti riescano davvero a concentrare mondi diversi, no? La storia con l'anniversario dell'indipendenza, lo sport, i mondiali, la cultura pop con Taylor Swift, linguaggi diversi ma tutti capaci di unire milioni e milioni di persone. E visto che, tornando al calcio, visto che si parlava di mondiali, è appena finita, l'avete sentito anche nel notiziario, la partita

partita che interessava il calendario dei mondiali, la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio e quindi sarà proprio la nazionale norvegese che affronterà il Brasile nel prossimo turno dei mondiali, un altro tassello di questo torneo che sta entrando naturalmente sempre più nel vivo, mentre negli Stati Uniti il calcio davvero si intreccia, come detto, con uno dei periodi più spettacolari dell'anno.

Eccola qui Carmen Consoli con le sue parole di burro. Il tempo di ascoltare un successo degli anni 90, degli Everything But the Girl, con la loro Missing. E poi vi parlo di un luogo davvero dove storia, leggende e mistero si intreccia fino a diventare quasi impossibile da distinguere, perché ci sono luoghi davvero che sembrano appartenere ad un altro tempo. Parliamo di un castello che nell'immaginario collettivo, vi parlerò di questo castello, che è diventato la casa del vampiro più famoso della storia. Avrete capito di chi stiamo parlando, quanto c'è di vero e quanto invece è frutto della fantasia. Ma chi era davvero questo misterioso principe associato alla sua leggenda? Intanto ci ascoltiamo gli Everything But the Girl.

Esiste un luogo in Romania che ogni anno attira centinaia di migliaia di visitatori. Un castello medievale arroccato su una roccia, avvolto dalla nebbia e circondato dai boschi della Transilvania. Tutti lo conoscono come il castello di Dracula. Ma c'è un dettaglio che molti ignorano. Il vero mistero non è Dracula, è il modo in cui una leggenda è diventata realtà agli occhi del mondo. Il castello di Bran fu costruito alla fine del XV secolo, con uno scopo ben preciso: controllare un importante passaggio tra la Transilvania e la Valacchia e difendere i confini del Regno d'Ungheria. Per secoli fu una fortezza militare, una dogana e un punto strategico per il commercio. E fin qui niente vampiri. Ma la storia cambia quando compare un nome destinato ad entrare nella leggenda. Vlad III di Valacchia, passato alla storia come Vlad l'Impalatore. Vlad era un sovrano del XV secolo, famoso per la sua estrema crudeltà. Le sue punizioni erano tanto brutali da terrorizzare eserciti interi. Molti pensano che abbia vissuto nel castello di Bran. In realtà non esistono prove storiche che lo dimostrino. Secondo alcuni documenti, Vlad potrebbe essere stato imprigionato per un breve periodo nella zona, ma non ci sono testimonianze certe che il castello sia mai stato la sua residenza. Alcuni storici ritengono persino che non vi abbia mai messo piede. E allora perché tutti lo chiamano il castello di Dracula? La risposta arriva nel 1897, quando lo scrittore irlandese Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula. Curiosamente, Stoker non visitò mai la Romania. Costruì il suo castello immaginario basandosi su racconti, mappe e descrizioni dell'Europa orientale. Nel libro, il castello del conte Dracula non viene identificato con Bran. Fu solo molti decenni dopo, con il successo del cinema e del turismo, che qualcuno notò quanto il castello di Bran assomigliasse perfettamente all'immagine del castello descritto nel romanzo. Torri appuntite, mura di pietra, corridoi stretti e una posizione isolata tra le montagne. Da quel momento, il collegamento tra Bran e Dracula divenne sempre più forte, fino a trasformarsi in una delle attrazioni turistiche più famose del mondo. Ma il castello conserva anche leggende proprie. Molti visitatori raccontano di aver avvertito una strana sensazione attraversando le sue stanze. Alcuni parlano di improvvisi sbalzi di temperatura, altri di rumori inspiegabili o di ombre intraviste nei corridoi. Non esistono prove che confermino fenomeni paranormali, ma queste storie continuano ad alimentare il fascino del luogo. Negli anni sono anche nate numerose testimonianze di presunte apparizioni e racconti di spiriti che veglierebbero ancora sulle antiche mura. Come spesso accade nei luoghi ricchi di storia, è difficile capire dove finisca la realtà e dove inizi la leggenda. Ed è forse proprio questo il vero mistero del castello di Bran. Non tanto l'esistenza di un vampiro immortale, ma il potere delle storie. Una fortezza medievale costruita per difendere un confine è diventata nell'immaginario collettivo la dimora del vampiro più famoso della storia. E ancora oggi milioni di persone attraversano il suo portone con la stessa domanda in mente. E se, dopo tutto, una parte della leggenda fosse vera?

Ramos. Abbiamo aperto la finestra scricchiolante sul mistero parlando di questo castello e parlando di Dracula. E diciamo, Dracula davvero ha affascinato milioni e milioni di persone, perché non è diventato famoso solo perché è una storia di vampiri, ma perché lui ha saputo unire paura, mistero, fascino, e un personaggio rimasto nell'immaginario collettivo per oltre un secolo, quindi ancora oggi continua ad avere un successo enorme. Un personaggio nato alla fine dell'Ottocento, appunto, dalla fantasia di Bram Stoker, è riuscito davvero a superare il tempo, diventando molto più di un semplice mostro della letteratura, se così possiamo chiamarlo, ma è diventato proprio un simbolo, no? Lui rappresenta il mistero, il fascino dell'ignoto, la paura della notte, ma poi insomma il cinema ci è andato a nozze, perché insomma Dracula l'abbiamo visto in diverse versioni, ma anche un certo lato elegante e seducente del male. Poi è un personaggio che ha saputo trasformarsi continuamente, dai libri alle serie TV ai videogiochi, il conte vampiro, che lui continua a tornare perché tocca paure molto antiche dell'essere umano: la paura della morte, la paura del buio, la paura di ciò che non possiamo spiegare. Forse è questo il segreto del suo successo. Lui non invecchia, perché ovviamente il mistero non invecchia mai. Ma la cosa paradossale è che questo castello, più associato a Dracula, quello in Transilvania, è diventato un simbolo mondiale, anche se il personaggio di Stoker non nasce da una cronaca reale del castello, però è stato proprio il potere della leggenda a trasformare un luogo storico in una destinazione da sogno per gli amanti del mistero, naturalmente. C'è Siena Spiro con il nuovo singolo Material Love.

anche Mauro Sabbione all'interno di Effetto Sera. Fra poco c'è un grande successo di Adele, Set Fire to the Rain. Vi dico che dopo le 22, perché stiamo raggiungendo addirittura d'arrivo per quel che riguarda Effetto Sera, dopo le 22 sarete in compagnia di Patrizia Cavallin, che ci porterà a fare un viaggio con i suoi legami, intrecci di note, un viaggio attraverso la musica che, come sapete, come tema avrà ogni volta una parola che poi si intreccerà con le note di una canzone. La parola di questa sera è acqua.

sono i due giornalisti con questa nostra stupida canzone d'amore, sui quali io vi saluto, vi auguro di passare una bella e una serena serata. Noi, se volete, ci risentiamo puntuali domani all'interno di Effetto Sera. Ciao ciao.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Maria Armanda Trezzini. L'Iran privilegia la strada della diplomazia con gli Stati Uniti, ma nel caso il dialogo non portasse a soluzioni concrete, resta pronto alla guerra. L'ha dichiarato Mohammad Bagher Ghalibaf, che è capo dei negoziatori e presidente del Parlamento. L'intervista è stata trasmessa alla televisione di Stato della Repubblica Islamica. Le trattative tra le delegazioni di Teheran e Washington si terranno in modo separato con il Qatar, impegnato come mediatore con il Pakistan. E anche Cuba fa sapere di restare aperta al dialogo per giungere a una soluzione pacifica con gli Stati Uniti, che continuano a premere. L'ha dichiarato il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez, rilevando la mancanza di sviluppo nei negoziati. La Corte Suprema ha bocciato il decreto voluto da Trump per impedire ai figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo nati negli Stati Uniti di ottenere automaticamente la cittadinanza. Il provvedimento è stato giudicato contrario ai principi della Costituzione. In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto di 6 giorni fa. Poco fa è stato salvato un bambino di 3 anni. I morti accertati sono quasi 2.000 e i feriti oltre 10.000. L'ha appena reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. E ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia con i bollettini di versamento agli uffici postali. Dopo il blocco di metà dei ristorni all'Italia in risposta alla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, Karin Keller-Sutter invita al dialogo. La consigliera federale ribadisce che è nell'interesse della Svizzera applicare l'intesa in modo corretto. Secondo il Consiglio di Stato, l'accordo fiscale non è stato rispettato. La ministra delle Finanze si è intrattenuta a Roma con l'omologo Giancarlo Giorgetti, che a sua volta auspica la creazione di un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per risolvere la vertenza. Con un solo voto di scarto, la Commissione Istituzioni Politiche degli Stati si è detta favorevole alla doppia maggioranza, popolo e anche cantoni, sulla consultazione per i nuovi accordi con Bruxelles. Il Consiglio federale aveva privilegiato quella semplice. Il parere definitivo delle Camere federali è atteso in autunno. La votazione sui cosiddetti bilaterali 3 è destinata a imprimere una svolta epocale alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Domani a sud variabile con rovesci e temporali sparsi, a nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto, con temporali a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra 17 e 31 gradi.
2: Lo sport.
3: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo per una volta dalla torneo di tennis di Wimbledon. Siamo solo al primo turno, ma c'è un'epica partita tra Stan Wawrinka e Matteo Berrettini. È in corso e sta durando da 3 ore e 13 minuti. Berrettini sta vincendo 2-1, 7-6 per il 41enne vodese nel primo set e poi 2 tiebreak a favore del romano. Sta per iniziare il quarto set sul centrale del torneo londinese. Passiamo ai mondiali di calcio con la Norvegia agli ottavi e la Costa d'Avorio a casa e dunque eliminata. Dallas è finita 2-1 con i norvegesi in vantaggio al 39esimo grazie ad un tiro firmato da Antonio Nusa. Pareggio per gli africani al 74esimo, nella ripresa dunque 1-1 di Diallo giallo in contropiede all'86esima. È arrivata la quinta rete a questo mondiale per Erling Haaland e per il successo della Norvegia, che negli ottavi giocherà contro il Brasile. A New York alle 23 c'è la seconda sfida serale, se la giocheranno Francia e Svezia. Chi vince questo sedicesimo di finale nell'ottavo affronterà il Paraguay, e poi alle 3 di notte a Città del Messico va in scena Ecuador contro Messico.
0: Legami.
4: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.

Cool Cool Water con i Beach Boys ad aprire questa nuova puntata e questa nuova stagione di Legami Intrecci di Note con me, Patrizia Cavallin. E acqua, water è la parola, con un gruppo, i Beach Boys, che si sa, il tema dell'acqua l'ha esplorato spesso nei brani, tant'è vero che Brian Wilson ha descritto Cool Cool Water come una delle mie canzoni preferite in assoluto che abbiamo mai fatto, anche se questo brano, prima di essere pubblicato nell'album Sunflower del 1970, ha dovuto aspettare 3 anni. E la canzone stessa, come avete sentito dai suoni d'acqua, contiene anche una vecchia melodia di un altro brano, di The Elements, gli elementi, da un album incompiuto, Smile, dei Beach Boys. E Cool Cool Water è una frase chiave usata per evocare l'immagine dell'acqua come fonte di vita e di tranquillità, proprio come si è sentito Brian Wilson dei Beach Boys quella mattina. Dice: mi ero appena trasferito in una nuova casa in Bellagio Road a Bel Air nel marzo del 1967, e il primo giorno che mi sono trasferito c'era un pianoforte lì a casa e mi sono avvicinato a questo pianoforte e proprio lì ho scritto Cool Cool Water.

finalmente trova la sua vera lei dopo una vita dissoluta alla ricerca di donne diverse, senza punti fermi, in una vita un po' tirata a campare. E poi finalmente la conoscenza di una lei che lo ha fatto finalmente innamorare con la sua purezza. Ma non solo, perché Lucio in questa canzone ci ha sempre creduto veramente. Infatti pochi giorni prima dell'uscita del singolo venne creata l'etichetta discografica chiamata appunto Acqua Azzurra. E poi c'è un fiume e una canzone, Black Water, un brano che parla del fiume, il Mississippi, con un testo ispirato ai libri di Mark Twain, che raccontano storie di rafting lungo questo fiume. E questi sono i Doobie Brothers con Black Water.

con i Doobie Brothers, la voce di Patrick Simmons, chitarrista del gruppo, che ha scritto e interpretato questo brano e solo questo brano per i Doobie Brothers e appunto ha cantato la parte solista. Inizialmente il brano uscì come B-side di un'altra canzone, ma la potenza delle radio in quel periodo lo fece arrivare numero uno nelle classifiche e Tom Johnston, il leader del gruppo, disse: ricordo quando sentii per la prima volta che era al primo posto, eravamo al Baton Rouge in Louisiana e ci stavamo preparando per salire sul palco. Credo che fossimo già a conoscenza del fatto che stava andando in onda, ma nessuno

ci prestava molta attenzione e poi all'improvviso è diventata numero uno. Ricordo che sono andato a congratularmi con Patrick Simmons nel backstage e da allora non abbiamo mai smesso di suonarla. E c'è ancora una canzone che è un singolo inedito per Chaka Khan, che farà parte di un greatest hits del 95 che conteneva i suoi più grandi successi del periodo, e improvvisamente anche questa canzone diventa una hit. Chaka Khan, Never Miss the Water.

l'acqua, water, la parola in questa puntata di Legami. E non ti mancherà mai l'acqua finché il pozzo non si prosciugherà. E la storia di una lei che decide di lasciare senza acqua, in questo caso l'amore, un lui che non la considera. Ed è ancora l'acqua come bisogno primario, anche d'amore, protagonista del prossimo brano, dove però l'acqua incontra il sale, e la canzone è stata scritta da un duo, gli Audio 2, inizialmente concepita per una sola voce, doveva essere inclusa in un loro album, ma fu messa da parte perché Gianni Donzelli degli Audio 2 non la sentiva adatta alla sua vocalità. La canzone rimase così nel cassetto per circa un anno, fino a quando Corrado Pani, tornato a riascoltarla, pensò potesse essere adatta ed essere inclusa nell'album Mina e Celentano. Mina, naturalmente, approvò subito la scelta. Adriano Celentano inizialmente era un po' scettico, come i suoi discografici, ma subito dopo il brano venne adattato per essere cantato a due voci e riarrangiato, e fu un successo.

La A51 Zurigo direzione Bülach tra Gladbruck e Kloten Nord è chiusa per allagamenti.

con Andy Gibb, Barry Gibb, che ha scritto questo successo per Andy Gibb, serviva sempre un titolo per poi proseguire sulla stesura di un testo. Andy Gibb ha raccontato: ho fatto una canzone con Barry, Thicker Than Water, che ho trovato molto bella, anche se nei titoli di coda c'è scritto Barry ed Andy Gibb, è in realtà una canzone di Barry, è molto difficile scrivere in coppia con lui, ma lui mi ha detto ai tempi: aiutatemi a pensare a un bel titolo. Quello era un periodo in cui Barry pensava prima ai titoli e vedeva come lo avrebbero ispirato a scrivere una canzone. Io gli ho detto: che ne dici di Thicker Than Water? Non ho detto Love Is, solo Thicker Than Water. Lui ha detto fantastico e ci ha aggiunto il resto. E così l'amore è più denso dell'acqua, perché acqua, water, è la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note.

Hero of Love dei Dire Straits. E questa è stata una canzone molto personale per Mark Knopfler, scritta in un momento di profonda disperazione personale per le sue personali difficoltà e dalla sensazione di essere anche un po' stufo e di vedere un futuro ai tempi che era lungo e cupo. Spesso associata questa canzone però alla rottura del suo matrimonio, sia Water of Love che Down to the Waterline, così come Salt on Swing, erano tra le 5 canzoni incluse ai tempi nel demo tape dei Dire Straits che la band ai tempi inviò a Charlie Gillett, che fece ascoltare questo nastro nel suo programma radiofonico, che portò così al primo contratto discografico della band. E poi c'è L'acqua che diventa una piena e si trasforma in una cascata di sentimenti cantati da una coppia nel lavoro ma anche nella vita, le due pupille di Prince, Wendy e Lisa, e questa è Waterfall.

Elisa con Waterfall. Elisa fu la prima ad entrare nella band di Prince ai tempi come tastierista e cantante fin dal 1980. 3 anni dopo i Revolution rimasero senza chitarrista e così Elisa portò nel gruppo quella che allora era la sua ragazza, ovvero Wendy. Per complicare ulteriormente le cose, Prince iniziò una relazione con la gemella di Wendy, Susanna, e così dai tempi di Purple Rain Wendy e Elisa gravitarono nell'orbita di Prince. Parteciparono anche agli album Around the World in a Day e Parade. In particolare Wendy ebbe almeno 2 apparizioni in video fondamentali per la storia di Prince. Infatti la possiamo vedere nel video di Purple Rain, è la chitarrista che Prince bacia verso la fine del video e che non riesce a trattenere una smorfia quasi disgustata, e per qualcuno ogni lacrima a volte può diventare davvero una cascata. E in legami, intrecci di note, c'è una canzone dei Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Love.

con Water Under the Bridge. Quanta acqua, water, deve passare sotto un ponte? Water, acqua, la parola di questa puntata di Legami. E l'acqua che da calma scorre veloce, come in una relazione, quella di Adele. Parla di come far funzionare una relazione, di come volerla far funzionare, ha detto Adele. Tutte le relazioni hanno alti e bassi e questo fa parte di una relazione, fa parte di essa. Ed è emozionante per me quanto le scosse che ottenevo da una relazione che andava invece a rotoli. E ci sono ancora acque agitate che scorrono sotto un ponte, le acque di Paul Simon in questo classico Bridge Over Troubled Water. E questi sono Simon & Garfunkel.

legge Over Troubled Water, e Paul Simon ha detto: non ho idea da dove sia venuto fuori questo brano, è arrivato all'improvviso, è stato uno dei momenti più sconvolgenti della mia carriera di compositore. Ricordo di aver pensato: questo è decisamente meglio di quanto scrivo di solito. Art Garfunkel la cantò da solo, anche se pensava che Paul Simon avrebbe dovuto cantarla insieme a lui. Paul Simon disse: molte volte mi dispiace davvero di non averla fatta. Paul Simon poi la cantava spesso nei suoi concerti da solista, e all'ultimo concerto del suo tour d'addio del 2018 la introdusse dicendo: vado a riprendermi il mio bambino perduto. E chiudiamo questa puntata di Legami in Trecce di Note con Water, acqua, e un'immagine, quella di Smoke on the Water, al fumo prodotto dal famoso incendio e all'incubo di Roger Glover poi al risveglio, il titolo di questo classico che però oggi a chiudere vi propongo nella versione di Uwe Schmidt, un compositore e musicista tedesco, produttore di musica elettronica, considerato l'inventore dello stile electro-latino, una bizzarra musica elettronica ispirata alla salsa. Señor Coconut, e questa è la sua versione di Smoke on the Water. Con questo brano io, Patrizia Cavallin, vi ringrazio e vi ricordo che tutte le puntate di Legami in Trecce di Note sono disponibili sull'app Play RSI. Scaricatela, è gratuita. Grazie e buon proseguimento con il resto dei programmi qui su RSI Rete 1.

0: In studio Federico Talarico. In Svizzera centrale il maltempo causa problemi sulle strade e sulle linee ferroviarie. Nel Canton Uri la A2 tra Bolzach e Seedorf è stata chiusa in prima serata a causa delle inondazioni. Nel Canton Obwaldo un temporale ha interrotto il traffico ferroviario tra Altnachdorf e Almnachstadt. E anche a Zurigo un concerto allo stadio Letzigrund è stato sospeso a causa dei nubifragi. Le giornate cinematografiche di Soletta continuano ad affrontare difficoltà finanziarie. Il numero di spettatori è rimasto stabile, ma il bilancio è in rosso di circa 40.000 franchi. Si dovrà aspettare almeno fino all'anno prossimo per l'identità elettronica in Svizzera. L'introduzione del documento online è stata rinviata per garantire la protezione dei dati in funzione degli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale. Per formare più medici e ridurre la dipendenza dall'estero, la conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere ha deciso di aumentare il numero di posti in formazione negli ospedali, un ampliamento che richiede investimenti e l'intervento di tutti i settori della sanità svizzera, sia pubblica sia privata. Le elezioni presidenziali in Francia si svolgeranno il 18 aprile per il primo turno e il 2 maggio 2027 per il ballottaggio. Fonti del governo hanno confermato le anticipazioni del quotidiano Ouest France. Le date saranno ufficializzate domani dal Consiglio dei Ministri. L'Iran non cede a compromessi sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che la Repubblica Islamica insieme all'Oman ne detiene la sovranità e il transito gratuito è consentito solo per 60 giorni, come previsto dal memorandum d'intesa. Gli incontri attualmente in corso, promossi da Teheran, mirano a ottenere il rispetto degli impegni assunti tramite il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno con gli Stati Uniti. Ulteriori trattative non saranno avviate prima che tutte le condizioni non saranno state soddisfatte. In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto di 6 giorni fa. Poco fa è stato salvato un bambino di 3 anni. I morti accertati sono quasi 2.000 e i feriti oltre 10.000. L'ha appena reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia con i bollettini di versamento agli uffici postali. Le previsioni di domani segnalano a sud nuvolosità variabile con rovesci sparsi, a nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto con temporali a tratti anche intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi.
1: Lo sport. Si è chiusa proprio in questo momento la sfida, la primo turno a Wimbledon, il tennis di Stan Wawrinka, sfida davvero epica, l'ultima sull'erba del torneo della Grande Slam londinese per il lavodese che dopo una battaglia vera e propria ha dovuto cedere e ha vinto in sostanza il romano Matteo Berrettini. I quattro set sono finiti al tiebreak. Il primo è stato vinto da Stan Wawrinka 7-6, gli altri tre li ha vinti Matteo Berrettini. 4 ore e 17 minuti è stata l'ultima esibizione di Stan Wawrinka, che dunque esce a testa alta in quel di Wimbledon. Passiamo ai mondiali di calcio con i 16esimi di finale. A New York è iniziata la sfida tra Francia e Svezia. Siamo al secondo minuto di gioco, 0-0 naturalmente il parziale, mentre la Norvegia è stata promossa agli ottavi di finale, ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio, dunque eliminata. Norvegese in vantaggio nel primo tempo alla 39esimo grazie al tiro di Antonio Nusa. Pareggio poi degli africani nel secondo tempo alla 74esimo, rete firmata da Diallo. In contropiede all'86 è arrivata la quinta rete personale a questo mondiale del solito Erling Haaland, che all'86esimo appunto ha decretato il successo, dunque il passaggio di turno della sua Norvegia che ora giocherà negli ottavi contro il Brasile, che ricordo ieri ha eliminato il Giappone. Alle 3 di notte a Città del Messico è prevista invece la sfida tra Messico ed Ecuador.
0: La A51 Zurigo direzione Bülach è chiusa tra Gladbrug e Kloten Nord a causa di allagamenti.
2: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
3: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
4: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
5: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
6: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
7: si scioglierebbe forse col calore.
8: Esatto.
9: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
10: Rete

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Blocco dei ristorni. Berna deplora la decisione di Bellinzona. Roma auspica un tavolo di lavoro tra Ticino e Lombardia, dove le autorità aprono a un confronto franco e diretto. Stati Uniti, il diritto di cittadinanza per nascita sarà mantenuto. La Corte Suprema ha cancellato uno dei primi provvedimenti di Trump. Venezuela, a 6 giorni dal terremoto, proseguono le ricerche dei sopravvissuti. Quasi 7.000 le persone salvate. Recuperato nelle scorse ore un bambino di 3 anni. Per lo sport, Stan Wawrinka perde l'ultima battaglia, eliminato dopo oltre 4 ore da Berrettini a Wimbledon. Ai mondiali di calcio, Norvegia promossa agli ottavi. Bentrovati all'ascolto da Federico Talarico, l'avete sentito nei titoli. Il Consiglio di Stato ticinese ha congelato i ristorni sulle imposte pagate dai frontalieri. Secondo Bellinzona, Roma starebbe violando gli accordi internazionali. Il parere di Claudio Zali in apertura del servizio di John Robbiani.
2: Tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale che vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
3: La base legale, il tributo italiano di cui fa riferimento il presidente del governo ticinese Claudio Zali, è la tassa sulla salute annunciata in Italia dal governo Meloni da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale. Ma la tassa sulla salute, secondo il Ticino, viola gli accordi internazionali, gli accordi italo-svizzeri, rappresenta cioè una doppia imposizione fiscale. E allora il Ticino ha deciso di rifarsi là dove può, sui ristorni dei frontalieri, cioè sul rimborso all'Italia di una parte delle imposte che i frontalieri pagano in Ticino per il loro lavoro. Ebbene, il Ticino avrebbe dovuto ristornarne 109 milioni, ne congelerà 50, la metà. Sentiamo il consigliere di Stato Christian Vitta.
4: È stata una sospensione cautelativa in attesa dell'evoluzione adesso che ci sarà sul fronte interno italiano, dove è stata formulata la possibilità di un posticipo dell'entrata in vigore di questa tassa.
3: E ne parleremo tra un attimo. La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha discusso con il governo ticinese, ma la posizione di Berna sembra distante da quella ticinese. Il Ticino ha in mano una perizia che dice che l'Italia non potrebbe legalmente introdurre la tassa sulla salute. Berna invece sostiene di avere in mano un parere giuridico in cui si dice che l'Italia ne avrebbe diritto. Sentiamo Claudio Zali su questo punto.
2: Corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia, che credo che è cosa che la Confederazione non desideri.
3: Berna e Roma potrebbero però dire che è il Ticino a violare gli accordi internazionali ora.
2: Aggiungo però che anche su parte italiana le organizzazioni sindacali hanno fatto allestire un parere che conclude nello stesso senso di quello fatto allestire dal Cantone.
3: Chiudiamo con una curiosità. I 50 milioni che vengono sospesi dal Ticino sono tutti ristorni destinati alla Lombardia. La regione Piemonte ha infatti già detto che non applicherà la tassa sulla salute, non a breve almeno, e dunque la sua quota di ristorni, circa 9 milioni di franchi, non verrà toccata.
1: E Berna si allinea a Roma per un invito al dialogo. L'intervista alla consigliera federale Karin Keller-Sutter della nostra corrispondente Francesca Torrani.
5: Signora consigliera federale, ha dovuto spiegare a Giorgetti che il Ticino ha bloccato parte dei ristorni, come ha reagito e può aprirsi una crisi.
6: Monsieur Giorgetti e moi, au niveau politique, on était tout à fait d'accord.
7: Il ministro Giorgetti e io sul piano politico siamo perfettamente d'accordo nel proseguire il dialogo. Non vogliamo che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia si deteriorino a causa di una questione che può essere risolta e siamo entrambi determinati a farlo. Vi ho detto che la Svizzera ha tutto l'interesse a rivedere l'accordo sulla doppia imposizione. Il ministro Giorgetti era pronto a condurre le trattative, ma adesso è necessario risolvere questo problema. È un po' un peccato che adesso si parli del Canton Ticino. Non voglio dire che la questione ticinese blocchi l'accordo sulla doppia imposizione, ma forse rallenta un po' il processo e per la Svizzera è di interesse generale poter rivedere questo accordo sulla doppia imposizione.
6: L'accordo sulla doppia imposizione.
5: Ma c'è un problema adesso tra Berna e il Ticino?
7: Io non vedo alcun problema, insomma, si può sempre parlare, instaurare un dialogo e poi risolvere i problemi. Sinceramente non vedo proprio quale sia il collegamento tra questo contributo sanitario e la politica di Berna. Insomma, non capisco quale sia il nesso, soprattutto perché questa misura non viene nemmeno ancora applicata. È un po' difficile vedere un problema in qualcosa che non c'è e non viene ancora fatto.
5: E però per il Ticino è un problema, quindi?
7: Sì, ma il contributo non viene applicato. Allora, vedete, se si parla di una materia o di un tema ipotetico, la cosa si complica un po'.
5: Di fatto sul tavolo adesso c'è il blocco cautelativo e parziale dei ristorni. La consigliera federale ha detto che si tratta di un problema che si può tranquillamente risolvere e che Giorgetti ha proposto di riunire Lombardia e Ticino per parlare e risolvere la situazione, magari anche cancellando la presunta retroattività che la tassa sanitaria in questo momento comprende.
1: Per la ministra dell'Economia il problema non è dunque insormontabile. Sentiamo le considerazioni dell'assessore della Regione Lombardia, Massimo Sertori, intervistato da Umberto Gatti.
8: Assessore Sertori, qual è la vostra reazione al blocco parziale dei ristorni? In pratica è una decisione che tocca solo voi come Regione Lombardia.
9: Ma l'impressione è che ci sia una dialettica soprattutto tra il Ticino e Berna. Detto questo, il blocco parziale dei ristorni è in contrasto con un accordo internazionale. Sarà una questione della quale dovrà occuparsi Berna e Roma.
8: Ci saranno degli effetti concreti nel corto periodo in seguito a questa decisione del governo ticinese?
9: No, questo no, anche perché i ristorni che arrivano in comune sono sempre indietro di 2 anni, quindi in realtà questo incide zero su quelli che sono i ristorni attuali.
8: Da parte vostra ci saranno dei passi indietro in merito all'applicazione del contributo sanitario dopo questa mossa ticinese?
9: Ma allora, io su questo voglio essere chiaro. Il contributo sanitario è stato previsto in una legge dello Stato italiano. Se poi il tema è la preoccupazione del Ticino, è un'applicazione retroattiva di questa norma, abbiamo già dato una disponibilità politica, quindi siamo disposti a applicare questa norma nel 2027 relativamente agli stipendi del 2026. E se così fosse, evidentemente non c'è nessun tipo di retroattività.
8: A Roma il ministro Giorgetti ha auspicato un dialogo tra Ticino e Lombardia. Voi siete disponibili?
9: Certo, io sono favorevole a discutere, così come è emerso, diciamo così, dal tavolo a Roma con gli amici del Ticino, però dobbiamo partire a darne pari. Non è che se la discussione non va come voglio io, allora non ti pago più ristorni, così non funziona. Quindi disponibile a discutere anche in modo dialettico e a trovare soluzioni, in passato l'abbiamo fatto, però non è che se la discussione non va come voglio io, allora non ti pago più ristorni, così non funziona. No? Capite bene che con estrema correttezza lo voglio dire, perché, e lo dico anche ai miei amici del governo ticinese, aperto alla discussione, al confronto, ci mancherebbe altro, però partiamo tutti dallo stesso punto.
1: Il maltempo che si è abbattuto in serata sulla Svizzera centrale ha causato forti disagi al traffico stradale e ferroviario. In rete circolano video di ruscelli e strade divenuti fiumi in piena, garage e stazioni allagate, franamenti causati dalla pioggia. A Zurigo il concerto del gruppo Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato sospeso. Con un solo voto di scarto, la Commissione Istituzioni Politiche degli Stati si è detta favorevole alla doppia maggioranza, quindi del popolo e anche dei cantoni, sulla consultazione per i nuovi accordi con Bruxelles. Il Consiglio federale aveva privilegiato quella semplice. Il parere definitivo delle Camere federali è atteso in autunno. La votazione sui cosiddetti bilaterali 3 è destinata a imprimere una svolta epocale alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Si dovrà aspettare almeno fino all'anno prossimo per l'identità elettronica in Svizzera. L'introduzione del documento online è stata rinviata per garantire la protezione dei dati in funzione degli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale. L'Iran non cede a compromessi sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che la Repubblica Islamica, insieme all'Oman, ne detiene la sovranità e il transito gratuito è consentito solo per 60 giorni, così come previsto dal memorandum di intesa. Gli incontri in corso promossi da Teheran mirano a ottenere il rispetto degli impegni assunti tramite il protocollo firmato il 17 giugno con gli Stati Uniti. Ulteriori trattative non saranno avviate fino a quando tutte le condizioni non saranno state soddisfatte. E negli Stati Uniti bocciatura per Donald Trump da parte della Corte Suprema. Con un voto 6 contro 3, la maggioranza dei giudici ha bloccato il tentativo del presidente di abolire lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chiunque nasce nel paese. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, perché questa sentenza è un duro colpo per il presidente americano?
10: Beh, un duro colpo poiché l'abolizione dello ius soli era uno dei grandi temi di campagna elettorale per Donald Trump, che non a caso aveva firmato l'ordine esecutivo per abolire il diritto di cittadinanza alla nascita il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. Trump, insomma, non aveva perso tempo.
11: This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
12: That's a good one. Birthright. That's a big one.
10: Come detto, la Corte ha deciso con un voto 6 contro 3 insieme alle tre giudici liberal. Decisiva è stata la posizione di tre dei sei giudici conservatori, John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Questi ultimi due nominati proprio da Donald Trump nel corso del suo primo mandato. Inutile dire che Trump non l'ha presa affatto bene. La conferma dello ius soli è un male per il paese, ha commentato su Truth Social il presidente statunitense, il cui decreto esecutivo, ritenuto incostituzionale dalla Corte, mirava ad abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati illegali e di lavoratori con un visto temporaneo. Adesso Trump chiede al Congresso di correre ai ripari e di trovare una via legislativa, se non per abolire, almeno per limitare la garanzia costituzionale dello ius soli.
1: In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto di 6 giorni fa. In serata è stato salvato un bambino di 3 anni. I morti accertati sono quasi 2.000 e i feriti oltre 10.000. L'ha appena reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia con i bollettini di versamento agli uffici postali. E per l'attualità sportiva ci ha raggiunto in studio Lorenzo Boscolo.
13: Allora, iniziamo da Stan Wawrinka, 4 ore e 19 minuti di battaglia a Wimbledon per Stan Wawrinka, appunto, alla fine però eliminato in 4 set da Matteo Berrettini, eliminata subito al primo turno anche Serena Williams, poi ne parleremo. Andiamo invece a New York, campionati del mondo di calcio, con in campo Francia e Svezia, siamo al 53esimo minuto con la Francia e Barcolà che ha da poco raddoppiato la posta, 2-0 per il team francese che nel primo tempo ha letteralmente dominato, un gol annullato, 2 pari colpiti ed una rete che sta di capolavoro firmata da Kylian Mbappé al 45esimo. Francia che ora veleggia naturalmente verso l'ottavo di finale, manca poco tutto sommato, siamo al 54esimo minuto, ma visto come sta andando la partita contro la Svezia non dovrebbero esserci problemi nel raggiungere la Paraguay appunto nell'ottavo di finale. Norvegia agli ottavi, Costa d'Avorio eliminata, Dallas è finita 2-0 con i norvegesi in vantaggio al 39esimo grazie a Nusa, pareggio per gli africani al 74esimo con Diallo, in contropiede all'86esimo è arrivata la solita rete firmata da Erling Haaland per il successo della Norvegia che negli ottavi giocherà ora contro il Brasile. Ricordo anche alle 3, la prossima notte o questa notte meglio, a Città del Messico va in scena un altro 16esimo di finale, Messico contro Ecuador. Torniamo a Stan Wawrinka che ha inscenato davvero una splendida partita, è stata l'ultima partita per Stan Wawrinka sul centrale di Wimbledon, 4 set andati alla fine a Matteo Berrettini. Stan Wawrinka è entrato in scena vincendo 7-6, poi i successivi 3 tiebreak sono andati al romano, insomma a 41 anni, alla sua 19esima partecipazione.

0: In pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto con temporali a tratti ancora intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi. Il radiogiornale di mezzanotte è finito, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Da Federico Talarico e Maria Armanda Trezzini in redazione, da Iari Salvagno alla regia, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi.
1: Take it easy. Di Rete 1.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: Howard Jones, No One Is to Blame, che ci ha portato al primo appuntamento informativo, già perché si è fatta l'una.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in redazione, qui al microfono fino a mattina Fabio Degli Antoni. Il maltempo che si è abbattuto in serata sulla Svizzera centrale ha causato forti disagi al traffico stradale e ferroviario. In rete circolavano video di ruscelli e strade divenuti fiumi in piena, garage e stazioni allagati e franamenti causati dalla pioggia. A Zurigo il concerto del gruppo Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato sospeso. Dopo il blocco di metà, invece, quelli dei ristorni all'Italia, in risposta alla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, Karin Keller-Sutter invita al dialogo. La consigliera federale ribadisce che è nell'interesse del nostro paese applicare l'intesa in modo corretto. Secondo il Consiglio di Stato, l'accordo fiscale non è stato rispettato. La responsabile delle finanze federali si è intrattenuta a Roma con l'omologo Giancarlo Giorgetti, che a sua volta auspica la creazione di un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per risolvere l'avvertenza. Le elezioni presidenziali in Francia, adesso che si svolgeranno il 18 aprile, primo turno, e il 2 maggio 2027, ballottaggio a fonti di governo non confermato. Le anticipazioni del quotidiano West France, le date saranno ufficializzate oggi dal Consiglio dei Ministri. L'Iran non cede a compromessi sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore Khalid Baf ha ribadito che la Repubblica Islamica insieme all'Oman ne detiene la sovranità e il transito gratuito è consentito solo per 60 giorni, come previsto dal memorandum d'intesa. Gli incontri in corso promossi da Teheran mirano a ottenere il rispetto degli impegni assunti col protocollo firmato il 17 giugno con gli Stati Uniti. Ulteriori trattative non saranno avviate fino a quando tutte le condizioni non saranno state soddisfatte. Cuba resta aperta al dialogo per giungere a una soluzione pacifica con gli Stati Uniti, che continuano a premere. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez, rilevando la mancanza di sviluppi nei negoziati. Veniamo allo sport e tennis. Stan Wawrinka ha perso l'ultima battaglia, eliminato dopo oltre 4 ore da Berrettini a Wimbledon. Eliminata subito al primo turno anche Serena Williams, potrà rifarsi nel doppio in coppia con la sorella Venus. Mondiale di calcio invece, Norvegia promossa agli ottavi, Costa d'Avorio a casa. Francia invece poco fa ha concluso con una tripletta di Mbappé, che quindi ha portato le Coq agli ottavi di finale ai danni della Svezia. Alle 3 scendono in campo invece Messico e Ecuador. Adesso il tempo di oggi, primo giorno di luglio 2026. Dopo la notte abbastanza serena al sud e temporalesca al nord, la giornata sarà variabile, con rovesci al sud e lungo le Alpi, sulle quali si abbatteranno forti temporali. Al nord abbastanza soleggiato, temperature comprese tra 17 e 31 gradi, isoterma di 0 gradi, in abbassamento dai 4.300 ai 3.900 metri. Informazione sulla viabilità quando è l'una e tre per segnalare. Sulla 1, Zurigo in direzione di Berna, tra Wettingen Est e la Galleria del Barek, il traffico è fortemente rallentato a causa di lavori di costruzione. Sulla 2, Lucerna in direzione di Basilea, un incidente sta causando disagi tra la galleria della Schweizerhalle e il raccordo di Agnau. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, continua il palinsesto musicale notturno di Rete 1. L'informazione torna e noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per il notiziario delle 2. A voi una felice notte.
1: Rete 1.

oltre 2 milioni di animali in cammino. Un fiume vivente che attraversa la savana africana seguendo un richiamo antico quanto il mondo. Gnu, zebre, gazzelle percorrono chilometri infiniti tra Tanzania e Kenya alla ricerca di pascoli e acqua, dando vita al più grande movimento di mammiferi del pianeta. È la grande migrazione, uno spettacolo potente e affascinante che si ripete da migliaia di anni. Davide Bomben dalla Tanzania ci racconterà da vicino ciò che si vede e ciò che si prova in uno degli ultimi luoghi del pianeta dove la natura può ancora seguire il proprio corso. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11:00. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni. La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha incontrato a Roma il ministro delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti. Il colloquio è avvenuto subito dopo la decisione del Consiglio di Stato ticinese di sospendere in via cautelativa il versamento dei ristorni per l'anno in corso alla Lombardia. Una mossa che, secondo Keller-Sutter, pesa sull'attuale accordo bilaterale. Il provvedimento è scattato dopo che la regione nel nord Italia ha annunciato di voler richiedere in futuro una cosiddetta tassa sulla salute ai frontalieri che lavorano in Svizzera, ritenuta illegale dal Ticino e dai sindacati italiani-svizzeri dopo una perizia in merito. Il Ticino verserà tutti gli 8 milioni che spettano al Piemonte, dove non si intende applicare la tassa sulla salute, e 50 dei 100 milioni dovuti alla Lombardia, che invece potrebbe tassare i vecchi frontalieri per sostenere il sistema sanitario e per limitare la fuga di camici bianchi. La decisione ha provocato una malcelata irritazione da parte italiana. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, in un comunicato, ha scritto poi di una violazione del diritto internazionale, ma si è anche detto aperto a discutere a patto che venga ritirato il blocco dei ristorni. Nuove centrali nucleari renderebbero la Svizzera dipendente, costerebbero miliardi e frenerebbero lo sviluppo delle energie rinnovabili. È quanto ha sottolineato una coalizione di verdi, socialisti, verdi liberali, alcuni esponenti del centro e diverse organizzazioni che si oppongono al controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, approvato dalle Camere federali nella sessione estiva. Affinché il loro referendum riesca, hanno tempo fino all'8 ottobre per raccogliere 50.000 firme. Venezuela, il bilancio delle vittime dei terremoti di una settimana fa è salito ad almeno 1.943. Oltre 10.500 persone ferite, molte risultano ancora disperse. Circa 59.000 gli edifici distrutti o danneggiati, secondo una prima valutazione delle immagini satellitari. Tuttavia, tra morte e distruzione permangono piccoli spiragli di speranza. Sì, perché secondo un post su X della polizia giordana, un bambino di 3 anni è stato estratto dalle macerie di un edificio crollato nella capitale Caracas da una squadra giordana, appunto, dopo 6 giorni. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia agli sportelli postali. Ricordo poi domani, giovedì, la giornata nazionale di raccolta fondi della catena, e di cui vi riferiremo i dettagli nel corso delle ore. Parliamo adesso della Federcalcio ecuadoriana, che ha presentato un reclamo alla FIFA dopo il bailamme e petardi di un migliaio